0: piuttosto del nord è atteso un aumento della nuvolosità ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2:17.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 2:29.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:44.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto. Da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 14 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3:26.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3 e 39 minuti.
2: Meteo.
1: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 4:02.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 18 minuti.
2: Meteo.
1: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto. Da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: 4:29.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 42 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto. Da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 19 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 45 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Sono le 6.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 20 minuti.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6 e 33 minuti.
5: Meteo.
6: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6:50.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 ed un minuto.
4: News.
6: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Il ministro Salvini chiede la grazia per la condanna che ritiene ingiusta. Sentiamolo.
7: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero. Una grazia per un lavoratore che ha 72 anni non merita sicuramente il carcere.
6: Ancora cronaca a Coriano, nel Riminese. Ieri sera una donna di 62 anni è stata uccisa dall'ex marito. La dinamica non è ancora chiara, così come non si è ancora capito se l'oggetto utilizzato per compiere il delitto sia stato un martello o un coltello. L'uomo sarebbe già stato fermato e sarebbe stato lui a chiamare le forze dell'ordine per dire di aver ucciso la donna, e quando i carabinieri sono arrivati sul posto lo hanno trovato accanto al corpo. Maltempo, un violento nubifragio accompagnato da fortissimi raffiche di vento ha colpito Reggio Emilia e la provincia, provocando centinaia di danni e circa 250 richieste di intervento ai vigili del fuoco. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate e danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Tra gli episodi più gravi, una tubazione del gas tranciata da un albero e una struttura scoperchiata a Poviglio. Il comune ha disposto la chiusura di parchi e aree verdi, vietando anche le attività sportive all'aperto, annullati tutti gli eventi in programma. Ora la politica. Ieri l'Aula della Camera ha proseguito i lavori per l'esame della legge elettorale. Il voto finale a Montecitorio è atteso questa mattina. Intanto nel pomeriggio è arrivato il via libera all'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, con la modifica del meccanismo di voto che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Prevista anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome della persona che la coalizione proporrà al Presidente della Repubblica pubblica come premier. Via libera all'unanimità all'emendamento sul voto dei fuorisede. Guerra in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani sull'Iran, colpita l'isola di Greater Tomb, punto strategico dello stretto di Hormuz, bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. A Teheran è comparso un nuovo murale contro Donald Trump raffigurato in una bara. Lo uccideremo, si legge, per vendicare Ali Khamenei. Il tycoon, secondo i media israeliani, incontrerà Netanyahu lunedì 20 luglio alla Casa Bianca. Conclusi a Roma i colloqui sul Libano, focus sulle due aree pilota. Lo sport sarà Spagna-Argentina alla finale del Mondiale 2026. L'Albiceleste rimonta infatti 2-1 l'Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. I tre leoni si portano in vantaggio con Gordon al 55esimo e sognano il colpo grosso, ma Enzo Fernandez e Lautaro Martinez ribaltano tutto. La finale domenica 19 luglio alle 21 ora italiana. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
8: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: La rassegna stampa.
10: Giovedì 16 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. E allora oggi sono due le principali notizie più importanti, quelle che troviamo sulle prime pagine di quasi tutti i principali quotidiani nazionali oggi in edicola: la legge elettorale, la discussione in aula, le tensioni in seno alla maggioranza sulle preferenze e su altri capitoli, ma poi c'è anche il caso del gioielliere condannato a 14 anni, il gioielliere Roggero, per aver ucciso due rapinatori. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: legge elettorale, Meloni va avanti, sì a premio e indicazione del leader, Fratelli d'Italia vota con Ivan Ciani sulle preferenze, Forza Italia e Lega contrari, franchi tiratori, le accuse ai leghisti, ma la maggioranza ora vuole chiudere il caso, oggi scrutinio finale alla Camera. C'è l'editoriale di Paolo Mieli, un anno pericoloso, e poi ancora l'intervista alla Russa, avevamo l'intesa ma non si tratta di una sfiducia. Di spalla Iran, Trump alza il tiro, colpiremo ponti e centrali, nuova ondata di raid. Al centro della pagina lo sport: Messi e Lautaro eliminano l'Inghilterra, mondiale sfida piena di magia, Argentina e Spagna in finale. Poi al centro sul lato della pagina: uccise due rapinatori, il gioielliere va in carcere, Salvini chiedo la grazia, il caso Roggero, pena definitiva a 14 anni e 9 mesi. Si parla anche del caldo sulla prima pagina del Corriere della Sera: nel paese più caldo, così resistiamo ai 45 anni, il picco a 45 gradi, il picco in Sardegna. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura è un virgolettato: Meloni ha fallito, intervista la segretaria della PD Elly Schlein, siamo pronti a guidare il paese, lo cambieremo, il governo va avanti ma la maggioranza si spacca ancora, per il flop la destra accusa le donne. E ancora al centro della pagina: Trump parla già di brogli sul voto di metà mandato, il caso crociata americana in Europa, milioni di dollari per i filo MAGA. Poi ancora di spalla la tragedia: mio padre morì sul ponte Morandi, non accetto le scuse di Autostrade. Ci spostiamo adesso sulla Stampa: voto, la sfida di Meloni, legge elettorale, oggi la Camera decide, la Premier ha i suoi, un altro scherzo e si torna alle urne, la maggioranza si spacca di nuovo sulle preferenze, via libera bipartisan sugli studenti, fuori sede, riforme in Parlamento, le opposizioni all'attacco del governo, adesso fermatevi. C'è l'intervista al ministro Urso: ZES al nord impossibile, sia ad altri aiuti e semplificazioni. Poi al centro della pagina la foto notizia: sparò ai banditi l'orefice in cella, Roggero, gioielliere Grinzane, condannato a 14 anni, Salvini subito la grazia. Andiamo anche sul Messaggero: preferenze, maggioranza divisa, il titolo di apertura, legge elettorale, Fratelli d'Italia vota l'emendamento di Vannacci, no di Forza Italia e Lega, nel centrodestra caccia ai franchi tiratori e sospetti tra alleati, ma Meloni è decisa ad andare avanti, il centrosinistra ritrova l'unità, ora acceleriamo sul programma, ok bipartisan sui fuorisede. Poi Caraceni, Roma che veste il mondo, 100 anni di eleganza, simbolo della creatività della capitale, centro pagina, la foto notizia appunto dedicato a questo. Andiamo sul Fatto Quotidiano: Meloni azzoppata, insegue Vannacci, il titolo di apertura, al centro della pagina con la solita grafica, c'è il fotomontaggio da un lato Vannacci e Meloni, dall'altro invece il ministro, i due vice premier Tajani e Salvini. Tutte le porcate, premio mostruoso a chi prende il 42%, parlamentari tutti nominati dai partiti e premierato, ora battaglia in Senato. Legge elettorale sarà approvata oggi alla Camera, così titola appunto il Fatto Quotidiano. La Verità, la Meloni sfida i traditori, altro strappo in maggioranza, Fratelli d'Italia vota con i vannacciani e tentata di riproporre in Senato, dove lo scrutinio è palese, l'emendamento bocciato alla Camera per poi blindare il testo con la fiducia in terza lettura, tempi stretti e molti rischi a Palazzo Madama, i numeri sono più risicati e nodi restano, sconcerto tra gli elettori per la smodata esultanza dei progressisti, il campo largo e a pezzi. Al centro della pagina c'è ancora Ranucci, nel libro di Ranucci c'è una terza donna che c'entra con l'inchiesta sulla bomba, e poi va in galera per avere difeso moglie e figlia, è definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere accusato di aver ucciso due banditi e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio, a 72 anni si costituisce, pagherà milioni ai parenti dei balordi. La notizia che troviamo anche sul Giornale, tra l'altro il Giornale e Libero, che hanno di fatto lo stesso titolo: ingiustizia è fatta, il caso Roggero incendia la politica, il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori, Salvini grazia subito. Il titolo di Libero uguale: ingiustizia è fatta, Roggero 14 anni per essersi difeso. Sul Libero invece Meloni Vannacci, prove d'intesa, Fratelli d'Italia vota con Futuro Nazionale sulla legge elettorale per coerenza, un segnale per il futuro di centrodestra. C'è l'editoriale di Alessandro Sallusti e i franchi tiratori del proprio mutuo. Andiamo anche sul Manifesto, l'apertura al centro della pagina, un comizio di Vannacci. La fotografia, il governo al contrario, il titolo che richiama un po' anche il titolo del libro del Generale. Dopo lo sgambetto sulle preferenze, Meloni alza il tiro contro gli alleati e Fratelli d'Italia vota senza successo l'emendamento dei vannacciani. Ormai il Generale detta la linea alla Premier, che lo immagina futuro alleato per ridimensionare Lega e Forza Italia, ma esclude forzature verso le urne. Per ancora il Secolo d'Italia, la palude a sinistra, stabilicum avanti tutta, passa anche la norma sull'indicazione del Premier. Il Riformista, Ranucci fiction, il titolo di apertura, sesso e 007 nel libro del conduttore di Report, che ammette di mischiare finzione e realtà, fa lo stesso con le sue inchieste, si chiede appunto il quotidiano il Riformista. E poi per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, investimenti, lo scatto dell'Europa, rapporto UNCTAD dopo due anni in frenata, tornano a crescere 1.600 miliardi a livello globale. Così le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 7 e 13 minuti.
9: News.
11: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo stop alle preferenze nella legge elettorale alla Camera. Fratelli d'Italia ha votato a favore dell'emendamento presentato dai vannacciani, mentre Lega e Forza Italia si sono espresse contro. La proposta è stata bocciata nonostante 139 voti favorevoli. La maggioranza si divide, ma il governo va avanti. Via libera a scrutinio segreto al primo articolo della riforma, con 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Il testo introduce un sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti. Al momento del deposito dei simboli dovrà essere indicato anche il candidato alla presidenza del Consiglio.
12: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio di Grinzane e Cavour in provincia di Cuneo. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa, che aveva invocato avvocato, la legittima difesa. È finita, vado in carcere, sarete voi la mia voce, serve una legge contro l'ingiustizia, ha dichiarato Roggero in un video pubblicato sui social. Soddisfatti i legali delle parti civili, secondo i quali la sentenza ribadisce che la legge protegge la vita di ogni essere umano. Matteo Salvini considera invece la condanna ingiusta e chiede al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di concedere la grazia. Davanti alla Cassazione si è svolto anche un presidio di Futuro Nazionale. Roberto Vannacci ha affermato: senza quella rapina quei criminali sarebbero ancora vivi.
11: Andiamo all'estero. Non si sblocca la crisi nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran nell'area. Donald Trump ha riunito alla Casa Bianca i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'ulteriore escalation contro obiettivi strategici iraniani, dai ponti alle centrali elettriche. Non sarebbe escluso neppure un intervento terrestre sull'isola di Karga con l'obiettivo di conquistare il principale terminal petrolifero dell'Iran. A Teheran è intanto comparso un nuovo murale che raffigura Trump in una bara avvolta nella bandiera americana, accompagnato dalla scritta "Uccideremo Trump".
12: Intanto le forze armate americane confermano di aver colpito centri di comando iraniani, sistemi di difesa aerea, postazioni missilistiche e di droni. Nel mirino anche strutture per la sorveglianza costiera. L'obiettivo dichiarato è ridurre la capacità dell'Iran di minacciare gli equipaggi delle navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Il comando centrale statunitense ha precisato di aver utilizzato munizioni di precisione contro obiettivi situati in diverse località, tra cui Bandar Abbas. L'operazione si è conclusa alle 21, ora degli Stati Uniti.
11: Droni ucraini avrebbero colpito nella notte la base aerea russa Engels 2 nella regione di Saratov, a quasi 600 km dalla linea del fronte. Lo riferiscono diversi canali russi su Telegram, citati da Kyiv Independent. Foto e video pubblicati dai residenti mostrano un incendio nell'area della base. Sono state segnalate esplosioni e diffuse interruzioni dell'energia elettrica, mentre alcuni droni sarebbero stati avvistati sopra la città di Engels. La struttura ospita due reggimenti di bombardieri pesanti e velivoli strategici russi utilizzati negli attacchi contro l'Ucraina, tra cui i Tupolev Tu-95, Tu-22 e Tu-160.
12: In chiusura la pagina sportiva, il calcio. Lautaro Martinez porta l'Argentina in un'altra finale mondiale. I campioni in carica hanno battuto l'Inghilterra per 2-1 ad Atlanta, ribaltando la partita nel finale dopo essere rimasti a lungo in svantaggio per la rete di Gordon. A 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari è arrivato il pareggio di Enzo Fernandez. Nel recupero del gol del centravanti dell'Inter ha fatto esplodere la festa argentina. Si spegne così il sogno dell'Inghilterra, tenuto in partita anche da almeno due interventi decisivi del portiere Pickford. Domenica l'Argentina affronterà la Spagna e andrà a caccia del quarto titolo mondiale dopo quelli del 1978, 1986 e 2022. In caso di successo sarebbe il secondo trionfo consecutivo, un'impresa riuscita soltanto all'Italia e al Brasile.
11: Nessuna combina a favore dell'Inter e nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. Archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire il club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla Sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.
13: Meteo.
8: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
13: L'almanacco del giorno.
14: Oggi, giovedì 16 luglio, beata Vergine del Carmelo, il sole sorge a Roma alle 5:45 e tramonta alle 20:42. A Milano sorge invece alle 5:48 e tramonta alle 21:09. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1884 entra in funzione a Coney Island, New York, il primo ottovolante degli Stati Uniti. Nel 1940 il maresciallo Henri-Philippe Pétain diventa capo del governo della Francia di Vichy. Nel 1944, 1488 operai genovesi vengono deportati nel lager di Mauthausen. Nel 1961 il grande ballerino russo Rudolf Nureyev chiede asilo politico all'aeroporto Le Bourget di Parigi. Nel 1963 la sovietica Valentina Tereshkova diventa la prima donna nello spazio. Nel 1965 apre il traforo del Monte Bianco, lungo circa 11 chilometri e considerato per molti anni il traforo più esteso al mondo, mettendo in collegamento l'Italia e la Francia attraverso le comunità di Courmayeur in Valle d'Aosta e Chamonix nell'Alta Savoia. Ogni giorno lo percorrono circa 5.000 veicoli. All'inaugurazione sono presenti i capi di Stato dei due paesi, Giuseppe Saragat per l'Italia e Charles de Gaulle per la Francia. Nasce il 16 luglio del 1194 ad Assisi Santa Chiara, il cui nome completo è quello di Chiara Scifi. Sebbene appartenga ad una famiglia molto agiata, la ragazza compie scelte radicali, rifiutando il matrimonio organizzato dai suoi genitori per dedicare invece la sua intera esistenza a Dio. Diciottenne scappa dalla casa paterna per raggiungere nella chiesetta di Santa Maria degli Angeli, conosciuta con il nome di Porziuncola, Francesco d'Assisi ed i suoi primi frati minori. Sull'esempio di Francesco, Santa Chiara darà vita a una realtà di povertà claustrale dedita alla preghiera. Si tratta delle povere dame, che saranno in seguito meglio conosciute come Clarisse. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
9: La rassegna stampa.
10: Giovedì 16 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei principali quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, come facciamo sempre, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura principale: calore, afa e disagi, quasi mezza città rischia per il clima. Lo studio elaborazione del comune su dati Istat, la mappa delle zone pericolose, 43 aree su 88. E poi studio internazionale a Pavia, piazza Ghislieri, Alberata, il sogno degli studenti. Al centro della pagina troviamo una fotonotizia: piazza Trento, energia green e Belvedere, la nuova Life Tower di A2 a costruzione lampo e primi traslochi. E poi la cronaca si tuffa nel laghetto e muore, tragedia al parco delle cave Baggio. Testimoni hanno sentito urlare la vittima. Verso le primarie ancora la politica in campo per la sinistra, anche Carlotta Cossutta. Ci spostiamo adesso su l'edizione Milano del Giornale. L'apertura: il comune vuole salvare il pianeta e, tanto per cambiare, tra parentesi, taglia i posteggi, il piano finto green della giunta. Nel 2050 circa 70-80 notti tropicali grandi depavimentare le vie. Il centrodestra va fatto con buon senso o è il solito spot ideologico. E poi Lombardia, autovelox e tutor, multe record, un incasso da oltre 120 milioni. Ancora dal 17 aprile obbligo di targa, monopattini già 421 sanzioni e tolto il servizio in sharing a Bird. Al centro della pagina, blitz antisemita contro il murale di Anna Frank e Levi, l'opera realizzata per il giorno della memoria vandalizzata con una scritta spray in via Celoria, città studi. Restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura: al centro della pagina, sgominata la banda degli assalti alle ville, sparatoria nel covo, un rapinatore in fuga, blitz a Orzi Nuovi, 5 arresti, un carabiniere ferito. E poi ancora il Movida, il comune perde l'ultimo round, risarcirà 60.000 euro la causa di una famiglia cittadina di taglio più basso. La cronaca: incidente in A4, muore travolto dalla sua auto, investito dopo un primo schianto. E poi la petizione motoscafo killer via dal Garda. Andiamo sull'eco di Bergamo. Al centro della pagina, Bergamo e l'astensionismo in 28 anni, cresciuto del 40%, indagine Ipsos Doxa. alle regionali tra il 2018 e il 2023, crollo del 31,4%. In alto invece poi Autovelox 44 omologati e tromba d'aria a Bagnatica, l'altra notizia di cronaca. Ancora cronaca di taglio più basso, blitz e sparatoria, presi 5 rapinatori. Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, il titolo di apertura: addio al buco nero dell'ex Gondrand, da casa dei disperati a uffici e negozi. A inizio 2027 partono le prime costruzioni, con la metro 2 cambierà il volto di Torino Nord, l'ora dei cantieri anche alla manifattura tabacchi in corso Regio Parco, serviranno 400 giorni di demolizioni, questo il titolo. Al centro della pagina ancora rinasce il museo Ettore Fico, dopo la burrascosa chiusura lo spazio d'arte trova casa a Madonna di Campagna. Andiamo in Liguria, il secolo XIX, i parenti delle vittime, le scuse di Autostrada fuori tempo massimo, questo il virgolettato, strage del ponte Morandi, oggi la sentenza per i 57 imputati al processo. E ancora in Liguria, edizione Genova di Repubblica, 11 anni risucchiata in piscina, e poi ancora morto in Erasmus, autopsia e faro su una lettera. L'apertura principale invece al centro della pagina, ponte Morandi, 8 anni di dolore, oggi la sentenza sul disastro, giudici in camera di consiglio per il verdetto di primo grado sul crollo che costò la vita a 43 persone, gli imputati sono 57, in aula decine di familiari delle vittime. Andiamo anche nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, l'apertura: biennale ricorso al Tribunale Europeo, caso Russia e taglio dei fondi, la fondazione prepara la controffensiva, Venturini, aspetto Giuli alla mostra, c'è l'analisi, tassi, rischi di un rialzo, i segnali di Banca Italia. In alto poi il sindaco, il rogo doloso è troppo, potrei lasciare Marsetti, dopo l'incendio all'azienda di famiglia mi sento in colpa con i miei. E poi da Padova il padre l'aveva salvato, il figlio lo travolge col trattore e lo uccide. In Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, clima impazzito e protezione civile manovra in regione da 90 milioni, questo è il titolo di apertura. Da Pasquale De Pasquale spiega gli investimenti, più qualità della vita e più sicurezza nei territori. E ieri vento a 120 km orari, nubi fragili con allagamenti, alberi caduti, molti danni e blackout, insomma la cronaca di cui ormai ci stiamo abituando del cambiamento climatico. Andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina nuovi spogliatoi Colabrodo, Montecatini, infiltrazioni nei locali dello stadio aperti ad aprire, l'assessore, lavori non a regola d'arte, la ditta riparerà a sue spese. In alto poi abbandonati sulla collina gli scarti tessili a Pistoia, il ritrovamento è avvenuto in via di Germinaia, 7 sacchi industriali pieni di rifiuti. Andiamo in Lazio, cronaca di Roma, edizione del Messaggero, centro paralizzato dalla zona 30, il limite di velocità esteso a tutte le strade crea rallentamenti al traffico già congestionato, ricorso dei residenti e commercianti contro le misure di Patanè, non poteva decidere lui, questo è il titolo di apertura. Edizione Roma del Corriere della Sera, allarme sicurezza, spari sulla Movida, tra la folla di Trastevere un pusher apre il fuoco e ferisce un sommelier, l'ho rimproverato e mi ha colpito, terrore tra i vicoli, l'uomo, un pregiudicato di 33 anni, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, il 26enne ricoverato al San Camillo. Chiudiamo con la Campania, con il Mattino, l'apertura: ZES unica, i fondi restano al sud, pressing delle aziende del nord per estendere benefici della misura, Urso semplificazione senza spostare risorse. E poi il caso Ercolano, il video del segretario PD alla festa con il RAS della droga. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
15: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: Sono le 7 e 29 minuti.
13: News.
6: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Il ministro Salvini chiede la grazia per la condanna che ritiene ingiusta. Sentiamolo.
7: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero. Una grazia per un lavoratore che ha 72 anni non merita sicuramente il carcere.
6: Ancora cronaca. A Coriano, nel Riminese, ieri sera una donna di 62 anni è stata uccisa dall'ex marito. La dinamica non è ancora chiara, così come non si è ancora capito se l'oggetto utilizzato per compiere il delitto sia stato un martello o un coltello. L'uomo sarebbe già stato fermato e sarebbe stato lui a chiamare le forze dell'ordine per dire di aver ucciso la donna, e quando i carabinieri sono arrivati sul posto lo hanno trovato accanto al corpo. Maltempo, un violento nubifragio accompagnato da fortissimi raffiche di vento ha colpito Reggio Emilia e la provincia, provocando centinaia di danni e circa 250 richieste di intervento ai vigili del fuoco. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate e danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Tra gli episodi più gravi, una tubazione del gas tranciata da un albero e una struttura scoperchiata a Poviglio. Il comune ha disposto la chiusura di parchi e aree verdi, vietando anche le attività sportive all'aperto, annullati tutti gli eventi in programma. Ora la politica. Ieri l'aula della Camera ha proseguito i lavori per l'esame della legge elettorale. Il voto finale a Montecitorio è atteso questa mattina. Intanto nel pomeriggio è arrivato il via libera all'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, con la modifica del meccanismo di voto che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Prevista anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome della persona che la coalizione proporrà al Presidente della Repubblica pubblica come premier. Via libera all'unanimità all'emendamento sul voto dei fuorisede. Guerra in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani sull'Iran, colpita l'isola di Greater Tomb, punto strategico dello stretto di Hormuz, bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. A Teheran è comparso un nuovo murale contro Donald Trump raffigurato in una bara. Lo uccideremo, si legge, per vendicare Ali Khamenei. Il tycoon, secondo i media israeliani, incontrerà Netanyahu lunedì 20 luglio alla Casa Bianca. Conclusi a Roma i colloqui sul Libano, focus sulle due aree pilota. Lo sport sarà Spagna-Argentina alla finale del Mondiale 2026. L'Albiceleste rimonta infatti 2-1 l'Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. I tre leoni si portano in vantaggio con Gordon al 55esimo e sognano il colpo grosso, ma Enzo Fernandez e Lautaro Martinez ribaltano tutto. La finale domenica 19 luglio alle 21 ora italiana. Ed è tutto, a più tardi.
13: GR News.
16: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
18: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 e 33 minuti.
13: News.
11: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo stop alle preferenze nella legge elettorale alla Camera. Fratelli d'Italia ha votato a favore dell'emendamento presentato dai Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia si sono espresse contro. La proposta è stata bocciata nonostante 139 voti favorevoli. La maggioranza si divide, ma il governo va avanti. Via libera a scrutinio segreto al primo articolo della riforma, con 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Il testo introduce un sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti. Al momento del deposito dei simboli dovrà essere indicato anche il candidato alla presidenza del Consiglio.
12: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio di Grinzane e Cavour in provincia di Cuneo. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa che aveva invocato la legittima difesa. È finita, vado in carcere, sarete voi la mia voce, serve una legge contro l'ingiustizia, ha dichiarato Roggero in un video pubblicato sui social. Soddisfatti i legali delle parti civili, secondo i quali la sentenza ribadisce che la legge protegge la vita di ogni essere umano. Matteo Salvini considera invece la condanna ingiusta e chiede al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di concedere la grazia. Davanti alla Cassazione si è svolto anche un presidio di Futuro Nazionale. Roberto Vannacci ha affermato: senza quella rapina quei criminali sarebbero ancora vivi.
11: Andiamo all'estero. Non si sblocca la crisi nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran nell'area. Donald Trump ha riunito alla Casa Bianca i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'ulteriore escalation contro obiettivi strategici iraniani, dai ponti alle centrali elettriche. Non sarebbe escluso neppure un intervento terrestre sull'isola di Karga con l'obiettivo di conquistare il principale terminal petrolifero dell'Iran. A Teheran intanto comparso un nuovo murale che raffigura Trump in una bara avvolta nella bandiera americana, accompagnato dalla scritta "Uccideremo Trump".
12: Intanto le forze armate americane confermano di aver colpito centri di comando iraniani, sistemi di difesa aerea, postazioni missilistiche e di droni. Nel mirino anche strutture per la sorveglianza costiera. L'obiettivo dichiarato è ridurre la capacità dell'Iran di minacciare gli equipaggi delle navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Il comando centrale statunitense ha precisato di aver utilizzato munizioni di precisione contro obiettivi situati in diverse località, tra cui Bandar Abbas. L'operazione si è conclusa alle 21, ora degli Stati Uniti.
11: Droni ucraini avrebbero colpito nella notte la base aerea russa Engels 2 nella regione di Saratov, a quasi 600 km dalla linea del fronte. Lo riferiscono diversi canali russi su Telegram, citati da Kyiv Independent. Foto e video pubblicati dai residenti mostrano un incendio nell'area della base. Sono state segnalate esplosioni e diffuse interruzioni dell'energia elettrica, mentre alcuni droni sarebbero stati avvistati sopra la città di Engels. La struttura ospita due reggimenti di bombardieri pesanti e velivoli strategici russi utilizzati negli attacchi contro l'Ucraina, tra cui i Tupolev Tu-95, Tu-22 e Tu-160.
12: In chiusura la pagina sportiva, il calcio. Lautaro Martinez porta l'Argentina in un'altra finale mondiale. I campioni in carica hanno battuto l'Inghilterra per 2-1 ad Atlanta, ribaltando la partita nel finale dopo essere rimasti a lungo in svantaggio per la rete di Gordon. A 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari è arrivato il pareggio di Enzo Fernandez. Nel recupero del gol del centravanti dell'Inter ha fatto esplodere la festa argentina. Si spegne così il sogno dell'Inghilterra, tenuto in partita anche da almeno due interventi decisivi del portiere Pickford. Domenica l'Argentina affronterà la Spagna e andrà a caccia del quarto titolo mondiale dopo quelli del 1978, 1986 e 2022. In caso di successo sarebbe il secondo trionfo consecutivo, un'impresa riuscita soltanto all'Italia e al Brasile.
11: Nessuna combina a favore dell'Inter e nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione, archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire il club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla Sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto, a dopo.
20: Viabilità.
10: Iniziamo dalla 4, dove si registrano al momento rallentamenti e code a tratti tra Sirmione e Brescia Est verso Torino. Più avanti, nella stessa direzione, code anche tra Dalmine e Trezzo. Code inoltre tra Cormano e Cinisello verso Torino. A Milano in tangenziale nord, da Monza verso Sesto, in est da Cologno Ovest a via Padova verso Bologna. Code anche in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1. Da sud ci sono code per un incidente sul raccordo autostradale della 1 da San Donato verso Corvetto. Verso Roma code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. In Umbria code per lavori a Perugia sul raccordo per Bettolle da Ponte San Giovanni a Prepo verso il lago. A Napoli infine prime code per lavori sull'asse mediano traversa Merito e Arzano verso Acerra.
20: Meteo.
8: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
20: La rassegna stampa.
10: Giovedì 16 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. E allora oggi sono due le principali notizie più importanti, quelle che troviamo sulle prime pagine di quasi tutti i principali quotidiani nazionali oggi in edicola: la legge elettorale, la discussione in aula, le tensioni in seno alla maggioranza sulle preferenze e su altri capitoli, ma poi c'è anche il caso del gioielliere condannato a 14 anni, il gioielliere Roggero, per aver ucciso due rapinatori. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: legge elettorale, Meloni va avanti, sì a premio e indicazione del leader, Fratelli d'Italia vota con Ivan Ciani sulle preferenze, Forza Italia e Lega contrari, franchi tiratori, le accuse ai leghisti, ma la maggioranza ora vuole chiudere il caso, oggi scrutinio finale alla Camera. C'è l'editoriale di Paolo Mieli, un anno pericoloso, e poi ancora l'intervista alla Russa, avevamo l'intesa ma non si tratta di una sfiducia. Di spalla Iran, Trump alza il tiro, colpiremo ponti e centrali, nuova ondata direi dal centro della pagina. Lo sport: Messi e Lautaro eliminano l'Inghilterra, mondiale sfida piena di magia, Argentina e Spagna in finale. Poi al centro sul lato della pagina, uccise due rapinatori, il gioielliere va in carcere, Salvini chiedo la grazia, il caso Roggero, pena definitiva a 14 anni e 9 mesi. Si parla anche del caldo sulla prima pagina del Corriere della Sera: nel paese più caldo così resistiamo ai 45 anni, il picco a 45 gradi, il picco in Sardegna. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura è un virgolettato, Meloni ha fallito, intervista la segretaria della PD Elly Schlein, siamo pronti a guidare il paese, lo cambieremo, il governo va avanti ma la maggioranza si spacca ancora per il flop, la destra accusa le donne. E ancora al centro della pagina, Trump parla già di brogli sul voto di metà mandato, il caso crociata americana in Europa, milioni di dollari per i filo MAGA. Poi ancora di spalla la tragedia, mio padre morì sul ponte Morandi, non accetto le scuse di Autostrade. Ci spostiamo adesso sulla stampa, voto la sfida di Meloni, legge elettorale oggi la Camera decide, la Premier ha i suoi, un altro scherzo e si torna alle urne, la maggioranza si spacca di nuovo sulle preferenze, via libera bipartisan sugli studenti fuori sede, riforme in Parlamento, le opposizioni all'attacco del governo. Adesso fermatevi, c'è l'intervista al ministro Urso. ZES al nord impossibile, sia ad altri aiuti e semplificazioni. Poi al centro della pagina la foto notizia, sparò ai banditi, l'orefice in cella, Roggero, gioielliere di Grinzane, condannato a 14 anni, Salvini subito la grazia. Andiamo anche sul Messaggero, preferenze, maggioranza divisa, il titolo di apertura, legge elettorale, Fratelli d'Italia vota l'emendamento di Vannacci, no di Forza Italia e Lega, nel centrodestra caccia ai franchi tiratori e sospetti tra alleati, ma Meloni è decisa ad andare avanti, il centrosinistra ritrova l'unità, ora acceleriamo sul programma, ok, bipartisan, sui fuorisede, poi Caraceni, Roma che veste il mondo, 100 anni di eleganza e simbolo della creatività della capitale, centro pagina, la foto notizia appunto dedicato a questo. Andiamo sul Fatto Quotidiano, Meloni azzoppata, insegue Vannacci, il titolo di apertura, al centro della pagina con la solita grafica, c'è il fotomontaggio, da un lato Vannacci e Meloni, dall'altro invece il ministro, i due vice premier Tajani e Salvini, tutte le porcate, premio mostruoso a chi prende il 42%, parlamentari tutti nominati dai partiti e premierato, ora battaglia in Senato, legge elettorale sarà approvata oggi alla Camera, così titola appunto il Fatto Quotidiano. La Verità, la Meloni sfida i traditori, altro strappo in maggioranza, Fratelli d'Italia vota con i vannacciani, è tentata di riproporre in Senato, dove lo scrutinio è palese, l'emendamento bocciato alla Camera per poi blindare il testo con la fiducia in terza lettura, tempi stretti e molti rischi a Palazzo Madama, i numeri sono più risicati e nodi restano, sconcerto tra gli elettori per la smodata esultanza dei progressisti, il campo largo e a pezzi, al centro della pagina c'è ancora Ranucci, nel libro di Ranucci c'è una terza donna che c'entra con l'inchiesta sulla bomba, e poi va in galera per avere difeso moglie e figlia, è definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere accusato di aver ucciso due banditi e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio, a 72 anni si costituisce, pagherà milioni ai parenti dei balordi, la notizia che troviamo anche sul Giornale, tra l'altro il Giornale e Libero che hanno di fatto lo stesso titolo, ingiustizia è fatta, il caso Roggero incendia la politica, il gioielliere è condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori, Salvini grazia subito, il titolo di Libero uguale, ingiustizia è fatta, Roggero 14 anni per essersi difeso. Sul Libero invece Meloni Vannacci, prove d'intesa, Fratelli d'Italia vota con Futuro Nazionale sulla legge elettorale per coerenza, un segnale per il futuro di centrodestra. C'è l'editoriale di Alessandro Sallusti e i franchi tiratori del proprio mutuo. Andiamo anche sul Manifesto, l'apertura al centro della pagina, un comizio di Vannacci. La fotografia, il governo al contrario, il titolo che richiama un po' anche il titolo del libro del generale, dopo lo sgambetto sulle preferenze Meloni alza il tiro contro gli alleati e Fratelli d'Italia vota senza successo l'emendamento dei vannacciani, ormai il generale detta la linea alla premier che lo immagina futuro alleato per ridimensionare Lega e Forza Italia, ma esclude forzature verso le urne per ancora il Secolo d'Italia, la palude a sinistra, stabilicum avanti tutta, passa anche la norma sull'indicazione del premier, il Riformista, Ranucci fiction, il titolo di apertura, sesso e 007 nel libro del conduttore di Report che ammette di mischiare finzione e realtà, fa lo stesso con le sue inchieste, si chiede appunto il quotidiano, il Riformista, e poi per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 ore, investimenti, lo scatto dell'Europa, rapporto UNCTAD dopo due anni in frenata, tornano a crescere 1.600 miliardi a livello globale, così le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
20: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 7:48.
20: News.
6: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Il ministro Salvini chiede la grazia per la condanna che ritiene ingiusta. Sentiamolo.
7: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero. Una grazia per un lavoratore che ha 72 anni non merita sicuramente il carcere.
6: Ancora cronaca. A Coriano, nel Riminese, ieri sera una donna di 62 anni è stata uccisa dall'ex marito. La dinamica non è ancora chiara, così come non si è ancora capito se l'oggetto utilizzato per compiere il delitto sia stato un martello o un coltello. L'uomo sarebbe già stato fermato e sarebbe stato lui a chiamare le forze dell'ordine per dire di aver ucciso la donna, e quando i carabinieri sono arrivati sul posto lo hanno trovato accanto al corpo. Maltempo, un violento nubifragio accompagnato da fortissimi raffiche che di vento ha colpito Reggio Emilia e la provincia, provocando centinaia di danni e circa 250 richieste di intervento ai vigili del fuoco. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate e danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Tra gli episodi più gravi, una tubazione del gas tranciata da un albero e una struttura scoperchiata a Poviglio. Il comune ha disposto la chiusura di parchi e aree verdi, vietando anche le attività sportive all'aperto, annullati tutti gli eventi in programma. Ora la politica. Ieri l'Aula della Camera ha proseguito i lavori per l'esame della legge elettorale. Il voto finale a Montecitorio è atteso questa mattina. Intanto nel pomeriggio è arrivato il via libera all'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, con la modifica del meccanismo di voto che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Prevista anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome della persona che la coalizione proporrà al Presidente della Repubblica pubblica come premier. Via libera all'unanimità all'emendamento sul voto dei fuorisede. Guerra in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani sull'Iran, colpita l'isola di Greater Tomb, punto strategico dello stretto di Hormuz, bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. A Teheran è comparso un nuovo murale contro Donald Trump raffigurato in una bara. Lo uccideremo, si legge, per vendicare Ali Khamenei. Il tycoon, secondo i media israeliani, incontrerà Netanyahu lunedì 20 luglio alla Casa Bianca. Conclusi a Roma i colloqui sul Libano, focus sulle due aree pilota. Lo sport sarà Spagna-Argentina alla finale del Mondiale 2026. L'Albiceleste rimonta infatti 2-1 l'Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. I tre leoni si portano in vantaggio con Gordon al 55esimo e sognano il colpo grosso, ma Enzo Fernandez e Lautaro Martinez ribaltano tutto. La finale domenica 19 luglio alle 21 ora italiana. Ed è tutto, a più tardi.
20: Meteo.
8: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
20: Viabilità.
10: Iniziamo dalla 4, dove si registrano al momento rallentamenti e code a tratti tra Sirmione e Brescia Est verso Torino. Più avanti, nella stessa direzione, code anche tra Dalmine e Trezzo. Code inoltre tra Cormano e Cinisello verso Torino. A Milano in tangenziale nord, da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Code anche in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1. Da sud ci sono code per un incidente sul raccordo autostradale della 1 da San Donato verso Corvetto. Verso Roma code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. In Umbria code per lavori a Perugia sul raccordo per Bettolle da Ponte San Giovanni a Prepo verso il lago. A Napoli infine prime code per lavori sull'asse mediano traversa Merito e Arzano verso Acerra.
20: L'almanacco del giorno.
14: Oggi, giovedì 16 luglio, beata Vergine del Carmelo, il sole sorge a Roma alle 5.45 e tramonta alle 20.42. A Milano sorge invece alle 5.48 e tramonta alle 21.09. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1884 entra in funzione a Coney Island, New York, il primo ottovolante degli Stati Uniti. Nel 1940 il maresciallo Henri-Philippe Pétain diventa capo del governo della Francia di Vichy. Nel 1944 1488 operai genovesi vengono deportati nel lager di Mauthausen. Nel 1961 il grande ballerino russo Rudolf Nureyev chiede asilo politico all'aeroporto Le Bourget di Parigi. Nel 1963 la sovietica Valentina Tereshkova diventa la prima donna nello spazio. Nel 1965 apre il traforo del Monte Bianco, lungo circa 11 chilometri e considerato per molti anni il traforo più esteso al mondo, mettendo in collegamento l'Italia e la Francia attraverso le comunità di Courmayeur in Valle d'Aosta e Chamonix nell'Alta Savoia. Ogni giorno lo percorrono circa 5.000 veicoli. All'inaugurazione sono presenti i capi di Stato dei due paesi, Giuseppe Saragat per l'Italia e Charles de Gaulle per la Francia. Nasce il 16 luglio del 1194 ad Assisi Santa Chiara, il cui nome completo è quello di Chiara Scifi. Sebbene appartenga ad una famiglia molto agiata, la ragazza

0: Sull'esempio di Francesco, Santa Chiara darà vita a una realtà di povertà claustrale dedita alla preghiera. Si tratta delle povere dame, che saranno in seguito meglio conosciute come Clarisse. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: La rassegna stampa.
2: Giovedì 16 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei principali quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, come facciamo sempre, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura principale: calore, afa e disagi, quasi mezza città rischia per il clima. Lo studio elaborazione del comune su dati Istat, la mappa delle zone pericolose, 43 aree su 88. E poi studio internazionale a Pavia, piazza Ghislieri Alberata, il sogno degli studenti. Al centro della pagina troviamo una fotonotizia: piazza Trento, energia green e Belvedere, la nuova Life Tower di A2 a costruzione lampo e primi traslochi. E poi la cronaca si tuffa nel laghetto e muore, tragedia al parco delle cave Baggio. Testimoni hanno sentito urlare la vittima. Verso le primarie ancora la politica in campo per la sinistra, anche Carlotta Cossutta. Ci spostiamo adesso sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura: il comune vuole salvare il pianeta e, tanto per cambiare, tra parentesi, taglia i posteggi, il piano finto green della giunta. Nel 2050 circa 70-80 notti tropicali grandi depavimentare le vie. Il centrodestra va fatto con buon senso o è il solito spot ideologico. E poi Lombardia, autovelox e tutor, multe record, un incasso da oltre 120 milioni. Ancora dal 17 aprile obbligo di targa, monopattini già 421 sanzioni e tolto il servizio in sharing a Bird. Al centro della pagina, blitz antisemita contro il murale di Anna Frank e Levi, l'opera realizzata per il giorno della memoria vandalizzata con una scritta spray in via Celoria, città studi. Restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura: al centro della pagina, sgominata la banda degli assalti alle ville, sparatoria nel covo, un rapinatore in fuga, blitz a Orzi Nuovi, 5 arresti, un carabiniere ferito. E poi ancora il Movida, il comune perde l'ultimo round, risarcirà 60.000 euro la causa di una famiglia cittadina di taglio più basso. La cronaca: incidente in A4, muore travolto dalla sua auto, investito dopo un primo schianto. E poi la petizione motoscafo killer via dal Garda. Andiamo sull'Eco di Bergamo. Al centro della pagina, Bergamo e l'astensionismo in 28 anni, cresciuto del 40%, indagine Ipsos Doxa. Alle regionali tra il 2018 e il 2023, crollo del 31,4%. In alto invece poi autovelox, 44 omologati, tromba d'aria a Bagnatica. L'altra notizia di cronaca, ancora cronaca di taglio più basso, blitz e sparatoria, presi 5 rapinatori. Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. Il titolo di apertura: addio al buco nero dell'ex Gondrand, da casa dei disperati a uffici e negozi. A inizio 2027 partono le prime costruzioni, con la metro 2 cambierà il volto di Torino Nord, l'ora dei cantieri anche alla manifattura tabacchi in corso Regio Parco, serviranno 400 giorni di demolizioni. Questo il titolo. Al centro della pagina ancora rinasce il museo Ettore Fico, dopo la burrascosa chiusura lo spazio d'arte trova casa a Madonna di Campagna. Andiamo in Liguria, il secolo XIX, i parenti delle vittime, le scuse di Autostrada fuori tempo massimo, questo il virgolettato, strage del ponte Morandi, oggi la sentenza per i 57 imputati al processo. E ancora in Liguria, edizione Genova di Repubblica, 11 anni risucchiata in piscina. E poi ancora ancora morto in Erasmus, autopsia e faro su una lettera. L'apertura principale invece al centro della pagina, Ponte Morandi, 8 anni di dolore, oggi la sentenza sul disastro, giudici in camera di consiglio per il verdetto di primo grado sul crollo che costò la vita a 43 persone, gli imputati sono 57, in aula decine di familiari del

0: le vittime. Andiamo anche nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, l'apertura, biennale ricorso al Tribunale Europeo, caso Russia e taglio dei fondi, la Fondazione prepara la controffensiva, Venturini, aspetto Giuli alla mostra, c'è l'analisi, tassi, rischi di un rialzo, i segnali di Banca Italia, in alto poi il sindaco, il rogo doloso è troppo, potrei lasciare Marsetti, dopo l'incendio all'azienda di famiglia mi sento in colpa con i miei. E poi da Padova il padre l'aveva salvato, il figlio lo travolge col trattore e lo uccide. In Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, clima impazzito e protezione civile manovra in regione da 90 milioni, questo è il titolo di apertura, da Pasquale De Pasquale spiega gli investimenti, più qualità della vita e più sicurezza nei territori. E ieri vento a 120 km orari, nubi fragi con allagamenti, alberi caduti, molti danni e blackout, insomma la cronaca di cui ormai ci stiamo abituando del cambiamento climatico. Andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, del Tirreno, al centro della pagina nuovi spogliatoi colabrodo, Montecatini, infiltrazioni nei locali dello stadio aperti ad aprire, l'assessore, lavori non a regola d'arte, la ditta riparerà a sue spese, in alto poi abbandonati sulla collina gli scarti tessili a Pistoia, il ritrovamento è avvenuto in via di Germinaia, 7 sacchi industriali pieni di rifiuti. Andiamo in Lazio, cronaca di Roma, edizione del Messaggero, centro paralizzato dalla zona 30, il limite di velocità esteso a tutte le strade crea rallentamenti al traffico già congestionato, ricorso dei residenti e commercianti contro le misure di Patanè, non poteva decidere lui, questo è il titolo di apertura. Edizione Roma del Corriere della Sera, allarme sicurezza, spari sulla Movida, tra la folla di Trastevere un pusher apre il fuoco e ferisce un sommelier, l'ho rimproverato e mi ha colpito, terrore tra i vicoli, l'uomo, un pregiudicato di 33 anni, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, il 26enne ricoverato al San Camillo. Chiudiamo con la Campania, con il Mattino, l'apertura, ZES unica, i fondi restano al sud, pressing delle aziende del nord per estendere benefici della misura, Urso semplificazione senza spostare risorse, e poi il caso Ercolano, il video del segretario PD alla festa con il RAS della droga. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi!
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 8:04.
1: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale in primo piano, oggi le dichiarazioni di voto, il via libera finale alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottengono almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri nuova spaccatura con Fratelli d'Italia che vota per la prima volta con Ivanna Ciani, mentre Lega e Forza Italia confermano il loro no sulle preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia ai franchi tiratori. Restano sul piede di guerra le opposizioni. Sentiamo prima Donzelli di Fratelli d'Italia, poi il leader 5 Stelle Conte, che torna ad attaccare Meloni con un video sui social.
8: A quanto pare c'è qualcuno di centrodestra, anche perché non me ne parlano di questo, che in modo segreto ha deciso di non seguire quelle che era invece quello che avrebbe, che diceva in modo palese. Non è il mio modo di fare. Io normalmente, a costo anche di discutere, voto quello che dico di votare. Qualcuno a quanto pare ha scelto di fare diversamente. Fare la caccia a chi è stato è difficile farla.
9: No, non sei al governo per sopravvivere. Sei proprio un bullonato al Palazzo Chigi. Giorgia Meloni, guardati intorno. L'unica vera palude è quella in cui è sprofondato il paese. Chiunque nella tua posizione ne avrebbe tratto le conseguenze. Avrebbe rimesso il mandato, sarebbe andato al Quirinale. E tu invece non ti scolli da quella poltrona. Un po' di senso dell'onore, forza.
7: Quinta notte di raid americani sull'Iran, colpiti alcuni punti strategici della Repubblica Islamica, che reagisce lanciando missili contro le basi USA in tutti i paesi dell'area. Farebbero meglio a comportarsi bene, torna a minacciare Donald Trump. Sentiamo Nicola De Muro.
10: Li sconfiggeremo presto, farebbero meglio a comportarsi bene. Così Trump ieri sera, mentre le forze USA colpivano ripetutamente l'Iran. È stata la quinta notte di attacchi. Colpita l'isola di Greater Tomb, punto strategico nello stretto di Hormuz, bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. Esplosioni e attivazione delle difese aeree segnalate all'alba anche a Teheran, oltre che nelle province occidentali di Lorestan e Sanman. Gli Stati Uniti hanno riattivato il blocco navale totale contro i porti iraniani. Il centro di comando americano ha confermato di aver neutralizzato con missili una petroliera vuota battente bandiera di Curaçao, colpevole di aver tentato di forzare il blocco. Immediata la replica di Teheran, massiccio attacco coordinato tramite droni contro le infrastrutture militari e i sistemi di comunicazione statunitensi in Giordania, droni tutti abbattuti. Anche il Kuwait e il Bahrain sono finiti sotto attacco, in azione le sirene antiaeree, gli ordigni sarebbero stati tutti intercettati. A Teheran compare un murale con la faccia di Trump e la scritta «Ti uccideremo», mentre lo stesso Trump fa sapere «Potremmo colpire i loro ponti e i loro siti elettrici». E lunedì il presidente USA incontra a Washington il premier israeliano Netanyahu.
7: In Ucraina nella notte nuovi attacchi russi, colpita anche Kiev, uccise due persone, almeno cinque i feriti, tra cui un bambino. Un attacco che arriva poche ore dopo la visita nella capitale ucraina della presidente della Commissione europea von der Leyen. Intanto prosegue il rimpasto di governo a opera del presidente Zelensky. Dopo la premier Sviridenko, a dover lasciare è il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto Zelensky nominerà il ministro degli interni uscente Klimenko. È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Sono le parole affidate ad un video pubblicato sui social da Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese. Ieri la decisione della Corte di Cassazione, che ha accolto la richiesta della Procura Generale. Sentiamo Daniela Ubaldi.
11: 14 anni e 9 mesi confermata la condanna per Mario Ruggero, il gioielliere di Gallo di Grinzana in provincia di Cuneo, che nel 2021 al termine della rapina del suo negozio provò a inseguire i tre malviventi in fuga fino ad un parcheggio dove sparò con la pistola regolarmente detenuta. Ne uccise due e un terzo rimase ferito. Accolta dunque la richiesta della Procura Generale, che aveva contestato a Ruggero l'omicidio volontario plurimo e il tentato omicidio, sostenendo che al momento degli spari l'aggressione fosse terminata e che quindi non ricorressero i presupposti della legittima difesa. Ha agito in una situazione di grave turbamento per proteggere sé e la propria famiglia, la tesi della difesa, a cui non aveva dato credito la Corte d'Assise di Asti, che nel 2023 lo aveva condannato a 17 anni di reclusione. Poco prima della sentenza di ieri, l'uomo di 72 anni era apparso provato in un messaggio via social, parlando dell'iter giudiziario come di un supplizio. Chiediamo la grazia a Mattarella, sostengono diverse voci dalla Lega alla destra. In tanti, in tantissimi stiamo con Mario Ruggero, ricorda il ministro e vicepremier Matteo Salvini.
7: Ancora un femminicidio, una 62enne è stata uccisa ieri sera a Coriano, nel Riminese. Fermato il compagno della donna che subito dopo averla aggredita, ancora da accertare se con un martello o con un coltello, ha chiamato le forze dell'ordine. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Mondiali di calcio, una rimonta epica vale la finale per l'Argentina che domenica alle 21 sfiderà la Spagna al MetLife Stadium di New York, giocandosi il secondo titolo consecutivo, il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist. Al vantaggio inglese con Gordon al 55esimo, l'albiceleste risponde con Enzo Fernandez all'85esimo, sigillo finale al 92esimo di Lautaro Martinez che manda in delirio i tifosi. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto tra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
12: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
13: Il dato politico di questi giorni di votazioni sulla legge elettorale del governo è che la maggioranza marcia in ordine sparso e divisa e non trova la sintesi. Così, dopo la batosta di martedì con la bocciatura della parte che riguarda le preferenze, ad opera di una trentina di franchi tiratori, anche ieri alla Camera viene respinto l'emendamento di Vannacci sulle preferenze. Nella sostanza, Fratelli d'Italia appoggia Futuro Nazionale e viceversa, mentre Lega e Forza Italia votano con le opposizioni. In una situazione così convulsa, Meloni dovrebbe quantomeno riferire al Presidente della Repubblica Mattarella, ma la Premier tira dritto e praticamente adotta la stessa strategia utilizzata dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, anche se ammette che bisognerebbe avviare una riflessione di tutte le forze che compongono la sua maggioranza. Terminate le votazioni alla Camera, il dibattito su quello che resta della legge elettorale passa sarà ora in Senato. Il presidente di Palazzo Madama, La Russa, mette le mani avanti e anticipa la sfida politica di Fratelli d'Italia contro i suoi alleati e le opposizioni. Dice che il regolamento del Senato non prevede un voto segreto. Significa che ciascuno si deve mettere la faccia in quello che vota e che nessuno può nascondersi dietro il dito. Ma è indubbio che una legge elettorale senza le preferenze è un provvedimento monco, almeno nel progetto del governo.
12: Meteo.
14: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
12: La rassegna stampa.
0: Giovedì 16 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. E allora oggi sono due le principali notizie più importanti, quelle che troviamo sulle prime pagine di quasi tutti i principali quotidiani nazionali oggi in edicola: la legge elettorale, la discussione in aula, le tensioni in seno alla maggioranza sulle preferenze e su altri capitoli, ma poi c'è anche il caso del gioielliere condannato a 14 anni, il gioielliere Roggero, per aver ucciso due rapinatori. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: legge elettorale, Meloni va avanti, sì a premio e indicazione del leader, Fratelli d'Italia vota con i Vannacciani sulle preferenze, Forza Italia e Lega contrari, franchi tiratori, le accuse ai leghisti, ma la maggioranza ora vuole chiudere il caso, oggi scrutinio finale alla Camera. C'è l'editoriale di Paolo Mieli, un anno pericoloso, e poi ancora l'intervista alla Russa: avevamo l'intesa ma non si tratta di una sfiducia. Di spalla Iran, Trump alza il tiro, colpiremo ponti e centrali, nuova ondata di raid. Al centro della pagina lo sport, Messi e Lautaro eliminano l'Inghilterra, mondiale sfida piena di magia, Argentina e Spagna in finale. Poi al centro sul lato della pagina, uccise due rapinatori, il gioielliere va in carcere, Salvini chiedo la grazia, il caso Roggero, pena definitiva a 14 anni e 9 mesi. Si parla anche dei caldo sulla prima pagina del Corriere della Sera, nel paese più caldo così resistiamo ai 45 anni, il picco a 45 gradi, il picco in Sardegna. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura è un virgolettato, Meloni ha fallito, intervista la segretaria della PD Elly Schlein, siamo pronti a guidare il paese, lo cambieremo, il governo va avanti ma la maggioranza si spacca ancora per il flop, la destra accusa le donne. E ancora al centro della pagina, Trump parla già di brogli sul voto di metà mandato, il caso crociata americana in Europa, milioni di dollari per i filo MAGA. Poi ancora di spalla la tragedia, mio padre morì sul ponte Morandi, non accetto le scuse di Autostrade. Ci spostiamo adesso sulla Stampa, voto la sfida di Meloni, legge elettorale oggi, la Camera decide, la Premier ha i suoi, un altro scherzo e si torna alle urne, la maggioranza si spacca di nuovo sulle preferenze, via libera bipartisan sugli studenti, fuori sede, riforme in Parlamento, le opposizioni all'attacco del governo, adesso fermatevi, c'è l'intervista al ministro Urso, ZES al nord impossibile, sia ad altri aiuti e semplificazioni. Poi al centro della pagina la foto notizia, sparò ai banditi, l'orefice in cella, Roggero, gioielliere Grinzane, condannato a 14 anni, Salvini subito la grazia. Andiamo anche sul Messaggero, preferenze, maggioranza divisa, il titolo di apertura, legge elettorale, Fratelli d'Italia vota l'emendamento di Vannacci, no di Forza Italia e Lega, nel centrodestra caccia ai franchi tiratori e sospetti tra alleati, ma Meloni è decisa ad andare avanti, il centrosinistra ritrova l'unità, ora acceleriamo sul programma, ok bipartisan sui fuorisede. Poi Caraceni, Roma che veste il mondo, 100 anni di eleganza, simbolo della creatività della capitale, centropagina, la foto notizia appunto dedicato a questo. Andiamo sul Fatto Quotidiano, Meloni azzoppata, insegue Vannacci, il titolo di apertura, al centro della pagina con la solita grafica, c'è il fotomontaggio, da un lato Vannacci e Meloni, dall'altro invece il ministro, i due vice premier Tajani e Salvini, tutte le porcate, premio mostruoso a chi prende il 42%, parlamentari tutti nominati dai partiti e premierato, ora battaglia in Senato, legge elettorale sarà approvata oggi alla Camera, così titola appunto il Fatto Quotidiano. La Verità, la Meloni sfida i traditori, altro strappo in maggioranza, Fratelli d'Italia vota con i vannacciani, è tentata di riproporre in Senato dove lo scrutinio è palese, l'emendamento bocciato alla Camera per poi blindare il testo con la fiducia in terza lettura, tempi stretti e molti rischi a Palazzo Madama, i numeri sono più risicati e nodi restano, sconcerto tra gli elettori per la smodata esultanza dei progressisti, il campo largo e a pezzi. Al centro della pagina c'è ancora Ranucci, nel libro di Ranucci c'è una terza donna che c'entra con l'inchiesta sulla bomba, e poi va in galera per avere difeso moglie e figlia, è definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere accusato di aver ucciso due banditi e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio, a 72 anni si costituisce, pagherà milioni ai parenti dei balordi, la notizia che troviamo anche sul Giornale, tra l'altro il Giornale e Libero che hanno di fatto lo stesso titolo, ingiustizia è fatta, il caso Roggero incendia la politica, il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori, Salvini grazia subito, il titolo di Libero uguale, ingiustizia è fatta, Roggero 14 anni per essersi difeso. Sul Libero invece Meloni Vannacci, prove d'intesa, Fratelli d'Italia vota con Futuro Nazionale sulla legge elettorale per coerenza, un segnale per il futuro di centrodestra. C'è l'editoriale di Alessandro Sallusti e i franchi tiratori del proprio mutuo. Andiamo anche sul Manifesto, l'apertura al centro della pagina, un comizio di Vannacci, la fotografia, il governo al contrario, il titolo che richiama un po' anche il titolo del libro del generale dopo lo sgambetto sulle preferenze, Meloni alza il tiro contro gli alleati e Fratelli d'Italia vota senza successo l'emendamento dei Vannacciani. Ormai il generale detta la linea alla premier che lo immagina futuro alleato per ridimensionare Lega e Forza Italia, ma esclude forzature verso le urne. Per ancora il Secolo d'Italia, la palude a sinistra, stabilicum avanti tutta, passa anche la norma sull'indicazione del premier. Il Riformista, Ranucci fiction nel titolo di apertura, sesso e 007 nel libro del conduttore di Report che ammette di mischiare finzione e realtà, fa lo stesso con le sue inchieste, si chiede appunto il quotidiano Il Riformista. E poi per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, investimenti, lo scatto dell'Europa, rapporto UNCTAD dopo due anni in frenata, tornano a crescere 1.600 miliardi a livello globale. Così le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
12: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 8 e 21 minuti.
12: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale in primo piano, oggi le dichiarazioni di voto, il via libera finale alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottengono almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop alle emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia ai franchi tiratori. Restano sul piede di guerra le opposizioni. Sentiamo prima Donzelli di Fratelli d'Italia, poi il leader 5 Stelle Conte, che torna ad attaccare Meloni con un video sui social.
8: Sì, a quanto pare c'è qualcuno di centrodestra, anche perché non me ne parlano di questo, che in modo segreto ha deciso di non seguire quelle che era invece quello che diceva in modo palese. Non è il mio modo di fare, io normalmente a costo anche di discutere voto quello che dico di votare. Qualcuno a quanto pare ha scelto di fare diversamente.
9: Giorgia Meloni, guardate intorno, l'unica vera palude è quella in cui è sprofondato il paese. Chiunque nella tua posizione ne avrebbe tratto le conseguenze, avrebbe rimesso il mandato, sarebbe andato al Quirinale, e tu invece non ti scolli da quella poltrona.
7: Quinta notte di raid americani sull'Iran, colpiti alcuni punti strategici della Repubblica Islamica, che reagisce lanciando missili contro le basi USA in tutti i paesi dell'area. Farebbero meglio a comportarsi bene, torna a minacciare Donald Trump. È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere, sono le parole affidate ad un video pubblicato sui social da Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese. Ieri la decisione della Corte di Cassazione, che ha accolto la richiesta della Procura Generale. Sentiamo Daniela Ubaldi.
11: 14 anni e 9 mesi confermata la condanna per Mario Ruggero, il gioielliere di Gallo di Grinzana in provincia di Cuneo, che nel 2021, al termine della rapina del suo negozio, provò a inseguire i tre malviventi in fuga fino ad un parcheggio dove sparò con la pistola regolarmente detenuta. Ne uccise due e un terzo rimase ferito. Accolta dunque la richiesta della Procura Generale, che aveva contestato a Ruggero l'omicidio volontario plurimo e il tentato omicidio, sostenendo che al momento degli spari l'aggressione fosse terminata e che quindi non ricorressero i presupposti della legittima difesa. Ha agito in una situazione di grave turbamento per proteggere sé e la propria famiglia, la tesi della difesa, a cui non aveva dato credito la Corte d'Assise di Asti, che nel 2023 lo aveva condannato a 17 anni di reclusione. Poco prima della sentenza di ieri, l'uomo di 72 anni era apparso provato in un messaggio via social, parlando dell'iter giudiziario come di un supplizio.
7: Mondiali di calcio, una rimonta epica vale la finale per l'Argentina, che domenica alle 21 sfiderà la Spagna al MetLife Stadium di New York, giocandosi il secondo titolo consecutivo, il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto tra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
12: Meteo.
14: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
12: L'almanacco del giorno.
15: Oggi, giovedì 16 luglio, beata Vergine del Carmelo, il sole sorge a Roma alle 5.45 e tramonta alle 20.42. A Milano sorge invece alle 5.48 e tramonta alle 21.09. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1884 entra in funzione a Coney Island, New York, il primo ottovolante degli Stati Uniti. Nel 1940 il maresciallo Henri-Philippe Pétain diventa capo del governo della Francia di Vichy. Nel 1944, 1488 operai genovesi vengono deportati nel lager di Mauthausen. Nel 1961 il grande ballerino russo Rudolf Nureyev chiede asilo politico all'aeroporto Le Bourget di Parigi. Nel 1963 la sovietica Valentina Tereshkova diventa la prima donna nello spazio. Nel 1965 apre il traforo del Monte Bianco, lungo circa 11 chilometri e considerato per molti anni il traforo più esteso al mondo, mettendo in collegamento l'Italia e la Francia attraverso le comunità di Courmayeur in Valle d'Aosta e Chamonix nell'Alta Savoia. Ogni giorno lo percorrono circa 5.000 veicoli. All'inaugurazione sono presenti i capi di Stato dei due paesi, Giuseppe Saragat per l'Italia e Charles de Gaulle per la Francia. Nasce il 16 luglio del 1194 ad Assisi Santa Chiara, il cui nome completo è quello di Chiara Scifi. Sebbene appartenga ad una famiglia molto agiata, la ragazza compie scelte radicali, rifiutando il matrimonio organizzato dai suoi genitori per dedicare invece la sua intera esistenza a Dio. Diciottenne scappa dalla casa paterna per raggiungere nella chiesetta di Santa Maria degli Angeli, conosciuta con il nome di Porziuncola, Francesco d'Assisi ed i suoi primi frati minori. Sull'esempio di Francesco, Santa Chiara darà vita a una realtà di povertà claustrale dedita alla preghiera. Si tratta delle povere dame, che saranno in seguito meglio conosciute come Clarisse. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
12: La rassegna stampa.
0: Giovedì 16 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei principali quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, come facciamo sempre, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura principale: calore, afa e disagi, quasi mezza città rischia per il clima. Lo studio elaborazione del comune su dati Istat, la mappa delle zone pericolose, 43 aree su 88. E poi studio internazionale a Pavia, piazza Ghislieri Alberata, il sogno degli studenti. Al centro della pagina troviamo una fotonotizia: piazza Trento, energia green e Belvedere, la nuova Life Tower di A2 a costruzione lampo e primi traslochi. E poi la cronaca si tuffa nel laghetto e muore, tragedia al Parco delle Cave Baggio. Testimoni hanno sentito urlare la vittima. Verso le primarie ancora la politica in campo per la sinistra, anche Carlotta Cossutta. Ci spostiamo adesso sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura: il comune vuole salvare il pianeta e, tanto per cambiare, tra parentesi, taglia i posteggi, il piano finto green della giunta. Nel 2050 circa 70-80 notti tropicali grandi depavimentare le vie. Il centrodestra va fatto con buon senso o è il solito spot ideologico. E poi in Lombardia Autovelox e Tutor, multe record, un incasso da oltre 120 milioni. Ancora dal 17 aprile obbligo di targa, monopattini già 421 sanzioni e tolto il servizio in sharing a Bird. Al centro della pagina, blitz antisemita contro il murale di Anna Frank e Levi, l'opera realizzata per il giorno della memoria vandalizzata con una scritta spray in via Celoria, città studi. Restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia. Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina: sgominata la banda degli assalti alle ville, sparatoria nel covo, un rapinatore in fuga, blitz a Orzi Nuovi, 5 arresti, un carabiniere ferito. E poi ancora il Movida, il comune perde l'ultimo round, risarcirà 60.000 euro la causa di una famiglia cittadina di taglio più basso. La cronaca: incidente in A4, muore travolto dalla sua auto, investito dopo un primo schianto. E poi la petizione motoscafo killer via dal Garda. Andiamo sull'Eco di Bergamo, al centro della pagina: Bergamo e l'astensionismo, in 28 anni cresciuto del 40%, indagine Ipsos Doxa. Alle regionali tra il 2018 e il 2023, crollo del 31,4%. In alto invece poi Autovelox 44 omologati e tromba d'aria a Bagnatica. L'altra notizia di cronaca, ancora cronaca di taglio più basso: blitz e sparatoria, presi 5 rapinatori. Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. Il titolo di apertura: addio al buco nero dell'ex Gondrand, da casa dei disperati a uffici e negozi. A inizio 2027 partono le prime costruzioni, con la metro 2 cambierà il volto di Torino Nord. L'ora dei cantieri anche alla manifattura tabacchi in corso Regio Parco, serviranno 400 giorni di demolizioni. Questo il titolo. Al centro della pagina ancora: rinasce il museo Ettore Fico dopo la burrascosa chiusura. Lo spazio d'arte trova casa a Madonna di Campagna. Andiamo in Liguria, il secolo XIX, i parenti delle vittime, le scuse di Autostrada fuori tempo massimo. Questo il virgolettato: strage del ponte Morandi, oggi la sentenza per i 57 imputati al processo. E ancora in Liguria, edizione Genova di Repubblica: 11 anni risucchiata in piscina. E poi ancora: morto in Erasmus, autopsia e faro su una lettera. L'apertura principale invece al centro della pagina: ponte Morandi, 8 anni di dolore, oggi la sentenza sul disastro, giudici in camera di consiglio per il verdetto di primo grado sul crollo che costò la vita a 43 persone, gli imputati sono 57, in aula decine di familiari delle vittime. Andiamo anche nel Nord-Est, il Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est, edizione Venezia Mestre, l'apertura: biennale ricorso al Tribunale Europeo, caso Russia e taglio dei fondi, la Fondazione prepara la controffensiva, Venturini, aspetto Giuli alla mostra, c'è l'analisi, tassi, rischi di un rialzo, i segnali di Banca Italia. In alto poi il sindaco: il rogo doloso è troppo, potrei lasciare Marsetti, dopo l'incendio all'azienda di famiglia mi sento in colpa con i miei. E poi da Padova: il padre l'aveva salvato, il figlio lo travolge col trattore e lo uccide. In Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica: clima impazzito e protezione civile manovra in regione da 90 milioni. Questo è il titolo di apertura. Da Pasquale De Pasquale spiega gli investimenti: più qualità della vita e più sicurezza nei territori. E ieri vento a 120 km orari, nubi fragili con allagamenti, alberi caduti, molti danni e blackout. Insomma, la cronaca di cui ormai ci stiamo abituando del cambiamento climatico. Andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina: nuovi spogliatoi Colabrodo, Montecatini, infiltrazioni nei locali dello stadio aperti ad aprire, l'assessore, lavori non a regola d'arte, la ditta riparerà a sue spese. In alto poi: abbandonati sulla collina gli scarti tessili a Pistoia, il ritrovamento è avvenuto in via di Germinaia, 7 sacchi industriali pieni di rifiuti. Andiamo in Lazio, cronaca di Roma, edizione del Messaggero: centro paralizzato dalla zona 30, il limite di velocità esteso a tutte le strade crea rallentamenti al traffico già congestionato, ricorso dei residenti e commercianti contro le misure di Patanè, non poteva decidere lui. Questo è il titolo di apertura, edizione Roma del Corriere della Sera: allarme sicurezza, spari sulla Movida, tra la folla di Trastevere un pusher apre il fuoco e ferisce un sommelier, lo rimproverato e mi ha colpito. Terrore tra i vicoli. L'uomo, un pregiudicato di 33 anni, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Il 26enne è ricoverato al San Camillo. Chiudiamo con la Campania, con il Mattino, l'apertura. Zessuni, che i fondi restano al sud. Pressing delle aziende del nord per estendere benefici della misura. Urso, semplificazione senza spostare risorse. Poi il caso Ercolano, il video del segretario PD alla festa con il RAS della droga. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
16: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: Sono le 8 e 35 minuti.
17: News.
18: Buongiorno dalla redazione.
19: Nuovo stop alle preferenze nella legge elettorale alla Camera. Fratelli d'Italia vota l'emendamento dei Vannacciani, ma Lega e Forza Italia sono contrarie. Proposta bocciata, ma con 139 voti a favore. Via libera, scrutinio segreto al primo articolo della riforma. 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Nel testo il sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Al deposito dei contrassegni prevista l'indicazione del candidato premier. Sì, unanime all'emendamento sul voto dei fuorisede. Chi si iscrive ad un apposito albo per motivi di studio, lavoro o cure mediche potrà votare dove è temporaneamente domiciliato.
18: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere del Cunese, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2020. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Il ministro Salvini chiede la grazia per una condanna che ritiene ingiusta. Sentiamolo.
20: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero. Una grazia per un lavoratore che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
19: Medio Oriente, non si sblocca lo stallo su Hormuz, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Non escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola di Karg per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano. Colpita una petroliera diretta in Iran. Netanyahu lunedì vede Trump alla Casa Bianca.
18: Altra notte difficile a Kiev, dove un attacco russo ha provocato 2 morti e 5 feriti nella zona orientale della città. L'attacco dopo la visita di Ursula von der Leyen, giunta per rafforzare il partenariato in materia di difesa tra l'Unione Europea e l'Ucraina.
19: La cronaca sportiva: nessuna combina a favore dell'Inter, nessun sistema di frode sportiva per pilotare le nomine arbitrali. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore già indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni dei direttori di gara in 4 partite. Archiviata anche la posizione della società Inter. I PM hanno però inviato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI per valutare eventuali illeciti.
18: Il calcio: Lautaro Martinez porta l'Argentina ad un'altra finale mondiale. Messi e compagni ribaltano l'Inghilterra ad Atlanta nel recupero dopo essere stati a lungo sotto per il gol di Gordon nel primo tempo. Pareggio a 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari di Enzo Fernandez. Poi la rete del centravanti dell'Inter fa esultare un intero popolo 40 anni dopo la mano de Dios dell'Azteca. In finale contro la Spagna, l'Argentina andrà domenica a caccia della quarta vittoria ai mondiali.
19: Ed è tutto, a più tardi.
17: GR News.
21: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
22: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
23: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
22: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
23: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 8 e 39 minuti.
3: News.
5: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo stop alle preferenze nella legge elettorale alla Camera. Fratelli d'Italia ha votato a favore dell'emendamento presentato dai Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia si sono espresse contro. La proposta è stata bocciata nonostante 139 voti favorevoli. La maggioranza si divide, ma il governo va avanti. Via libera a scrutinio segreto al primo articolo della riforma, con 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Il testo introduce un sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti. Al momento del deposito dei simboli dovrà essere indicato anche il candidato alla presidenza del Consiglio.
24: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa che aveva invocato la legittima difesa. È finita, vado in carcere, sarete voi la mia voce, serve una legge contro l'ingiustizia, ha dichiarato Roggero in un video pubblicato sui social. Soddisfatti i legali delle parti civili, secondo i quali la sentenza ribadisce che la legge protegge la vita di ogni essere umano. Matteo Salvini considera invece la condanna ingiusta e chiede al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di concedere la grazia. Davanti alla Cassazione si è svolto anche un presidio di Futuro Nazionale. Roberto Vannacci ha affermato: senza quella rapina quei criminali sarebbero ancora vivi.
5: Andiamo all'estero, non si sblocca la crisi nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran nell'area. Donald Trump ha riunito alla Casa Bianca i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'ulteriore escalation contro obiettivi strategici iraniani, dai ponti alle centrali elettriche. Non sarebbe escluso neppure un intervento terrestre sull'isola di Karga con l'obiettivo di conquistare il principale terminal petrolifero dell'Iran. A Teheran è intanto comparso un nuovo murale che raffigura Trump in una barra avvolta nella bandiera americana, accompagnato dalla scritta "Uccideremo Trump".
24: Intanto le forze armate americane confermano di aver colpito centri di comando iraniani, sistemi di difesa aerea, postazioni missilistiche e di droni. Nel mirino anche strutture per la sorveglianza costiera. L'obiettivo dichiarato è ridurre la capacità dell'Iran di minacciare gli equipaggi delle navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Il comando centrale statunitense ha precisato di aver utilizzato munizioni di precisione contro obiettivi situati in diverse località, tra cui Bandar Abbas. L'operazione si è conclusa alle 21, ora negli Stati Uniti.
5: Droni ucraini avrebbero colpito nella notte la base aerea russa Engels 2 nella regione di Saratov, a quasi 600 km dalla linea del fronte. Lo riferiscono diversi canali russi su Telegram, citati da Kyiv Independent. Foto, video pubblicati dai residenti mostrano un incendio nell'area della base. Sono state segnalate esplosioni e diffuse interruzioni dell'energia elettrica, mentre alcuni droni sarebbero stati avvistati sopra la città di Engels. La struttura ospita due reggimenti di bombardieri pesanti e velivoli strategici russi utilizzati negli attacchi contro l'Ucraina, tra cui i Tupolev Tu-95, Tu-22 e Tu-160.
24: In chiusura la pagina sportiva, il calcio. Lautaro Martinez porta l'Argentina in un'altra finale mondiale. I campioni in carica hanno battuto l'Inghilterra per 2-1 ad Atlanta, ribaltando la partita nel finale dopo essere rimasti a lungo in svantaggio per la rete di Gordon. A 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari è arrivato il pareggio di Enzo Fernandez. Nel recupero del gol del centravanti dell'Inter ha fatto esplodere la festa argentina. Si spegne così il sogno dell'Inghilterra, tenuto in partita anche da almeno due interventi decisivi del portiere Pickford. Domenica l'Argentina affronterà la Spagna e andrà a caccia del quarto titolo mondiale dopo quelli del 1978, 1986 e 2022. In caso di successo sarebbe il secondo trionfo consecutivo, l'impresa riuscita soltanto all'Italia e al Brasile.
5: Nessuna combina a favore dell'Inter e nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione, archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire i club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla Sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.
3: Viabilità.
0: Le difficoltà maggiori in A8 verso Milano, dove per un incidente ci sono circa 8 km di code tra Legnano e Lainate verso Milano. Ripercussioni in A9 con code da Origio verso Lainate, verso Milano code anche in A1 tra la tangenziale esterna e Merignano. A Milano poi code sul tratto urbano della A4 tra Viale Certosa e Cinisello verso Trieste, in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a Via Padova verso Bologna e tra Cam e San Donato nelle due direzioni. In A1 per un incidente code da inizio Complanare di Piacenza fino a Basso Lodigiano verso Milano. Per un altro incidente code anche tra Modena Sud e Bologna verso Napoli. Più a sud, sempre in A1, code anche tra Firenze Nord e Scandicci verso Napoli. A Roma le difficoltà maggiori sul grande raccordo anulare: ci sono code per un incidente in carreggiata esterna da via di Boccea alla Roma Fiumicino e per il traffico in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli per lavori circa 3 km di code in A1 da Casori al Bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni, zona industriale.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
1: Il dato politico di questi giorni di votazioni sulla legge elettorale del governo è che la maggioranza marcia in ordine sparso, è divisa e non trova la sintesi. Così, dopo la batosta di martedì con la bocciatura della parte che riguarda le preferenze, ad opera di una trentina di franchi tiratori, anche ieri alla Camera viene respinto l'emendamento di Vannacci sulle preferenze. Nella sostanza, Fratelli d'Italia appoggia Futuro Nazionale e viceversa, mentre Lega e Forza Italia votano con le opposizioni. In una situazione così convulsa, Meloni dovrebbe quantomeno riferire al Presidente della Repubblica Mattarella, ma la Premier tira dritto e praticamente adotta la stessa strategia utilizzata dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, anche se ammette che bisognerebbe avviare una riflessione di tutte le forze che compongono la sua maggioranza. Terminate le votazioni alla Camera, il dibattito su quello che resta della legge elettorale passerà ora in Senato. Il presidente di Palazzo Madama, La Russa, mette le mani avanti e anticipa la sfida politica di Fratelli d'Italia contro i suoi alleati e le opposizioni. Dice che il regolamento del Senato non prevede un voto segreto. Significa che ciascuno si deve mettere la faccia in quello che vota e che nessuno può nascondersi dietro il dito. Ma è indubbio che una legge elettorale senza le preferenze è un provvedimento monco, almeno nel progetto del governo.
3: Meteo.
14: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: La rassegna stampa.
0: Giovedì 16 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. E allora oggi sono due le principali notizie più importanti, quelle che troviamo sulle prime pagine di quasi tutti i principali quotidiani nazionali oggi in edicola: la legge elettorale, la discussione in aula, le tensioni in seno alla maggioranza sulle preferenze e su altri capitoli, ma poi c'è anche il caso del gioielliere condannato a 14 anni, il gioielliere Roggero, per aver ucciso due rapinatori. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: legge elettorale, Meloni va avanti, sì a premio e indicazione del leader. Fratelli d'Italia vota con Ivan Ciani sulle preferenze, Forza Italia e Lega contrari. Franchi tiratori, le accuse ai leghisti, ma la maggioranza ora vuole chiudere il caso. Oggi scrutinio finale alla Camera. C'è l'editoriale di Paolo Mieli, un anno pericoloso, e poi ancora l'intervista alla Russa: avevamo l'intesa, ma non si tratta di una sfiducia. Di spalla Iran, Trump alza il tiro, colpiremo ponti e centrali, nuova ondata di raid. Al centro della pagina lo sport: Messi e Lautaro eliminano l'Inghilterra, mondiale sfida piena di magia, Argentina e Spagna in finale. Poi al centro sul lato della pagina: uccise due rapinatori, il gioielliere va in carcere, Salvini chiedo la grazia, il caso Roggero, pena definitiva a 14 anni e 9 mesi. Si parla anche dei caldo sulla prima pagina del Corriere della Sera: nel paese più caldo così resistiamo ai 45 anni, il picco a 45 gradi, il picco in Sardegna. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura è un virgolettato: Meloni ha fallito, intervista la segretaria della PD Elly Schlein, siamo pronti a guidare il paese, lo cambieremo, il governo va avanti, ma la maggioranza si spacca ancora per il flop, la destra accusa le donne. E ancora al centro della pagina: Trump parla già di brogli sul voto di metà mandato, il caso crociata americana in Europa, milioni di dollari per i filo MAGA. Poi ancora di spalla la tragedia: mio padre morì sul ponte Morandi, non accetto le scuse di Autostrade. Ci spostiamo adesso sulla Stampa: voto, la sfida di Meloni, legge elettorale oggi la Camera decide, la Premier ha i suoi, un altro scherzo e si torna alle urne, la maggioranza si spacca di nuovo sulle preferenze, via libera bipartisan sugli studenti, fuori sede, riforme in Parlamento, le opposizioni all'attacco del governo, adesso fermatevi. C'è l'intervista al ministro Urso: ZES al nord impossibile, sia ad altri aiuti e semplificazioni. Poi al centro della pagina la foto notizia: sparò ai banditi, l'orefice in cella, Roggero, gioielliere di Grinzane, condannato a 14 anni, Salvini subito la grazia. Andiamo anche sul Messaggero: preferenze, maggioranza divisa, il titolo di apertura, legge elettorale, Fratelli d'Italia vota l'emendamento di Vannacci, no di Forza Italia e Lega, nel centrodestra caccia ai franchi tiratori e sospetti tra alleati, ma Meloni è decisa ad andare avanti, il centrosinistra ritrova l'unità, ora acceleriamo sul programma, ok bipartisan sui fuorisede. Poi Caraceni: Roma che veste il mondo, 100 anni di eleganza, simbolo della creatività della capitale, centropagina la foto notizia appunto dedicato a questo. Andiamo sul Fatto Quotidiano: Meloni azzoppata, insegue Vannacci, il titolo di apertura, al centro della pagina con la solita grafica, c'è il fotomontaggio, da un lato Vannacci e Meloni, dall'altro invece il ministro, i due vice premier Tajani e Salvini, tutte le porcate, premio mostruoso a chi prende il 42%, parlamentari tutti nominati dai partiti e premierato, ora battaglia in Senato, legge elettorale sarà approvata oggi alla Camera, così titola appunto il Fatto Quotidiano. La Verità: la Meloni sfida i traditori, altro strappo in maggioranza, Fratelli d'Italia vota con Ivan Ciani, è tentata di riproporre in Senato dove lo scrutinio è palese l'emendamento bocciato alla Camera per poi blindare il testo con la fiducia in terza lettura, tempi stretti e molti rischi a Palazzo Madama, i numeri sono più risicati e nodi restano, sconcerto tra gli elettori per la smodata esultanza dei progressisti, il campo largo e a pezzi. Al centro della pagina c'è ancora Ranucci, nel libro di Ranucci c'è una terza donna che c'entra con l'inchiesta sulla bomba, e poi va in galera per avere difeso moglie e figlia. È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere accusato di aver ucciso due banditi e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. A 72 anni si costituisce, pagherà milioni ai parenti dei balordi. La notizia che troviamo anche sul giornale, tra l'altro il giornale è Libero, che hanno di fatto lo stesso titolo: ingiustizia è fatta, il caso Roggero incendia la politica, il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori, Salvini grazia subito. Il titolo di Libero uguale: ingiustizia è fatta, Roggero 14 anni per essersi difeso. Sul Libero invece Meloni, Vannacci, prove d'intesa, Fratelli d'Italia vota con Futuro Nazionale sulla legge elettorale per coerenza, un segnale per il futuro di centrodestra. C'è l'editoriale di Alessandro Sallusti e i franchi tiratori del proprio mutuo. Andiamo anche sul Manifesto, l'apertura al centro della pagina, un comizio di Vannacci. La fotografia, il governo al contrario, il titolo che richiama un po' anche il titolo del libro del generale. Dopo lo sgambetto sulle preferenze, Meloni alza il tiro contro gli alleati e Fratelli d'Italia vota senza successo l'emendamento dei vannacciani. Ormai il generale detta la linea alla premier, che lo immagina futuro alleato per ridimensionare Lega e Forza Italia, ma esclude forzature verso le urne. Per ancora il Secolo d'Italia, la palude a sinistra, stabilicum avanti tutta, passa anche la norma sull'indicazione del premier. Il Riformista, Ranucci fiction è il titolo di apertura. Sesso e 007 nel libro del conduttore di Report, che ammette di mischiare finzione e realtà, fa lo stesso con le sue inchieste, si chiede appunto il quotidiano Il Riformista. E poi per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, investimenti, lo scatto dell'Europa, rapporto UNCTAD dopo due anni in frenata, provano a crescere.

0: Lusso continuo.
1: Sono le 8 e 56 minuti.
0: News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, oggi il voto finale a scrutinio segreto alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri nuova spaccatura con il partito di Giorgia Meloni, che vota per la prima volta con i Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia confermano la loro contrarietà sulle preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia i franchi tiratori. La maggioranza non c'è più, la premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni. In qualunque momento pronti per le elezioni, rilancia la segretaria del PD, Elly Schlein. In Iran, quinta notte di attacchi americani, colpiti diversi siti di comando della Repubblica Islamica e riattivato il blocco navale nello stretto di Hormuz, con Trump che starebbe valutando, riferisce il Wall Street Journal, un'ulteriore espansione dell'azione militare. Teheran ha risposto lanciando droni contro basi americane nei paesi del Golfo e in Iraq. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito una base aerea statunitense in Giordania con missili balistici. Le sirene antiaeree hanno risuonato in Kuwait e Bahrain e, secondo le agenzie di monitoraggio del trasporto marittimo, il traffico navale nello stretto di Hormuz si è praticamente azzerato. Migliori notizie arrivano dal fronte libanese. Dopo il round di colloqui di ieri a Roma, le forze israeliane avrebbero cominciato il ritiro da due zone pilota nel sud del paese dei Cedri. Lunedì il premier israeliano Netanyahu sarà ricevuto a Washington da Donald Trump. Tragedia sfiorata a Bolzano: all'alba una parte importante del tribunale della città è crollata. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, un palazzo che risale al ventennio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Dalle prime verifiche non risultano persone coinvolte. In corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. Ancora una giornata di caldo torrido sull'Italia con temperature roventi, oggi 15 le città da bollino rosso, altre due in arancione. Allo stesso tempo la Protezione Civile ha diffuso un'allerta meteo per temporali al nord. Calcio: sarà l'Argentina a sfidare la Spagna, campione d'Europa, domenica sera nella finale a New York dei mondiali di calcio, giocandosi il secondo titolo consecutivo e il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist al vantaggio inglese con Gordon al 55esimo. L'albiceleste risponde con Fernandez all'85esimo, sigillo finale al 92esimo di Lautaro Martinez. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto fra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
3: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: La rassegna stampa. GR News.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 9.
0: News.
6: Buongiorno e ben ritrovati.

0: Trovati dalla redazione, in apertura il crollo a Bolzano di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, un cedimento che all'alba ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte, sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. Non si ferma la nuova ondata di attacchi americani all'Iran. Nella notte a Teheran si sono uditi rumori di esplosioni, il sistema di difesa aerea è stato attivato. Poco dopo, il comando centrale americano su X ha annunciato che le forze statunitensi hanno colpito centri di comando iraniani con l'obiettivo di ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di minacciare i marittimi innocenti. Inoltre, il presidente Trump ha annunciato la liberazione di una cittadina americana detenuta dal dicembre 2024. In Italia adesso, bufera politica dopo la conferma da parte della Cassazione della sentenza di condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. I giudici hanno rigettato il ricorso presentato dal difensore dell'imputato. Roggero uccise due rapinatori, il 58enne Giuseppe Mazzarino e il 44enne Andrea Spinelli, dopo l'assalto al suo negozio. L'autista della banda Alessandro Modica fu ferito e riuscì a salvarsi. Sia nel processo di primo grado ad Asti che in appello, i giudici avevano respinto la legittima difesa invocata dall'imputato in forma putativa. Roggero inseguì nel parcheggio i banditi armati di una pistola giocattolo e di un coltello, dopo che la rapina era già terminata, sparando una serie di colpi con la sua pistola contro la loro auto. Salvini annuncia che chiederà la grazia al Presidente della Repubblica. Nuovi guai giudiziari intanto per l'ex ministra del turismo Daniela Santanchè, il servizio della redazione.
1: L'avviso di conclusione delle indagini alla parlamentare di Fratelli d'Italia e ad altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Le accuse formulate a vario titolo riguardano bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria. Secondo i magistrati, nel caso di Key Group Holding, gli amministratori avrebbero provocato il dissesto anche attraverso il mancato pagamento dal 2012 di oltre 3.300.000 euro di obblighi fiscali e previdenziali. La società avrebbe inoltre nascosto un patrimonio netto negativo, continuando l'attività attraverso prestiti obbligazionari e aggravando il dissesto per quasi 13 milioni. Contestata anche la distribuzione di dividendi, nonostante i risultati negativi. La chiusura dell'inchiesta prelude ad una possibile richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai procedimenti già aperti sui casi Visibilia e sulla presunta truffa ai danni dell'INPS.
0: La cronaca Sestri Levante: una bambina di 11 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare, portata all'istituto. Istituto Gaslini di Genova in codice rosso, sarebbe in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina sarebbe stata risucchiata dal bocchettone per i capelli mentre stava nuotando. La piccola è rimasta sott'acqua e appena i familiari si sono accorti che era rimasta incastrata sono scattati i soccorsi. Lo sport, il tennis: esce subito di scena Flavio Cobolli all'ATP di Umago in Croazia. L'azzurro numero 9 del mondo è stato sconfitto in 2 set, 6-2, 6-4, dall'argentino Roman Andres Buruciaga. Debutto vincente invece per Matteo Arnaldi, che ha battuto l'argentino Federico Agustin Gomez in 3-7, 6-3, 5-7, 6-3 e si è qualificato per i quarti, dove se la vedrà contro Zumur. Intanto Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, in quanto il suo nome compare nella lista dei partecipanti pubblicata sul sito ufficiale del torneo. Lo spagnolo è fermo per un infortunio al polso destro da inizio aprile, quando uscì al primo turno del torneo di Barcellona. Nel frattempo è sceso al terzo posto del ranking ATP. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Il dato politico di questi giorni di votazioni sulla legge elettorale del governo è che la maggioranza marcia in ordine sparso, è divisa e non trova la sintesi. Così, dopo la batosta di martedì con la bocciatura della parte che riguarda le preferenze, ad opera di una trentina di franchi tiratori, anche ieri alla Camera viene respinto l'emendamento di Vannacci sulle preferenze. Nella sostanza, Fratelli d'Italia appoggia Futuro Nazionale e viceversa, mentre Lega e Forza Italia votano con le opposizioni. In una situazione così convulsa, Meloni dovrebbe quantomeno riferire al Presidente della Repubblica Mattarella, ma la Premier tira dritto e praticamente adotta la stessa strategia utilizzata dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, anche se ammette che bisognerebbe avviare una riflessione di tutte le forze che compongono la sua maggioranza. Terminate le votazioni alla Camera, il dibattito su quello che resta della legge elettorale passa sarà ora in Senato. Il presidente di Palazzo Madama, La Russa, mette le mani avanti e anticipa la sfida politica di Fratelli d'Italia contro i suoi alleati e le opposizioni. Dice che il regolamento del Senato non prevede un voto segreto. Significa che ciascuno si deve mettere la faccia in quello che vota e che nessuno può nascondersi dietro il dito. Ma è indubbio che una legge elettorale senza le preferenze è un provvedimento monco, almeno nel progetto del governo.
4: Meteo. La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: La rassegna stampa.
0: Giovedì 16 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. E allora oggi sono due le principali notizie più importanti, quelle che troviamo sulle prime pagine di quasi tutti i principali quotidiani nazionali oggi in edicola: la legge elettorale, la discussione in aula, le tensioni in seno alla maggioranza sulle preferenze e su altri capitoli, ma poi c'è anche il caso del gioielliere condannato a 14 anni, il gioielliere Roggero, per aver ucciso due rapinatori. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: legge elettorale, Meloni va avanti, sì a premio e indicazione del leader. Fratelli d'Italia vota con Ivan Ciani sulle preferenze, Forza Italia e Lega contrari. Franchi tiratori, le accuse ai leghisti, ma la maggioranza ora vuole chiudere il caso. Oggi scrutinio finale alla Camera. C'è l'editoriale di Paolo Mieli, un anno pericoloso, e poi ancora l'intervista alla Russa: avevamo l'intesa, ma non si tratta di una sfiducia. Di spalla Iran, Trump alza il tiro: colpiremo ponti e centrali, nuova ondata, direi dal centro della pagina. Lo sport: Messi e Lautaro eliminano l'Inghilterra, mondiale sfida piena di magia, Argentina e Spagna in finale. Poi al centro sul lato della pagina: uccise due rapinatori, il gioielliere va in carcere, Salvini chiedo la grazia, il caso Roggero, pena definitiva a 14 anni e 9 mesi. Si parla anche del caldo sulla prima pagina del Corriere della Sera: nel paese più caldo, così resistiamo ai 45 anni, il picco a 45 gradi, il picco in Sardegna. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura è un virgolettato: Meloni ha fallito, intervista la segretaria della PD Elly Schlein, siamo pronti a guidare il paese, lo cambieremo, il governo va avanti, ma la maggioranza si spacca ancora per il flop, la destra accusa le donne. E ancora al centro della pagina: Trump parla già di brogli sul voto di metà mandato, il caso crociata americana in Europa, milioni di dollari per i filo MAGA. Poi ancora di spalla la tragedia: mio padre morì sul ponte Morandi, non accetto le scuse di Autostrade. Ci spostiamo adesso sulla stampa: voto, la sfida di Meloni, legge elettorale, oggi la Camera decide, la Premier ai suoi, un altro scherzo e si torna alle urne, la maggioranza si spacca di nuovo sulle preferenze, via libera bipartisan sugli studenti fuori sede. Riforme in Parlamento, le opposizioni all'attacco del governo, adesso fermatevi. C'è l'intervista al ministro Urso, ZES al nord impossibile, sia ad altri aiuti e semplificazioni. Poi al centro della pagina la foto notizia, sparò ai banditi, l'orefice in cella, Roggero, gioielliere di Grinzane, condannato a 14 anni, Salvini subito la grazia. Andiamo anche sul Messaggero, preferenze, maggioranza divisa, il titolo di apertura, legge elettorale, Fratelli d'Italia vota l'emendamento di Vannacci, no di Forza Italia e Lega. Nel centrodestra caccia ai franchi tiratori e sospetti tra alleati, ma Meloni è decisa ad andare avanti. Il centro-sinistra ritrova l'unità, ora acceleriamo sul programma, ok bipartisan, sui fuorisede. Poi Caraceni, Roma che veste il mondo, 100 anni di eleganze, simbolo della creatività della capitale, centropagina, la fotonotizia appunto dedicato a questo. Andiamo sul Fatto Quotidiano, Meloni azzoppata, insegue Vannacci, il titolo di apertura al centro della pagina con la solita grafica, c'è il fotomontaggio, da un lato Vannacci e Meloni, dall'altro invece il ministro, i due vice premier Tajani e Salvini. Tutte le porcate, premio mostruoso a chi prende il 42%, parlamentari tutti nominati dai partiti e premierato, ora battaglia in Senato, legge elettorale sarà approvata oggi alla Camera, così titola appunto il Fatto Quotidiano. La Verità, la Meloni sfida i traditori, altro strappo in maggioranza, Fratelli d'Italia vota con i vannacciani, e tentata di riproporre in Senato, dove lo scrutinio è palese, l'emendamento bocciato alla Camera per poi blindare il testo con la fiducia in terza lettura, tempi stretti e molti rischi a Palazzo Madama, i numeri sono più risicati e nodi restano, sconcerto tra gli elettori per la smodata esultanza dei progressisti, il campo largo è a pezzi. Al centro della pagina c'è ancora Ranucci, nel libro di Ranucci c'è una terza donna che c'entra con l'inchiesta sulla bomba, e poi va in galera per avere difeso moglie e figlia, è definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere è accusato di aver ucciso due banditi e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio, a 72 anni si costituisce, pagherà milioni ai parenti dei balordi, la notizia che troviamo anche sul Giornale, tra l'altro il Giornale e Libero che hanno di fatto lo stesso titolo, ingiustizia è fatta, il caso Roggero incendia la politica, il gioielliere è condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori, Salvini grazia subito, il titolo di Libero uguale, ingiustizia è fatta, Roggero 14 anni per essersi difeso. Sul Libero invece Meloni Vannacci, prove d'intesa, Fratelli d'Italia vota con Futuro Nazionale sulla legge elettorale per coerenza, un segnale per il futuro di centrodestra. C'è l'editoriale di Alessandro Sallusti e i franchi tiratori del proprio mutuo. Andiamo anche sul Manifesto, l'apertura al centro della pagina, un comizio di Vannacci. La fotografia, il governo al contrario, il titolo che richiama un po' anche il titolo del libro del generale, dopo lo sgambetto sulle preferenze Meloni alza il tiro contro gli alleati e Fratelli d'Italia vota senza successo l'emendamento dei vannacciani, ormai il generale detta la linea alla premier che lo immagina futuro alleato per ridimensionare Lega e Forza Italia, ma esclude forzature verso le urne. Per ancora il Secolo d'Italia, la palude a sinistra, stabilicum avanti tutta, passa anche la norma sull'indicazione del premier, il Riformista, Ranucci fiction, il titolo di apertura, sesso e 007 nel libro del conduttore di Report che ammette di mischiare finzione e realtà, fa lo stesso con le sue inchieste, si chiede appunto il quotidiano, il Riformista. E poi per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 ore, investimenti, lo scatto dell'Europa, rapporto UNCTAD dopo due anni in frenata, tornano a crescere 1.600 miliardi a livello globale. Così le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 9:15.
2: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, oggi il voto finale a scrutinio segreto alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri nuova spaccatura con il partito di Giorgia Meloni, che vota per la prima volta con Ivanna Ciani, mentre Lega e Forza Italia confermano la loro contrarietà sulle preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia i franchi tiratori. La maggioranza non c'è più, la premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni. In qualunque momento, pronti per le elezioni, rilancia la segretaria del PD, Elish Line. In Iran, quinta notte di attacchi americani, colpiti diversi siti di comando della Repubblica Islamica e riattivato il blocco navale nello stretto di Hormuz, con Trump che starebbe valutando, riferisce il Wall Street Journal, un'ulteriore espansione dell'azione militare. Teheran ha risposto lanciando droni contro basi americane nei paesi del Golfo e in Iraq. Le sirene antiaeree hanno risuonato in Kuwait e Bahrain e secondo le agenzie di monitoraggio del trasporto marittimo, il traffico navale nello stretto di Hormuz si è praticamente azzerato. Tragedia sfiorata a Bolzano, all'alba una parte importante del tribunale della città è crollata. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, un palazzo che risale al ventennio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Dalle prime verifiche non risultano persone coinvolte. In corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. Calcio, sarà l'Argentina a sfidare la Spagna, campione d'Europa, domenica sera nella finale a New York dei mondiali di calcio, giocandosi il secondo titolo consecutivo e il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist al vantaggio inglese con Gordon al 55esimo, l'albiceleste risponde con Fernandez all'85esimo, sigillo finale al 92esimo di Lautaro Martinez. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto fra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
4: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, giovedì 16 luglio, beata Vergine del Carmelo, il sole sorge a Roma alle 5.45 e tramonta alle 20.42. A Milano sorge invece alle 5.48 e tramonta alle 21.09. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1884 entra in funzione a Coney Island, New York, il primo ottovolante degli Stati Uniti. Nel 1940 il maresciallo Henri-Philippe Pétain diventa capo del governo della Francia di Vichy. Nel 1944, 1488 operai genovesi vengono deportati nel lager di Mauthausen. Nel 1961 il grande ballerino russo Rudolf Nureyev chiede asilo politico all'aeroporto Le Bourget di Parigi. Nel 1963 la sovietica Valentina Tereshkova diventa la prima donna nello spazio. Nel 1965 apre il traforo del Monte Bianco, lungo circa 11 chilometri e considerato per molti anni il traforo più esteso al mondo, mettendo in collegamento l'Italia e la Francia attraverso le comunità di Courmayeur in Valle d'Aosta e Chamonix nell'Alta Savoia. Ogni giorno lo percorrono circa 5.000 veicoli. All'inaugurazione sono presenti i capi di Stato dei due paesi, Giuseppe Saragat per l'Italia e Charles de Gaulle per la Francia. Nasce il 16 luglio del 1194 ad Assisi Santa Chiara, il cui nome completo è quello di Chiara Scifi. Sebbene appartenga ad una famiglia molto agiata, la ragazza compie scelte radicali, rifiutando il matrimonio organizzato dai suoi genitori per dedicare invece la sua intera esistenza a Dio. Diciottenne scappa dalla casa paterna per raggiungere nella chiesetta di Santa Maria degli Angeli, conosciuta con il nome di Porziuncola, Francesco d'Assisi ed i suoi primi frati minori. Sull'esempio di Francesco, Santa Chiara darà vita a una realtà di povertà claustrale dedita alla preghiera. Si tratta delle povere dame, che saranno in seguito meglio conosciute come Clarisse. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: La rassegna stampa.
0: Giovedì 16 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei principali quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, come facciamo sempre, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura principale: calore, afa e disagi, quasi mezza città rischia per il clima. Lo studio elaborazione del comune su dati Istat, la mappa delle zone pericolose, 43 aree su 88. E poi studio internazionale a Pavia, piazza Ghislieri, Alberata, il sogno degli studenti. Al centro della pagina troviamo una fotonotizia: piazza Trento, energia green e Belvedere, la nuova Life Tower di A2 a costruzione lampo e primi traslochi. E poi la cronaca si tuffa nel laghetto e muore, tragedia al parco delle cave Baggio. Testimoni hanno sentito urlare la vittima. Verso le primarie ancora la politica in campo per la sinistra, anche Carlotta Cossutta. Ci spostiamo adesso sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura: il comune vuole salvare il pianeta e, tanto per cambiare, tra parentesi, taglia i posteggi, il piano finto green della giunta. Nel 2050 circa 70-80 notti tropicali grandi depavimentare le vie. Il centrodestra va fatto con buon senso o è il solito spot ideologico. E poi in Lombardia Autovelox e Tutor, multe record, un incasso da oltre 120 milioni. Ancora dal 17 aprile obbligo di targa, monopattini già 421 sanzioni e tolto il servizio in sharing a Bird. Al centro della pagina, blitz antisemita contro il murale di Anna Frank e Levi, l'opera realizzata per il giorno della memoria vandalizzata con una scritta spray in via Celoria, città studi. Restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura: al centro della pagina, sgominata la banda degli assalti alle ville, sparatoria nel covo, un rapinatore in fuga, blitz a Orzi Nuovi, 5 arresti, un carabiniere ferito. E poi ancora il Movida, il comune perde l'ultimo round, risarcirà 60.000 euro la causa di una famiglia cittadina di taglio più basso. La cronaca: incidente in A4, muore travolto dalla sua auto, investito dopo un primo schianto. E poi la petizione motoscafo killer via dal Garda. Andiamo sull'eco di Bergamo. Al centro della pagina, Bergamo e l'astensionismo in 28 anni, cresciuto del 40%, indagine Ipsos Doxa. Alle regionali tra il 2018 e il 2023, crollo del 31,4%. In alto invece poi Autovelox, 44 omologati e tromba d'aria a Bagnatica, l'altra notizia di cronaca. Ancora cronaca di taglio più basso, blitz e sparatoria, presi 5 rapinatori. Ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. Il titolo di apertura: addio al buco nero dell'ex Gondrand, da casa dei disperati a uffici e negozi. A inizio 2027 partono le prime costruzioni, con la metro 2 cambierà il volto di Torino Nord, l'ora dei cantieri anche alla manifattura tabacchi in corso Regio Parco, serviranno 400 giorni di demolizioni. Questo il titolo. Al centro della pagina ancora, rinasce il museo Ettore Fico dopo la burrascosa chiusura. Lo spazio d'arte trova casa a Madonna di Campagna. Andiamo in Liguria, il secolo XIX, i parenti delle vittime, le scuse di Autostrada fuori tempo massimo. Questo il virgolettato: strage del ponte Morandi, oggi la sentenza per i 57 imputati al processo. E ancora in Liguria, edizione Genova di Repubblica, 11 anni risucchiata in piscina. E poi ancora ancora morto in Erasmus, autopsia e faro su una lettera. L'apertura principale invece al centro della pagina, Ponte Morandi, 8 anni di dolore, oggi la sentenza sul disastro, giudici in camera di consiglio per il verdetto di primo grado sul crollo che costò la vita a 43 persone, gli imputati sono 57, in aula decine di familiari delle vittime. Andiamo anche nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, l'apertura, biennale ricorso al Tribunale Europeo, caso Russia e taglio dei fondi, la Fondazione prepara la controffensiva, Venturini, aspetto Giuli alla mostra, c'è l'analisi, tassi, rischi di un rialzo, i segnali di Banca Italia, in alto poi il sindaco, il rogo doloso è troppo, potrei lasciare Marsetti, dopo l'incendio all'azienda di famiglia mi sento in colpa con i miei, e poi da Padova il padre l'aveva salvato, il figlio lo travolge col trattore e lo uccide. In Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, clima impazzito e protezione civile manovra in regione da 90 milioni, questo è il titolo di apertura, da Pasquale De Pasquale spiega gli investimenti, più qualità della vita e più sicurezza nei territori, e ieri vento a 120 km orari, nubi fragi con allagamenti, alberi caduti, molti danni e blackout, insomma la cronaca di cui ormai ci stiamo abituando del cambiamento climatico. Andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, del Tirreno, al centro della pagina nuovi spogliatoi Colabrodo, Montecatini, infiltrazioni nei locali dello stadio aperti ad aprire, l'assessore, lavori non a regola d'arte, la ditta riparerà a sue spese, in alto poi abbandonati sulla collina gli scarti tessili a Pistoia, il ritrovamento è avvenuto in via di Germinaia, 7 sacchi industriali pieni di rifiuti. Andiamo in Lazio, cronaca di Roma, edizione del Messaggero, centro paralizzato dalla zona 30, il limite di velocità esteso a tutte le strade crea rallentamenti al traffico già congestionato, ricorso dei residenti e commercianti contro le misure di Patanè, non poteva decidere lui, questo è il titolo di apertura, edizione Roma del Corriere della Sera, allarme e sicurezza, spari sulla Movida, tra la folla di Trastevere un pusher apre il fuoco e ferisce un sommelier, l'ho rimproverato e mi ha colpito, terrore tra i vicoli, l'uomo, un pregiudicato di 33 anni, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, il 26enne ricoverato al San Camillo. Chiudiamo con la Campania, con il Mattino, l'apertura, ZES unica, i fondi restano al sud, pressing delle aziende del nord per estendere benefici della misura, Urso semplificazione senza spostare risorse, e poi il caso Ercolano, il video del segretario PD alla festa con il RAS della droga. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Sono le 9:28.
2: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale in primo piano, oggi le dichiarazioni di voto, il via libera finale alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, l'articolo 1 di fatto il cuore della riforma che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottengono almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop alle emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri nuova spaccatura con Fratelli d'Italia che vota per la prima volta con Ivan Acciani, mentre Lega e Forza Italia confermano il loro no sulle preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra anche se è caccia ai franchi tiratori. Restano sul piede di guerra le opposizioni. Sentiamo prima Donzelli di Fratelli d'Italia, poi il leader 5 Stelle Conte che torna ad attaccare Meloni con un video sui social.
7: Sì, a quanto pare c'è qualcuno di centrodestra, anche perché non me ne parlano di questo, che in modo segreto ha deciso di non seguire quelle che era invece quello che avrebbe, che diceva in modo palese. Non è il mio modo di fare, io normalmente a costo anche di discutere voto quello che dico di votare, qualcuno a quanto pare ha scelto di fare diversamente. Fare la caccia a chi è stato è difficile farla.
8: No, non sei al governo per sopravvivere. Ti sei proprio un bullo nato al Palazzo Chigi. Giorgia Meloni, guardati intorno. L'unica vera palude è quella in cui hai sprofondato il paese. Chiunque nella tua posizione ne avrebbe tratto le conseguenze. Avrebbe rimesso il mandato, sarebbe andato al Quirinale. E tu invece non ti scolli da quella poltrona. Un po' di senso dell'onore, forza.
5: Quinta notte di raid americani sull'Iran, colpiti alcuni punti strategici della Repubblica Islamica, che reagisce lanciando missili contro le basi USA in tutti i paesi dell'area. Farebbero meglio a comportarsi bene, torna a minacciare Donald Trump. Sentiamo Nicola De Muro.
9: Li sconfiggeremo presto, farebbero meglio a comportarsi bene. Così Trump ieri sera, mentre le forze USA colpivano ripetutamente l'Iran. È stata la quinta notte di attacchi. Colpita l'isola di Greater Tomb, punto strategico nello stretto di Hormuz. Bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. Esplosioni e attivazione delle difese aeree segnalate all'alba anche a Teheran, oltre che nelle province occidentali di Lorestan e Sandman. Gli Stati Uniti hanno riattivato il blocco navale totale contro i porti iraniani. Il centro di comando americano ha confermato di aver neutralizzato con missili una petroliera vuota battente bandiera di Curaçao, colpevole di aver tentato di forzare il blocco. Immediata la replica di Teheran, massiccio attacco coordinato tramite droni contro le infrastrutture militari e i sistemi di comunicazione statunitensi in Giordania, droni tutti abbattuti. Anche il Kuwait e il Bahrain sono finiti sotto attacco, in azione le sirene antiaeree, gli ordigni sarebbero stati tutti intercettati. A Teheran compare un murale con la faccia di Trump e la scritta "Ti uccideremo", mentre lo stesso Trump fa sapere "Potremmo colpire i loro ponti e i loro siti elettrici". E lunedì il presidente USA incontra a Washington il premier israeliano Netanyahu.
5: In Ucraina nella notte nuovi attacchi russi, colpita anche Kiev, uccise due persone, almeno cinque i feriti, tra cui un bambino. Un attacco che arriva poche ore dopo la visita nella capitale ucraina della presidente della Commissione europea von der Leyen. Intanto prosegue il rimpasto di governo a opera del presidente Zelensky. Dopo la premier Sviridenko, a dover lasciare è il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto Zelensky nominerà il ministro degli interni uscente Klimenko. È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Sono le parole affidate ad un video pubblicato sui social da Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese. Ieri la decisione della Corte di Cassazione, che ha accolto la richiesta della Procura Generale. Sentiamo Daniela Ubaldi.
10: 14 anni e 9 mesi confermata la condanna per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzana in provincia di Cuneo, che nel 2021 al termine della rapina del suo negozio provò a inseguire i tre malviventi in fuga fino ad un parcheggio dove sparò con la pistola regolarmente detenuta. Ne uccise due e un terzo rimase ferito. Accolta dunque la richiesta della Procura Generale, che aveva contestato a Roggero l'omicidio volontario plurimo e il tentato omicidio, sostenendo che al momento degli spari l'aggressione fosse terminata e che quindi non ricorressero i presupposti della legittima difesa. Ha agito in una situazione di grave turbamento per proteggere sé e la propria famiglia, la tesi della difesa, a cui non aveva dato credito la Corte d'Assise di Asti, che nel 2023 lo aveva condannato a 17 anni di reclusione. Poco prima della sentenza di ieri, l'uomo di 72 anni era apparso provato in un messaggio via social, parlando dell'iter giudiziario come di un supplizio. Chiediamo la grazia a Mattarella, sostengono diverse voci dalla Lega alla destra. In tantissimi stiamo con Mario Roggero, ricorda il ministro e vicepremier Matteo Salvini.
5: Ancora un femminicidio, una 62enne è stata uccisa ieri sera a Coriano, nel Riminese. Fermato il compagno della donna che subito dopo averla aggredita, ancora da accertare se con un martello o con un coltello, ha chiamato le forze dell'ordine. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Mondiali di calcio, una rimonta epica vale la finale per l'Argentina, che domenica alle 21 sfiderà la Spagna al MetLife Stadium di New York, giocandosi il secondo titolo consecutivo, il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist. Al vantaggio inglese con Gordon al 55esimo, l'albiceleste risponde con Enzo Fernandez all'85esimo. Sigillo finale al 92esimo di Lautaro Martinez, che manda in delirio i tifosi. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto tra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
14: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
15: Sono le 9:35.
14: News.
16: Buongiorno dalla redazione.
17: Legge elettorale. Sono attese nella mattinata di oggi le dichiarazioni di voto e il voto finale. Ieri la Camera ha proseguito i lavori sulla riforma. Nel pomeriggio è arrivato prima il via libera all'articolo 1 con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, poi dell'articolo 2. L'Aula ha invece approvato all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuorisede presentato dalle forze di maggioranza.
16: Con un video pubblicato sui social, il gioielliere Mario Rogero ha annunciato il suo ingresso in carcere dopo la conferma definitiva della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. È finita, vado in carcere, per me è un ergastolo, ha dichiarato.
18: È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti.
16: La vicenda risale alla rapina nella sua gioielleria avvenuta il 28 aprile 2021, durante la quale Rogero uccise due dei malviventi in fuga.
17: A Sestri Levante una bambina di 11 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare. Portata all'Istituto Gaslini di Genova in codice rosso, sarebbe in condizioni critiche. L'impianto è ora sotto sequestro.
16: Questa mattina all'alba una parte importante del Tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco per escludere altri crolli.
17: Gli esteri, altra notte difficile a Kiev, dove un attacco russo ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale della città. A riportarlo sono i servizi di emergenza ucraini. L'attacco è arrivato dopo la visita di Ursula von der Leyen, giunta per rafforzare il partenariato in materia di difesa tra l'Unione Europea e l'Ucraina.
16: Il calcio, l'Argentina raggiunge la Spagna nella finale dei mondiali 2026. La selezione batte in rimonta l'Inghilterra 2-1. Rete di Fernandez e Lautaro Martinez, che segna contro l'Inghilterra uno dei gol più importanti della sua carriera, e scoppia a piangere. Da poco mandato in campo da Scaloni, il capitano dell'Inter raccoglie di testa un cross di Leo Messi e regala all'Argentina la seconda finale mondiale consecutiva. La Spagna invece ha raggiunto la finalissima dopo aver sconfitto la Francia 2-0. La finale domenica 19 luglio a New York. Francia e Inghilterra giocheranno la finale per il terzo posto sabato a Miami.
17: Ed è tutto, a più tardi.
14: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Il dato politico di questi giorni di votazioni sulla legge elettorale del governo è che la maggioranza marcia in ordine sparso, è divisa e non trova la sintesi. Così, dopo la batosta di martedì con la bocciatura della parte che riguarda le preferenze, ad opera di una trentina di franchi tiratori, anche ieri alla Camera viene respinto l'emendamento di Vannacci sulle preferenze. Nella sostanza, Fratelli d'Italia appoggia nazionale e viceversa, mentre Lega e Forza Italia votano con le opposizioni. In una situazione così convulsa, Meloni dovrebbe quantomeno riferire al Presidente della Repubblica Mattarella, ma la Premier tira dritto e praticamente adotta la stessa strategia utilizzata dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, anche se ammette che bisognerebbe avviare una riflessione di tutte le forze che compongono la sua maggioranza. Terminate le votazioni alla Camera, il dibattito su quello che resta della legge elettorale passerà ora in Senato. Il presidente di Palazzo Madama, La Russa, mette le mani avanti e anticipa la sfida politica di Fratelli d'Italia contro i suoi alleati e le opposizioni. Dice che il regolamento del Senato non prevede un voto segreto. Significa che ciascuno si deve mettere la faccia in quello che vota e che nessuno può nascondersi dietro il dito. Ma è indubbio che una legge elettorale senza le preferenze è un provvedimento monco, almeno nel progetto del governo.
2: Meteo.
4: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, giovedì 16 luglio, beata Vergine del Carmelo, il sole sorge a Roma alle 5.45 e tramonta alle 20.42. A Milano sorge invece alle 5.48 e tramonta alle 21.09. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1884 entra in funzione a Coney Island, New York, il primo ottovolante degli Stati Uniti. Nel 1940 il maresciallo Henri-Philippe Pétain diventa capo del governo della Francia di Vichy. Nel 1944, 1488 operai genovesi vengono deportati nel lager di Mauthausen. Nel 1961 il grande ballerino russo Rudolf Nureyev chiede asilo politico all'aeroporto Le Bourget di Parigi. Nel 1963 la sovietica Valentina Tereshkova diventa la prima donna nello spazio. Nel 1965 apre il traforo del Monte Bianco, lungo circa 11 chilometri e considerato per molti anni il traforo più esteso al mondo, mettendo in collegamento l'Italia e la Francia attraverso le comunità di Courmayeur in Valle d'Aosta e Chamonix nell'Alta Savoia. Ogni giorno lo percorrono circa 5.000 veicoli. All'inaugurazione sono presenti i capi di Stato dei due paesi, Giuseppe Saragat per l'Italia e Charles de Gaulle per la Francia. Nasce il 16 luglio del 1194 ad Assisi Santa Chiara, il cui nome completo è quello di Chiara Scifi. Sebbene appartenga ad una famiglia molto agiata, la ragazza compie scelte radicali, rifiutando il matrimonio organizzato dai suoi genitori per dedicare invece la sua intera esistenza a Dio. Diciottenne scappa dalla casa paterna per raggiungere nella chiesetta di Santa Maria degli Angeli, conosciuta con il nome di Porziuncola, Francesco d'Assisi ed i suoi primi frati minori. Sull'esempio di Francesco, Santa Chiara darà vita a una realtà di povertà claustrale dedita alla preghiera. Si tratta delle povere dame, che saranno in seguito meglio conosciute come Clarisse. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
15: Sono le 9 e 43 minuti.
2: News.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il crollo a Bolzano di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, un cedimento che all'alba ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte, sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. Non si ferma la nuova ondata di attacchi americani all'Iran. Nella notte a Teheran si sono uditi rumori di esplosioni, il sistema di difesa aerea è stato attivato. Poco dopo il comando centrale americano su X ha annunciato che le forze statunitensi hanno colpito centri di comando iraniani con l'obiettivo di ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di minacciare i marittimi innocenti. Inoltre il presidente Trump ha annunciato la liberazione di una cittadina americana detenuta dal dicembre 2024. In Italia adesso bufera politica dopo la conferma da parte della Cassazione della sentenza di condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. I giudici hanno rigettato il ricorso presentato dal difensore dell'imputato. Roggero uccise due rapinatori, il 58enne Giuseppe Mazzarino e il 44enne Andrea Spinelli, dopo l'assalto al suo negozio. L'autista della banda Alessandro Modica fu ferito e riuscì a salvarsi. Sia nel processo di primo grado ad Asti che in appello i giudici avevano respinto la legittima difesa invocata dall'imputato in forma putativa. Roggero inseguì nel parcheggio i banditi armati di una pistola giocattolo e di un coltello, dopo che la rapina era già terminata, sparando una serie di colpi con la sua pistola contro la loro auto. Salvini annuncia che chiederà la grazia al Presidente della Repubblica. Nuovi guai giudiziari intanto per l'ex ministra del turismo Daniela Santanchè, il servizio della redazione.
1: L'avviso di conclusione delle indagini alla parlamentare di Fratelli d'Italia e ad altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Le accuse formulate a vario titolo riguardano bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria. Secondo i magistrati, nel caso di Key Group Holding, gli amministratori avrebbero provocato il dissesto anche attraverso il mancato pagamento dal 2012 di oltre 3.300.000 euro di obblighi fiscali e previdenziali. La società avrebbe inoltre nascosto un patrimonio netto negativo, continuando l'attività attraverso prestiti obbligazionari e aggravando il dissesto per quasi 13 milioni. Contestata anche la distribuzione di dividendi, nonostante i risultati negativi. La chiusura dell'inchiesta prelude ad una possibile richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai procedimenti già aperti sui casi Visibilia e sulla presunta truffa ai danni dell'INPS.
0: La cronaca Sestri Levante: una bambina di 11 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare, portata all'istituto Gaslini di Genova in codice rosso. Sarebbe in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina sarebbe stata risucchiata dal bocchettone per i capelli mentre stava nuotando. La piccola è rimasta sott'acqua e appena i familiari si sono accorti che era rimasta incastrata sono scattati i soccorsi. Lo sport, il tennis: esce subito di scena Flavio Cobolli all'ATP di Umago in Croazia. L'azzurro numero 9 del mondo è stato sconfitto in 2 set, 6-2, 6-4, dall'argentino Roman Andres Buruciaga. Debutto vincente invece per Matteo Arnaldi, che ha battuto l'argentino Federico Agustin Gomez in 3 set, 6-3, 5-7, 6-3, e si è qualificato per i quarti, dove se la vedrà contro Zumur. Intanto Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, in quanto il suo nome compare nella lista dei partecipanti pubblicata sul sito ufficiale del torneo. Lo spagnolo è fermo per un infortunio al polso destro da inizio aprile, quando uscì al primo turno del torneo di Barcellona. Nel frattempo è sceso al terzo posto del ranking ATP. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
4: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: News.
9: Buongiorno da Nicola De Muro. Il crollo del ponte Morandi a Genova, attesa per oggi la sentenza di primo grado sulla tragedia che il 14 agosto del 2018 costò la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di reclusione. E ieri è arrivata la lettera di scuse firmata dalla D di Autostrade Arrigo Giana. È un'esigenza morale, ribadiamo l'impegno affinché fatti del genere non si ripetano mai più, si legge nella missiva. Siamo sbigottiti, scuse irricevibili, è la reazione dei parenti delle vittime. La legge elettorale, atteso per oggi alla Camera il voto finale con scrutinio segreto, poi il testo passerà al Senato. Ieri è approvato l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Intanto veleni e sospetti serpeggiano nella maggioranza, dove caccia ai franchi tiratori, circa una cinquantina, che hanno affondato l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri, sempre sulle preferenze, nuova spaccatura nel centrodestra con il partito di Giorgia Meloni, che ha votato per la prima volta con i vannacciani, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il loro no. La maggioranza non c'è più, la premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni con la leader del PD e Lichlein, che si si dice pronta al voto. Medio Oriente, attacchi americani contro diversi centri di comando iraniani e Trump valuta un ulteriore ampliamento dell'offensiva, immediata reazione dell'Iran con lanci di droni contro le basi USA nel Golfo e con i Pasdaran che minacciano di mettere nel mirino anche le infrastrutture dei paesi dell'area. Poteva essere una tragedia, così la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo, ha aggiunto, c'erano solo 3 addetti alle pulizie e solo una è rimasta lievemente graffiata. È tutto, a più tardi.
14: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
1: Buon giovedì 16 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota della Banca Centrale Europea informa di aver selezionato 36 banche e payment service provider per l'attuazione del progetto pilota sull'euro digitale, che partirà nella seconda metà del 2027 e durerà 12 mesi. Fra i partecipanti figurano 8 società italiane, cioè Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Easybank, NexiPay, Payments, Numia, Poste Italiane, Unicredit e Setispay, che sono state selezionate fra oltre 50 candidature. Tra i gruppi europei sono presenti anche istituti come Deutsche Bank e Revolut. L'obiettivo del progetto pilota, ha spiegato la BCE, è quello di supportare i lavori preparatori in corso per la possibile emissione di un euro digitale. Intervenuta a una trasmissione televisiva, la direttrice generale dell'INPS, Valeria Wittenberga, ha dichiarato che la crescita occupazionale registrata negli ultimi anni non costituisce un semplice recupero che segue la fase della pandemia, ma segnala invece un consolidamento del lavoro stabile e di qualità. Wittenberg ha inoltre sottolineato come l'Istituto di Previdenza, attraverso il proprio osservatorio sui contribuenti, abbia rilevato un rafforzamento dell'occupazione con particolare attenzione alle categorie tradizionalmente più esposte alle difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Pertanto, a suo giudizio, l'incremento dell'intensità lavorativa e della continuità occupazionale confermano la presenza di una crescita strutturale favorita da politiche che hanno saputo coniugare interventi previdenziali e politiche attive del lavoro. Un'indagine condotta dall'istituto di ricerca EMG per conto di Facile.it segnala che sono quasi 16 milioni gli italiani che partiranno per le vacanze a luglio o a settembre, mentre la durata media delle permanenze si fermerà a 11 giorni. Circa 7 milioni hanno ridotto la durata del soggiorno e per oltre 5,2 milioni la decisione è legata all'aumento dei costi. Trasporti e alloggio costeranno in media 939 euro a persona. Quindi, se fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani trascorreva le vacanze estive durante il mese di agosto, la metà di chi partirà quest'anno lo farà invece a luglio o a settembre utilizzando l'automobile per raggiungere la destinazione finale. Lo studio, realizzato su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta, ha quindi indagato sulle attuali tendenze vacanziere nelle loro totalità, evidenziando anche il fatto che circa 4,1 milioni dei nostri connazionali le ferie estive le hanno già fatte a giugno. Più in dettaglio, lo studio di EMG rivela che luglio è, nella misura del 37%, il periodo prediletto dagli intervistati, con un'età compresa tra i 45 e i 54 anni, mentre in generale a livello nazionale questo mese è stato indicato dal 28,4% degli intervistati. Settembre risulta invece come il mese preferito dai 65-74 anni, nella misura del 42,1% rispetto alla media nazionale del 28,8%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
15: Sono le 9 e 54 minuti.
14: News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale in primo piano, oggi le dichiarazioni di voto, il via libera finale alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottengono almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri nuova spaccatura con Fratelli d'Italia che vota per la prima volta con Ivanna Ciani, mentre Lega e Forza Italia confermano il loro no sulle preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se è caccia ai franchi tiratori. Restano sul piede di guerra le opposizioni. Sentiamo prima Donzelli di Fratelli d'Italia, poi il leader 5 Stelle Conte, che torna ad attaccare Meloni con un video sui social.
7: A quanto pare c'è qualcuno di centrodestra, anche perché non me ne parlano di questo, che in modo segreto ha deciso di non seguire quelle che era invece quello che avrebbe, che diceva in modo palese. Non è il mio modo di fare. Io normalmente, a costo anche di discutere, voto quello che dico di votare. Qualcuno a quanto pare ha scelto di fare diversamente. Fare la caccia a chi è stato è difficile farla.
8: No, non sei al governo per sopravvivere. Ti sei proprio un bullo nato a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni, guardati intorno. L'unica vera palude è quella in cui hai sprofondato il paese. Chiunque nella tua posizione ne avrebbe tratto le conseguenze. Avrebbe rimesso il mandato, sarebbe andato al Quirinale. E tu invece non ti scolli da quella poltrona. Un po' di senso dell'onore, forza.
5: Quinta notte di raid americani sull'Iran, colpiti alcuni punti strategici della Repubblica Islamica, che reagisce lanciando missili contro le basi USA in tutti i paesi dell'area. Farebbero meglio a comportarsi bene, torna a minacciare Donald Trump. Sentiamo Nicola De Muro.
9: Li sconfiggeremo presto, farebbero meglio a comportarsi bene. Così Trump ieri sera, mentre le forze USA colpivano ripetutamente l'Iran.

0: Tan e Sanman. Gli Stati Uniti hanno riattivato il blocco navale totale contro i porti iraniani. Il centro di comando americano ha confermato di aver neutralizzato con missili una petroliera vuota battente bandiera di Curaçao, colpevole di aver tentato di forzare il blocco. Immediata la replica di Teheran, massiccio attacco coordinato tramite droni contro le infrastrutture militari e i sistemi di comunicazione statunitensi in Giordania, droni tutti abbattuti. Anche il Kuwait e il Bahrain sono finiti sotto attacco, in azione le sirene antiaeree, gli ordigni sarebbero stati tutti intercettati. A Teheran compare un murale con la faccia di Trump e la scritta "Ti uccideremo", mentre lo stesso Trump fa sapere "Potremmo colpire i loro ponti e i loro siti elettrici". E lunedì il presidente USA incontra a Washington il premier israeliano Netanyahu.
1: In Ucraina nella notte nuovi attacchi russi, colpita anche Kiev, uccise due persone, almeno cinque i feriti, tra cui un bambino. Un attacco che arriva poche ore dopo la visita nella capitale ucraina della presidente della Commissione europea von der Leyen. Intanto prosegue il rimpasto di governo a opera del presidente Zelensky. Dopo la premier Sviridenko, a dover lasciare è il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto Zelensky nominerà il ministro degli interni uscente Klimenko. È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Sono le parole affidate ad un video pubblicato sui social da Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese. Ieri la decisione della Corte di Cassazione che ha accolto la richiesta della Procura Generale. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: 14 anni e 9 mesi confermata la condanna per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzana in provincia di Cuneo, che nel 2021 al termine della rapina del suo negozio provò a inseguire i tre malviventi in fuga fino ad un parcheggio dove sparò con la pistola regolarmente detenuta. Ne uccise due e un terzo rimase ferito. Accolta dunque la richiesta della Procura Generale che aveva contestato a Roggero l'omicidio volontario plurimo e il tentato omicidio, sostenendo che al momento degli spari l'aggressione fosse terminata e che quindi non ricorressero i presupposti della legittima difesa. Ha agito in una situazione di grave turbamento per proteggere sé e la propria famiglia, la tesi della difesa, a cui non aveva dato credito la Corte d'Assise di Asti, che nel 2023 lo aveva condannato a 17 anni di reclusione. Poco prima della sentenza di ieri, l'uomo di 72 anni era apparso provato in un messaggio via social, parlando dell'iter giudiziario come di un supplizio. Chiediamo la grazia a Mattarella, sostengono diverse voci dalla Lega alla destra. In tanti, in tantissimi stiamo con Mario Roggero, ricorda il ministro e vicepremier Matteo Salvini.
1: Ancora un femminicidio, una 62enne è stata uccisa ieri sera a Coriano, nel Riminese. Fermato il compagno della donna che subito dopo averla aggredita, ancora da accertare se con un martello o con un coltello, ha chiamato le forze dell'ordine. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Mondiali di calcio, una rimonta epica vale la finale per l'Argentina che domenica alle 21 sfiderà la Spagna al MetLife Stadium di New York, giocandosi il secondo titolo consecutivo, il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist. Al vantaggio inglese con Gordon al 55esimo, l'albiceleste risponde con Enzo Fernandez all'85esimo, sigillo finale al 92esimo di Lautaro Martinez che manda in delirio i tifosi. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto tra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa. Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente?
7: Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it.

0: prossimo capo sarai tu, Lombardia. Qui puoi.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 10 ed un minuto.
1: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale in primo piano, oggi le dichiarazioni di voto, il via libera finale alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottengono almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop alle emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri nuova spaccatura con Fratelli d'Italia che vota per la prima volta con i Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia confermano il loro no sulle preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia ai franchi tiratori. Restano sul piede di guerra le opposizioni. Sentiamo prima Donzelli di Fratelli d'Italia, poi il leader 5 Stelle Conte, che torna ad attaccare Meloni con un video sui social.
4: A quanto pare c'è qualcuno di centrodestra, anche perché non me ne parlano di questo, che in modo segreto ha deciso di non seguire quelle che era invece quello che avrebbe, che diceva in modo palese. Non è il mio modo di fare. Io normalmente, a costo anche di discutere, voto quello che dico di votare. Qualcuno a quanto pare ha scelto di fare diversamente. Fare la caccia a chi è stato è difficile farla.
5: No, non sei al governo per sopravvivere, sei proprio un bullonato al Palazzo Chigi. Giorgia Meloni, guardati intorno, l'unica vera palude è quella in cui hai sprofondato il paese. Chiunque nella tua posizione ne avrebbe tratto le conseguenze, avrebbe rimesso il mandato, sarebbe andato al Quirinale, e tu invece non ti scolli da quella poltrona. Un po' di senso dell'onore, forza.
3: Quinta notte di raid americani sull'Iran, colpiti alcuni punti strategici della Repubblica Islamica, che reagisce lanciando missili contro le basi USA in tutti i paesi dell'area. Farebbero meglio a comportarsi bene, torna a minacciare Donald Trump. Sentiamo Nicola De Muro.
6: Li sconfiggeremo presto, farebbero meglio a comportarsi bene. Così Trump ieri sera, mentre le forze USA colpivano ripetutamente l'Iran. È stata la quinta notte di attacchi. Colpita l'isola di Greater Tomb, punto strategico nello stretto di Hormuz, bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. Esplosioni e attivazione delle difese aeree segnalate all'alba anche a Teheran, oltre che nelle province occidentali di Lorestan e Sanman. Gli Stati Uniti hanno riattivato il blocco navale totale contro i porti iraniani. Il centro di comando americano ha confermato di aver neutralizzato con missili una petroliera vuota battente bandiera di Curaçao, colpevole di aver tentato di forzare il blocco. Immediata la replica di Teheran, massiccio attacco coordinato tramite droni contro le infrastrutture militari e i sistemi di comunicazione statunitensi in Giordania, droni tutti abbattuti. Anche il Kuwait e il Bahrain sono finiti sotto attacco, in azione le sirene antiaeree, gli ordigni sarebbero stati tutti intercettati. A Teheran compare un murale con la faccia di Trump e la scritta "ti uccideremo", mentre lo stesso Trump fa sapere "potremmo colpire i loro ponti e i loro siti elettrici". E lunedì il presidente USA incontra a Washington il premier israeliano Netanyahu.
3: In Ucraina nella notte nuovi attacchi russi, colpita anche Kiev, uccise due persone, almeno cinque i feriti, tra cui un bambino. Un attacco che arriva poche ore dopo la visita nella capitale ucraina della presidente della Commissione europea von der Leyen. Intanto prosegue il rimpasto di governo a opera del presidente Zelensky. Dopo la premier Sviridenko, a dover lasciare è il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto Zelensky nominerà il ministro degli interni uscente Klimenko. È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Sono le parole affidate ad un video pubblicato sui social da Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese. Ieri la decisione della Corte di Cassazione, che ha accolto la richiesta della Procura Generale. Sentiamo Daniela Ubaldi.
7: 14 anni e 9 mesi confermata la condanna per Mario Ruggero, il gioielliere di Gallo di Grinzana in provincia di Cuneo, che nel 2021 al termine della rapina del suo negozio provò a inseguire i tre malviventi in fuga fino ad un parcheggio dove sparò con la pistola regolarmente detenuta. Ne uccise due e un terzo rimase ferito. Accolta dunque la richiesta della Procura Generale, che aveva contestato a Ruggero l'omicidio volontario plurimo e il tentato omicidio, sostenendo che al momento degli spari l'aggressione fosse terminata e che quindi italiani non ricorressero i presupposti della legittima difesa. Ha agito in una situazione di grave turbamento per proteggere sé e la propria famiglia, la tesi della difesa, a cui non aveva dato credito la Corte d'Assise di Asti, che nel 2023 lo aveva condannato a 17 anni di reclusione. Poco prima della sentenza di ieri, l'uomo di 72 anni era apparso provato in un messaggio via social, parlando dell'iter giudiziario come di un supplizio. Chiediamo la grazia a Mattarella, sostengono diverse voci dalla Lega alla destra. In tanti, in tantissimi, stiamo con Mario Roggero, ricorda il ministro e vice premier Matteo Salvini.
8: Ancora un femminicidio, una 62enne è stata uccisa ieri sera a Coriano, nel Riminese. Fermato il compagno della donna che subito dopo averla aggredita, ancora da accertare se con un martello o con un coltello, ha chiamato le forze dell'ordine. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Mondiali di calcio, una rimonta epica vale la finale per l'Argentina, che domenica alle 21 sfiderà la Spagna al MetLife Stadium di New York, giocandosi il secondo titolo consecutivo, il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist. Al vantaggio inglese con Gordon al 55esimo, l'albiceleste risponde con Enzo Fernandez all'85esimo. Sigillo finale al 92esimo di Lautaro Martinez, che manda in delirio i tifosi. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto tra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
9: Il dato politico di questi giorni di votazioni sulla legge elettorale del governo è che la maggioranza marcia in ordine sparso, è divisa e non trova la sintesi. Così, dopo la batosta di martedì con la bocciatura della parte che riguarda le preferenze, ad opera di una trentina di franchi tiratori, anche ieri alla Camera viene respinto l'emendamento di Vannacci sulle preferenze. Nella sostanza, Fratelli d'Italia appoggia Futuro Nazionale e viceversa, mentre Lega e Forza Italia votano con le opposizioni. In una situazione così convulsa, Meloni dovrebbe quantomeno riferire al Presidente della Repubblica Mattarella, ma la Premier tira dritto e praticamente adotta la stessa strategia utilizzata dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, anche se ammette che bisognerebbe avviare una riflessione di tutte le forze che compongono la sua maggioranza. Terminate le votazioni alla Camera, il dibattito su quello che resta della legge elettorale passa sarà ora in Senato. Il presidente di Palazzo Madama, La Russa, mette le mani avanti e anticipa la sfida politica di Fratelli d'Italia contro i suoi alleati e le opposizioni. Dice che il regolamento del Senato non prevede un voto segreto. Significa che ciascuno si deve mettere la faccia in quello che vota e che nessuno può nascondersi dietro il dito. Ma è indubbio che una legge elettorale senza le preferenze è un provvedimento monco, almeno nel progetto del governo.
1: Meteo.
10: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
11: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 40 anni dopo la mano de Dios, l'Argentina si ripete nel nome di Leo Messi, che con due assist nega in rimonta la rivincita all'Inghilterra e si conquista la finalissima con la Spagna dei Mondiali 2026. Ad Atlanta finisce 2-1 per la nazionale di Scaloni. Al Mercedes-Benz Stadium si comincia a giocare sul serio solo nella ripresa. All'inizio della seconda frazione, inglesi avanti con una veloce ripartenza finalizzata da Gordon, seguita dalla veemente reazione del dell'Albiceleste che prima coglie il palo con McAllister e poi a 5 minuti dal termine trova il pari con la rete di Enzo Fernandez. Poi altro legno di McAllister e altro assist di Messi, stavolta un destro che nel recupero mette sulla testa di Lautaro Martinez il pallone della gloria. Si spegne così d'un colpo il sogno degli inglesi, tenuti a galla da almeno due parate miracolose del portiere Pickford. Domenica i campioni in carica dell'Argentina contro la Spagna di Yamal andranno a caccia della quarta vittoria ai mondiali della loro storia. Ed ora il calciomercato: la Juventus ha pronta un'offerta migliorativa per Colo Muani, con cui spera di convincere il Paris Saint-Germain. La parte fissa resterà intorno ai 35 milioni, ma saranno aumentati i bonus e ci sarà una percentuale sulla futura rivendita. La Juve però vuole acquistare due attaccanti e nelle scorse ore ha incontrato il Parma per Pellegrino. L'obiettivo è bloccare il calciatore per chiudere l'operazione dopo quella del francese, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di Europa. Accelerata della Roma per Summerville nelle ultime 48 ore. Il club giallorosso ha presentato un'importante proposta economica al giocatore e al suo entourage ed è pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sull'esterno olandese però resta forte anche l'interesse della Premier League, in particolare dell'Aston Villa. Ceduto Muharemovic, il Sassuolo deve prendere un difensore, valuta il ritorno di Francesco Acerbi. Svincolatosi dall'Inter, il classe 1988 potrebbe tornare in nero-verde dopo 8 anni. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti e intanto sempre per la difesa si segue anche Pietro Comuzzo, che è in uscita dalla Fiorentina. Tennis: c'è una data cerchiata per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo figura infatti nell'entry list del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, e potrebbe rientrare proprio nel torneo statunitense dopo lo stop per l'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi dallo scorso aprile. Oggi intanto altra giornata di grande tennis. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. A Umago invece sarà protagonista Matteo Arnaldi, che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Zumur. MotoGP: il team Ducati ha confermato che nella giornata di ieri Pecco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, un'operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti. Con 3 settimane di pausa estiva prima di Silverstone, Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al meglio in vista della seconda metà del mondiale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 10 e 13 minuti.
1: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: Apriamo con il Medio Oriente, ancora in stallo la situazione ad Hormuz. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto. Colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Teheran di contro ha minacciato di prendere di mira le infrastrutture dei paesi del Golfo se gli Stati Uniti dovessero attaccare quelle iraniane. Il premier israeliano Netanyahu lunedì vedrà Trump alla Casa Bianca.
11: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Rogero, il gioielliere del Cuneese, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, rigettando il ricorso dei legali di Rogero. Il ministro Salvini chiede la grazia per una condanna che ritiene ingiusta. Sentiamolo.
13: Non entro nel merito della sentenza. Ritengo ingiusta questa condanna e spero, insieme a tantissimi di voi, di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Rogero. Una grazia per un lavoratore che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
12: Sarà la 284esima udienza in programma oggi a segnare il primo verdetto del processo per il crollo del Ponte Morandi, la tragedia del 14 agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. L'udienza è iniziata alle 9 nell'aula magna della Tribunale di Genova. La Camera di Consiglio dovrebbe protrarsi per almeno 6 ore. Al termine il collegio si pronuncerà sulla posizione dei 58 imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. L'imputato principale è l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci.
11: Una donna di 62 anni è stata uccisa nella serata di martedì a Coriano, nel Riminese. A contattare le forze dell'ordine l'ex marito 71enne, riferendo di averla uccisa. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. L'uomo è stato fermato. Poche ore prima del delitto era a giocare a carte in un circolo privato a poca distanza da casa.
12: Economia, la Consob ha approvato il documento d'offerta per l'OPAS, offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste su TIM, e l'operazione può prendere il via. Il gruppo guidato da Matteo Delfante fa sapere che, come concordato con la Borsa Italiana, il periodo di adesione avrà inizio alle ore 8.30 del 20 luglio e terminerà alle 17.30 dell'11 settembre.
11: Lo sport, la settimana tennistica continua con due italiani in campo. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero uno del seeding Andrei Rublev. A Umago invece, dopo l'addio di Cobolli battuto dall'argentino Burruciaga, oggi sarà protagonista Matteo Arnaldi che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Jumur. C'è un precedente tra i due che risale al Masters 1000 di Madrid di un anno fa, dove vinse il ligure in due set.
12: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
10: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. L'almanacco del giorno.
14: Oggi, giovedì 16 luglio, beata Vergine del Carmelo, il sole sorge a Roma alle 5.45 e tramonta alle 20.42. A Milano sorge invece alle 5.48 e tramonta alle 21.09. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1884 entra in funzione a Coney Island, New York, il primo ottovolante degli Stati Uniti. Nel 1940 il maresciallo Henri-Philippe Pétain diventa capo del governo della Francia di Vichy. Nel 1944, 1488 operai genovesi vengono deportati nel lager di Mauthausen. Nel 1961 il grande ballerino russo Rudolf Nureyev chiede asilo politico all'aeroporto Le Bourget di Parigi. Nel 1963 la sovietica Valentina Tereshkova diventa la prima donna nello spazio. Nel 1965 apre il traforo del Monte Bianco, lungo circa 11 chilometri e considerato per molti anni il traforo più esteso al mondo, mettendo in collegamento l'Italia e la Francia attraverso le comunità di Courmayeur in Valle d'Aosta e Chamonix nell'Alta Savoia. Ogni giorno lo percorrono circa 5.000 veicoli. All'inaugurazione sono presenti i capi di Stato dei due paesi, Giuseppe Saragat per l'Italia e Charles de Gaulle per la Francia. Nasce il 16 luglio del 1194 ad Assisi Santa Chiara, il cui nome completo è quello di Chiara Scifi. Sebbene appartenga ad una famiglia molto agiata, la ragazza compie scelte radicali, rifiutando il matrimonio organizzato dai suoi genitori per dedicare invece la sua intera esistenza a Dio. Diciottenne scappa dalla casa paterna per raggiungere nella chiesetta di Santa Maria degli Angeli, conosciuta con il nome di Porziuncola, Francesco d'Assisi ed i suoi primi frati minori. Sull'esempio di Francesco, Santa Chiara darà vita a una realtà di povertà claustrale dedita alla preghiera. Si tratta delle povere dame, che saranno in seguito meglio conosciute come Clarisse. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Economy News.
15: Buon giovedì 16 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota della Banca Centrale Europea informa di aver selezionato 36 banche e payment service provider per l'attuazione del progetto pilota sull'euro digitale, che partirà nella seconda metà del 2027 e durerà 12 mesi. Fra i partecipanti figurano 8 società italiane, cioè Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Easybank, Nexi Payment Siemens, Numia, Poste Italiane, Unicredit e Setispay, che sono state selezionate fra oltre 50 candidature. Tra i gruppi europei sono presenti anche istituti come Deutsche Bank e Revolut. L'obiettivo del progetto pilota, ha spiegato la BCE, è quello di supportare i lavori preparatori in corso per la possibile emissione di un euro digitale. Intervenuta a una trasmissione televisiva, la direttrice generale dell'INPS, Valeria Wittenberger, ha dichiarato che la crescita occupazionale registrata negli ultimi anni non costituisce un semplice recupero che segue la fase della pandemia, ma segnala invece un consolidamento del lavoro stabile e di qualità. Wittenberger ha inoltre sottolineato come l'Istituto di Previdenza, attraverso il proprio osservatorio sui contribuenti, abbia rilevato un rafforzamento dell'occupazione con particolare attenzione alle categorie tradizionalmente più esposte alle difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Pertanto, a suo giudizio, l'incremento dell'intensità lavorativa e della continuità occupazionale confermano la presenza di una crescita strutturale favorita da politiche che hanno saputo coniugare interventi previdenziali e politiche attive del lavoro. Un'indagine condotta dall'istituto di ricerca EMG per conto di Facile.it segnala che sono quasi 16 milioni gli italiani che partiranno per le vacanze a luglio o a settembre, mentre la durata media delle permanenze si fermerà a 11 giorni. Circa 7 milioni hanno ridotto la durata del soggiorno e per oltre 5,2 milioni la decisione è legata all'aumento dei costi. Trasporti e alloggio costeranno in media 939 euro a persona. Quindi, se fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani trascorreva le vacanze estive durante il mese di agosto, la metà di chi partirà quest'anno lo farà invece a luglio o a settembre utilizzando l'automobile per raggiungere la destinazione finale. Lo studio, realizzato su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta, ha quindi indagato sulle attuali tendenze vacanziere nelle loro totalità, evidenziando anche il fatto che circa 4,1 milioni dei nostri connazionali le ferie estive le hanno già fatte a giugno. Più in dettaglio, lo studio di EMG rivela che luglio è, nella misura del 37%, il periodo prediletto dagli intervistati, con un'età compresa tra i 45 e i 54 anni, mentre in generale a livello nazionale questo mese è stato indicato dal 28,4% degli intervistati. Settembre risulta invece come il mese preferito dai 65-74 anni, nella misura del 42,1% rispetto alla media nazionale del 28,8%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 10 e 23 minuti.
1: News.
16: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Nuova offensiva ucraina in territorio russo. La base aerea russa Angels 2 nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini nella notte, lo riferiscono alcuni canali di informazione russi su Telegram. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali mostrano un incendio. Inoltre, alcuni droni sono stati avvistati sopra la città di Angels. Sono state segnalate esplosioni, interruzioni di corrente diffuse situate a quasi 600 chilometri dalla linea del fronte ucraina. La base aerea di Angels ospita il 184esimo reggimento di aviazione da bombardamento pesante e il 121esimo reggimento di aviazione da bombardamento pesante. Al suo interno sono custoditi bombardieri strategici russi utilizzati per attacchi aerei, tra cui il Tupolev Tu-95, il Tupolev Tu-22 e il Tupolev Tu-160. Elon Musk entra nel dibattito politico francese con un messaggio pubblicato su X. Il patron della piattaforma ha definito Marine Le Pen l'ultima speranza della Francia, rilanciando un post che sostiene come la leader del Rassemblement National sia in netto vantaggio negli ultimi sondaggi. Le dichiarazioni di Musk hanno provocato la reazione dell'ex ministro francese ed ex commissario europeo Thierry Breton. La stagione delle interferenze politiche inizia. Musk appoggia Le Pen, ora sta alle autorità europee assicurare che l'algoritmo di X in Europa non favorisca alcun candidato, ha scritto. In Italia, con la politica, nuovo stop nell'aula della Camera, le preferenze nella legge elettorale, il servizio della redazione.
17: Fratelli d'Italia ha votato a favore dell'emendamento presentato dai Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia si sono espresse contro. La proposta è stata bocciata nonostante 139 voti favorevoli. La maggioranza si divide, ma il governo va avanti. Via libera a scrutinio segreto al primo articolo della riforma, con 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Il testo introduce un sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che raggiunge raggiunge almeno il 42% dei voti. Al momento del deposito dei simboli dovrà essere indicato anche il candidato alla presidenza del Consiglio.
16: Italia spaccata tra caldo estremo e violenti temporali. Ieri un intenso nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito Reggio Emilia e la provincia, provocando ingenti danni e circa 250 richieste di intervento ai vigili del fuoco. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate, danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Tra gli episodi più gravi, una tubazione del gas tranciata da un albero e una struttura scoperchiata a Poviglio. Il comune ha disposto la chiusura di parchi e aree verdi, vietando anche le attività sportive all'aperto, annullati tutti gli eventi in programma. Una donna di 62 anni è stata uccisa a Coriano, nel Riminese. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato il compagno della donna a contattare le forze dell'ordine, riferendo di averla uccisa. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. L'uomo è stato fermato. Gli investigatori stanno cercando di chiarire se la donna sia stata colpita con un coltello o con un martello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Coriano, della compagnia di Riccione, del nucleo investigativo di Rimini. Lo sport, la MotoGP, il team Ducati ha confermato che Francesco Bagnaia è stato sottoposto ieri ad un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, eseguita dall'equipe medica guidata dal professor Luigi Tarallo presso la clinica ortopedica del Policlinico di Modena, diretto dal professor Fabio Catani. Si è conclusa regolarmente senza complicazioni. Dopo la Germania, la MotoGP è in pausa per 3 settimane, si ripartirà da Silverstone il 7-9 agosto. Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare il 100% ed essere pronto per la ripresa e per tutta la seconda metà del campionato. Abbiamo terminato, a più tardi.
18: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
9: Il dato politico di questi giorni di votazioni sulla legge elettorale del governo è che la maggioranza marcia in ordine sparso, è divisa e non trova la sintesi. Così, dopo la batosta di martedì con la bocciatura della parte che riguarda le preferenze, ad opera di una trentina di franchi tiratori, anche ieri alla Camera viene respinto l'emendamento di Vannacci sulle preferenze. Nella sostanza, Fratelli d'Italia appoggia Futuro Nazionale e viceversa, mentre Lega e Forza Italia votano con le opposizioni. In una situazione così convulsa, Meloni dovrebbe quantomeno riferire al Presidente della Repubblica Mattarella, ma la Premier tira dritto e praticamente adotta la stessa strategia utilizzata dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, anche se ammette che bisognerebbe avviare una riflessione di tutte le forze che compongono la sua maggioranza. Terminate le votazioni alla Camera, il dibattito su quello che resta della legge elettorale passa sarà ora in Senato. Il presidente di Palazzo Madama, La Russa, mette le mani avanti e anticipa la sfida politica di Fratelli d'Italia contro i suoi alleati e le opposizioni. Dice che il regolamento del Senato non prevede un voto segreto. Significa che ciascuno si deve mettere la faccia in quello che vota e che nessuno può nascondersi dietro il dito. Ma è indubbio che una legge elettorale senza le preferenze è un provvedimento monco, almeno nel progetto del governo.
18: Meteo.
10: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
18: L'almanacco del giorno.
14: Oggi, giovedì 16 luglio, beata Vergine del Carmelo, il sole sorge a Roma alle 5:45 e tramonta alle 20:42. A Milano sorge invece alle 5:48 e tramonta alle 21:09. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1884 entra in funzione a Coney Island, New York, il primo ottovolante degli Stati Uniti. Nel 1940 il maresciallo Henri-Philippe Pétain diventa capo del governo della Francia di Vichy. Nel 1944, 1488 operai genovesi vengono deportati nel lager di Mauthausen. Nel 1961, il grande ballerino russo Rudolf Nureyev chiede asilo politico all'aeroporto Le Bourget di Parigi. Nel 1963, la sovietica Valentina Tereshkova diventa la prima donna nello spazio. Nel 1965 apre il traforo del Monte Bianco, lungo circa 11 chilometri e considerato per molti anni il traforo più esteso al mondo, mettendo in collegamento l'Italia e la Francia attraverso le comunità di Courmayeur in Valle d'Aosta e Chamonix nell'Alta Savoia. Ogni giorno lo percorrono circa 5.000 veicoli. All'inaugurazione sono presenti i capi di Stato dei due paesi, Giuseppe Saragat per l'Italia e Charles de Gaulle per la Francia. Nasce il 16 luglio del 1194 ad Assisi Santa Chiara, il cui nome completo è quello di Chiara Scifi. Sebbene appartenga ad una famiglia molto agiata, la ragazza compie scelte radicali, rifiutando il matrimonio organizzato dai suoi genitori per dedicare invece la sua intera esistenza a Dio. Diciottenne scappa dalla casa paterna per raggiungere nella chiesetta di Santa Maria degli Angeli, conosciuta con il nome di Porziuncola, Francesco d'Assisi ed i suoi primi frati minori. Sull'esempio di Francesco, Santa Chiara darà vita a una realtà di povertà claustrale dedita alla preghiera. Si tratta delle povere dame, che saranno in seguito meglio conosciute come Clarisse. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
18: GR News.
19: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
21: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
20: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
21: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
22: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
18: Radio GR News.
2: Sono le 10 e 33 minuti.
18: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale in primo piano, oggi le dichiarazioni di voto, il via libera finale alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottengono almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop alle emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri nuova spaccatura con Fratelli d'Italia che vota per la prima volta con i Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia confermano il loro no sulle preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia ai franchi tiratori. Restano sul piede di guerra le opposizioni. Sentiamo prima Donzelli di Fratelli d'Italia, poi il leader 5 Stelle Conte, che torna ad attaccare Meloni con un video sui social.
4: A quanto pare c'è qualcuno di centrodestra, anche perché non me ne parlano di questo, che in modo segreto ha deciso di non seguire quelle che era invece quello che avrebbe, che diceva in modo palese. Non è il mio modo di fare. Io normalmente, a costo anche di discutere, voto quello che dico di votare. Qualcuno a quanto pare ha scelto di fare diversamente. Fare la caccia a chi è stato è difficile farla.
5: No, non sei al governo per sopravvivere. Ti sei proprio un bullo nato a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni, guardati intorno. L'unica vera palude è quella in cui hai sprofondato il paese. Chiunque nella tua posizione ne avrebbe tratto le conseguenze. Avrebbe rimesso il mandato, sarebbe andato al Quirinale. E tu invece non ti scolli da quella poltrona. Un po' di senso dell'onore, forza.
3: Quinta notte di raid americani sull'Iran, colpiti alcuni punti strategici della Repubblica Islamica, che reagisce lanciando missili contro le basi USA in tutti i paesi dell'area. Farebbero meglio a comportarsi bene, torna a minacciare Donald Trump. Sentiamo Nicola De Muro.
6: Li sconfiggeremo presto, farebbero meglio a comportarsi bene. Così Trump ieri sera, mentre le forze USA colpivano ripetutamente l'Iran. È stata la quinta notte di attacchi, colpita l'isola di Greater Tomb, punto strategico nello stretto di Hormuz, bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime, esplosioni e attivazione delle difese aeree segnalate all'alba anche a Teheran, oltre che nelle province occidentali di Lorestan e Sandman. Gli Stati Uniti hanno riattivato il blocco navale totale contro i porti iraniani. Il centro di comando americano ha confermato di aver neutralizzato con missili una petroliera vuota battente bandiera di Curaçao, colpevole di aver tentato di forzare il blocco. Immediata la replica di Teheran, massiccio attacco coordinato tramite droni contro le infrastrutture militari e i sistemi di comunicazione statunitensi in Giordania, droni tutti abbattuti. Anche il Kuwait e il Bahrain sono finiti sotto attacco, in azione le sirene antiaeree, gli ordigni sarebbero stati tutti intercettati. A Teheran compare un murale con la faccia di Trump e la scritta «Ti uccideremo», mentre lo stesso Trump fa sapere «Potremmo colpire i loro ponti e i loro siti elettrici». E lunedì il presidente USA incontra a Washington il premier israeliano Netanyahu.
3: In Ucraina nella notte nuovi attacchi russi, colpita anche Kiev, uccise due persone, almeno cinque i feriti, tra cui un bambino. Un attacco che arriva poche ore dopo la visita nella capitale ucraina della presidente della Commissione europea von der Leyen. Intanto prosegue il rimpasto di governo a opera del presidente Zelensky, dopo la premier Sviridenko a dover lasciare è il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto Zelensky nominerà il ministro degli interni uscente Klimenko. È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Sono le parole affidate ad un video pubblicato sui social da Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese. Ieri la decisione della Corte di Cassazione che ha accolto la richiesta della Procura Generale. Sentiamo Daniela Ubaldi.
0: 14 anni e 9 mesi confermata la condanna per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzana in provincia di Cuneo, che nel 2021 al termine della rapina del suo negozio provò a inseguire i tre malviventi in fuga fino ad un parcheggio dove sparò con la pistola regolarmente detenuta. Ne uccise due e un terzo rimase ferito. Accolta dunque la richiesta della Procura Generale che aveva contestato a Roggero l'omicidio volontario plurimo e il tentato omicidio, sostenendo che al momento degli spari l'aggressione fosse terminata e che quindi non ricorressero i presupposti della legittima difesa. Ha agito in una situazione di grave turbamento per proteggere sé e la propria famiglia, la tesi della difesa, a cui non aveva dato credito la Corte d'Assise di Asti, che nel 2023 lo aveva condannato a 17 anni di reclusione. Poco prima della sentenza di ieri, l'uomo di 72 anni era apparso provato in un messaggio via social, parlando dell'iter giudiziario come di un supplizio. Chiediamo la grazia a Mattarella, sostengono diverse voci dalla Lega alla destra. In tantissimi stiamo con Mario Roggero, ricorda il ministro e vicepremier Matteo Salvini.
3: Ancora un femminicidio, una 62enne è stata uccisa ieri sera a Coriano nel Riminese, fermato il compagno della donna che subito dopo averla aggredita, ancora da accertare se con un martello o con un coltello, ha chiamato le forze dell'ordine. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Mondiali di calcio, una rimonta epica vale la finale per l'Argentina che domenica alle 21 sfiderà la Spagna al MetLife Stadium di New York, giocandosi il secondo titolo consecutivo, il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist. Al vantaggio inglese con Gordon al 55esimo, l'albiceleste risponde con Enzo Fernandez all'85esimo. Sigillo finale al 92esimo di Lautaro Martinez che manda in delirio i tifosi. Sabato 18 luglio sfida Miami per il terzo e quarto posto tra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
18: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
9: Il dato politico di questi giorni di votazioni sulla legge elettorale del governo è che la maggioranza marcia in ordine sparso, è divisa e non trova la sintesi. Così, dopo la batosta di martedì con la bocciatura della parte che riguarda le preferenze, ad opera di una trentina di franchi tiratori, anche ieri alla Camera viene respinto l'emendamento di Vannacci sulle preferenze. Nella sostanza, Fratelli d'Italia appoggia Futuro Nazionale e viceversa, mentre Lega e Forza Italia votano con le opposizioni. In una situazione così convulsa, Meloni dovrebbe quantomeno riferire al Presidente della Repubblica Mattarella, ma la Premier tira dritto e praticamente adotta la stessa strategia utilizzata dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, anche se ammette che bisognerebbe avviare una riflessione di tutte le forze che compongono la sua maggioranza. Terminate le votazioni alla Camera, il dibattito su quello che resta della legge elettorale passerà ora in Senato. Il presidente di Palazzo Madama, La Russa, mette le mani avanti e anticipa la sfida politica di Fratelli d'Italia contro i suoi alleati e le opposizioni. Dice che il regolamento del Senato non prevede un voto segreto. Significa che ciascuno si deve mettere la faccia in quello che vota e che nessuno può nascondersi dietro il dito. Ma è indubbio che una legge elettorale senza le preferenze è un provvedimento monco, almeno nel progetto del governo.
7: Meteo.
10: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Sport.
11: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 40 anni dopo la mano de Dios, l'Argentina si ripete nel nome di Leo Messi, che con due assist nega in rimonta la rivincita all'Inghilterra e si conquista la finalissima con la Spagna dei mondiali 2026. Ad Atlanta finisce 2-1 per la nazionale di Scaloni. Al Mercedes-Benz Stadium si comincia a giocare sul serio solo nella ripresa. All'inizio della seconda frazione, inglesi avanti con una veloce ripartenza finalizzata da Gordon, seguita dalla veemente reazione dell'Albi Celeste, che prima coglie il palo con McAllister e poi a 5 minuti dal termine trova il pari con la rete di Enzo Fernandez. Poi altro legno di McAllister e altro assist di Messi, stavolta un destro che nel recupero mette sulla testa di Lautaro Martinez il pallone della gloria. Si spegne così d'un colpo il sogno degli inglesi, tenuti a galla da almeno due parate miracolose del portiere Pickford. Domenica i campioni in carica dell'Argentina contro la Spagna di Yamal andranno a caccia della quarta vittoria ai mondiali della loro storia. Ed ora il calciomercato. La Juventus ha pronta un'offerta migliorativa per Colo Muani, con cui spera di convincere il Paris Saint-Germain. La parte fissa resterà intorno ai 35 milioni, ma saranno aumentati i bonus e ci sarà una percentuale sulla futura rivendita. La Juve però vuole acquistare due attaccanti e nelle scorse ore ha incontrato il Parma per Pellegrino. L'obiettivo è bloccare il calciatore per chiudere l'operazione dopo quella del francese, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di Europa. Accelerata della Roma per Somerville nelle ultime 48 ore. Il club giallorosso ha presentato un'importante proposta economica al giocatore e al suo entourage ed è pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sull'esterno olandese però resta forte anche l'interesse della Premier League, in particolare dell'Aston Villa. Ceduto Muharemovic, il Sassuolo deve prendere un difensore, valuta il ritorno di Francesco Acerbi. Svincolatosi dall'Inter, il classe 1988 potrebbe tornare in nero-verde dopo 8 anni. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti e intanto sempre per la difesa si segue anche Pietro Comuzzo, che è in uscita dalla Fiorentina. Tennis, c'è una data cerchiata per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo figura infatti nell'entry list del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, e potrebbe rientrare proprio nel torneo statunitense dopo lo stop per l'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi dallo scorso aprile. Oggi intanto altra giornata di grande tennis. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. A Umago invece sarà protagonista Matteo Arnaldi, che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Zumur. MotoGP, il team Ducati ha confermato che nella giornata di ieri Pecco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, un'operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti. Con 3 settimane di pausa estiva prima di Silverstone, Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al meglio in vista della seconda metà del mondiale. Ed è tutto, a più tardi.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 10 e 45 minuti.
7: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
8: Apriamo con il Medio Oriente ancora in stallo, la situazione ad Hormuz, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto, colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Teheran di contro ha minacciato di prendere di mira le infrastrutture dei paesi del Golfo se gli Stati Uniti dovessero attaccare quelle iraniane. Il premier israeliano Netanyahu lunedì vedrà Trump alla Casa Bianca.
11: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Rogero, il gioielliere del Cunese, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, rigettando il ricorso dei legali di Rogero. Il ministro Salvini chiede la grazia per una condanna che ritiene ingiusta. Sentiamolo.
12: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Rogero. Una grazia per un lavoratore che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
8: Sarà la 284esima udienza in programma oggi a segnare il primo verdetto del processo per il crollo del Ponte Morandi, la tragedia del 14 agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. L'udienza è iniziata alle 9 nell'aula magna della Tribunale di Genova. La Camera di Consiglio dovrebbe protrarsi per almeno 6 ore. Al termine il collegio si pronuncerà sulla posizione dei 58 imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. L'imputato principale, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci.
11: Una donna di 62 anni è stata uccisa nella serata di martedì a Coriano, nel Riminese. A contattare le forze dell'ordine, l'ex marito 71enne, riferendo di averla uccisa. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. L'uomo è stato fermato. Poche ore prima del delitto era a giocare a carte in un circolo privato a poca distanza da casa.
8: Economia. La Consob ha approvato il documento d'offerta per l'OPAS, offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste su TIM, e l'operazione può prendere il via. Il gruppo guidato da Matteo Delfante fa sapere che, come concordato con la Borsa Italiana, il periodo di adesione avrà inizio alle ore 8.30 del 20 luglio e terminerà alle 17.30 dell'11 settembre.
11: Lo sport. La settimana tennistica continua con due italiani in campo. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero uno del seeding Andrei Rublev. A Umago invece, dopo l'addio di Cobolli battuto dall'argentino Burruciaga, oggi sarà protagonista Matteo Arnaldi che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Jumur. C'è un precedente tra i due che risale al Masters 1000 di Madrid di un anno fa, dove vinse il Ligure in due set.
8: Ed è tutto, a più tardi.
13: Meteo.
10: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
13: Sport.
11: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 40 anni dopo la mano de Dios, l'Argentina si ripete nel nome di Leo Messi, che con due assist nega in rimonta la rivincita all'Inghilterra e si conquista la finalissima con la Spagna dei mondiali 2026. Ad Atlanta finisce 2-1 per la nazionale di Scaloni. Al Mercedes-Benz Stadium si comincia a giocare sul serio solo nella ripresa. All'inizio della seconda frazione, inglesi avanti con una veloce ripartenza finalizzata da Gordon, seguita dalla veemente reazione dell'Albi Celeste, che prima coglie il palo con McAllister e poi a 5 minuti dal termine trova il pari con la rete di Enzo Fernandez. Poi altro legno di McAllister e altro assist di Messi, stavolta un destro che nel recupero mette sulla testa di Lautaro Martinez il pallone della gloria. Si spegne così d'un colpo il sogno degli inglesi, tenuti a galla da almeno due parate miracolose del portiere Pickford. Domenica i campioni in carica dell'Argentina contro la Spagna di Yamal andranno a caccia della quarta vittoria ai mondiali della loro storia. Ora il calciomercato, la Juventus ha pronta un'offerta migliorativa per Colom Muani, con cui spera di convincere il Paris Saint-Germain. La parte fissa resterà intorno ai 35 milioni, ma saranno aumentati i bonus e ci sarà una percentuale sulla futura rivendita. La Juve però vuole acquistare due attaccanti e nelle scorse ore ha incontrato il Parma per Pellegrino. L'obiettivo è bloccare il calciatore per chiudere l'operazione dopo quella del francese, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di Europa. Accelerata della Roma per Summerville nelle ultime 48 ore. Il club giallorosso ha presentato un'importante proposta economica al giocatore e al suo entourage ed è pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sull'esterno olandese però resta forte anche l'interesse della Premier League, in particolare dell'Aston Villa. Ceduto Muharemovic, il Sassuolo deve prendere un difensore, valuta il ritorno di Francesco Acerbi. Svincolatosi dall'Inter, il classe 1988 potrebbe tornare in nero-verde dopo 8 anni. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti e intanto sempre per la difesa si segue anche Pietro Comuzzo, che è in uscita dalla Fiorentina. Tennis, c'è una data cerchiata per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo figura infatti nell'entry list del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, e potrebbe rientrare proprio nel torneo statunitense dopo lo stop per l'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi dallo scorso aprile. Oggi intanto altra giornata di grande tennis. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. A Umago invece sarà protagonista Matteo Arnaldi, che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Zumur. MotoGP, il team Ducati ha confermato che nella giornata di ieri Pecco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, un'operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti. Con 3 settimane di pausa estiva prima di Silverstone, Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al meglio in vista della seconda metà del mondiale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
13: Economy News.
15: Buon giovedì 16 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota della Banca Centrale Europea informa di aver selezionato 36 banche e payment service provider per l'attuazione del progetto pilota sull'euro digitale, che partirà nella seconda metà del 2027 e durerà 12 mesi. Fra i partecipanti figurano 8 società italiane, cioè Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Easybank, NexiPay Payments, Numia, Poste Italiane, Unicredit e Setispay, che sono state selezionate fra oltre 50 candidature. Tra i gruppi europei sono presenti anche istituti come Deutsche Bank e Revolut. L'obiettivo del progetto pilota, ha spiegato la BCE, è quello di supportare i lavori preparatori in corso per la possibile emissione di un euro digitale. Intervenuta a una trasmissione televisiva, la direttrice generale dell'INPS, Valeria Wittenberga, ha dichiarato che la crescita occupazionale registrata negli ultimi anni non costituisce un semplice recupero che segue la fase della pandemia, ma segnala invece un consolidamento del lavoro stabile e di qualità. Wittenberga ha inoltre sottolineato come l'Istituto di Previdenza, attraverso il proprio osservatorio sui contribuenti, abbia rilevato un rafforzamento dell'occupazione, con particolare attenzione alle categorie tradizionalmente più esposte alle difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Pertanto, a suo giudizio, l'incremento dell'intensità lavorativa e della continuità occupazionale confermano la presenza di una crescita strutturale favorita da politiche che hanno saputo coniugare interventi previdenziali e politiche attive del lavoro. Un'indagine condotta dall'istituto di ricerca EMG per conto di Facile.it segnala che sono quasi 16 milioni gli italiani che partiranno per le vacanze a luglio o a settembre, mentre la durata media delle permanenze si fermerà a 11 giorni. Circa 7 milioni hanno ridotto la durata del soggiorno e per oltre 5,2 milioni la decisione è legata all'aumento dei costi. Trasporti e alloggio costeranno in media 939 euro a persona. Quindi, se fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani trascorreva le vacanze estive durante il mese di agosto, la metà di chi partirà quest'anno lo farà invece a luglio o a settembre utilizzando l'automobile per raggiungere la destinazione finale. Lo studio, realizzato su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta, ha quindi indagato sulle attuali tendenze vacanziere nelle loro totalità, evidenziando anche il fatto che circa 4,1 milioni dei nostri connazionali le ferie estive le hanno già fatte a giugno. Più in dettaglio, lo studio di EMG rivela che luglio è, nella misura del 37%, il periodo prediletto dagli intervistati, con un'età compresa tra i 45 e i 54 anni, mentre in generale a livello nazionale questo mese è stato indicato dal 28,4% degli intervistati. Settembre risulta invece come il mese preferito dai 65 e 74 anni, nella misura del 42,1% rispetto alla media nazionale del 28,8%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
14: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 10 e 55 minuti.
14: News.
16: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Nuova offensiva ucraina in territorio russo. La base aerea russa Angels 2 nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini nella notte, lo riferiscono alcuni canali di informazione russi su Telegram. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali mostrano un incendio. Inoltre, alcuni droni sono stati avvistati sopra la città di Angels. Sono state segnalate esplosioni, interruzioni di corrente diffuse situate a quasi 600 chilometri dalla linea del fronte ucraina. La base aerea di Angels ospita il 184esimo reggimento di aviazione da bombardamento pesante e il 121esimo reggimento di aviazione da bombardamento pesante. Al suo interno sono custoditi bombardieri strategici russi utilizzati per attacchi aerei, tra cui il Tupolev Tu-95, il Tupolev Tu-22 e il Tupolev Tu-160. Elon Musk entra nel dibattito politico francese con un messaggio pubblicato su X. Il patron della piattaforma

0: la stagione delle interferenze politiche inizia. Musk appoggia Le Pen, ora sta alle autorità europee assicurare che l'algoritmo di X in Europa non favorisca alcun candidato, ha scritto. In Italia con la politica, nuovo stop nell'aula della Camera, le preferenze nella legge elettorale, il servizio della redazione.
1: Fratelli d'Italia ha votato a favore dell'emendamento presentato dai Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia si sono espresse contro. La proposta è stata bocciata nonostante 139 voti favorevoli. La maggioranza si divide, ma il governo va avanti. Via libera a scrutinio segreto al primo articolo della riforma con 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Il testo introduce un sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti. Al momento del deposito dei simboli dovrà essere indicato anche il candidato alla presidenza del Consiglio.
0: Italia spaccata tra caldo estremo e violenti temporali. Ieri un intenso nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito Reggio Emilia e la provincia, provocando ingenti danni e circa 250 richieste di intervento ai vigili del fuoco. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate, danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Tra gli episodi più gravi, una tubazione del gas tranciata da un albero e una struttura scoperchiata a Poviglio. Il comune ha disposto la chiusura di parchi e aree verdi, vietando anche le attività sportive all'aperto, annullati tutti gli eventi in programma. Una donna di 62 anni è stata uccisa a Coriano nel Riminese. Secondo le prime informazioni sarebbe stato il compagno della donna a contattare le forze dell'ordine, riferendo di averla uccisa. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. L'uomo è stato fermato. Gli investigatori stanno cercando di chiarire se la donna sia stata colpita con un coltello o con un martello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Coriano, della compagnia di Riccione e del nucleo investigativo di Rimini. Lo sport e la MotoGP. Il team Ducati ha confermato che Francesco Bagnaia è stato sottoposto ieri ad un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, eseguita dall'equipe medica guidata dal professor Luigi Tarallo presso la clinica ortopedica del Policlinico di Modena, diretto dal professor Fabio Catani. Si è conclusa regolarmente senza complicazioni. Dopo la Germania, la MotoGP è in pausa per 3 settimane. Si ripartirà da Silverstone il 7-9 agosto. Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare il 100% ed essere pronto per la ripresa e per tutta la seconda metà del campionato. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Il dato politico di questi giorni di votazioni sulla legge elettorale del governo è che la maggioranza marcia in ordine sparso, è divisa e non trova la sintesi. Così, dopo la batosta di martedì con la bocciatura della parte che riguarda le preferenze, ad opera di una trentina di franchi tiratori, anche ieri alla Camera viene respinto l'emendamento di Vannacci sulle preferenze. Nella sostanza, Fratelli d'Italia appoggia Futuro Nazionale e viceversa, mentre Lega e Forza Italia votano con le opposizioni. In una situazione così convulsa, Meloni dovrebbe quantomeno riferire al Presidente della Repubblica Mattarella, ma la Premier tira dritto e praticamente adotta la stessa strategia utilizzata dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, anche se ammette che bisognerebbe avviare una riflessione di tutte le forze che compongono la sua maggioranza. Terminate le votazioni alla Camera, il dibattito su quello che resta della legge elettorale passa sarà ora in Senato. Il presidente di Palazzo Madama, La Russa, mette le mani avanti e anticipa la sfida politica di Fratelli d'Italia contro i suoi alleati e le opposizioni. Dice che il regolamento del Senato non prevede un voto segreto. Significa che ciascuno si deve mettere la faccia in quello che vota e che nessuno può nascondersi dietro il dito. Ma è indubbio che una legge elettorale senza le preferenze è un provvedimento monco, almeno nel progetto del governo.
2: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo,

0: arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11 e 2 minuti.
3: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con il Medio Oriente ancora in stallo, la situazione ad Hormuz, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto, colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Teheran di contro ha minacciato di prendere di mira le infrastrutture dei paesi del Golfo se gli Stati Uniti dovessero attaccare quelle iraniane. Il premier israeliano Netanyahu lunedì vedrà Trump alla Casa Bianca.
5: In Algeria almeno 11 persone sono morte ed altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Ad annunciarlo è la protezione civile algerina senza specificare l'età delle vittime. Mentre le operazioni di spegnimento proseguono, il primo ministro algerino Grieb si è recato presso vari ospedali per verificare le condizioni di salute dei feriti.
6: Paolo Belli ha investito un uomo con la sua bicicletta durante un giro nelle campagne della Bassa Reggiana nella giornata del 13 luglio. Dopo circa 24 ore Alessandro Magnani, 41 anni, residente in zona e conosciuto allenatore di pallavolo in diverse società locali, è morto in ospedale dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Non è chiaro se il decesso sia dovuto al trauma per l'impatto oppure ad un malore. Lo chiarirà l'autopsia disposta dalla procura di Reggio Emilia. Subito dopo l'incidente anche Belli è stato portato in ospedale ferito ma soprattutto sotto shock.
5: All'alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo all'interno del palazzo di giustizia erano presenti solo 3 persone, 3 addetti alle pulizie. Solo una è rimasta lievemente graffiata, ma possiamo parlare di miracolo. Poteva essere una tragedia, ha dichiarato all'ANSA la presidente del tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti.
6: L'Italia agli italiani è un'idea condivisibile, anzi è una frase ripetuta anche da forze di governo. Così durante il question time il ministro Valditara ha difeso gli studenti del liceo Monti di Cesena, puniti per uno striscione con lo slogan rivendicato anche dal titolare dell'istruzione. Il ministero ha inviato ispettori nell'istituto per verificare se le sanzioni seguite al gesto abbiano leso la libertà di espressione delle opinioni, spiega Valditara. Ai ragazzi era stata inflitta la punizione del 6 in condotta e assegnato un elaborato dal titolo Gli africani siamo noi, nonché un approfondimento sulle leggi razziali.
5: Lo sport, il CT del Little Rugby, Gonzalo Quesada, è stato squalificato dalla Federazione Mondiale per 2 giornate per aver criticato l'arbitro e il calendario del Nations Championship dopo la sconfitta degli azzurri contro la Nuova Zelanda. Dovrà saltare il match contro l'Australia del 18 luglio e quello del 6 novembre contro il Sudafrica. La Federazione Italiana Rugby ha dichiarato che ricorrerà in appello contro la decisione.
6: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
7: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 40 anni dopo la mano de Dios, l'Argentina si ripete nel nome di Leo Messi, che con due assist nega in rimonta la rivincita all'Inghilterra e si conquista la finalissima con la Spagna dei mondiali 2026. Ad Atlanta finisce 2-1 per la nazionale di Scaloni. Al Mercedes-Benz Stadium si comincia a giocare sul serio solo nella ripresa. All'inizio della seconda frazione, inglesi avanti con una veloce ripartenza finalizzata da Gordon, seguita dalla veemente reazione dell'Albi Celeste, che prima coglie il palo con McAllister e poi a 5 minuti dal termine trova il pari con la rete di Enzo Fernandez. Poi altro legno di McAllister e altro assist di Messi, stavolta un destro che nel recupero mette sulla testa di Lautaro Martinez il pallone della gloria. Si spegne così d'un colpo il sogno degli inglesi, tenuti a galla da almeno due parate miracolose del portiere Pickford. Domenica i campioni in carica dell'Argentina contro la Spagna di Yamal andranno a caccia della quarta vittoria ai mondiali della loro storia. Ed ora il calciomercato. La Juventus ha pronta un'offerta migliorativa per Kolo Muani, con cui spera di convincere il Paris Saint-Germain. La parte fissa resterà intorno ai 35 milioni, ma saranno aumentati i bonus e ci sarà una percentuale sulla futura rivendita. La Juve però vuole acquistare due attaccanti e nelle scorse ore ha incontrato il Parma per Pellegrino. L'obiettivo è bloccare il calciatore per chiudere l'operazione dopo quella del francese, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di Europa. Accelerata della Roma per Somerville nelle ultime 48 ore. Il club giallorosso ha presentato un'importante proposta economica al giocatore e al suo entourage ed è pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sull'esterno olandese però resta forte anche l'interesse della Premier League, in particolare dell'Aston Villa. Ceduto Muharemovic, il Sassuolo deve prendere un difensore e valuta il ritorno di Francesco Acerbi. Svincolatosi dall'Inter, il classe 1988 potrebbe tornare in nero-verde dopo 8 anni. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti e intanto, sempre per la difesa, si segue anche Pietro Comuzzo, che è in uscita dalla Fiorentina. Tennis, c'è una data cerchiata per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo figura infatti nell'entry list del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, e potrebbe rientrare proprio nel torneo statunitense dopo lo stop per l'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi dallo scorso aprile. Oggi intanto altra giornata di grande tennis. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. A Umago invece sarà protagonista Matteo Arnaldi, che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Zumur. MotoGP, il team Ducati ha confermato che nella giornata di ieri Pecco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, un'operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti. Con 3 settimane di pausa estiva prima di Silverstone, Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al meglio in vista della seconda metà del mondiale. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 11:10.
3: News.
8: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. I vigili del fuoco sono al lavoro a Bolzano dopo il crollo all'alba di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area dell'ingresso principale e sulla scalinata del palazzo. In corso di valutazione anche la stabilità delle parti dell'edificio coinvolte al fine di pianificare i successivi interventi. Dall'estero, un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. Nel quartiere di Damitsky, detriti di missili sono caduti su edifici non residenziali e 2 persone hanno perso la vita. È stato inoltre preso di mira un magazzino nel quartiere Sviatovsky, nella parte occidentale di Kiev. Dal canto suo, sempre la notte scorsa, Kiev ha colpito la base aerea russa Angels 2 nell'oblast di Saratov. Alcuni droni sono stati inoltre avvistati sopra la città di Angels. Sono state segnalate esplosioni e interruzioni di corrente diffuse. La base è situata a quasi 600 chilometri dalla linea del fronte ucraino. Il governo statunitense imporrà dazi del 25% su una serie di prodotti brasiliani a seguito di un'indagine condotta dal rappresentante per il commercio della Casa Bianca Bianca. Sulla base di una legge del 1974 entreranno in vigore il 22 luglio. Il tempo necessario per attuarli nei sistemi doganali ha precisato un funzionario statunitense. Nel 2025 Washington aveva avviato un'indagine su una serie di pratiche commerciali che il governo statunitense contestava al Brasile, che diventa così il primo paese colpito da questi nuovi dazi. Di nuovo in Italia, in Basilicata sventato l'ennesimo tentativo di truffa del falso carabiniere in servizio della redazione.
9: La polizia di Potenza ha sventato una truffa telefonica da oltre 17.000 euro, riuscendo a recuperare e a restituire l'intera somma alla vittima. L'uomo aveva ricevuto un messaggio apparentemente inviato dalla propria banca che segnalava un pagamento sospetto e lo invitava a contattare un numero telefonico. Alla chiamata aveva risposto un falso carabiniere che, utilizzando la tecnica dello spoofing e facendo leva sull'urgenza, lo aveva convinto ad effettuare un bonifico istantaneo. Grazie alla denuncia tempestiva, gli agenti sono riusciti a bloccare il conto destinato e a sequestrare il denaro. Proseguono le indagini per identificare i responsabili.
8: Volley, la nazionale maschile ha perso 3-2 contro il Giappone nella partita valida per le qualificazioni alle fasi finali della Nations League a Osaka. 24-26, 25-19, 25-20, 23-25, 15-12 parziali. Gli azzurri di Fefe De Giorgi si trovano ora in quinta posizione nella classifica e si qualificheranno alla fase finale in Cina dal 29 luglio al 2 agosto, soltanto se concluderanno la fase preliminare tra le prime 8. La nazionale ora dovrà sfidare Belgio, Argentina e Cuba per garantirsi un posto nelle finals. Abbiamo terminato, dopo.
3: Meteo.
7: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 40 anni dopo la mano de Dios, l'Argentina si ripete nel nome di Leo Messi, che con due assist nega in rimonta la rivincita all'Inghilterra e si conquista la finalissima con la Spagna dei mondiali 2026. Ad Atlanta finisce 2-1 per la nazionale di Scaloni. Al Mercedes-Benz Stadium si comincia a giocare sul serio solo nella ripresa. All'inizio della seconda frazione, inglesi avanti con una veloce ripartenza finalizzata da Gordon, seguita dalla veemente reazione dell'Albi Celeste, che prima coglie il palo con McAllister e poi a 5 minuti dal termine trova il pari con la rete di Enzo Fernandez. Poi altro legno di McAllister e altro assist di Messi, stavolta un destro che nel recupero mette sulla testa di Lautaro Martinez il pallone della gloria. Si spegne così d'un colpo il sogno degli inglesi, tenuti a galla da almeno due parate miracolose del portiere Pickford. Domenica i campioni in carica dell'Argentina contro la Spagna di Yamal andranno a caccia della quarta vittoria ai mondiali della loro storia. Ed ora il calciomercato. La Juventus ha pronta un'offerta migliorativa per Colomo Muani, con cui spera di convincere il Paris Saint-Germain. La parte fissa resterà intorno ai 35 milioni, ma saranno aumentati i bonus e ci sarà una percentuale sulla futura rivendita. La Juve però vuole acquistare due attaccanti e nelle scorse ore ha incontrato il Parma per Pellegrino. L'obiettivo è bloccare il calciatore per chiudere l'operazione dopo quella del francese, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di Europa. Accelerata della Roma per Somerville nelle ultime 48 ore. Il club giallorosso ha presentato un'importante proposta economica al giocatore e al suo entourage ed è pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sull'esterno olandese però resta forte anche l'interesse della Premier League, in particolare dell'Aston Villa. Ceduto Moremovic, il Sassuolo deve prendere un difensore, valuta il ritorno di Francesco Acerbi. Svincolatosi dall'Inter, il classe 1988 potrebbe tornare in nero-verde dopo 8 anni. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti e intanto, sempre per la difesa, si segue anche Pietro Comuzzo, che è in uscita dalla Fiorentina. Tennis, c'è una data cerchiata per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo figura infatti nell'entry list del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, e potrebbe rientrare proprio nel torneo statunitense dopo lo stop per l'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi dallo scorso aprile. Oggi intanto altra giornata di grande tennis. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Basta Haddad contro il numero uno del seeding Andrei Rublev. A Umago invece sarà protagonista Matteo Arnaldi, che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Zumur. MotoGP, il team Ducati ha confermato che nella giornata di ieri Pecco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, un'operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti. Con 3 settimane di pausa estiva prima di Silverstone, Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al meglio in vista della seconda metà del mondiale. Ed è tutto, a più tardi.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
11: Buon giovedì 16 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota della Banca Centrale Europea informa di aver selezionato 36 banche e payment service provider per l'attuazione del progetto pilota sull'euro digitale, che partirà nella seconda metà del 2027 e durerà 12 mesi. Fra i partecipanti figurano 8 società italiane, cioè Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Easybank, Nexi Payments, Numia, Poste Italiane, Unicredit e Setispay, che sono state selezionate fra oltre 50 candidature. Tra i gruppi europei sono presenti anche istituti come Deutsche Bank e Revolut. L'obiettivo del progetto pilota, ha spiegato la BCE, è quello di supportare i lavori preparatori in corso per la possibile emissione di un euro digitale. Intervenuta a una trasmissione televisiva, la direttrice generale dell'INPS, Valeria Wittenberger, ha dichiarato che la crescita occupazionale registrata negli ultimi anni non costituisce un semplice recupero che segue la fase della pandemia, ma segnala invece un consolidamento del lavoro stabile e di qualità. Wittenberger ha inoltre sottolineato come l'Istituto di Previdenza, attraverso il proprio osservatorio sui contribuenti, abbia rilevato un rafforzamento dell'occupazione, con particolare attenzione alle categorie tradizionalmente più esposte alle difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Pertanto, a suo giudizio, l'incremento dell'intensità lavorativa e della continuità occupazionale confermano la presenza di una crescita strutturale favorita da politiche che hanno saputo coniugare interventi previdenziali e politiche attive del lavoro. Un'indagine condotta dall'istituto di ricerca EMG per conto di Facile.it segnala che sono quasi 16 milioni gli italiani che partiranno per le vacanze a luglio o a settembre, mentre la durata media delle permanenze si fermerà a 11 giorni. Circa 7 milioni hanno ridotto la durata del soggiorno e per oltre 5,2 milioni la decisione è legata all'aumento dei costi. Trasporti e alloggio costeranno in media 939 euro a persona. Quindi, se fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani trascorreva le vacanze estive durante il mese di agosto, la metà di chi partirà quest'anno lo farà invece a luglio o a settembre, utilizzando l'automobile per raggiungere la destinazione finale. Lo studio, realizzato su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta, ha quindi indagato sulle attuali tendenze vacanziere nelle loro totalità, evidenziando anche il fatto che circa 4,1 milioni dei nostri connazionali le ferie estive le hanno già fatte a giugno. Più in dettaglio, lo studio di EMG rivela che luglio è, nella misura del 37%, il periodo prediletto dagli intervistati, con un'età compresa tra i 45 e i 54 anni, mentre in generale a livello nazionale questo mese è stato indicato dal 28,4% degli intervistati. Settembre risulta invece come il mese preferito dai 65-74 anni, nella misura del 42,1% rispetto alla media nazionale del 28,8%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 11:20.
3: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con il Medio Oriente ancora in stallo, la situazione ad Hormuz, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto, colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Teheran di contro ha minacciato di prendere di mira le infrastrutture dei paesi del Golfo se gli Stati Uniti dovessero attaccare attaccare quelle iraniane. Il premier israeliano Netanyahu lunedì vedrà Trump alla Casa Bianca.
5: In Algeria almeno 11 persone sono morte ed altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Ad annunciarlo è la Protezione Civile algerina, senza specificare l'età delle vittime. Mentre le operazioni di spegnimento proseguono, il primo ministro algerino Grieb si è recato presso vari ospedali per verificare le condizioni di salute dei feriti.
6: Paolo Belli ha investito un uomo con la sua bicicletta durante un giro nelle campagne della Bassa Reggiana nella giornata del 13 luglio. Dopo circa 24 ore, Alessandro Magnani, 41 anni, residente in zona e conosciuto allenatore di pallavolo in diverse società locali, è morto in ospedale dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Non è chiaro se il decesso sia dovuto al trauma per l'impatto oppure ad un malore. Lo chiarirà l'autopsia disposta dalla procura di Reggio Emilia. Subito dopo l'incidente anche Belli è stato portato in ospedale, ferito ma soprattutto sotto shock.
5: All'alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo all'interno del palazzo di giustizia erano presenti solo 3 persone, 3 addetti alle pulizie. Solo una è rimasta lievemente graffiata, ma possiamo parlare di miracolo. Poteva essere una tragedia, ha dichiarato all'ANSA la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti.
6: L'Italia agli italiani è un'idea condivisibile, anzi è una frase ripetuta anche da forze di governo. Così durante il Question Time il ministro Valditara ha difeso gli studenti del liceo Monti di Cesena, puniti per uno striscione con lo slogan rivendicato anche dal titolare dell'istruzione. Il ministero ha inviato ispettori nell'istituto per verificare se le sanzioni seguite al gesto abbiano leso la libertà di espressione delle opinioni, spiega Valditara. Ai ragazzi era stata inflitta la punizione della 6 in condotta e assegnato un elaborato dal titolo Gli africani siamo noi, nonché un approfondimento sulle leggi razziali.
5: Lo sport, il CT del Little Rugby Gonzalo Quesada è stato squalificato dalla Federazione Mondiale per 2 giornate per aver criticato l'arbitro e il calendario del Nations Championship dopo la sconfitta degli azzurri contro la Nuova Zelanda. Dovrà saltare il match contro l'Australia del 18 luglio e quello del 6 novembre contro il Sudafrica. La Federazione Italiana Rugby ha dichiarato che ricorrerà in appello con la decisione.
6: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
7: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 40 anni dopo la mano de Dios, l'Argentina si ripete nel nome di Leo Messi, che con 2 assist nega in rimonta la rivincita all'Inghilterra e si conquista la finalissima con la Spagna dei mondiali 2026. Ad Atlanta finisce 2-1 per la nazionale di Scaloni. Al Mercedes-Benz Stadium si comincia a giocare sul serio solo nella ripresa. All'inizio della seconda frazione, inglesi avanti con una veloce ripartenza finalizzata da Gordon, seguita dalla veemente reazione dell'Albi Celeste, che prima coglie il palo con McAllister e poi a 5 minuti dal termine trova il pari con la rete di Enzo Fernandez. Poi altro legno di McAllister e altro assist di Messi, stavolta un destro che nel recupero mette sulla testa di Lautaro Martinez il pallone della gloria. Si spegne così d'un colpo il sogno degli inglesi, tenuti a galla da almeno 2 parate miracolose del portiere Pickford. Domenica i campioni in carica dell'Argentina contro la Spagna di Yamal andranno a caccia della 4ª vittoria ai mondiali della loro storia. Ed ora il calciomercato. La Juventus ha pronta un'offerta migliorativa per Kolo Muani, con cui spera di convincere il Paris Saint-Germain. La parte fissa resterà intorno ai 35 milioni, ma saranno aumentati i bonus e ci sarà una percentuale sulla futura rivendita. La Juve però vuole acquistare 2 attaccanti e nelle scorse ore ha incontrato il Parma per Pellegrino. L'obiettivo è bloccare il calciatore per chiudere l'operazione dopo quella del francese, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di Europa. Accelerata della Roma per Somerville nelle ultime 48 ore. Il club giallorosso ha presentato un'importante proposta economica al giocatore e al suo entourage ed è pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sull'esterno olandese però resta forte anche l'interesse della Premier League, in particolare dell'Aston Villa. Ceduto Muharemovic, il Sassuolo deve prendere un difensore e valuta il ritorno di Francesco Acerbi. Svincolatosi dall'Inter, il classe 1988 potrebbe tornare in nero-verde dopo 8 anni. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti. E intanto, sempre per la difesa, si segue anche Pietro Comuzzo, che è in uscita dalla Fiorentina. Tennis, c'è una data cerchiata per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo figura infatti nell'entry list del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, e potrebbe rientrare proprio nel torneo statunitense dopo lo stop per l'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi dallo scorso aprile. Oggi intanto altra giornata di grande tennis. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. A Umago invece sarà protagonista Matteo Arnaldi, che superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Zumur. MotoGP, il team Ducati ha confermato che nella giornata di ieri Pecco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, un'operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti. Con 3 settimane di pausa estiva prima di Silverstone, Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al meglio in vista della seconda metà del mondiale. Ed è tutto, a più tardi.
0: News.
8: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. I vigili del fuoco sono al lavoro a Bolzano dopo il crollo all'alba di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area dell'ingresso principale e sulla scalinata del palazzo. In corso di valutazione anche la stabilità delle parti dell'edificio coinvolte al fine di pianificare i successivi interventi. Dall'estero, un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. Nel quartiere di Damitsky, detriti di missili sono caduti su edifici non residenziali e 2 persone hanno perso la vita. È stato inoltre preso di mira un magazzino nel quartiere Sviatovsky, nella parte occidentale di Kiev. Dal canto suo, sempre la notte scorsa, Kiev ha colpito la base aerea russa Angels 2 nell'oblast di Saratov. Alcuni droni sono stati inoltre avvistati sopra la città di Angels. Sono state segnalate esplosioni e interruzioni di corrente diffuse. La base è situata a quasi 600 chilometri dalla linea del fronte ucraino. Il governo statunitense imporrà dazi del 25% su una serie di prodotti brasiliani a seguito di un'indagine condotta dal rappresentante per il commercio della Casa Bianca sulla base di una legge del 1974. Entreranno in vigore il 22 luglio. Il tempo necessario per attuarli nei sistemi doganali, ha precisato un funzionario statunitense. Nel 2025 Washington aveva avviato un'indagine su una serie di pratiche commerciali che il governo statunitense contestava al Brasile, che diventa così il primo paese colpito da questi nuovi dazi. Di nuovo in Italia, in Basilicata, sventato l'ennesimo tentativo di truffa del falso carabiniere in servizio della redazione.
9: La polizia di Potenza ha sventato una truffa telefonica da oltre 17.000 euro, riuscendo a recuperare e a restituire l'intera somma alla vittima. L'uomo aveva ricevuto un messaggio apparentemente inviato dalla propria banca che segnalava un pagamento sospetto e lo invitava a contattare un numero telefonico. Alla chiamata aveva risposto un falso carabiniere che, utilizzando la tecnica dello spoofing e facendo leva sull'urgenza, lo aveva convinto ad effettuare un bonifico istantaneo. Grazie alla denuncia tempestiva, gli agenti sono riusciti a bloccare il conto destinato e a sequestrare il denaro. Proseguono le indagini per identificare i responsabili.
8: Volley, la nazionale maschile ha perso 3-2 contro il Giappone nella partita valida per le qualificazioni alle fasi finali della Nations League a Osaka. 24-26, 25-19, 25-20, 23-25, 15-12 parziali. Gli azzurri di Fefe De Giorgi si trovano ora in quinta posizione nella classifica e si qualificheranno alla fase finale in Cina dal 29 luglio al 2 agosto soltanto se concluderanno la fase preliminare tra le prime 8. La nazionale ora dovrà sfidare Belgio, Argentina e Cuba per garantirsi un posto nelle finals. Abbiamo terminato, dopo
3: GR News.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11 e 31 minuti.
3: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con il Medio Oriente ancora in stallo, la situazione ad Hormuz, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto, colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Teheran di contro ha minacciato di prendere di mira le infrastrutture dei paesi del Golfo se gli Stati Uniti dovessero attaccare quelle iraniane. Il premier israeliano Netanyahu lunedì vedrà Trump alla Casa Bianca.
5: In Algeria almeno 11 persone sono morte ed altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Ad annunciarlo è la protezione civile algerina senza specificare l'età delle vittime. Mentre le operazioni di spegnimento proseguono, il primo ministro algerino Grieb si è recato presso vari ospedali per verificare le condizioni di salute dei feriti.
6: Paolo Belli ha investito un uomo con la sua bicicletta durante un giro nelle campagne della Bassa Reggiana nella giornata del 13 luglio. Dopo circa 24 ore, Alessandro Magnani, 41 anni, residente in zona e conosciuto allenatore di pallavolo in diverse società locali, è morto in ospedale dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Non è chiaro se il decesso sia dovuto al trauma per l'impatto oppure ad un malore. Lo chiarirà l'autopsia disposta dalla procura di Reggio Emilia. Subito dopo l'incidente anche Belli è stato portato in ospedale ferito, ma soprattutto sotto shock.
5: All'alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo all'interno del palazzo di giustizia erano presenti solo 3 persone, 3 addetti alle pulizie. Solo una è rimasta lievemente graffiata, ma possiamo parlare di miracolo. Poteva essere una tragedia, ha dichiarato all'ANSA la presidente del tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti.
6: L'Italia agli italiani è un'idea condivisibile, anzi è una frase ripetuta anche da forze di governo. Così durante il question time il ministro Valditara ha difeso gli studenti del liceo Monti di Cesena, puniti per uno striscione con lo slogan rivendicato anche dal titolare dell'istruzione. Il ministero ha inviato ispettori nell'istituto per verificare se le sanzioni seguite al gesto abbiano leso la libertà di espressione delle opinioni, spiega Valditara. Ai ragazzi era stata inflitta la punizione del 6 in condotta e assegnato un elaborato dal titolo Gli africani siamo noi, nonché un approfondimento sulle leggi razziali.
5: Lo sport, il CT del Little Rugby Gonzalo Quesada è stato squalificato dalla Federazione Mondiale per 2 giornate per aver criticato l'arbitro e il calendario del Nations Championship dopo la sconfitta degli azzurri contro la Nuova Zelanda. Dovrà saltare il match contro l'Australia del 18 luglio e quello del 6 novembre contro il Sudafrica. La Federazione Italiana Rugby ha dichiarato che ricorrerà in appello con contro la decisione.
6: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
7: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: News.
16: Buongiorno da Nicola De Muro. Il crollo del ponte Morandi a Genova, attesa per oggi la sentenza di primo grado sulla tragedia che il 14 agosto del 2018 costò la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di reclusione. E ieri è arrivata la lettera di scuse firmata dalla D di Autostrade a Rigo Giana. È un'esigenza morale, ribadiamo l'impegno affinché fatti del genere non si ripetano mai più, si legge nella missiva. Siamo sbigottiti, scuse irricevibili, è la reazione dei parenti delle vittime. La legge elettorale, atteso per oggi alla Camera il voto finale con scrutinio segreto, poi il testo passerà al Senato. Ieri è approvato l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Intanto veleni e sospetti serpeggiano nella maggioranza, dove caccia ai franchi tiratori, circa una cinquantina, che hanno affondato l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri, sempre sulle preferenze, nuova spaccatura nel centrodestra con il partito di Giorgia Meloni che ha votato per la prima volta con i vannacciani, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il loro no. La maggioranza non c'è più, la premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni con la leader del PD e Lichlein, che si dice pronta al voto. Medio Oriente, attacchi americani contro diversi centri di comando iraniani e Trump valuta un ulteriore ampliamento dell'offensiva, immediata reazione dell'Iran con lanci di droni contro le basi USA nel Golfo e con i Pasdaran che minacciano di mettere nel mirino anche le infrastrutture dei paesi dell'area. Poteva essere una tragedia, così la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo, ha aggiunto, c'erano solo 3 addetti alle pulizie e solo una è rimasta lievemente graffiata. È tutto, a più tardi.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 11 e 37 minuti.
3: News.
8: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. I vigili del fuoco sono al lavoro a Bolzano dopo il crollo all'alba di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area dell'ingresso principale e sulla scalinata del palazzo. In corso di valutazione anche la stabilità delle parti dell'edificio coinvolte al fine di pianificare i successivi interventi. Dall'estero, un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. Nel quartiere di Damitsky, detriti di missili sono caduti su edifici non residenziali e 2 persone hanno perso la vita. È stato inoltre preso di mira un magazzino nel quartiere Sviatovsky, nella parte occidentale di Kiev. Dal canto suo, sempre la notte scorsa, Kiev ha colpito la base aerea russa Angels 2 nell'oblast di Saratov. Alcuni droni sono stati inoltre avvistati sopra la città di Angels. Sono state segnalate esplosioni e interruzioni di corrente diffuse. La base è situata a quasi 600 chilometri dalla linea del fronte ucraino. Il governo statunitense imporrà dazi del 25% su una serie di prodotti brasiliani a seguito di un'indagine condotta dal rappresentante per il commercio della Casa Bianca sulla base di una legge del 1974. Entreranno in vigore il 22 luglio, il tempo necessario per attuarli nei sistemi doganali, ha precisato un funzionario statunitense. Nel 2025 Washington aveva avviato un'indagine su una serie di pratiche commerciali che il governo statunitense contestava al Brasile, che diventa così il primo paese colpito da questi nuovi dazi. Di nuovo in Italia, in Basilicata ha sventato l'ennesimo tentativo di truffa del falso carabiniere in servizio. Della redazione.
9: La polizia di Potenza ha sventato una truffa telefonica da oltre 17.000 euro, riuscendo a recuperare e a restituire l'intera somma alla vittima. L'uomo aveva ricevuto un messaggio apparentemente inviato dalla propria banca che segnalava un pagamento sospetto e lo invitava a contattare un numero telefonico. Alla chiamata aveva risposto un falso carabiniere che, utilizzando la tecnica dello spoofing e facendo leva sull'urgenza, lo aveva convinto ad effettuare un bonifico istantaneo. Grazie alla denuncia tempestiva, gli agenti sono riusciti a bloccare il conto destinato e a sequestrare il denaro. Proseguono le indagini per identificare i responsabili.
8: Volley, la nazionale maschile ha perso 3-2 contro il Giappone nella partita valida per le qualificazioni alle fasi finali della Nations League a Osaka. 24-26, 25-19, 25-20, 23-25, 15-12 parziali. Gli azzurri di Fefe De Giorgi si trovano ora in quinta posizione della classifica e si qualificheranno alla fase finale in Cina dal 29 luglio al 2 agosto soltanto se concluderanno la fase preliminare preliminare tra le prime otto. La nazionale ora dovrà sfidare Belgio, Argentina e Cuba per garantirsi un posto nelle finals. Abbiamo terminato, dopo.
15: Meteo.
7: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
15: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 40 anni dopo la mano de Dios, l'Argentina si ripete nel nome di Leo Messi, che con due assist nega in rimonta la rivincita all'Inghilterra e si conquista la finalissima con la Spagna dei mondiali 2026. Ad Atlanta finisce 2-1 per la nazionale di Scaloni. Al Mercedes-Benz Stadium si comincia a giocare sul serio solo nella ripresa. All'inizio della seconda frazione, inglesi avanti con una veloce ripartenza finalizzata da Gordon, seguita dalla veemente reazione dell'Albi Celeste, che prima coglie il palo con McAllister e poi a 5 minuti dal termine trova il pari con la rete di Enzo Fernandez. Poi altro legno di McAllister e altro assist di Messi, stavolta un destro che nel recupero mette sulla testa di Lautaro Martinez il pallone della gloria. Si spegne così d'un colpo il sogno degli inglesi, tenuti a galla da almeno due parate miracolose del portiere Pickford. Domenica i campioni in carica dell'Argentina contro la Spagna di Yamal andranno a caccia della quarta vittoria ai mondiali della loro storia. Ed ora il calciomercato. La Juventus ha pronta un'offerta migliorativa per Kolo Muani, con cui spera di convincere il Paris Saint-Germain. La parte fissa resterà intorno ai 35 milioni, ma saranno aumentati i bonus e ci sarà una percentuale sulla futura rivendita. La Juve però vuole acquistare due attaccanti e nelle scorse ore ha incontrato il Parma per Pellegrino. L'obiettivo è bloccare il calciatore per chiudere l'operazione dopo quella del francese, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di Europa. Accelerata della Roma per Somerville nelle ultime 48 ore. Il club giallorosso ha presentato un'importante proposta economica al giocatore e al suo entourage ed è pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sull'esterno olandese però resta forte anche l'interesse della Premier League, in particolare dell'Aston Villa. Ceduto Moeremovic, il Sassuolo deve prendere un difensore e valuta il ritorno di Francesco Acerbi. Svincolatosi dall'Inter, il classe 1988 potrebbe tornare in nero-verde dopo 8 anni. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti e intanto sempre per la difesa si segue anche Pietro Comuzzo, che è in uscita dalla Fiorentina. Tennis, c'è una data cerchiata per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo figura infatti nell'entry list del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, e potrebbe rientrare proprio nel torneo statunitense dopo lo stop per l'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi dallo scorso aprile. Oggi intanto altra giornata di grande tennis. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero uno del seeding Andrei Rublev. A Umago invece sarà protagonista Matteo Arnaldi, che superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Zumur. MotoGP, il team Ducati ha confermato che nella giornata di ieri Pecco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, un'operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti. Con 3 settimane di pausa estiva prima di Silverstone, Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al meglio in vista della seconda metà del mondiale. Ed è tutto, a più tardi.
10: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Economy News.
11: Buon giovedì 16 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota della Banca Centrale Europea informa di aver selezionato 36 banche e payment service provider per l'attuazione del progetto pilota sull'euro digitale, che partirà nella seconda metà del 2027 e durerà 12 mesi. Fra i partecipanti figurano 8 società italiane, cioè Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Easybank, Nexi Payment Siemens, Numia, Poste Italiane, Unicredit e Setispay, che sono state selezionate fra oltre 50 candidature. Tra i gruppi europei sono presenti anche istituti come Deutsche Bank e Revolut. L'obiettivo del progetto pilota, ha spiegato la BCE, è quello di supportare i lavori preparatori in corso per la possibile emissione di un euro digitale. Intervenuta a una trasmissione televisiva, la direttrice generale dell'INPS, Valeria Wittenberger, ha dichiarato che la crescita occupazionale registrata negli ultimi anni non costituisce un semplice recupero che segue la fase della pandemia, ma segnala invece un consolidamento del lavoro stabile e di qualità. Wittenberger ha inoltre sottolineato come l'Istituto di Previdenza, attraverso il proprio osservatorio sui contribuenti, abbia rilevato un rafforzamento dell'occupazione, con particolare attenzione alle categorie tradizionalmente più esposte alle difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Pertanto, a suo giudizio, l'incremento dell'intensità lavorativa e della continuità occupazionale confermano la presenza di una crescita strutturale favorita da politiche che hanno saputo coniugare interventi previdenziali e politiche attive del lavoro. Un'indagine condotta dall'istituto di ricerca EMG per conto di Facile.it segnala che sono quasi 16 milioni gli italiani che partiranno per le vacanze a luglio o a settembre, mentre la durata media delle permanenze si fermerà a 11 giorni. Circa 7 milioni hanno ridotto la durata del soggiorno e per oltre 5,2 milioni la decisione è legata all'aumento dei costi. Trasporti e alloggio costeranno in media 939 euro a persona. Quindi, se fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani trascorreva le vacanze estive durante il mese di agosto, la metà di chi partirà quest'anno lo farà invece a luglio o a settembre utilizzando l'automobile per raggiungere la destinazione finale. Lo studio, realizzato su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta, ha quindi indagato sulle attuali tendenze vacanziere nelle loro totalità, evidenziando anche il fatto che circa 4,1 milioni dei nostri connazionali le ferie estive le hanno già fatte a giugno. Più in dettaglio, lo studio di EMG rivela che luglio è, nella misura del 37%, il periodo prediletto dagli intervistati, con un'età compresa tra i 45 e i 54 anni, mentre in generale a livello nazionale questo mese è stato indicato dal 28,4% degli intervistati. Settembre risulta invece come il mese preferito dai 65-74 anni, nella misura del 42,1% rispetto alla media nazionale del 28,8%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 11 e 48 minuti.
3: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con il Medio Oriente ancora in stallo, la situazione ad Hormuz, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto, colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Teheran di contro ha minacciato di prendere di mira le infrastrutture dei paesi del Golfo se gli Stati Uniti dovessero attaccare quelle iraniane. Il premier israeliano Netanyahu lunedì vedrà Trump alla Casa Bianca.
5: In Algeria almeno 11 persone sono morte ed altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Ad annunciarlo è la protezione civile algerina, senza specificare l'età delle vittime. Mentre le operazioni di spegnimento proseguono, il primo ministro algerino Grieb si è recato presso vari ospedali per verificare le condizioni di salute dei feriti.
6: Paolo Belli ha investito un uomo con la sua bicicletta durante un giro nelle campagne della Bassa Reggiana nella giornata del 13 luglio. Dopo circa 24 ore, Alessandro Magnani, 41 anni, residente in zona e conosciuto allenatore di pallavolo in diverse società locali, è morto in ospedale dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Non è chiaro se il decesso sia dovuto al trauma per l'impatto oppure ad un malore. Lo chiarirà l'autopsia disposta dalla procura di Reggio Emilia. Subito dopo l'incidente anche Belli è stato portato in ospedale ferito, ma soprattutto sotto shock.
5: All'alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo all'interno del palazzo di giustizia erano presenti solo 3 persone, 3 addetti alle pulizie. Solo una è rimasta lievemente graffiata, ma possiamo parlare di miracolo. Poteva essere una tragedia, ha dichiarato all'ANSA la presidente del tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti.
6: L'Italia agli italiani è un'idea condivisibile, anzi è una frase ripetuta anche da forze di governo. Così durante il question time il ministro Valditara ha difeso gli studenti del liceo Monti di Cesena, puniti per uno striscione con lo slogan rivendicato anche dal titolare dell'istruzione. Il ministero ha inviato ispettori nell'istituto per verificare se le sanzioni seguite al gesto abbiano leso la libertà di espressione delle opinioni, spiega Valditara. Ai ragazzi era stata inflitta la punizione del 6 in condotta e assegnato un elaborato dal titolo Gli africani siamo noi, nonché un approfondimento sulle leggi razziali.
5: Lo sport, il CT dell'Ital Rugby, Gonzalo Quesada, è stato squalificato dalla Federazione Mondiale per 2 giornate per aver criticato l'arbitro e il calendario del Nations Championship dopo la sconfitta degli azzurri contro la Nuova Zelanda. Dovrà saltare il match contro l'Australia del 18 luglio e quello del 6 novembre contro il Sudafrica. La Federazione Italiana Rugby ha dichiarato che ricorrerà in appello contro la decisione.
6: Ed è tutto, a più tardi.
17: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Rush finale alla Camera per la nuova legge elettorale, lo stabilicum in corso, le dichiarazioni di voto. Oggi atteso il via libera finale a scrutinio segreto, poi il testo, una volta approvato, passerà all'esame del Senato. Ancora tensioni nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Non c'è stata disponibilità a collaborare da parte del campo largo. Chi vota contro questa legge è per l'opacità e gli inciuci, ha rimarcato in aula Alessandro Colucci di Noi Moderati. Restano sul piede di guerra le opposizioni che attaccano la premier Meloni e il governo. È una legge truffa fatta per poterli imbullonare alle poltrone, per restituire ancora più potere al capo, ma gli italiani non sono sciocchi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo ancora tranquilli. Il ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone nell'agosto del 2018. 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e mezzo di reclusione. L'Ucraina tra pesanti attacchi russi e consistenti novità di assetto interno. Nella notte colpita la capitale Kiev, uccise 2 persone, ferite almeno altre 6. Nel mirino anche la città di Kharkiv. Intanto prosegue il rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Dopo la premier Yulia Sviridenko, costretto a dimettersi anche il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto il ministro degli interni uscente Klimenko. E poi ci sono i contrattacchi delle forze di Kiev, uccise in Russia 3 persone. Una 15enne e sua nonna morte al confine a Bryansk, un'altra vittima a Yaroslavl, a 300 km a nord-est di Mosca. 5 feriti anche a Belgorod, tra cui 2 sorelle adolescenti, mentre Mosca fa sapere di aver abbattuto 375 droni ucraini in 15 regioni. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi salgono a 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate, danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Circa 250 le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi. Meteo.
7: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
17: News.
8: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. I vigili del fuoco sono al lavoro a Bolzano dopo il crollo all'alba di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area dell'ingresso principale e sulla scalinata del palazzo. In corso di valutazione anche la stabilità delle parti dell'edificio coinvolte al fine di pianificare i successivi interventi. Dall'estero, un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. Nel quartiere di Damitsky, detriti di missili sono caduti su edifici non residenziali e 2 persone hanno perso la vita. È stato inoltre preso di mira un magazzino nel quartiere Sviatovsky, nella parte occidentale di Kiev. Dal canto suo, sempre la notte scorsa, Kiev ha colpito la base aerea russa Angels 2 nell'oblast di Saratov. Alcuni droni sono stati inoltre avvistati sopra la città di Angels. Sono state segnalate esplosioni e interruzioni di corrente diffuse. La base è situata a quasi 600 chilometri dalla linea del fronte ucraino. Il governo statunitense imporrà dazi del 25% su una serie di prodotti brasiliani a seguito di un'indagine condotta dal rappresentante per il commercio della Casa Bianca sulla base di una legge del 1974. Entreranno in vigore il 22 luglio, il tempo necessario per attuarli nei sistemi doganali, ha precisato un funzionario statunitense. Nel 2025 Washington aveva avviato un'indagine su una serie di pratiche commerciali che il governo statunitense contestava al Brasile, che diventa così il primo paese colpito da questi nuovi dazi. Di nuovo in Italia, in Basilicata ha sventato l'ennesimo tentativo di truffa del falso carabiniere in servizio della redazione.
9: La polizia di Potenza ha sventato una truffa telefonica da oltre 17.000 euro.

0: convinto ad effettuare un bonifico istantaneo. Grazie alla denuncia tempestiva, gli agenti sono riusciti a bloccare il conto destinatario e a sequestrare il denaro. Proseguono le indagini per identificare i responsabili.
1: Volley: la nazionale maschile ha perso 3-2 contro il Giappone nella partita valida per le qualificazioni alle fasi finali della Nations League a Osaka. 24-26, 25-19, 25-20, 23-25, 15-12 parziali. Gli azzurri di Fefe De Giorgi si trovano ora in quinta posizione della classifica e si qualificheranno alla fase finale in Cina dal 29 luglio al 2 agosto soltanto se concluderanno la fase preliminare tra le prime 8. La nazionale ora dovrà sfidare Belgio, Argentina e Cuba per garantirsi un posto nelle finals. Abbiamo terminato, dopo.
2: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 40 anni dopo la mano de Dios, l'Argentina si ripete nel nome di Leo Messi, che con due assist nega in rimonta la rivincita all'Inghilterra e si conquista la finalissima con la Spagna dei mondiali 2026. Ad Atlanta finisce 2-1 per la nazionale di Scaloni. Al Mercedes-Benz Stadium si comincia a giocare sul serio solo nella ripresa. All'inizio della seconda frazione, inglesi avanti con una veloce ripartenza finalizzata da Gordon, seguita dalla veemente reazione dell'Albi Celeste, che prima coglie il palo con McAllister e poi a 5 minuti dal termine trova il pari con la rete di Enzo Fernandez. Poi altro legno di McAllister e altro assist di Messi, stavolta un destro che nel recupero mette sulla testa di Lautaro Martinez il pallone della gloria. Si spegne così d'un colpo il sogno degli inglesi, tenuti a galla da almeno due parate miracolose del portiere Pickford. Domenica i campioni in carica dell'Argentina contro la Spagna di Yamal andranno a caccia della quarta vittoria ai mondiali della loro storia. Ed ora il calciomercato. La Juventus ha pronta un'offerta migliorativa per Colomo Muani, con cui spera di convincere il Paris Saint-Germain. La parte fissa resterà intorno ai 35 milioni, ma saranno aumentati i bonus e ci sarà una percentuale sulla futura rivendita. La Juve però vuole acquistare due attaccanti e nelle scorse ore ha incontrato il Parma per Pellegrino. L'obiettivo è bloccare il calciatore per chiudere l'operazione dopo quella del francese, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di Europa. Accelerata della Roma per Somerville nelle ultime 48 ore. Il club giallorosso ha presentato un'importante proposta economica al giocatore e al suo entourage ed è pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sull'esterno olandese però resta forte anche l'interesse della Premier League, in particolare dell'Aston Villa. Ceduto Moremovic, il Sassuolo deve prendere un difensore, valuta il ritorno di Francesco Acerbi. Svincolatosi dall'Inter, il classe 1988 potrebbe tornare in nero-verde dopo 8 anni. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti e intanto, sempre per la difesa, si segue anche Pietro Comuzzo, che è in uscita dalla Fiorentina. Tennis: c'è una data cerchiata per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo figura infatti nell'entry list del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, e potrebbe rientrare proprio nel torneo statunitense dopo lo stop per l'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi dallo scorso aprile. Oggi intanto altra giornata di grande tennis. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. A Umago invece sarà protagonista Matteo Arnaldi, che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Zumur. MotoGP: il team Ducati ha confermato che nella giornata di ieri Pecco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, un'operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti. Con 3 settimane di pausa estiva prima di Silverstone, Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al meglio in vista della seconda metà del mondiale. Ed è tutto, a più tardi.
2: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
5: Sono le 12:02. News.
3: Un saluto dalla redazione.
6: Legge elettorale c'è attesa per il voto finale. Ieri la Camera ha proseguito i lavori sulla riforma. Nel pomeriggio è arrivato

0: Prima il via libera all'articolo 1 con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, poi dell'articolo 2 con 213 sì, 144 no e 3 astenuti. L'Aula ha invece approvato all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuorisede presentato dalle forze di maggioranza.
1: Conflitto russo-ucraino, si dimette il ministro della difesa ucraino Fedorov mentre raid missilistici russi attaccano Kiev. Il bilancio è di 2 morti e 6 feriti, tra cui un 16enne. Attaccata anche la città di Kharkiv. Raid ucraini hanno invece ucciso in Russia 3 persone. La presidente della Commissione europea von der Leyen, in visita a Kiev, è stata costretta a rifugiarsi in un bunker dopo l'allarme missili. L'Ucraina potrà usare i fondi europei anche per acquistare componenti per i droni dalla Cina.
0: Con un video pubblicato sui social, il gioielliere Mario Roggero ha annunciato il suo ingresso in carcere dopo la conferma definitiva della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. È finita, vado in carcere, per me è un ergastolo, ha dichiarato. La vicenda risale alla rapina nella sua gioielleria avvenuta il 28 aprile 2021, durante la quale Roggero uccise 2 dei malviventi in fuga. Il vice premier Matteo Salvini chiede la grazia a Mattarella.
1: Sequestro di persona, tortura e rapina aggravata sono queste le accuse contestate a 3 giovani, di cui uno di 25 anni, tra i 10 vincitori della competizione musicale Area Sanremo 2025, finiti agli arresti domiciliari, e a un quarto indagato destinatario dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria nell'ambito dell'inchiesta dei carabinieri su un violento pestaggio avvenuto nell'ottobre del 2025 all'interno di un bed and breakfast in vicolo del Bologna 73, nel quartiere Trastevere a Roma.
0: Il governo britannico ha invitato la FIFA ad aprire un'indagine sulla nazionale argentina dopo che diversi calciatori hanno esposto lo striscione Las Malvinas son Argentinas, ovvero le Falkland sono argentine, al termine della semifinale dei mondiali vinta contro l'Inghilterra. Il ministro per le imprese britannico Peter Kyle ha definito il gesto del tutto inappropriato, ribadendo che la politica dovrebbe restare fuori dal calcio e aggiungendo che la FIFA dovrebbe assolutamente esaminare la vicenda.
1: Dunque sarà Spagna-Argentina alla finale del Mondiale 2026. L'albiceleste rimonta infatti 2-1 l'Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca così il passo per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. I tre leoni si portano in vantaggio con Gordon e sognano il colpo grosso, ma Enzo Fernandez e Lautaro Martinez ribaltano tutto. La finale domenica 19 luglio alle 21, ora italiana.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Rush finale alla Camera per la nuova legge elettorale, lo Stabilicum in corso, le dichiarazioni di voto. Oggi atteso il via libera finale a scrutinio segreto, poi il testo, una volta approvato, passerà all'esame del Senato. Ancora tensioni nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Non c'è stata disponibilità a collaborare da parte del campo largo. Chi vota contro questa legge è per l'opacità e gli inciuci, ha rimarcato in aula Alessandro Colucci di Noi Moderati. Restano sul piede di guerra le opposizioni che attaccano la premier Meloni e il governo. È una legge truffa fatta per poterli imbullonare alle poltrone, per restituire ancora più potere al capo, ma gli italiani non sono sciocchi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo ancora tranquilli. Il ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone nell'agosto del 2018. 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna condanna a 18 anni e mezzo di reclusione. L'Ucraina, tra pesanti attacchi russi e consistenti novità di assetto interno, nella notte colpita la capitale Kiev, uccise 2 persone, ferite almeno altre 6. Nel mirino anche la città di Kharkiv. Intanto prosegue il rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Dopo la premier Yulia Sviridenko, costretto a dimettersi anche il ministro della difesa Fedorov, al suo posto il ministro degli interni uscente Klimenko. E poi ci sono i contrattacchi delle forze di Kiev, uccise in Russia 3 persone. Una 15enne e sua nonna morte al confine a Bryansk, un'altra vittima a Yaroslavl, a 300 km a nord-est di Mosca. 5 feriti anche a Belgorod, tra cui 2 sorelle adolescenti, mentre Mosca fa sapere di aver abbattuto 375 droni ucraini in 15 regioni. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi salgono a 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate, danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Circa 250 le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 12 e 9 minuti.
6: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Sarà Spagna-Argentina la finale dei mondiali 2026, il servizio della redazione.
7: Lautaro Martinez porta l'Argentina in un'altra finale mondiale. I campioni in carica hanno battuto l'Inghilterra per 2-1 ad Atlanta, ribaltando la partita nel finale dopo essere rimasti a lungo in svantaggio per la rete di Gordon. A 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari è arrivato il pareggio di Enzo Fernandez. Nel recupero del gol del centravanti dell'Inter ha fatto esplodere la festa argentina. Si spegne così il sogno dell'Inghilterra, tenuto in partita anche da almeno 2 interventi decisivi del portiere Pickford. Domenica l'Argentina affronterà la Spagna e andrà a caccia del quarto titolo mondiale dopo quelli del 1978, 1986 e 2022. In caso di successo sarebbe il secondo trionfo consecutivo, un'impresa riuscita soltanto all'Italia e al Brasile.
6: Si sgonfia l'inchiesta sui presunti condizionamenti nella scelta degli arbitri. Nessuna combina a favore dell'Inter, nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali, il servizio.
8: La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. Archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire il club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla procura generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali.
6: Il tennis esce subito di scena. Flavio Cobolli all'ATP di Umago in Croazia, l'azzurro numero 9 del mondo, è stato sconfitto in 2 set 6-2 e 6-4 dall'argentino Romain Andrés Buruciaga. Debutto vincente invece per Matteo Arnaldi, che ha battuto l'argentino Federico Agustin Gomez in 3 set 6-3, 5-7, 6-3 e si è qualificato per i quarti, dove se la vedrà con Zumur. Intanto Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, in quanto il suo nome compare nella lista dei partecipanti pubblicata sul sito ufficiale del torneo. Lo spagnolo è fermo per un infortunio al polso destro da inizio aprile, quando uscì al primo turno del torneo di Barcellona e nel frattempo è sceso al terzo posto del ranking ATP. Volley, la nazionale maschile ha perso 3-2 contro il Giappone nella partita valida per le qualificazioni alle fasi finali della Nations League a Osaka. I parziali 24-26, 25-19 9, 25 20, 23 25, 15 12. Gli azzurri di Fefe De Giorgi si trovano ora in quinta posizione nella classifica e si qualificheranno alla fase finale in Cina dal 29 luglio al 2 agosto solo se concluderanno la fase preliminare tra le prime 8. La nazionale ora dovrà sfidare Belgio, Argentina e Cuba per garantirsi un posto nelle finals. A MotoGP il team Ducati ha confermato che Francesco Bagnaia è stato sottoposto ieri ad un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro eseguita dall'equipe medica guidata dal professor Luigi Tarallo presso la clinica ortopedica del Policlinico di Modena diretta dal professor Fabio Cattani. Si è conclusa regolarmente e senza complicazioni. Dopo la Germania, la MotoGP è in pausa per 3 settimane e si ripartirà da Silverstone il 7 e 9 agosto. Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al 100% ed essere pronto per la ripresa e per tutta la seconda metà del campionato. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
5: Meteo. La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rush finale alla Camera per la nuova legge elettorale, lo Stabilicum. In corso le dichiarazioni di voto. Oggi atteso il via libera finale a scrutinio segreto, poi il testo, una volta approvato, passerà all'esame del Senato. Ancora tensioni nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Non c'è stata disponibilità a collaborare da parte del campo largo. Chi vota contro questa legge è per l'opacità e gli inciuci, ha rimarcato in aula Alessandro Colucci di Noi Moderati. Restano sul piede di guerra le opposizioni che attaccano la premier Meloni e il governo. È una legge truffa fatta per poterli imbullonare alle poltrone, per restituire ancora più potere al capo, ma gli italiani non sono sciocchi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo ancora tranquilli. Il ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone nell'agosto del 2018. 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e mezzo di reclusione. L'Ucraina tra pesanti attacchi russi e consistenti novità di assetto interno. Nella notte colpita la capitale Kiev, uccise 2 persone, ferite almeno altre 6. Nel mirino anche la città di Kharkiv. E poi ci sono i contrattacchi delle forze di Kiev, uccise in Russia 3 persone, una 15enne e sua nonna morte al confine a Bryansk. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi salgono a 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News. Buon giovedì 16 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota della Banca Centrale Europea informa di aver selezionato 36 banche e payment service provider per l'attuazione del progetto pilota sull'euro digitale, che partirà nella seconda metà del 2027 e durerà 12 mesi. Fra i partecipanti figurano 8 società italiane, cioè Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Easybank, Nexi Payments, Numia, Poste Italiane, Unicredit e Setispay, che sono state selezionate fra oltre 50 candidature. Tra i gruppi europei sono presenti anche istituti come Deutsche Bank e Revolut. L'obiettivo del progetto pilota, ha spiegato la BCE, è quello di supportare i lavori preparatori in corso per la possibile emissione di un euro digitale. Intervenuta a una trasmissione televisiva, la direttrice generale dell'INPS, Valeria Wittenberga, ha dichiarato che la crescita occupazionale registrata negli ultimi anni non costituisce un semplice recupero che segue la fase della pandemia, ma segnala invece un consolidamento del lavoro stabile e di qualità. Wittenberg ha inoltre sottolineato come l'Istituto di Previdenza, attraverso il proprio osservatorio sui contribuenti, abbia rilevato un rafforzamento dell'occupazione, con particolare attenzione alle categorie tradizionalmente più esposte alle difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Pertanto, a suo giudizio, l'incremento dell'intensità lavorativa e della continuità occupazionale confermano la presenza di una crescita strutturale favorita da politiche che hanno saputo coniugare interventi previdenziali e politiche attive del lavoro. Un'indagine condotta dall'istituto di ricerca EMG per conto di Facile.it segnala che sono quasi 16 milioni gli italiani che partiranno per le vacanze a luglio o a settembre, mentre la durata media delle permanenze si fermerà a 11 giorni. Circa 7 milioni hanno ridotto la durata del soggiorno e per oltre 5,2 milioni la decisione è legata all'aumento dei costi. Trasporti e alloggio costeranno in media 939 euro a persona. Quindi, se fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani trascorreva le vacanze estive durante il mese di agosto, la metà di chi partirà quest'anno lo farà invece a luglio o a settembre utilizzando l'automobile per raggiungere la destinazione finale. Lo studio, realizzato su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta, ha quindi indagato sulle attuali tendenze vacanziere nelle loro totalità, evidenziando anche il fatto che circa 4,1 milioni dei nostri connazionali le ferie estive le hanno già fatte a giugno. Più in dettaglio, lo studio di EMG rivela che luglio è, nella misura del 37%, il periodo prediletto dagli intervistati, con un'età compresa tra i 45 e i 54 anni, mentre in generale a livello nazionale questo mese è stato indicato dal 28,4% degli intervistati. Settembre risulta invece come il mese preferito dai 65-74 anni, nella misura del 42,1% rispetto alla media nazionale del 28,8%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 12 e 20 minuti.
4: News.
11: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. I vigili del fuoco sono al lavoro a Bolzano dopo il crollo all'alba di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area dell'ingresso principale e sulla scalinata del palazzo. In corso di valutazione anche la stabilità delle parti dell'edificio coinvolte al fine di pianificare i successivi interventi. Dall'estero, un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. Nel quartiere di Damitsky, detriti di missili sono caduti su edifici non residenziali e 2 persone hanno perso la vita. È stato inoltre preso di mira un magazzino nel quartiere Sviatovsky, nella parte occidentale di Kiev. Dal canto suo, sempre la notte scorsa, Kiev ha colpito la base aerea russa Angels 2 nell'oblast di Saratov. Alcuni droni sono stati inoltre avvistati sopra la città di Angels. Sono state segnalate esplosioni e interruzioni di corrente diffuse. La base è situata a quasi 600 chilometri dalla linea del fronte ucraino. Il governo statunitense imporrà dazi del 25% su una serie di prodotti brasiliani a seguito di un'indagine condotta dal rappresentante per il commercio della Casa Bianca,
6: Bianca, sulla base di una legge del 1974, entreranno in vigore il 22 luglio. Il tempo necessario per attuarli nei sistemi doganali, ha precisato un funzionario statunitense. Nel 2025 Washington aveva avviato un'indagine su una serie di pratiche commerciali che il governo statunitense contestava al Brasile, che diventa così il primo paese colpito da questi nuovi dazi. Di nuovo in Italia, in Basilicata sventato l'ennesimo tentativo di truffa del falso carabiniere in servizio della redazione.
12: La polizia di Potenza ha sventato una truffa telefonica da oltre 17.000 euro, riuscendo a recuperare e a restituire l'intera somma alla vittima. L'uomo aveva ricevuto un messaggio apparentemente inviato dalla propria banca che segnalava un pagamento sospetto e lo invitava a contattare un numero telefonico. Alla chiamata aveva risposto un falso carabiniere che, utilizzando la tecnica dello spoofing e facendo leva sull'urgenza, lo aveva convinto ad effettuare un bonifico istantaneo. Grazie alla denuncia tempestiva, gli agenti sono riusciti a bloccare il conto destinato e a sequestrare il denaro. Proseguono le indagini per identificare i responsabili.
6: Volley: la nazionale maschile ha perso 3-2 contro il Giappone nella partita valida per le qualificazioni alle fasi finali della Nations League a Osaka. 24-26, 25-19, 25-20, 23-25, 15-12 parziali. Gli azzurri di Fefe De Giorgi si trovano ora in quinta posizione della classifica e si qualificheranno alla fase finale in Cina dal 29 luglio al 2 agosto, soltanto se concluderanno la fase preliminare tra le prime 8. La nazionale ora dovrà sfidare Belgio, Argentina e Cuba per garantirsi un posto nelle finals. Abbiamo terminato, dopo.
4: Meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rush finale alla Camera per la nuova legge elettorale, lo Stabilicum. In corso le dichiarazioni di voto. Oggi atteso il via libera finale a scrutinio segreto, poi il testo, una volta approvato, passerà all'esame del Senato. Ancora tensioni nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Non c'è stata disponibilità a collaborare da parte del campo largo. Chi vota contro questa legge è per l'opacità e gli inciuci, ha rimarcato in aula Alessandro Colucci di Noi Moderati. Restano sul piede di guerra le opposizioni, che attaccano la premier Meloni e il governo. È una legge truffa fatta per poterli imbullonare alle poltrone, per restituire ancora più potere al capo, ma gli italiani non sono sciocchi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo ancora tranquilli. Il ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone nell'agosto del 2018. 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e mezzo di reclusione. L'Ucraina tra pesanti attacchi russi e consistenti novità di assetto interno. Nella notte colpita la capitale Kiev, uccise 2 persone, ferite almeno altre 6. Nel mirino anche la città di Kharkiv. Intanto prosegue il rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Dopo la premier Yulia Sviridenko, costretto a dimettersi anche il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto il ministro degli interni uscente Klimenko. E poi ci sono i contrattacchi delle forze di Kiev, uccise in Russia 3 persone. Una 15enne e sua nonna morte al confine a Bryansk, un'altra vittima a Yaroslavl, a 300 km a nord-est di Mosca. 5 feriti anche a Belgorod, tra cui 2 sorelle adolescenti, mentre Mosca fa sapere di aver abbattuto 375 droni ucraini in 15 regioni. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi salgono a 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate, danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Circa 250 le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Sport.
11: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Sarà Spagna-Argentina la finale dei mondiali 2026, il servizio della redazione.
7: Lautaro Martinez porta l'Argentina in un'altra finale mondiale. I campioni in carica hanno battuto l'Inghilterra per 2-1 ad Atlanta, ribaltando la partita nel finale dopo essere rimasti a lungo in svantaggio per la rete di Gordon. A 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari è arrivato il pareggio di Enzo Fernandez. Nel recupero del gol del centravanti dell'Inter ha fatto esplodere la festa argentina. Si spegne così il sogno dell'Inghilterra, tenuto in partita anche da almeno due interventi decisivi del portiere Pickford. Domenica l'Argentina affronterà la Spagna e andrà a caccia del quarto titolo mondiale dopo quelli del 1978, 1986 e 2022. In caso di successo sarebbe il secondo trionfo consecutivo, un'impresa riuscita soltanto all'Italia e al Brasile.
11: Si sgonfia l'inchiesta sui presunti condizionamenti nella scelta degli arbitri. Nessuna combina a favore dell'Inter, nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. Il servizio.
8: La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione, archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire il club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla Sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali.
11: Il tennis esce subito di scena. Flavio Cobolli all'ATP di Umago in Croazia, l'azzurro numero 9 del mondo, è stato sconfitto in due set 6-2 e 6-4 dall'argentino Romain Andrés Buruciaga. Debutto vincente invece per Matteo Arnaldi, che ha battuto l'argentino Federico Agustin Gomez in tre set 6-3, 5-7, 6-3 e si è qualificato per i quarti, dove se la vedrà con Zumur. Intanto Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, in quanto il suo nome compare nella lista dei partecipanti pubblicata sul sito ufficiale del torneo. Lo spagnolo è fermo per un infortunio al polso destro da inizio aprile, quando uscì al primo turno del torneo di Barcellona. Nel frattempo è sceso al terzo posto del ranking ATP. Volley, la nazionale maschile ha perso 3-2 contro il Giappone nella partita valida per le qualificazioni alle fasi finali della Nations League a Osaka. I parziali 24-26, 25-19, 25-20, 23-25, 15-12. Gli azzurri di Fefe De Giorgi si trovano ora in quinta posizione nella classifica e si qualificheranno alla fase finale in Cina dal 29 luglio al 2 agosto, solo se concluderanno la fase preliminare tra le prime 8. La nazionale ora dovrà sfidare Belgio, Argentina e Cuba per garantirsi un posto nelle finals. La MotoGP, il team Ducati, ha confermato che Francesco Bagnaia è stato sottoposto ieri ad un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, eseguita dall'equipe medica guidata dal professor Luigi Tarallo presso la clinica ortopedica del Policlinico di Modena, diretta dal professor Fabio Cattani. Si è conclusa regolarmente e senza complicazioni. Dopo la Germania, la MotoGP è in pausa per 3 settimane e si ripartirà da Silverstone il 7 e 9 agosto. Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al 100% ed essere pronto per la ripresa e per tutta la seconda metà del campionato. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: News.
1: Un saluto dalla redazione.
0: Legge elettorale c'è attesa per il voto finale. Ieri la Camera ha proseguito i lavori sulla riforma. Nel pomeriggio è arrivato prima il via libera all'articolo 1 con 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Poi dell'articolo 2 con 213 sì, 144 no e 3 astenuti. L'Aula ha invece approvato all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuorisede presentato dalle forze di maggioranza.
1: Conflitto russo-ucraino, si dimette il ministro della difesa ucraino Fedorov mentre raid missilistici russi attaccano Kiev. Il bilancio è di 2 morti e 6 feriti, tra cui un 16enne. Attaccata anche la città di Kharkiv. Raid ucraini hanno invece ucciso in Russia 3 persone. La presidente della Commissione europea von der Leyen, in visita a Kiev, è stata costretta a rifugiarsi in un bunker dopo l'allarme missili. L'Ucraina potrà usare i fondi europei anche per acquistare componenti per i droni dalla Cina.
0: Con un video pubblicato sui social, il gioielliere Mario Roggero ha annunciato il suo ingresso in carcere dopo la conferma definitiva della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. È finita, vado in carcere, per me è un ergastolo, ha dichiarato. La vicenda risale alla rapina nella sua gioielleria avvenuta il 28 aprile 2021, durante la quale Roggero uccise 2 dei malviventi in fuga. Il vice premier Matteo Salvini chiede la grazia a Mattarella.
1: Sequestro di persona, tortura e rapina aggravata sono queste le accuse contestate a 3 giovani, di cui uno di 25 anni, tra i 10 vincitori della competizione musicale Area Sanremo 2025, finiti agli arresti domiciliari, e a un quarto indagato destinatario dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria nell'ambito dell'inchiesta dei carabinieri su un violento pestaggio avvenuto nell'ottobre del 2025 all'interno di un bed and breakfast in vicolo del Bologna 73, nel quartiere Trastevere a Roma.
0: Il governo britannico ha invitato la FIFA ad aprire un'indagine sulla nazionale argentina dopo che diversi calciatori hanno esposto lo striscione Las Malvinas son Argentinas, ovvero le Falkland sono argentine, al termine della semifinale dei mondiali vinta contro l'Inghilterra. Il ministro per le imprese britannico Peter Kyle ha definito il gesto del tutto inappropriato, ribadendo che la politica dovrebbe restare fuori dal calcio e aggiungendo che la FIFA dovrebbe assolutamente esaminare la vicenda.
1: Dunque sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'albiceleste rimonta infatti 2-1 l'Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca così il passo per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. I tre leoni si portano in vantaggio con Gordon e sognano il colpo grosso, ma Enzo Fernandez e Lautaro Martinez ribaltano tutto. La finale domenica 19 luglio alle 21, ora italiana.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: GR News.
13: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
10: Sono le 12 e 36 minuti.
4: News.
11: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. I vigili del fuoco sono al lavoro a Bolzano dopo il crollo all'alba di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area dell'ingresso principale e sulla scalinata del palazzo. In corso di valutazione anche la stabilità delle parti dell'edificio coinvolte al fine di pianificare i successivi interventi. Dall'estero, un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. Nel quartiere di Damitsky, detriti di missili sono caduti su edifici non residenziali e 2 persone hanno perso la vita. È stato inoltre preso di mira un magazzino nel quartiere Sviatovsky nella parte occidentale di Kiev. Dal canto suo, sempre la notte scorsa, Kiev ha colpito la base aerea russa Angels 2 nell'oblast di Saratov. Alcuni droni sono stati inoltre avvistati sopra la città di Angels. Sono state segnalate esplosioni e interruzioni di corrente diffuse. La base è situata a quasi 600 chilometri dalla linea del fronte ucraino. Il governo statunitense imporrà dazi del 25% su una serie di prodotti brasiliani a seguito di un'indagine condotta dal rappresentante per il commercio della Casa Bianca sulla base di una legge del 1974. Entreranno in vigore il 22 luglio, il tempo necessario per attuarli nei sistemi doganali, ha precisato un funzionario statunitense. Nel 2025 Washington aveva avviato un'indagine su una serie di pratiche commerciali che il governo statunitense contestava al Brasile, che diventa così il primo paese colpito da questi nuovi dazi. Di nuovo in Italia, in Basilicata sventato l'ennesimo tentativo di truffa del falso carabiniere in servizio della redazione.
12: La polizia di Potenza ha sventato una truffa telefonica da oltre 17.000 euro, riuscendo a recuperare e a restituire l'intera somma alla vittima. L'uomo aveva ricevuto un messaggio apparentemente inviato dalla propria banca che segnalava un pagamento sospetto e lo invitava a contattare un numero telefonico. Alla chiamata aveva risposto un falso carabiniere che, utilizzando la tecnica dello spoofing e facendo leva sull'urgenza, lo aveva convinto ad effettuare un bonifico istantaneo. Grazie alla denuncia tempestiva, gli agenti sono riusciti a bloccare il conto destinato e a sequestrare il denaro. Proseguono le indagini per identificare i responsabili.
11: Volley: la nazionale maschile ha perso 3-2 contro il Giappone nella partita valida per le qualificazioni alle fasi finali della Nations League a Osaka. 24-26, 25-19, 25-20, 23-25, 15-12 parziali. Gli azzurri di Fefe De Giorgi si trovano ora in quinta posizione della classifica e si qualificheranno alla fase finale in Cina dal 29 luglio al 2 agosto soltanto se concluderanno la fase preliminare tra le prime 8. La nazionale ora dovrà sfidare Belgio, Argentina e Cuba per garantirsi un posto nelle finals. Abbiamo terminato, dopo.
4: Meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene ben salda sul nostro paese, con solo qualche disturbo limitato ai rilievi settentrionali. Nella prima parte di giornata il sole dominerà la scena da nord a sud, con cieli generalmente sereni. Solamente sull'arco alpino e sulla Liguria saranno presenti alcuni addensamenti, ma innocui. Durante le ore pomeridiane potranno verificarsi isolati rovesci sulle Alpi orientali, mentre sul resto del nord è previsto un aumento della nuvolosità, ma senza conseguenze rilevanti. Tempo sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rush finale alla Camera per la nuova legge elettorale, lo Stabilicum. In corso le dichiarazioni di voto. Oggi atteso il via libera finale a scrutinio segreto, poi il testo, una volta approvato, passerà all'esame del Senato. Ancora tensioni nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Non c'è stata disponibilità a collaborare da parte del campo largo. Chi vota contro questa legge è per l'opacità e gli inciuci, ha rimarcato in aula Alessandro Colucci di Noi Moderati. Restano sul piede di guerra le opposizioni che attaccano la premier Meloni e il governo. È una legge truffa fatta per poterli imbullonare alle poltrone, per restituire ancora più potere al capo, ma gli italiani non sono sciocchi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo ancora tranquilli. Il ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Segle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone nell'agosto del 2018. 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e mezzo di reclusione. L'Ucraina tra pesanti attacchi russi e consistenti novità di assetto interno. Nella notte colpita la capitale Kiev, uccise 2 persone, ferite almeno altre 6. Nel mirino anche la città di Kharkiv. E poi ci sono i contrattacchi delle forze di Kiev, uccise in Russia 3 persone, una 15enne e sua nonna morte al confine a Bryansk. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi salgono a 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 12 e 42 minuti.
4: Sport.
6: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Sarà Spagna-Argentina la finale dei mondiali 2026, il servizio della redazione.
7: Lautaro Martinez porta l'Argentina in un'altra finale mondiale. I campioni in carica hanno battuto l'Inghilterra per 2-1 ad Atlanta, ribaltando la partita nel finale dopo essere rimasti a lungo in svantaggio per la rete di Gordon. A 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari è arrivato il pareggio di Enzo Fernandez. Nel recupero del gol del centravanti dell'Inter ha fatto esplodere la festa argentina. Si spegne così il sogno dell'Inghilterra, tenuto in partita anche da almeno 2 interventi decisivi del portiere Pickford. Domenica l'Argentina affronterà la Spagna e andrà a caccia del quarto titolo mondiale dopo quelli del 1978, 1986 e 2022. In caso di successo sarebbe il secondo trionfo consecutivo, un'impresa riuscita soltanto all'Italia e al Brasile.
6: Si sgonfia l'inchiesta sui presunti condizionamenti nella scelta degli arbitri. Nessuna combina a favore dell'Inter, nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. Il servizio.
8: La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione, archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire il club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla Sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali.
6: Il tennis esce subito di scena. Flavio Cobolli all'ATP di Umago in Croazia, l'azzurro numero 9 del mondo, è stato sconfitto in 2 set 6-2 6-4 dall'argentino Romain Andrés Buruciaga. Debutto vincente invece per Matteo Arnaldi, che ha battuto l'argentino Federico Agustin Gomez in 3 set 6-3 5-7 6-3 e si è qualificato per i quarti, dove se la vedrà con Zumur. Intanto Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, in quanto il suo nome compare nella lista dei partecipanti pubblicata sul sito ufficiale del torneo. Lo spagnolo è fermo per un infortunio al polso destro da inizio aprile, quando uscì al primo turno del torneo di Barcellona. Nel frattempo è sceso al terzo posto del ranking ATP. Volley, la nazionale maschile ha perso 3-2 contro il Giappone nella partita valida per le qualificazioni alle fasi finali della Nations League a Osaka. I parziali 24-26, 25-19, 25-20, 23-25, 15-12. Gli azzurri di Fefe De Giorgi si trovano ora in quinta posizione nella classifica e si qualificheranno alla fase finale in Cina dal 29 luglio al 2 agosto, solo se concluderanno la fase preliminare tra le prime 8. La nazionale ora dovrà sfidare Belgio, Argentina e Cuba per garantirsi un posto nelle finals. La MotoGP, il team Ducati, ha confermato che Francesco Bagnaia è stato sottoposto ieri ad ad un intervento di fasciotomia endoscopica. L'avambraccio destro è seguita dall'equipe medica guidata dal professor Luigi Tarallo presso la clinica ortopedica del Policlinico di Modena, diretta dal professor Fabio Cattani. Si è conclusa regolarmente e senza complicazioni. Dopo la Germania, la MotoGP è in pausa per 3 settimane. Si ripartirà da Silverstone il 7-9 agosto. Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al 100% ed essere pronto per la ripresa e per tutta la seconda metà del campionato. Con lo sport per il momento è tutto. A più tardi.
4: Meteo.
2: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rush finale alla Camera per la nuova legge elettorale, lo Stabilicum. In corso le dichiarazioni di voto. Oggi atteso il via libera finale a scrutinio segreto, poi il testo, una volta approvato, passerà all'esame del Senato. Ancora tensioni nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Non c'è stata disponibilità a collaborare da parte del campo largo. Chi vota contro questa legge è per l'opacità e gli inciuci, ha rimarcato in aula Alessandro Colucci di Noi Moderati. Restano sul piede di guerra le opposizioni che attaccano la Premier Meloni e il governo. È una legge truffa fatta per poterli imbullonare alle poltrone, per restituire ancora più potere al capo, ma gli italiani non sono sciocchi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo ancora tranquilli. Il ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone nell'agosto del 2018. 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e mezzo di reclusione. L'Ucraina tra pesanti attacchi russi e consistenti novità di assetto interno. Nella notte colpita la capitale Kiev, uccise 2 persone, ferite almeno altre 6. Nel mirino anche la città di Kharkiv. Intanto prosegue il rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Dopo la premier Yulia Sviridenko, costretto a dimettersi anche il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto il ministro degli interni uscente Klimenko. E poi ci sono i contrattacchi delle forze di Kiev, uccise in Russia 3 persone. Una 15enne e sua nonna morte al confine a Bryansk, un'altra vittima a Yaroslavl, a 300 km a nord-est di Mosca. 5 feriti anche a Belgorod, tra cui 2 sorelle adolescenti, mentre Mosca fa sapere di aver abbattuto 375 droni ucraini in 15 regioni. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi salgono a 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate, danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Circa 250 le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
17: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News.
9: Buon giovedì 16 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota della Banca Centrale Europea informa di aver selezionato 36 banche e payment service provider per l'attuazione del progetto pilota sull'euro digitale, che partirà nella seconda metà del 2027 e durerà 12 mesi. Fra i partecipanti figurano 8 società italiane, cioè Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Easybank, Nexi Payments, Numia, Poste Italiane, Unicredit e Setispay, che sono state selezionate fra oltre 50 candidature. Tra i gruppi europei sono presenti anche istituti come Deutsche Bank e Revolut. L'obiettivo del progetto pilota, ha spiegato la BCE, è quello di supportare i lavori preparatori in corso per la possibile emissione di un euro digitale. Intervenuta a una trasmissione televisiva, la direttrice generale dell'INPS, Valeria Wittenberga, ha dichiarato che la crescita occupazionale registrata negli ultimi anni non costituisce un semplice recupero che segue la fase della pandemia, ma segnala invece un consolidamento del lavoro stabile e di qualità. Wittenberg ha inoltre sottolineato come l'Istituto di Previdenza, attraverso il proprio osservatorio sui contribuenti, abbia rilevato un rafforzamento dell'occupazione, con particolare attenzione alle categorie tradizionalmente più esposte alle difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Pertanto, a suo giudizio, l'incremento dell'intensità lavorativa e della continuità occupazionale confermano la presenza di una crescita strutturale favorita da politiche che hanno saputo coniugare interventi previdenziali e politiche attive del lavoro. Un'indagine condotta dall'istituto di ricerca EMG per conto di Facile.it segnala che sono quasi 16 milioni gli italiani che partiranno per le vacanze a luglio o a settembre, mentre la durata media delle permanenze si fermerà a 11 giorni. Circa 7 milioni hanno ridotto la durata del soggiorno e per oltre 5,2 milioni la decisione è legata all'aumento dei costi. Trasporti e alloggio costeranno in media 939 euro a persona. Quindi, se fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani trascorreva le vacanze estive durante il mese di agosto, la metà di chi partirà quest'anno lo farà invece a luglio o a settembre utilizzando l'automobile per raggiungere la destinazione finale. Lo studio, realizzato su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta, ha quindi indagato sulle attuali tendenze vacanziere nelle loro totalità, evidenziando anche il fatto che circa 4,1 milioni dei nostri connazionali le ferie estive le hanno già fatte a giugno. Più in dettaglio, lo studio di EMG rivela che luglio è, nella misura del 37%, il periodo prediletto dagli intervistati, con un'età compresa tra i 45 e i 54 anni, mentre in generale a livello nazionale questo mese è stato indicato dal 28,4% degli intervistati. Settembre risulta invece come il mese preferito dai 65-74 anni, nella misura del 42,1% rispetto alla media nazionale del 28,8%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
10: Sono le 12 e 54 minuti.
4: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Primo traguardo per lo Stabilicum, l'Aula della Camera al gran completo ha approvato la riforma della nuova legge elettorale targata centrodestra. 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto. Forte scontro in aula tra maggioranza ed opposizioni che hanno esposto cartelli con su scritto Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa. Sentiamo prima Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD, Elish Line.
18: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze se aveste avuto il coraggio di presentarli e di tenerli in aula. Peccato che vi siete ben guardati di depositarli o di lasciarli in aula. Vigliaccamente li avete ritirati sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta.
19: E ieri ha tradito anche i suoi alleati per rincorrere Vannacci sull'emendamento Ziello. Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo. Prendetene atto e traetene le conseguenze per il paese. Questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile ed ha gravi profili di incostituzionalità.
3: Ora il testo passa al Senato. Sentiamo allora con Nicola De Muro quali sono le principali novità.
20: La nuova legge elettorale viene definita dalla maggioranza stabilicum perché volta, così dicono i partiti di centrodestra, a garantire stabilità al governo che nasce dopo le elezioni, mentre per le opposizioni mira solo all'inamovibilità. La legge ridisegna le regole del voto introducendo un sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione che supera il 42% dei voti. Per garantire l'equilibrio democratico, la norma fissa un tetto massimo invalicabile per la coalizione vincente di 230 seggi alla Camera sui 400 totali. Tra le novità figurano anche l'indicazione del candidato premier sulla scheda, quel progetto di premierato molto sostenuto dal centrodestra e osteggiato dal campo largo. E poi tra le nuove norme una approvata con un voto unanime dalla Camera, cioè la possibilità di voto per gli studenti e lavoratori fuori sede. Bocciata invece a scrutinio segreto martedì scorso la norma che puntava a introdurre le preferenze. La voleva Fratelli d'Italia ma non la Lega e Forza Italia. Una bocciatura per un solo voto causata da decine di franchi tiratori tra i partiti di governo che ha innalzato la tensione nella maggioranza e fatto esultare le opposizioni.
3: Poteva essere una tragedia, a dirlo la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Per fortuna nessuna conseguenza grave, solo lievemente graffiata una addetta alle pulizie. Tutta la parte centrale del tribunale è completamente inagibile, è ancora presto per dire quali siano le cause. Ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro, le parole del procuratore Axel Bisignano. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo tranquilli. Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale, costato la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione. Sentiamo Jenny De Gaetano.
21: Rimane e rimarrà una delle ferite più profonde nella storia recente dell'Italia, ancora più sanguinosa per Genova. Erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando crollò il ponte Morandi, provocando la morte di 43 persone. Un cammino lastricato di dolore verso la giustizia, iniziato il 7 luglio 2022 con il processo di primo grado, 57 persone sul banco del

0: caso plurimo, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissioni legate ai controlli e alla manutenzione. Oggi è il giorno della sentenza. Dopo le ultime repliche dei legali, il collegio giudicante presieduto da Paolo Lepri si riunirà in Camera di Consiglio.
1: Ancora pesanti attacchi russi in Ucraina. Nella notte colpita la capitale Kiev, 2 i morti, almeno 6 i feriti. Nel mirino anche Kharkiv. Sul fronte opposto 3 persone hanno perso la vita, in Russia una 15enne e sua nonna morte a Bryansk. Un'altra vittima a Yaroslav. 5 i feriti a Belgorod, tra cui 2 sorelle e adolescenti. Intanto prosegue il rimpasto di governo voluto dal presidente ucraino Zelensky. Dopo la premier Yulia Svyridenko, costretto a dimettersi anche il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto il ministro degli interni uscente Klimenko. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi sono 15 le città da bollino rosso, domani saliranno a 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. In tilt la viabilità. Circa 250 le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Boom di ascolti ieri sera su Rai 1, dove la semifinale dei mondiali di calcio tra Inghilterra ed Argentina è stata seguita da quasi 9 milioni e mezzo di telespettatori, pari al 52,27% di share. L'albiceleste, trascinata da Messi, ha superato in rimonta per 2-1 l'Inghilterra e affronterà domenica sera in finale la Spagna, campione d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 13 ed un minuto.
3: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: L'Aula della Camera ha approvato con voto segreto la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto e il provvedimento passa ora al Senato. Vittoria che ha portato il caos a Montecitorio per qualche minuto, con i parlamentari seduti sui banchi dell'opposizione che hanno sollevato diversi cartelli polemici con sottoscritto, tra gli altri, legge truffa e legge incostituzionale.
5: È terminata l'ultima udienza del processo sul crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018 e che ha causato la morte di 43 persone. I giudici si sono ritirati in camera di consiglio. La procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, che oggi non era in aula, dove erano invece, con i difensori degli imputati, moltissimi familiari delle vittime.
6: Poteva trasformarsi in tragedia il crollo di una parte importante del tribunale di Bolzano. L'ANM accusa il governo quanto accaduto questa mattina e l'ennesimo allarme. Troppi palazzi di giustizia presentano da anni gravi criticità strutturali. Da tempo abbiamo consegnato al governo un dossier che non può più restare senza risposta, come finora accaduto.
5: Si sono aperte le porte del carcere per Mario Rogero, il gioielliere di Grinzane Cavour, Cuneo, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Per me è finita, aveva detto l'uomo dopo la sentenza della Cassazione.
7: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti.
6: In Algeria almeno 11 persone sono morte ed altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Secondo quanto annunciato, la protezione civile senza specificare l'età delle vittime. Il primo ministro algerino Grieb si è recato presso vari ospedali per verificare le condizioni di salute dei feriti.
5: Festa nelle piazze in Argentina, polemica sulla stampa inglese. All'indomani del

0: match di Atlanta, la stampa britannica si divide tra la delusione per la finale sfumata, la polemica per le scelte del CT Tuchel e l'indignazione per lo striscione esibito dai campioni del mondo durante i festeggiamenti, con Messi in prima fila, con la scritta «Las Malvinas son Argentinas». Il Times sottolinea come una notte di calcio si sia trasformata in un caso politico e ricorda che la FIFA potrebbe valutare provvedimenti disciplinari.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
3: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il Mondiale 2026 è arrivato al capolinea. Spagna e Argentina si contenderanno la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. La Francia e l'Inghilterra, le grandi sconfitte delle semifinali, si affronteranno sabato nel match per il terzo posto. Ieri l'Albiceleste ha firmato una rimonta destinata a entrare nella storia, imponendosi 2-1 sull'Inghilterra grazie a un gol di Lautaro Martinez nei minuti di recupero. Uno dei gol più importanti della sua carriera. Da poco mandato in campo da Scaloni, il capitano dell'Inter raccoglie di testa un cross perfetto di Leo Messi e regala alla selezione la seconda finale mondiale consecutiva prima di lasciarsi andare alla commozione. È il momento che sognavo da tutta la vita, le sue parole. Celebra il traguardo sui social Messi. Abbiamo tirato fuori ancora una volta tutta la nostra forza per fare una grande partita. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in questo gruppo. Forza Argentina, ha scritto la pulce. Mastica amaro Thomas Tuchel. Il CT dei Tre Leoni ammette la delusione in vista della sfida per il terzo posto con la Francia. Nessuno ha voglia di giocare questa partita. Tutti volevamo essere in finale. Non perdona la stampa inglese. Agony, supplizio è la parola più ricorrente sulle prime pagine britanniche dopo l'ennesimo KO mondiale. Il Sun titola Wonder Bowl, dove Bowl sta per piangere sonoramente, parafrasando la canzone degli Oasis che aveva accompagnato la nazionale inglese negli Stati Uniti. Locura in Argentina, la manija de Dios. In Francia l'Equipe li chiama gli immortali. In Italia, a titolo sorrentiniano del Corriere dello Sport, è stata la testa del toro. Passiamo al rugby, pugno duro della Federazione Mondiale contro Gonzalo Quesada. Il CT dell'Italia è stato squalificato per 2 giornate per aver criticato l'arbitro e il calendario del Nations Championship dopo la sconfitta degli azzurri contro la Nuova Zelanda. Dovrà saltare il match contro l'Australia del 18 luglio e quello del 6 novembre contro il Sudafrica. La Federazione Italiana Rugby ha dichiarato che ricorrerà in appello contro la decisione. Tennis, oggi 2 italiani in campo. Si parte da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. Ad Umago, dopo l'addio di Cobolli, battuto dall'argentino Burruciaga, sarà protagonista Matteo Arnaldi, che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Jumur. C'è un precedente tra i due che risale al Masters 1000 di Madrid di un anno fa, dove vinse il ligure in 2 set. Ciclismo, dopo la vittoria del norvegese Wiren Scholl a Nevers nella quarta volata di questa edizione, oggi il Tour de France propone la penultima occasione per i velocisti. È la 12ª tappa, circuito Nevers-Magny-Cours-Chalon-sur-Saône, 179 km e 1800 metri di dislivello. Il via alle 13:40. In maglia gialla ancora lui, Tadej Pogačar. È tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 13:07.
2: News.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto e il provvedimento passa ora al Senato. Opposizioni sul piede di guerra. Schlein in aula attacca Meloni e lei che ha tradito gli italiani. Per Conte si tratta di una legge truffa per passare da stabilità a inamovibilità. L'economia, la Consob ha approvato il documento d'offerta per l'Opas, offerta pubblica pubblica di acquisto e scambio di Poste su TIM e l'operazione può prendere il via. Il gruppo guidato da Matteo Delfante fa sapere che, come concordato con Borsa Italiana, il periodo di adesione avrà inizio alle 8.30 del 20 luglio e terminerà il 17.30 dell'11 settembre. Il corrispettivo dell'offerta prevede una componente in denaro pari a 1,67 euro e una componente in azioni rappresentata da 0,218 azioni ordinarie Poste Italiane di nuova emissione. I vigili del fuoco sono al lavoro dalle prime ore del mattino all'interno del Palazzo di Giustizia di Bolzano a seguito di un crollo avvenuto all'alba che ha interessato quasi un quarto dell'edificio. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area all'ingresso principale sulla scalinata del palazzo. L'edificio era interessato da lavori di ristrutturazione e ampliamento. Non risultano persone coinvolte. Al momento del crollo all'interno erano presenti solo 3 persone, 3 addetti alle pulizie. Solo una è rimasta lievemente graffiata. Per il presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, si è trattato di un miracolo. I carabinieri di Napoli hanno arrestato 2 latitanti, uno dei quali coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti, l'altro accusato di ricettazione e riciclaggio. Si tratta di Rafał Pischinger, di origini polacche, ricercato dal 2020 e rintracciato a Cracovia. È stato condannato con l'accusa di essere il corriere di una banda di narcotrafficanti che importava eroina dalla Turchia all'Italia. L'altro arrestato è Antonio Daniello, ricercato dal 2023 per una condanna per ricettazione e riciclaggio. Si era stabilito a Palma di Mallorca. Nei prossimi giorni verranno avviate le procedure di estradizione. Si sgonfia l'inchiesta sui presunti condizionamenti nella scelta degli arbitri. Nessuna condanna a favore dell'Inter, nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. Il servizio della redazione.
6: La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. Archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire il club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali.
5: Il basket: Josh Hiller, nuovo socio di maggioranza di Cotogna Sports Group e il presidente del consiglio d'amministrazione della Pallacanestro Trieste. Connor Barwin e Aaron Leopold sono stati nominati consiglieri. Lo ha deciso l'assemblea dei soci di Pallacanestro Trieste. Il nuovo consiglio di amministrazione, ha dichiarato Hiller, ha l'obiettivo di lavorare in stretta sinergia con il general manager Michael Arcieri per sviluppare ulteriormente il progetto Pallacanestro Trieste. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A più tardi.
4: Meteo.
3: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rush finale alla Camera per la nuova legge elettorale, lo Stabilicum. In corso le dichiarazioni di voto. Oggi atteso il via libera finale a scrutinio segreto, poi il testo, una volta approvato, passerà all'esame del Senato. Ancora tensioni nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Non c'è stata disponibilità a collaborare da parte del campo largo. Chi vota contro questa legge è per l'opacità e gli inciuci, ha rimarcato in aula Alessandro Colucci di Noi Moderati. Restano sul piede di guerra le opposizioni che attaccano la premier Meloni e il governo. È una legge truffa fatta per poterli imbullonare alle poltrone, per restituire ancora più potere al capo, ma gli italiani non sono sciocchi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo ancora tranquilli. Il ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così è Segle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone nell'agosto del 2018. 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e mezzo di reclusione. L'Ucraina tra pesanti attacchi russi e consistenti novità di assetto interno. Nella notte colpita la capitale Kiev, uccise 2 persone, ferite almeno altre 6. Nel mirino anche la città di Kharkiv. Intanto prosegue il rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Dopo la premier Yulia Sviridenko, costretto a dimettersi anche il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto il ministro degli interni uscente Klimenko. E poi ci sono i contrattacchi delle forze di Kiev, uccise in Russia 3 persone. Una 15enne e sua nonna morte al confine a Bryansk, un'altra vittima a Yaroslavl, a 300 km a nord-est di Mosca. 5 feriti anche a Belgorod, tra cui 2 sorelle adolescenti, mentre Mosca fa sapere di aver abbattuto 375 droni ucraini in 15 regioni. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi salgono a 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate, danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Circa 250 le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
8: Economy News.
9: Buon giovedì 16 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota della Banca Centrale Europea informa di aver selezionato 36 banche e payment service provider per l'attuazione del progetto pilota sull'euro digitale, che partirà nella seconda metà del 2027 e durerà 12 mesi. Fra i partecipanti figurano 8 società italiane, cioè Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Easybank, Nexi Payments, Numia, Poste Italiane, Unicredit e Setispay, che sono state selezionate fra oltre 50 candidature. Tra i gruppi europei sono presenti anche istituti come Deutsche Bank e Revolut. L'obiettivo del progetto pilota, ha spiegato la BCE, è quello di supportare i lavori preparatori in corso per la possibile emissione di un euro digitale. Intervenuta a una trasmissione televisiva, la direttrice generale dell'INPS, Valeria Wittenberga, ha dichiarato che la crescita occupazionale registrata negli ultimi anni non costituisce un semplice recupero che segue la fase della pandemia, ma segnala invece un consolidamento del lavoro stabile e di qualità. Wittenberga ha inoltre sottolineato come l'Istituto di Previdenza, attraverso il proprio osservatorio sui contribuenti, abbia rilevato un rafforzamento dell'occupazione, con particolare attenzione alle categorie tradizionalmente più esposte alle difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Pertanto, a suo giudizio, l'incremento dell'intensità lavorativa e della continuità occupazionale confermano la presenza di una crescita strutturale favorita da politiche che hanno saputo coniugare interventi previdenziali e politiche attive del lavoro. Un'indagine condotta dall'istituto di ricerca EMG per conto di Facile.it segnala che sono quasi 16 milioni gli italiani che partiranno per le vacanze a luglio o a settembre, mentre la durata media delle permanenze si fermerà a 11 giorni. Circa 7 milioni hanno ridotto la durata del soggiorno e per oltre 5,2 milioni la decisione è legata all'aumento dei costi. Trasporti e alloggio costeranno in media 939 euro a persona. Quindi, se fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani trascorreva le vacanze estive durante il mese di agosto, la metà di chi partirà quest'anno lo farà invece a luglio o a settembre utilizzando l'automobile per raggiungere la destinazione finale. Lo studio, realizzato su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta, ha quindi indagato sulle attuali tendenze vacanziere nelle loro totalità, evidenziando anche il fatto che circa 4,1 milioni dei nostri connazionali le ferie estive le hanno già fatte a giugno. Più in dettaglio, lo studio di EMG rivela che luglio è, nella misura del 37%, il periodo prediletto dagli intervistati, con un'età compresa tra i 45 e i 54 anni, mentre in generale a livello nazionale questo mese è stato indicato dal 28,4% degli intervistati. Settembre risulta invece come il mese preferito dai 65 e 74 anni, nella misura del 42,1% rispetto alla media nazionale del 28,8%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 13 e 18 minuti.
8: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Primo traguardo per lo Stabilicum, l'aula della Camera al gran completo ha approvato la riforma della nuova legge elettorale targata centrodestra. 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto. Forte scontro in aula tra maggioranza ed opposizioni che hanno esposto cartelli con su scritto Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa. Sentiamo prima Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD Elly Schlein.
10: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze se aveste avuto il coraggio di presentarli e di tenerli in aula. Peccato che vi siete ben guardati di depositarli o di lasciarli in aula. Vigliaccamente l'avete ritirati sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta.
11: E ieri ha tradito anche i suoi alleati per rincorrere Vannacci sull'emendamento Ziello. Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo. Prendetene atto e traetene le conseguenze per il paese. Questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile ed ha gravi profili di incostituzionalità.
7: Ora il testo passa al Senato, sentiamo allora con Nicola De Muro quali sono le principali novità.
12: La nuova legge elettorale viene definita dalla maggioranza Stabilicum perché volta, così dicono i partiti di centrodestra, a garantire stabilità al governo che nasce dopo le elezioni, mentre per le opposizioni mira solo all'inamovibilità. La legge ridisegna le regole del voto introducendo un sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione che supera il 42% dei voti. Per garantire l'equilibrio democratico, la norma fissa un tetto massimo invalicabile per la coalizione vincente di 230 seggi alla Camera sui 400 totali. Tra le novità figurano anche l'indicazione del candidato premier sulla scheda, quel progetto di premierato molto sostenuto dal centrodestra e osteggiato dal campo largo. E poi tra le nuove norme una approvata con un voto unanime dalla Camera, cioè la possibilità di voto per gli studenti e lavoratori fuori sede. Bocciata invece a scrutinio segreto martedì scorso la norma che puntava a introdurre le preferenze. La voleva Fratelli d'Italia ma non la Lega e Forza Italia. Una bocciatura per un solo voto causata da decine di franchi tiratori tra i partiti di governo che ha innalzato la tensione nella maggioranza e fatto esultare le opposizioni.
7: Poteva essere una tragedia, a dirlo la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Per fortuna nessuna conseguenza grave, solo lievemente graffiata una detta alle pulizie. Tutta la parte centrale del Tribunale è completamente inagibile, è ancora presto per dire quali siano le cause. Ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro, le parole del procuratore Axel Bisignano. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo tranquilli. Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale, costato la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione. Sentiamo Jenny De Gaetano.
13: rimane e rimarrà una delle ferite più profonde nella storia recente dell'Italia, ancora più sanguinosa per Genova. Erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando crollò il ponte Morandi, provocando la morte di 43 persone. Un cammino lastricato di dolore verso la giustizia, iniziato il 7 luglio 2022 con il processo di primo grado, 57 persone sul banco degli imputati. Al termine della requisitoria, la Procura di Genova ha chiesto condanne per quasi 400 anni. Tra quelle più rilevanti, quella nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione. Tra le accuse, omicidio colposo plurimo, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissioni legate ai controlli e alla manutenzione. Oggi è il giorno della sentenza. Dopo le ultime repliche dei legali, il collegio giudicante, presieduto da Paolo Lepri, si riunirà in Camera di Consiglio.
7: Ancora pesanti attacchi russi in Ucraina. Nella notte colpita la capitale Kiev, 2 i morti, almeno 6 i feriti. Nel mirino anche Kharkiv. Sul fronte opposto 3 persone hanno perso la vita in Russia, una 15enne e sua nonna morte a Bryansk. Un'altra vittima Yaroslav, 5 i feriti a Belgorod, tra cui 2 sorelle e adolescenti. Intanto prosegue il rimpasto di governo voluto dal presidente ucraino Zelensky. Dopo la premier Yulia Sviridenko, costretto a dimettersi anche il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto il ministro degli interni uscente Klimenko. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi sono 15 le città da bollino rosso, domani saliranno a 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. In tilt la viabilità. Circa 250 le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Boom di ascolti ieri sera su Rai 1, dove la semifinale dei mondiali di calcio tra Inghilterra ed Argentina è stata seguita da quasi 9 milioni e mezzo di telespettatori, pari al 52,27% di share. L'albiceleste, trascinata da Messi, ha superato in rimonta per 2-1 l'Inghilterra e affronterà domenica sera in finale la Spagna, campione d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Meteo.
3: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Primo traguardo per lo Stabilicum, l'aula della Camera al gran completo ha approvato la riforma della nuova legge elettorale targata centrodestra. 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto. Sentiamo prima Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD, Elly Schlein.
10: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze, se aveste avuto il coraggio di presentarli e di tenerli in aula. Peccato che vi siete ben guardati di depositarli o di lasciarli in aula. Vigliaccamente li avete ritirati, sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta.
11: E ieri ha tradito anche i suoi alleati per rincorrere Vannacci sull'emendamento Ziello. Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo. Prendetene atto e traetene le conseguenze per il paese. Questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile.
7: Poteva essere una tragedia, a dirlo la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Per fortuna nessuna conseguenza grave, solo lievemente graffiata una detta alle pulizie. Tutta la parte centrale del tribunale è completamente inagibile. È ancora presto per dire quali siano le cause. Ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza borsa lavoro le parole del procuratore Axel Bisignano. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo tranquilli. Il ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione. Sentiamo Jenny De Gaetano.
13: Erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando crollò il Ponte Morandi, provocando la morte di 43 persone. Un cammino lastricato di dolore verso la giustizia, iniziato il 7 luglio 2022 con il processo di primo grado. 57 persone sul banco degli imputati. Al termine della requisitoria, la Procura di Genova ha chiesto condanne per quasi 400 anni. Tra quelle più rilevanti, quella nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione. Tra le accuse, omicidio colposo plurimo, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissioni legate ai controlli e alla manutenzione. Oggi è il giorno della sentenza. Dopo le ultime repliche dei legali, il collegio giudicante, presieduto da Paolo Lepri, si riunirà in Camera di Consiglio.
7: Boom di ascolti ieri sera su Rai 1, dove la semifinale dei mondiali di calcio tra Inghilterra ed Argentina è stata seguita da quasi 9 milioni e mezzo di telespettatori, pari al 52,27% di share. L'albiceleste, trascinata da Messi, ha superato in rimonta per 2-1 l'Inghilterra e affronterà domenica sera in finale la Spagna, campione d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Sport.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Sarà Spagna-Argentina la finale dei mondiali 2026, il servizio della redazione.
14: Lautaro Martinez porta l'Argentina in un'altra finale mondiale. I campioni in carica hanno battuto l'Inghilterra per 2-1 ad Atlanta, ribaltando la partita nel finale dopo essere rimasti a lungo in svantaggio per la rete di Gordon. A 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari è arrivato il pareggio di Enzo Fernandez. Nel recupero del gol del centravanti dell'Inter ha fatto esplodere la festa argentina. Si spegne così il sogno dell'Inghilterra, tenuto in partita anche da almeno 2 interventi decisivi del portiere Pickford. Domenica l'Argentina affronterà la Spagna e andrà a caccia del quarto titolo mondiale dopo quelli del 1978, 1986 e 2022. In caso di successo sarebbe il secondo trionfo consecutivo, un'impresa riuscita soltanto all'Italia e al Brasile.
5: Si sgonfia l'inchiesta sui presunti condizionamenti nella scelta degli arbitri. Nessuna combina a favore dell'Inter, nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. Il servizio.
6: La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. Archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire il club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla procura generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali.
5: Il tennis esce subito di scena. Flavio Cobolli all'ATP di Umago in Croazia, l'azzurro numero 9 del mondo, è stato sconfitto in 2 set 6-2, 6-4 dall'argentino Romain Andrés Buruciaga. Debutto vincente invece per Matteo Arnaldi, che ha battuto l'argentino Federico Agustin Gomez in 3 set 6-3, 5-7, 6-3, e si è qualificato per i quarti, dove se la vedrà con Zumur. Intanto Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, in quanto il suo nome compare nella lista dei partecipanti pubblicata sul sito ufficiale del torneo. Lo spagnolo è fermo per un infortunio al polso destro da inizio aprile, quando uscì al primo turno del torneo di Barcellona. Nel frattempo è sceso al terzo posto del ranking ATP. Volley, la nazionale maschile ha perso 3-2 contro il Giappone nella partita valida per le qualificazioni alle fasi finali della Nations League a Osaka. I parziali 24-26, 25-19
15: 9, 25, 20, 23, 25, 15, 12. Gli azzurri di Fefe De Giorgi si trovano ora in quinta posizione nella classifica e si qualificheranno alla fase finale in Cina dal 29 luglio al 2 agosto solo se concluderanno la fase preliminare tra le prime 8. La nazionale ora dovrà sfidare Belgio, Argentina e Cuba per garantirsi un posto nelle finals. La MotoGP, il team Ducati ha confermato che Francesco Bagnaia è stato sottoposto ieri ad un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro eseguita dall'equipe medica guidata dal professor Luigi Tarallo presso la clinica ortopedica del Policlinico di Modena diretta dal professor Fabio Cattani. Si è conclusa regolarmente e senza complicazioni. Dopo la Germania, la MotoGP è in pausa per 3 settimane e si ripartirà da Silverstone il 7 e 9 agosto. Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al 100% ed essere pronto per la ripresa e per tutta la seconda metà del campionato. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: L'Aula della Camera ha approvato con voto segreto la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto e il provvedimento passa ora al Senato. Vittoria che ha portato il caos a Montecitorio per qualche minuto con i parlamentari seduti sui banchi dell'opposizione che hanno sollevato diversi cartelli polemici con su scritto tra gli altri legge truffa e legge incostituzionale.
0: È terminata l'ultima udienza del processo sul crollo del ponte Morandi avvenuto il 14 agosto del 2018 e che ha causato la morte di 43 persone. I giudici si sono ritirati in camera di consiglio. La procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, che oggi non era in aula, dove erano invece con i difensori degli imputati moltissimi familiari delle vittime.
1: Poteva trasformarsi in tragedia il crollo di una parte importante del tribunale di Bolzano. L'ANM accusa il governo quanto accaduto questa mattina e l'ennesimo allarme. Troppi palazzi di giustizia presentano da anni gravi criticità strutturali. Da tempo abbiamo consegnato al governo un dossier che non può più restare senza risposta come finora accaduto.
0: Si sono aperte le porte del carcere per Mario Rogero, il gioielliere di Grinzane Cavour, Cuneo, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Per me è finita, aveva detto l'uomo dopo la sentenza della Cassazione.
16: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti.
1: In Algeria almeno 11 persone sono morte ed altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Secondo quanto annunciato, la protezione civile senza specificare l'età delle vittime. Il primo ministro algerino Grieb si è recato presso vari ospedali per verificare le condizioni di salute dei feriti.
0: Festa nelle piazze in Argentina, polemica sulla stampa inglese. All'indomani del big match di Atlanta, la stampa britannica si divide tra la delusione per la finale sfumata, la polemica per le scelte del CT Tuchel e l'indignazione per lo striscione esibito dai campioni del mondo durante i festeggiamenti, con Messi in prima fila, con la scritta «Las Malvinas son Argentinas». Il Times sottolinea come una notte di calcio si sia trasformata in un caso politico e ricorda che la FIFA potrebbe valutare provvedimenti disciplinari.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: GR News.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 13 e 37 minuti.
2: News.
15: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto e il provvedimento passa ora al Senato. Opposizioni sul piede di guerra. Schlein in aula attacca Meloni e lei che ha tradito gli italiani. Per Conte si tratta di una legge truffa per passare da stabilità a inamovibilità. L'economia, la Consob ha approvato il documento d'offerta per l'Opas, offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste su TIM, e l'operazione può prendere il via. Il gruppo guidato da Matteo Delfante fa sapere che, come concordato con Borsa Italiana, il periodo di adesione avrà inizio alle 8.30 del 20 luglio e terminerà il 17.30 dell'11 settembre. Il corrispettivo dell'offerta prevede una componente in denaro pari a 1,67 euro e una componente in azioni rappresentata da 0,218 azioni ordinarie Poste Italiane di nuova emissione. I vigili del fuoco sono a lavoro dalle prime ore del mattino all'interno del Palazzo di Giustizia di Bolzano a seguito di un crollo avvenuto all'alba che ha interessato quasi un quarto dell'edificio. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area all'ingresso principale sulla scalinata del palazzo. L'edificio era interessato da lavori di ristrutturazione e ampliamento. Non risultano persone coinvolte. Al momento del crollo all'interno erano presenti solo 3 persone, 3 addetti alle pulizie. Solo una è rimasta lievemente graffiata. Per il presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, si è trattato di un miracolo. I carabinieri di Napoli hanno arrestato 2 latitanti, uno dei quali coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti, l'altro accusato di ricettazione e riciclaggio. Si tratta di Rafał Pischinger, di origini polacche, ricercato dal 2020 e rintracciato a Cracovia. È stato condannato con l'accusa di essere il corriere di una banda di narcotrafficanti che importava eroina dalla Turchia all'Italia. L'altro arrestato è Antonio Daniello, ricercato dal 2023 per una condanna per ricettazione. Accettazione e riciclaggio si era stabilito a Palma di Mallorca. Nei prossimi giorni verranno avviate le procedure di estradizione. Si sgonfia l'inchiesta sui presunti condizionamenti nella scelta degli arbitri. Nessuna condanna a favore dell'Inter, nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. Il servizio della redazione.
6: La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione, archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire il club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla procura generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali.
15: Il basket, Josh Hiller, nuovo socio di maggioranza di Cotogna Sports Group, e il presidente del consiglio d'amministrazione della Pallacanestro Trieste, Connor Barwin e Aaron Leopold, sono stati nominati consiglieri. Lo ha deciso l'assemblea dei soci di Pallacanestro Trieste. Il nuovo consiglio di amministrazione, ha dichiarato Hiller, ha l'obiettivo di lavorare in stretta sinergia con il general manager Michael Arcieri per sviluppare ulteriormente il progetto Pallacanestro Trieste. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Meteo.
3: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rush finale alla Camera per la nuova legge elettorale, lo Stabilicum in corso, le dichiarazioni di voto. Oggi atteso il via libera finale a scrutinio segreto, poi il testo, una volta approvato, passerà all'esame del Senato. Ancora tensioni nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Non c'è stata disponibilità a collaborare da parte del campo largo. Chi vota contro questa legge è per l'opacità e gli inciuci, ha rimarcato in aula Alessandro Colucci di Noi Moderati. Restano sul piede di guerra le opposizioni che attaccano la Premier Meloni e il governo. È una legge truffa fatta per poterli imbullonare alle poltrone, per restituire ancora più potere al capo, ma gli italiani non sono sciocchi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo ancora tranquilli. Il ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone nell'agosto del 2018. 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e mezzo di reclusione. L'Ucraina tra pesanti attacchi russi e consistenti novità di assetto interno. Nella notte colpita la capitale Kiev, uccise 2 persone, ferite almeno altre 6. Nel mirino anche la città di Kharkiv. Intanto prosegue il rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Dopo la premier Yulia Sviridenko, costretto a dimettersi anche il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto il ministro degli interni uscente Klimenko. E poi ci sono i contrattacchi delle forze di Kiev, uccise in Russia 3 persone. Una 15enne e sua nonna morte al confine a Bryansk, un'altra vittima a Yaroslavl, a 300 km a nord-est di Mosca. 5 feriti anche a Belgorod, tra cui 2 sorelle adolescenti, mentre Mosca fa sapere di aver abbattuto 375 droni ucraini in 15 regioni. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi salgono a 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate, danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Circa 250 le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 13 e 44 minuti.
8: News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Primo traguardo per lo Stabilicum, l'aula della Camera al gran completo ha approvato la riforma della nuova legge elettorale targata centrodestra. 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto. Forte scontro in aula tra maggioranza ed opposizioni che hanno esposto cartelli con su scritto Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa. Sentiamo prima Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD Elly Schlein.
10: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze se aveste avuto il coraggio di presentarli e di tenerli in aula. Peccato che vi siete ben guardati di depositarli o di lasciarli in aula. Vigliaccamente li avete ritirati sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta.
11: E ieri ha tradito anche i suoi alleati per rincorrere Vannacci sull'emendamento Ziello. Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo. Prendetene atto e traetene le conseguenze per il paese. Questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile ed ha gravi profili di incostituzionalità.
7: Ora il testo passa al Senato. Sentiamo allora con Nicola De Muro quali sono le principali novità.
12: La nuova legge elettorale viene definita dalla maggioranza stabilicum perché volta, così dicono i partiti di centrodestra, a garantire stabilità al governo che nasce dopo le elezioni, mentre per le opposizioni mira solo all'inamovibilità. La legge ridisegna le regole del voto introducendo un sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione che supera il 42% dei voti. Per garantire l'equilibrio democratico, la norma fissa un tetto massimo invalicabile per la coalizione vincente di 230 seggi alla Camera sui 400 totali. Tra le novità figurano anche l'indicazione del candidato premier sulla scheda, quel progetto di premierato molto sostenuto dal centrodestra e osteggiato dal campo largo. E poi tra le nuove norme una approvata con un voto unanime dalla Camera, cioè la possibilità di voto per gli studenti e lavoratori fuori sede. Bocciata invece a scrutinio segreto martedì scorso la norma che puntava a introdurre le preferenze. La voleva Fratelli d'Italia ma non la Lega e Forza Italia. Una bocciatura per un solo voto causata da decine di franchi tiratori tra i partiti di governo che ha innalzato la tensione nella maggioranza e fatto esultare le opposizioni.
7: Poteva essere una tragedia, a dirlo la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Per fortuna nessuna conseguenza grave, solo lievemente graffiata una detta alle pulizie. Tutta la parte centrale del tribunale è completamente inagibile, è ancora presto per dire quali siano le cause. Ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro, le parole del procuratore Axel Bisignano. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo tranquilli. Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale, costato la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione. Sentiamo Jenny De Gaetano.
13: Rimane e rimarrà una delle ferite più profonde nella storia recente dell'Italia, ancora più sanguinosa per Genova. Erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando crollò il ponte Morandi, provocando la morte di 43 persone. Un cammino lastricato di dolore verso la giustizia, iniziato il 7 luglio 2022 con il processo di primo grado, 57 persone sul banco degli imputati. Al termine della requisitoria, la Procura di Genova ha chiesto condanne per quasi 400 anni. Tra quelle più rilevanti, quella nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione. Tra le accuse, omicidio colposo plurimo, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissioni legate ai controlli e alla manutenzione. Oggi è il giorno della sentenza. Dopo le ultime repliche dei legali, il collegio giudicante, presieduto da Paolo Lepri, si riunirà in Camera di Consiglio.
7: Ancora pesanti attacchi russi in Ucraina. Nella notte colpita la capitale Kiev, 2 i morti, almeno 6 i feriti. Nel mirino anche Kharkiv. Sul fronte opposto 3 persone hanno perso la vita. In Russia una 15enne e sua nonna morte a Bryansk. Un'altra vittima Yaroslav. 5 i feriti a Belgorod, tra cui 2 sorelle e adolescenti. Intanto prosegue il rimpasto di governo voluto dal presidente ucraino Zelensky. Dopo la premier Yulia Sviridenko, costretto a dimettersi anche il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto il ministro degli interni uscente Klimenko. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi sono 15 le città da bollino rosso, domani saliranno a 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. In tilt la viabilità. Circa 250 le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Boom di ascolti ieri sera su Rai 1, dove la semifinale dei mondiali di calcio tra Inghilterra ed Argentina è stata seguita da quasi 9 milioni e mezzo di telespettatori, pari al 52,27% di share. L'albiceleste, trascinata da Messi, ha superato in rimonta per 2-1 l'Inghilterra e affronterà domenica sera in finale la Spagna, campione d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
19: Meteo.
3: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il Mondiale 2026 è arrivato al capolinea. Spagna e Argentina si contenderanno la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. La Francia e l'Inghilterra, le grandi sconfitte delle semifinali, si affronteranno sabato nel match per il terzo posto. Ieri l'Albiceleste ha firmato una rimonta destinata a entrare nella storia, imponendosi 2-1 sull'Inghilterra grazie a un gol di Lautaro Martinez nei minuti di recupero. Uno dei gol più importanti della sua carriera. Da poco mandato in campo da Scaloni, il capitano dell'Inter raccoglie di testa un cross perfetto di Leo Messi e regala alla selezione la seconda finale mondiale consecutiva prima di lasciarsi andare alla commozione. È il momento che sognavo da tutta la vita, le sue parole. Celebra il traguardo sui social Messi. Abbiamo tirato fuori ancora una volta tutta la nostra forza per fare una grande partita. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in questo gruppo. Forza Argentina, ha scritto la pulce. Mastica amaro Thomas Tuchel. Il CT dei Tre Leoni ammette la delusione in vista della sfida per il terzo posto con la Francia. Nessuno ha voglia di giocare questa partita. Tutti volevamo essere in finale. Non perdona la stampa inglese. Agony, supplizio è la parola più ricorrente sulle prime pagine britanniche dopo l'ennesimo KO mondiale. Il Sun titola Wonder Bowl, dove Bowl sta per piangere sonoramente, parafrasando la canzone degli Oasis che aveva accompagnato la nazionale inglese negli Stati Uniti. Locura in Argentina, la manija de Dios. In Francia l'equipe li chiama gli immortali. In Italia, a titolo sorrentiniano del Corriere dello Sport, è stata la testa del toro. Passiamo al rugby. Pugno duro della Federazione Mondiale contro Gonzalo Quesada. Il CT dell'Italia è stato squalificato per 2 giornate per aver criticato l'arbitro e il calendario del Nations Championship dopo la sconfitta degli azzurri contro la Nuova Zelanda. Dovrà saltare il match contro l'Australia del 18 luglio e quello del 6 novembre contro il Sudafrica. La Federazione Italiana Rugby ha dichiarato che ricorrerà in appello contro la decisione. Tennis, oggi 2 italiani in campo. Si parte da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. Ad Umago, dopo l'addio di Cobolli, battuto dall'argentino Burruciaga, sarà protagonista Matteo Arnaldi, che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Jumur. C'è un precedente tra i due che risale al Masters 1000 di Madrid di un anno fa, dove vinse il ligure in 2 set. Ciclismo, dopo la vittoria del norvegese Wiren Scholl a Nevers nella quarta volata di questa edizione, oggi il Tour de France propone la penultima occasione per i velocisti. È la 12ª tappa, circuito Nevers-Magny-Cours-Chalon-sur-Saône, 179 km e 1800 metri di dislivello. Il via alle 13:40, in maglia gialla ancora lui, Tadej Pogačar. È tutto, a più tardi.
19: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
9: Buon giovedì 16 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota della Banca Centrale Europea informa di aver selezionato 36 banche e payment service provider per l'attuazione del progetto pilota sull'euro digitale, che partirà nella seconda metà del 2027 e durerà 12 mesi. Fra i partecipanti figurano 8 società italiane, cioè Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Easybank, Nexi Payments, Numia, Poste Italiane, Unicredit e Setispay, che sono state selezionate fra oltre 50 candidature. Tra i gruppi europei sono presenti anche istituti come Deutsche Bank e Revolut. L'obiettivo del progetto pilota, ha spiegato la BCE, è quello di supportare i lavori preparatori in corso per la possibile emissione di un euro digitale. Intervenuta a una trasmissione televisiva, la direttrice generale dell'INPS, Valeria Wittenberga, ha dichiarato che la crescita occupazionale registrata negli ultimi anni non costituisce un un semplice recupero che segue la fase della pandemia, ma segnala invece un consolidamento del lavoro stabile e di qualità. Wittenberg ha inoltre sottolineato come l'Istituto di Previdenza, attraverso il proprio osservatorio sui contribuenti, abbia rilevato un rafforzamento dell'occupazione, con particolare attenzione alle categorie tradizionalmente più esposte alle difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Pertanto, a suo giudizio, l'incremento dell'intensità lavorativa e della continuità occupazionale confermano la presenza di una crescita strutturale favorita da politiche che hanno saputo coniugare interventi previdenziali e politiche attive del lavoro. Un'indagine condotta dall'istituto di ricerca EMG per conto di Facile.it segnala che sono quasi 16 milioni gli italiani che partiranno per le vacanze a luglio o a settembre, mentre la durata media delle permanenze si fermerà a 11 giorni. Circa 7 milioni hanno ridotto la durata del soggiorno e per oltre 5,2 milioni la decisione è legata all'aumento dei costi. Trasporti e alloggio costeranno in media 939 euro a persona. Quindi, se fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani trascorreva le vacanze estive durante il mese di agosto, la metà di chi partirà quest'anno lo farà invece a luglio o a settembre utilizzando l'automobile per raggiungere la destinazione finale. Lo studio, realizzato su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta, ha quindi indagato sulle attuali tendenze vacanziere nelle loro totalità, evidenziando anche il fatto che circa 4,1 milioni dei nostri connazionali le ferie estive le hanno già fatte a giugno. Più in dettaglio, lo studio di EMG rivela che luglio è, nella misura del 37%, il periodo prediletto dagli intervistati, con un'età compresa tra i 45 e i 54 anni, mentre in generale a livello nazionale questo mese è stato indicato dal 28,4% degli intervistati. Settembre risulta invece come il mese preferito dai 65-74 anni, nella misura del 42,1% rispetto alla media nazionale del 28,8%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 13 e 57 minuti.
8: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: L'Aula della Camera ha approvato con voto segreto la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto e il provvedimento passa ora al Senato. Vittoria che ha portato il caos a Montecitorio per qualche minuto con i parlamentari seduti sui banchi dell'opposizione che hanno sollevato diversi cartelli polemici con su scritto tra gli altri legge truffa e legge incostituzionale.
0: È terminata l'ultima udienza del processo sul crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto del 2018 e che ha causato la morte di 43 persone. I giudici si sono ritirati in camera di consiglio. La procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, che oggi non era in aula, dove erano invece con i difensori degli imputati moltissimi familiari delle vittime.
1: Poteva trasformarsi in tragedia il crollo di una parte importante del tribunale di Bolzano. La ENEM accusa il governo quanto a

0: Vur Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Per me è finita, aveva detto l'uomo dopo la sentenza della Cassazione.
1: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti.
2: In Algeria almeno 11 persone sono morte ed altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri, secondo quanto annunciato la protezione civile senza specificare l'età delle vittime. Il primo ministro algerino Grieb si è recato presso vari ospedali per verificare le condizioni di salute dei feriti.
0: Festa nelle piazze in Argentina, polemica sulla stampa inglese. All'indomani del big match di Atlanta, la stampa britannica si divide tra la delusione per la finale sfumata, la polemica per le scelte del CT Tuchel e l'indignazione per lo striscione esibito dai campioni del mondo durante i festeggiamenti, con Messi in prima fila, con la scritta «Las Malvinas son Argentinas». Il Times sottolinea come una notte di calcio si sia trasformata in un caso politico e ricorda che la FIFA potrebbe valutare provvedimenti disciplinari.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 14 ed un minuto.
4: News.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In Algeria almeno 11 persone sono morte, altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Ad annunciarlo è la protezione civile algerina senza precisare l'età delle vittime. I servizi della protezione civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato presso la Fondazione per l'Infanzia Assistita. Il primo ministro algerino, Sifi Grieb, si è recato presso gli ospedali universitari di Zerald e Mustafa a Paccia per verificare le condizioni di salute dei feriti. Un attacco russo con missili balistici ha provocato due morti e cinque feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev, lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. Nel quartiere Damitsi, detriti di missili sono caduti su edifici non residenziali. Due persone hanno perso la vita. È stato inoltre preso di mira un magazzino nel quartiere Sviatosinski nella parte occidentale di Kiev. Dal canto suo, sempre la notte scorsa, Kiev ha colpito la base aerea russa Angels 2 nell'oblast di Saratov. Alcuni droni sono stati inoltre avvistati sopra la città di Angels. Sono state segnalate esplosioni e interruzioni di corrente diffuse. La base è situata a quasi 600 km dalla linea del fronte ucraina. I vigili del fuoco sono a lavoro a Bolzano dopo il crollo all'alba di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area d'ingresso principale sulla scalinata del palazzo. In corso di valutazione anche la stabilità delle parti dell'edificio coinvolte al fine di pianificare i successivi interventi. Nuovi guai giudiziari intanto per l'ex ministra del turismo Daniela Santanchè, il servizio della redazione.
7: L'avviso di conclusione delle indagini alla parlamentare di Fratelli d'Italia e ad altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Le accuse formulate a vario titolo riguardano bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria. Secondo i magistrati, nel caso di Key Group Holding, gli amministratori avrebbero provocato il dissesto anche attraverso il mancato pagamento dal 2000 e 12 di oltre 3.300.000 euro di obblighi fiscali e previdenziali. La società avrebbe inoltre nascosto un patrimonio netto negativo, continuando l'attività attraverso prestiti obbligazionari e aggravando il dissesto per quasi 13 milioni, contestata anche la distribuzione di dividendi nonostante i risultati negativi. La chiusura dell'inchiesta prelude ad una possibile richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge

0: aggiunge procedimenti già aperti sui casi Visibilia e sulla presunta truffa ai danni dell'INPS.
1: Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri a Pimonte, in provincia di Napoli, per un incidente che ha coinvolto due scooter e un van. Uno dei due centauri, un giovane di 24 anni, è stato ricoverato in codice rosso, non è in pericolo di vita, all'ospedale del Mare. In codice azzurro presso l'ospedale di Bosco Trecase la passeggera. L'altro motociclista, anche lui in codice azzurro, è stato portato presso l'ospedale di Castellammare di Stabia, illeso l'uomo alla guida del van. Una notizia di economia: in chiusura, Fastweb più Vodafone e Starlink hanno stretto un accordo per portare la connettività nelle aree remote del paese. Il primo test di utilizzo della tecnologia Direct to Cell sarà effettuato nell'area appenninica del centro Italia. La rete mobile di Fastweb più Vodafone consente la comunicazione diretta tra i satelliti di Starlink e i dispositivi mobili, fornendo direttamente connettività ai normali smartphone 4G, spiega una nota. In caso di assenza del segnale terrestre, la connettività dello smartphone passa automaticamente alla tecnologia satellitare senza interruzione nell'accesso ai dati o agli SMS, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni da parte degli utilizzatori. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo. Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Rush finale alla Camera per la nuova legge elettorale, lo Stabilicum. In corso le dichiarazioni di voto. Oggi atteso il via libera finale a scrutinio segreto, poi il testo, una volta approvato, passerà all'esame del Senato. Ancora tensioni nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Non c'è stata disponibilità a collaborare da parte del campo largo. Chi vota contro questa legge è per l'opacità e gli inciuci, ha rimarcato in aula Alessandro Colucci di Noi Moderati. Restano sul piede di guerra le opposizioni che attaccano la premier Meloni e il governo. È una legge truffa fatta per poterli imbullonare alle poltrone, per restituire ancora più potere al capo, ma gli italiani non sono sciocchi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo ancora tranquilli. Il ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone nell'agosto del 2018. 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e mezzo di reclusione. L'Ucraina tra pesanti attacchi russi e consistenti novità di assetto interno. Nella notte colpita la capitale Kiev, uccise 2 persone, ferite almeno altre 6. Nel mirino anche la città di Kharkiv. Intanto prosegue il rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Dopo la premier Yulia Sviridenko, costretto a dimettersi anche il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto il ministro degli interni uscente Klimenko. E poi ci sono i contrattacchi delle forze di Kiev, uccise in Russia 3 persone. Una 15enne e sua nonna morte al confine a Bryansk, un'altra vittima a Yaroslavl, a 300 km a nord-est di Mosca. 5 feriti anche a Belgorod, tra cui 2 sorelle adolescenti, mentre Mosca fa sapere di aver abbattuto 375 droni ucraini in 15 regioni. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi salgono a 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate, danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Circa 250 le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 14 e 9 minuti.
4: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale. Il voto è stato segreto. Nel provvedimento che passa al Senato, basato sul sistema proporzionale, figura un premio di maggioranza per la coalizione o la lista che supera il 42% dei consensi, corrispondente a 70 seggi aggiuntivi alla Camera e a 35 al Senato, fino ad un tetto di 220 deputati e 113 senatori. In caso di mancato raggiungimento di tale soglia, i seggi verranno assegnati in misura proporzionale ai consensi incassati. Nella scheda elettorale verrà indicato il candidato premier e non figureranno le preferenze. L'elettore sceglierà la lista nel suo complesso. La questione è stata al centro di un acceso scontro in aula.
3: Mario Roggero, il gioielliere condannato mercoledì 15 luglio in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede la grazia a Mattarella.
7: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero.
6: E colpo da film al centro commerciale Merlata Bloom di Milano, dove questa mattina quattro persone hanno rapinato una gioielleria travestiti con parrucche e giubbotti. La squadra sarebbe entrata nel negozio con i clienti all'interno e minacciato i commessi per farsi consegnare i gioielli. L'auto usata per la fuga è stata trovata poco distante. I carabinieri starebbero cercando una banda di sudamericani.
3: In Ucraina Serhiy Koreski è il nuovo primo ministro, ma il rimpasto scatena le proteste di piazza poche ore dopo l'ennesimo attacco russo con missili balistici che ha causato due vittime. Nella capitale Kiev si sono radunati migliaia di cittadini ucraini, così come a Leopoli e in altre città, per protestare contro le dimissioni del popolare ministro della difesa, il 36enne Mikhailo Fedorov, a un anno esatto dalle prime manifestazioni di piazza in tempo di guerra contro misure poi ritirate che avrebbe limitato i poteri delle autorità anticorruzione.
6: Il cielo su Toronto è diventato arancione. Il fumo degli incendi nel nord-ovest dell'Ontario ha restituito alla città canadese la peggiore qualità dell'aria al mondo, secondo l'AQR, società che monitora la qualità dell'aria a livello globale. La condizione è coincisa con un'allerta caldo per le temperature record che hanno raggiunto i 33 gradi il 15 luglio. Il fumo proviene da 148 incendi. In totale solo quest'estate sono andati in fumo oltre 4,8 milioni di acri.
3: E in Italia la terza ondata di caldo estremo porta le temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, mentre al nord è allerta per nubifragi. Oggi 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Il Ministero della Salute ha convocato per oggi una nuova cabina di regia nell'ambito del piano operativo sugli effetti delle alte temperature.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Primo traguardo per lo Stabilicum, l'Aula della Camera al gran completo ha approvato la riforma della nuova legge elettorale targata centrodestra. 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto. Sentiamo prima Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD, Elly Schlein.
8: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze, se aveste avuto il coraggio di presentarli e di tenerli in aula. Peccato che vi siete ben guardati di depositarli o di lasciarli in aula. Vigliaccamente li avete ritirati, sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta.
9: E ieri ha tradito anche i suoi alleati per rincorrere Vannacci sull'emendamento Ziello. Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo. Prendetene atto e traetene le conseguenze per il Paese. Questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile.
3: Poteva essere una tragedia, a dirlo la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Per fortuna nessuna conseguenza grave, solo lievemente graffiata una detta alle pulizie. Tutta la parte centrale del tribunale è completamente inagibile. È ancora presto per dire quali siano le cause. Ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro, le parole del procuratore Axel Bisignano. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo tranquilli. Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione. Sentiamo Jenny De Gaetano.
10: Erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando crollò il ponte Morandi, provocando la morte di 43 persone. Un cammino lastricato di dolore verso la giustizia, iniziato il 7 luglio 2022 con il processo di primo grado. 57 persone sul banco degli imputati. Al termine della requisitoria, la Procura di Genova ha chiesto condanne per quasi 400 anni. Tra quelle più rilevanti, quella nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, a Giovanni Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione. Tra le accuse, omicidio colposo plurimo, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissioni legate ai controlli e alla manutenzione. Oggi è il giorno della sentenza. Dopo le ultime repliche dei legali, il collegio giudicante, presieduto da Paolo Lepri, si riunirà in camera di consiglio.
3: Boom di ascolti ieri sera su Rai 1, dove la semifinale dei mondiali di calcio tra Inghilterra ed Argentina è stata seguita da quasi 9 milioni e mezzo di telespettatori, pari al 52,27% di share. L'albiceleste, trascinata da Messi, ha superato in rimonta per 2-1 l'Inghilterra e affronterà domenica sera in finale la Spagna, campione d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
11: Buon giovedì 16 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota della Banca Centrale Europea informa di aver selezionato 36 banche e payment service provider per l'attuazione del progetto pilota sull'euro digitale, che partirà nella seconda metà del 2027 e durerà 12 mesi. Fra i partecipanti figurano 8 società italiane, cioè Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Easybank, Nexi Payments, Numia, Poste Italiane, Unicredit e Setispay, che sono state selezionate fra oltre 50 candidature. Tra i gruppi europei sono presenti anche istituti come Deutsche Bank e Revolut. L'obiettivo del progetto pilota, ha spiegato la BCE, è quello di supportare i lavori preparatori in corso per la possibile emissione di un euro digitale. Intervenuta a una trasmissione televisiva, la direttrice generale dell'INPS, Valeria Wittenberga, ha dichiarato che la crescita occupazionale registrata negli ultimi anni non costituisce un semplice recupero che segue la fase della pandemia, ma segnala invece un consolidamento del lavoro stabile e di qualità. Wittenberga ha inoltre sottolineato come l'Istituto di Previdenza, attraverso il proprio osservatorio sui contribuenti, abbia rilevato un rafforzamento dell'occupazione, con particolare attenzione alle categorie tradizionalmente più esposte alle difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Pertanto, a suo giudizio, l'incremento dell'intensità lavorativa e della continuità occupazionale confermano la presenza di una crescita strutturale favorita da politiche che hanno saputo coniugare interventi previdenziali e politiche attive del lavoro. Un'indagine condotta dall'istituto di ricerca EMG per conto di Facile.it segnala che sono quasi 16 milioni gli italiani che partiranno per le vacanze a luglio o a settembre, mentre la durata media delle permanenze si fermerà a 11 giorni. Circa 7 milioni hanno ridotto la durata del soggiorno e per oltre 5,2 milioni la decisione è legata all'aumento dei costi. Trasporti e alloggio costeranno in media 939 euro a persona. Quindi, se fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani trascorreva le vacanze estive durante il mese di agosto, la metà di chi partirà quest'anno lo farà invece a luglio o a settembre utilizzando l'automobile per raggiungere la destinazione finale. Lo studio, realizzato su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta, ha quindi indagato sulle attuali tendenze vacanziere nelle loro totalità, evidenziando anche il fatto che circa 4,1 milioni dei nostri connazionali le ferie estive le hanno già fatte a giugno. Più in dettaglio, lo studio di EMG rivela che luglio è, nella misura del 37%, il periodo prediletto dagli intervistati, con un'età compresa tra i 45 e i 54 anni, mentre in generale a livello nazionale questo mese è stato indicato dal 28,4% degli intervistati. Settembre risulta invece come il mese preferito dai 65-74 anni, nella misura del 42,1% rispetto alla media nazionale del 28,8%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 14 e 20 minuti.
4: News.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In Algeria almeno 11 persone sono morte, altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Ad annunciarlo è la protezione civile algerina, senza precisare l'età delle vittime. I servizi della protezione civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato presso la Fondazione per l'Infanzia Assistita. Il primo ministro algerino, Sifi Grieb, si è recato presso gli ospedali universitari di Zeralda e Mustafa a Paccia per verificare le condizioni di salute dei feriti. Un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev, lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. Nel quartiere Damitsi, detriti di missili sono caduti su edifici non residenziali, 2 persone hanno perso la vita. È stato inoltre preso di mira un magazzino nel quartiere Sviatosinski, nella parte occidentale di Kiev. Dal canto suo, sempre la notte scorsa, Kiev ha colpito la base aerea russa Angels 2 nell'oblast di Saratov. Alcuni droni sono stati inoltre avvistati sopra la città di Angels. Sono state segnalate esplosioni e interruzioni di corrente diffuse. La base è situata a quasi 600 chilometri dalla linea del fronte ucraina. I vigili del fuoco sono a lavoro a Bolzano dopo il crollo all'alba di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area d'ingresso principale sulla scalinata del palazzo. In corso di valutazione anche la stabilità delle parti dell'edificio coinvolte al fine di pianificare i successivi interventi. Nuovi guai giudiziari intanto per l'ex ministra del turismo Daniela Santanchè. Il servizio della redazione.
0: L'avviso di conclusione delle indagini alla parlamentare di Fratelli d'Italia e ad altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Le accuse formulate a vario titolo riguardano bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria. Secondo i magistrati, nel caso di Key Group Holding, gli amministratori avrebbero provocato il dissesto anche attraverso il mancato pagamento dal 2012 di oltre 3.300.000 euro di obblighi fiscali e previdenziali. La società avrebbe inoltre nascosto un patrimonio netto negativo, continuando l'attività attraverso prestiti obbligazionari e aggravando il dissesto per quasi 13 milioni. Contestata anche la distribuzione di dividendi nonostante i risultati negativi. La chiusura dell'inchiesta prelude ad una possibile richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai procedimenti già aperti sui casi Visibilia e sulla presunta truffa ai danni dell'INPS.
1: Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri a Pimonte, in provincia di Napoli, per un incidente che ha coinvolto 2 scooter e un van. Uno dei 2 centauri, un giovane di 24 anni, è stato ricoverato in codice rosso, non è in pericolo di vita, all'ospedale del Mare. In codice azzurro presso l'ospedale di Bosco Trecase la passeggera. L'altro motociclista, anche lui in codice azzurro, è stato portato presso l'ospedale di Castellammare di Stabia, illeso l'uomo alla guida del van. Una notizia di economia in chiusura: Fastweb più Vodafone e Starlink hanno stretto un accordo per portare la connettività nelle aree remote parte del paese, il primo test di utilizzo della tecnologia Direct to Cell sarà effettuato nell'area appenninica del centro Italia. Rete mobile di Fastweb più Vodafone consente la comunicazione diretta tra i satelliti di Starlink e i dispositivi mobili, fornendo direttamente connettività ai normali smartphone 4G, spiega una nota. In caso di assenza del segnale terrestre, la connettività dello smartphone passa automaticamente alla tecnologia satellitare senza interruzione nell'accesso ai dati o agli SMS, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni da parte degli utilizzatori. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo.
2: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rush finale alla Camera per la nuova legge elettorale, lo Stabilicum. In corso le dichiarazioni di voto. Oggi atteso il via libera finale a scrutinio segreto, poi il testo, una volta approvato, passerà all'esame del Senato. Ancora tensioni nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Non c'è stata disponibilità a collaborare da parte del campo largo. Chi vota contro questa legge è per l'opacità e gli inciuci, ha rimarcato in aula Alessandro Colucci di Noi Moderati. Restano sul piede di guerra le opposizioni che attaccano la premier Meloni e il governo. È una legge truffa fatta per poterli imbullonare alle poltrone, per restituire ancora più potere al capo, ma gli italiani non sono sciocchi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo ancora tranquilli. Il ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone nell'agosto del 2018. 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e mezzo di reclusione. L'Ucraina tra pesanti attacchi russi e consistenti novità di assetto interno. Nella notte colpita la capitale Kiev, uccise 2 persone, ferite almeno altre 6. Nel mirino anche la città di Kharkiv. Intanto prosegue il rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Dopo la premier Yulia Sviridenko, costretto a dimettersi anche il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto il ministro degli interni uscente Klimenko. E poi ci sono i contrattacchi delle forze di Kiev, uccise in Russia 3 persone, una 15enne e sua nonna morte al confine a Bryansk, un'altra vittima a Yaroslavl, a 300 chilometri a nord-est di Mosca. 5 feriti anche a Belgorod, tra cui 2 sorelle adolescenti, mentre Mosca fa sapere di aver abbattuto 375 droni ucraini in 15 regioni. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi salgono a 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate, danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Circa 250 le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale. Il voto è stato segreto. Nel provvedimento che passa al Senato, basato sul sistema proporzionale, figura un premio di maggioranza per la coalizione o la lista che supera il 42% dei consensi, corrispondente a 70 seggi aggiuntivi alla Camera e a 35 al Senato, fino ad un tetto di 220 deputati e 113 senatori. In caso di mancato raggiungimento di tale soglia, i seggi verranno assegnati utilizzati in misura proporzionale ai consensi incassati. Nella scheda elettorale verrà indicato il candidato premier e non figureranno le preferenze. L'elettore sceglierà la lista nel suo complesso. La questione è stata al centro di un acceso scontro in aula.
3: Mario Roggero, il gioielliere condannato mercoledì 15 luglio in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede la grazia a Mattarella.
7: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero.
6: E colpo da film al centro commerciale Merlata Bloma di Milano, dove questa mattina quattro persone hanno rapinato una gioielleria travestiti con parrucche e giubbotti. La squadra sarebbe entrata nel negozio con i clienti all'interno e minacciato i commessi per farsi consegnare i gioielli. L'auto usata per la fuga è stata trovata poco distante. I carabinieri starebbero cercando una banda di sudamericani.
3: In Ucraina, Serhiy Koreski è il nuovo primo ministro, ma il rimpasto scatena le proteste di piazza. Poche ore dopo l'ennesimo attacco russo con missili balistici che ha causato due vittime nella capitale Kiev, si sono radunati migliaia di cittadini ucraini, così come a Leopoli e in altre città, per protestare contro le dimissioni del popolare ministro della difesa, il 36enne Mikhailo Fedorov. A un anno esatto dalle prime manifestazioni di piazza in tempo di guerra contro misure poi ritirate che avrebbe limitato i poteri delle autorità anticorruzione.
6: Il cielo su Toronto è diventato arancione. Il fumo degli incendi nel nord-ovest dell'Ontario ha restituito alla città canadese la peggiore qualità dell'aria al mondo, secondo l'AQR, società che monitora la qualità dell'aria a livello globale. La condizione è coincisa con un'allerta caldo per le temperature record che hanno raggiunto i 33 gradi il 15 luglio. Il fumo proviene da 148 incendi. In totale, solo quest'estate sono andati in fumo oltre 4,8 milioni di acri.
3: E in Italia la terza ondata di caldo estremo porta le temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, mentre al nord è allerta per nubifragi. Oggi 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Il Ministero della Salute ha convocato per oggi una nuova cabina di regia nell'ambito del piano operativo sugli effetti delle alte temperature.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In Algeria almeno 11 persone sono morte, altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Ad annunciarlo è la protezione civile algerina, senza precisare l'età delle vittime. I servizi della protezione civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato presso la Fondazione per l'Infanzia Assistita. Il primo ministro algerino, Sifi Grieb, si è recato presso gli ospedali universitari di Zerald e Mustafa a Paccia per verificare le condizioni di salute dei feriti. Un attacco russo con missili balistici ha provocato due morti e cinque feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev, lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. Nel quartiere Damitsi, detriti di missili sono caduti su edifici non residenziali, due persone hanno perso la vita. È stato inoltre preso di mira un magazzino nel quartiere Sviatosinski, nella parte occidentale di Kiev. Dal canto suo, sempre la notte scorsa, Kiev ha colpito la base aerea russa Angels 2 nell'oblast di Saratov. Alcuni droni sono stati inoltre avvistati sopra la città di Angels. Sono state segnalate esplosioni e interruzioni di corrente diffuse. La base è situata a quasi 600 chilometri dalla linea del fronte ucraina. I vigili del fuoco sono a lavoro a Bolzano dopo il crollo all'alba di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci ci sarebbero persone coinvolte. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area d'ingresso principale sulla scalinata del palazzo. In corso di valutazione anche la stabilità delle parti dell'edificio coinvolte al fine di pianificare i successivi interventi. Nuovi guai giudiziari intanto per l'ex ministra del turismo Daniela Santanchè. Il servizio della redazione.
0: L'avviso di conclusione delle indagini alla parlamentare di Fratelli d'Italia e ad altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Le accuse formulate a vario titolo riguardano bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria. Secondo i magistrati, nel caso di Key Group Holding, gli amministratori avrebbero provocato il dissesto anche attraverso il mancato pagamento dal 2012 di oltre 3.300.000 euro di obblighi fiscali e previdenziali. La società avrebbe inoltre nascosto un patrimonio netto negativo, continuando l'attività attraverso prestiti obbligazionari e aggravando il dissesto per quasi 13 milioni. Contestata anche la distribuzione di dividendi, nonostante i risultati negativi. La chiusura dell'inchiesta prelude ad una possibile richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai procedimenti già aperti sui casi Visibilia e sulla presunta truffa ai danni dell'INPS.
1: Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri a Pimonte, in provincia di Napoli, per un incidente che ha coinvolto due scooter e un van. Uno dei due centauri, un giovane di 24 anni, è stato ricoverato in codice rosso, non è in pericolo di vita, all'ospedale del Mare. In codice azzurro presso l'ospedale di Bosco Trecase la passeggera. L'altro motociclista, anche lui in codice azzurro, è stato portato presso l'ospedale di Castellammare di Stabia, illeso l'uomo alla guida del van. Una notizia di economia in chiusura: Fastweb più Vodafone e Starlink hanno stretto un accordo per portare la connettività nelle aree remote del paese. Il primo test di utilizzo della tecnologia Direct to Cell sarà effettuato nell'area appenninica del centro Italia. La rete mobile di Fastweb più Vodafone consente la comunicazione diretta tra i satelliti di Starlink e i dispositivi mobili, fornendo direttamente connettività ai normali smartphone 4G, spiega una nota. In caso di assenza del segnale terrestre, la connettività dello smartphone passa automaticamente alla tecnologia satellitare senza interruzione nell'accesso ai dati o agli SMS, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni da parte degli utilizzatori. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: GR News.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 14. E 36 minuti.
4: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale. Il voto è stato segreto. Nel provvedimento che passa al Senato, basato sul sistema proporzionale, figura un premio di maggioranza per la coalizione o la lista che supera il 42% dei consensi, corrispondente a 70 seggi aggiuntivi alla Camera e a 35 al Senato, fino ad un tetto di 220 deputati e 113 senatori. In caso di mancato raggiungimento di tale soglia, i seggi verranno assegnati in misura proporzionale ai consensi incassati. Nella scheda elettorale verrà indicato il candidato premier e non figureranno le preferenze. L'elettore sceglierà la lista nel suo complesso. La questione è stata al centro di un acceso scontro in aula.
3: Mario Roggero, il gioielliere condannato mercoledì 15 luglio in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede la grazia a Mattarella.
7: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero.
6: E colpo da film al centro commerciale Merlata Bluma di Milano, dove questa mattina 4 persone hanno rapinato una gioielleria travestiti con parrucche e giubbotti. La squadra sarebbe entrata nel negozio con i clienti all'interno e minacciato i commessi per farsi consegnare i gioielli. L'auto usata per la fuga è stata trovata poco distante. I carabinieri starebbero cercando una banda di sudamericani.
3: In Ucraina Serhiy Koreski è il nuovo primo ministro, ma il rimpasto scatena le proteste di piazza. Poche ore dopo l'ennesimo attacco russo con missili balistici che ha causato 2 vittime nella capitale Kiev si sono radunati migliaia di cittadini ucraini, così come a Leopoli e in altre città, per protestare contro le dimissioni del popolare ministro della difesa, il 36enne Mikhailo Fedorov. A un anno esatto dalle prime manifestazioni di piazza in tempo di guerra contro misure poi ritirate che avrebbe limitato i poteri delle autorità anticorruzione.
6: Il cielo su Toronto è diventato arancione. Il fumo degli incendi nel nord-ovest dell'Ontario ha restituito alla città canadese la peggiore qualità dell'aria al mondo, secondo l'AQR, società che monitora la qualità dell'aria a livello globale. La condizione è coincisa con un'allerta caldo per le temperature record che hanno raggiunto i 33 gradi il 15 luglio. Il fumo proviene da 148 incendi. In totale, solo quest'estate sono andati in fumo oltre 4,8 milioni di acri.
3: E in Italia la terza ondata di caldo estremo porta le temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, mentre al nord è allerta per nubifragi. Oggi 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Il Ministero della Salute ha convocato per oggi una nuova cabina di regia nell'ambito del piano operativo sugli effetti delle alte temperature.
6: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Primo traguardo per lo Stabilicum, l'aula della Camera al gran completo ha approvato la riforma della nuova legge elettorale targata centrodestra. 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto. Sentiamo prima Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD Elly Schlein.
8: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze, se aveste avuto il coraggio di presentarli e di tenerli in aula. Peccato che vi siete ben guardati di depositarli o di lasciarli in aula. Vigliaccamente l'avete ritirati, sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta.
9: E ieri ha tradito anche i suoi alleati per rincorrere Vannacci sull'emendamento Ziello. Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo. Prendetene atto e traetene le conseguenze per il paese. Questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile.
3: Poteva essere una tragedia, a dirlo la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Per fortuna nessuna conseguenza grave, solo lievemente graffiata una addetta alle pulizie. Tutta la parte centrale del tribunale è completamente inagibile. È ancora presto per dire quali siano le cause. Ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro, le parole del procuratore Axel Bisignano. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo tranquilli. Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione. Sentiamo Jenny De Gaetano.
10: Erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando crollò il ponte Morandi, provocando la morte di 43 persone. Un cammino lastricato di dolore verso la giustizia, iniziato il 7 luglio 2022 con il processo di primo grado. 57 persone sul banco degli imputati. Al termine della requisitoria, la Procura di Genova ha chiesto condanne per quasi 400 anni. Tra quelle più rilevanti, quella nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione. Tra le accuse, omicidio colposo plurimo, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissioni legate ai controlli e alla manutenzione. Oggi è il giorno della sentenza. Dopo le ultime repliche dei legali, il collegio giudicante, presieduto da Paolo Lepri, si riunirà in Camera di Consiglio.
3: Boom di ascolti ieri sera su Rai 1, dove la semifinale dei mondiali di calcio tra Inghilterra ed Argentina è stata seguita da quasi 9 milioni e mezzo di telespettatori, pari al 52,27% di share. L'albiceleste, trascinata da Messi, ha superato in rimonta per 2-1 l'Inghilterra e affronterà domenica sera in finale la Spagna, campione d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 14 e 43 minuti.
4: News.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In Algeria almeno 11 persone sono morte, altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Ad annunciarlo è la protezione civile algerina, senza precisare l'età delle vittime. I servizi della protezione civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato presso la Fondazione per l'Infanzia Assistita. Il primo ministro algerino, Sifi Grieb, si è recato presso gli ospedali universitari di Zerald e Mustafa fa Paccia per verificare le condizioni di salute dei feriti. Un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev, lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. Nel quartiere Damitsi, detriti di missili sono caduti su edifici non residenziali, 2 persone hanno perso la vita. È stato inoltre preso di mira un magazzino nel quartiere Sviatosinski, nella parte occidentale di Kiev. Dal canto suo, sempre la notte scorsa, Kiev ha colpito la base aerea russa Angels 2 nell'oblast di Saratov. Alcuni droni sono stati inoltre avvistati sopra la città di Angels. Sono state segnalate esplosioni e interruzioni di corrente diffuse. La base è situata a quasi 600 chilometri dalla linea del fronte ucraina. I vigili del fuoco sono a lavoro a Bolzano dopo il crollo all'alba di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area d'ingresso principale sulla scalinata del palazzo. In corso di valutazione anche la stabilità delle parti dell'edificio coinvolte al fine di pianificare i successivi interventi. Nuovi guai giudiziari intanto per l'ex ministra del turismo Daniela Santanchè. Il servizio della redazione.
15: L'avviso di conclusione delle indagini alla parlamentare di Fratelli d'Italia e ad altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Le accuse formulate a vario titolo riguardano bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria. Secondo i magistrati, nel caso di Key Group Holding, gli amministratori avrebbero provocato il dissesto anche attraverso il mancato pagamento dal 2012 di oltre 3.300.000 euro di obblighi fiscali e previdenziali. La società avrebbe inoltre nascosto un patrimonio netto negativo, continuando l'attività attraverso prestiti obbligazionari e aggravando il dissesto per quasi 13 milioni. Contestata anche la distribuzione di dividendi nonostante i risultati negativi. La chiusura dell'inchiesta prelude ad una possibile richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai procedimenti già aperti sui casi Visibilia e sulla presunta truffa ai danni dell'INPS.
1: Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri a Pimonte, in provincia di Napoli, per un incidente che ha coinvolto 2 scooter e un van. Uno dei 2 centauri, un giovane di 24 anni, è stato ricoverato in codice rosso, non è in pericolo di vita, all'ospedale del Mare. In codice azzurro presso l'ospedale di Bosco Trecase la passeggera. L'altro motociclista, anche lui in codice azzurro, è stato portato presso l'ospedale di Castellammare di Stabia, illeso l'uomo alla guida del van. Una notizia di economia. In chiusura, Fastweb più Vodafone e Starlink hanno stretto un accordo per portare la connessione connettività nelle aree remote del paese. Il primo test di utilizzo della tecnologia Direct to Cell sarà effettuato nell'area appenninica del centro Italia. La rete mobile di Fastweb più Vodafone consente la comunicazione diretta tra i satelliti di Starlink e i dispositivi mobili, fornendo direttamente connettività ai normali smartphone 4G, spiega una nota. In caso di assenza del segnale terrestre, la connettività dello smartphone passa automaticamente alla tecnologia satellitare senza interruzione nell'accesso ai dati o agli SMS, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni da parte degli utilizzatori. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo.
2: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rush finale alla Camera per la nuova legge elettorale, lo stabilicum in corso, le dichiarazioni di voto. Oggi atteso il via libera finale a scrutinio segreto, poi il testo, una volta approvato, passerà all'esame del Senato. Ancora tensioni nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Non c'è stata disponibilità a collaborare da parte del campo largo. Chi vota contro questa legge è per l'opacità e gli inciuci, ha rimarcato in aula Alessandro Colucci di Noi Moderati. Restano sul piede di guerra le opposizioni che attaccano la Premier Meloni e il governo. È una legge truffa fatta per poterli imbullonare alle poltrone, per restituire ancora più potere al capo, ma gli italiani non sono sciocchi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo ancora tranquilli. Il ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone nell'agosto del 2018. 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e mezzo di reclusione. L'Ucraina tra pesanti attacchi russi e consistenti novità di assetto interno. Nella notte colpita la capitale Kiev, uccise 2 persone, ferite almeno altre 6. Nel mirino anche la città di Kharkiv. Intanto prosegue il rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Dopo la premier Yulia Sviridenko, costretto a dimettersi anche il ministro della difesa Fedorov, al suo posto il ministro degli interni uscente Klimenko. E poi ci sono i contrattacchi delle forze di Kiev, uccise in Russia 3 persone. Una 15enne e sua nonna morte al confine a Bryansk, un'altra vittima a Yaroslavl, a 300 km a nord-est di Mosca. 5 feriti anche a Belgorod, tra cui 2 sorelle adolescenti, mentre Mosca fa sapere di aver abbattuto 375 droni ucraini in 15 regioni. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi salgono a 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate, danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Circa 250 le richieste di intervento ai vigili del fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
11: Buon giovedì 16 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota della Banca Centrale Europea informa di aver selezionato 36 banche e payment service provider per l'attuazione del progetto pilota sull'euro digitale, che partirà nella seconda metà del 2027 e durerà 12 mesi. Fra i partecipanti figurano 8 società italiane, cioè Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Easybank, Nexi Payments, Numia, Poste Italiane, Unicredit e Setispay, che sono state selezionate fra oltre 50 candidature. Tra i gruppi europei sono presenti anche istituti come Deutsche Bank e Revolut. L'obiettivo del progetto pilota, ha spiegato la BCE, è quello di supportare i lavori preparatori in corso per la possibile emissione di un euro digitale. Intervenuta a una trasmissione televisiva, la direttrice generale dell'INPS, Valeria Wittenberga, ha dichiarato che la crescita occupazionale registrata negli ultimi anni non costituisce un semplice recupero che segue la fase della pandemia, ma segnala invece un consolidamento del lavoro stabile e di qualità. Wittenberga ha inoltre sottolineato come l'Istituto di Previdenza, attraverso il proprio osservatorio sui contribuenti, abbia rilevato un rafforzamento dell'occupazione, con particolare attenzione alle categorie tradizionalmente più esposte alle difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Pertanto, a suo giudizio, l'incremento dell'intensità lavorativa e della continuità occupazionale confermano la presenza di una crescita strutturale favorita da politiche che hanno saputo coniugare interventi previdenziali e politiche attive del lavoro. Un'indagine condotta dall'istituto di ricerca EMG per conto di Facile.it segnala che sono quasi 16 milioni gli italiani che partiranno per le vacanze a luglio o a settembre, mentre la durata media delle permanenze si fermerà a 11 giorni. Circa 7 milioni hanno ridotto la durata del soggiorno e per oltre 5,2 milioni la decisione è legata all'aumento dei costi. Trasporti e alloggio costeranno in media 939 euro a persona. Quindi, se fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani trascorreva le vacanze estive durante il mese di agosto, la metà di chi partirà quest'anno lo farà invece a luglio o a settembre utilizzando l'automobile per raggiungere la destinazione finale. Lo studio, realizzato su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta, ha quindi indagato sulle attuali tendenze vacanziere nelle loro totalità, evidenziando anche il fatto che circa 4,1 milioni dei nostri connazionali le ferie estive le hanno già fatte a giugno. Più in dettaglio, lo studio di EMG rivela che luglio è, nella misura del 37%, il periodo prediletto dagli intervistati, con un'età compresa tra i 45 e i 54 anni, mentre in generale a livello nazionale questo mese è stato indicato dal 28,4% degli intervistati. Settembre risulta invece come il mese preferito dai 65-74 anni, nella misura del 42,1% rispetto alla media nazionale del 28,8%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 14 e 55 minuti.
4: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale. Il voto è stato segreto. Nel provvedimento che passa al Senato, basato sul sistema proporzionale, figura un premio di maggioranza per la coalizione o la lista che supera il 42% dei consensi, corrispondente a 70 seggi aggiuntivi alla Camera e a 35 al Senato, fino ad un tetto di 220 deputati e 113 senatori. In caso di mancato raggiungimento di tale soglia, i seggi verranno assegnati in misura proporzionale ai consensi incassati. Nella scheda elettorale verrà indicato il candidato premier e non figureranno le preferenze. L'elettore sceglierà la lista nel suo complesso. La questione è stata al centro di un acceso scontro in aula.
3: Mario Roggero, il gioielliere condannato mercoledì 15 luglio in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede la grazia a Mattarella.
7: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero, insieme a tantissimi di voi, di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero.
6: E colpo da film al centro commerciale Merlata Bloom di Milano, dove questa mattina quattro persone hanno rapinato una gioielleria travestiti con parrucche e giubbotti. La squadra sarebbe entrata nel negozio con i clienti all'interno e minacciato i commessi per farsi consegnare i gioielli. L'auto usata per la fuga è stata trovata poco distante. I carabinieri starebbero cercando una banda di sudamericani.
3: In Ucraina, Serhiy Koreski è il nuovo primo ministro, ma il rimpasto scatena le proteste di piazza. Poche ore dopo l'ennesimo attacco russo con missili balistici che ha causato due vittime nella capitale Kiev, si sono radunati migliaia di cittadini ucraini, così come a Leopoli e in altre città, per protestare contro le dimissioni del popolare ministro della difesa, il 36enne Mikhailo Fedorov. A un anno esatto dalle prime manifestazioni di piazza in tempo di guerra contro misure poi ritirate che avrebbe limitato i poteri delle autorità anticorruzione.
6: Il cielo su Toronto è diventato arancione. Il fumo degli incendi nel nord-ovest dell'Ontario ha restituito alla città canadese la peggiore qualità dell'aria al mondo, secondo l'AQR, società che monitora la qualità dell'aria a livello globale. La condizione è coincisa con un'allerta caldo per le temperature record che hanno raggiunto i 33 gradi il 15 luglio. Il fumo proviene da 148 incendi. In totale, solo quest'estate sono andati in fumo oltre 4,8 milioni di acri.
3: E in Italia la terza ondata di caldo estremo porta le temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, mentre al nord è allerta per nubifragi. Oggi 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Il Ministero della Salute ha convocato per oggi una nuova cabina di regia nell'ambito del piano operativo sugli effetti delle alte temperature.
6: Ed è tutto, a più tardi.
16: News. Buon pomeriggio dalla redazione. In studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: è stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018 che provocò 43 vittime. Nei confronti dell'ex manager la procura aveva chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere. Gli imputati nel processo erano 57, maggiori dettagli nelle prossime edizioni del GR. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto.

0: Cita anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome che la coalizione proporrà come premier. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Bagarre prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito a casa, sono alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Dramma in Algeria, un incendio è scoppiato in un orfanotrofio causando la morte di almeno 11 persone e il ferimento di altre 19. Le fiamme si sono sviluppate in un istituto di accoglienza per minori nel comune di Momadia, nella provincia di Algeri. La protezione civile algerina non ha specificato l'età delle vittime nelle cause del rogo. Restano ancora da chiarire le cause del cedimento all'alba di parte del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale agli anni 20 del Novecento in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Poteva essere una tragedia, le parole della presidente del tribunale Francesca Bortolotti. Al momento del crollo all'interno del palazzo erano presenti 3 addetti alle pulizie, una è rimasta lievemente graffiata. Sarà una finale mondiale inedita, quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bis iridato. È tutto, a più tardi.
1: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 15 ed un minuto.
2: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In Algeria almeno 11 persone sono morte, altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Ad annunciarlo è la protezione civile algerina senza precisare l'età delle vittime. I servizi della protezione civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato presso la Fondazione per l'Infanzia Assistita. Il primo ministro algerino, Sifi Grieb, si è recato presso gli ospedali universitari di Zeraldo e Mustafa fa Paccia per verificare le condizioni di salute dei feriti. Un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev, lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. Nel quartiere Damitsi, detriti di missili sono caduti su edifici non residenziali, 2 persone hanno perso la vita. È stato inoltre preso di mira un magazzino nel quartiere Sviatosinski nella parte occidentale di Kiev. Dal canto suo, sempre la notte scorsa, Kiev ha colpito la base aerea russa Angels 2 nell'oblast di Saratov. Alcuni droni sono stati inoltre avvistati sopra la città di Angels. Sono state segnalate esplosioni e interruzioni di corrente diffuse. La base è situata a quasi 600 km dalla linea del fronte ucraina. I vigili del fuoco sono a lavoro a Bolzano dopo il crollo all'alba di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area d'ingresso principale sulla scalinata del palazzo. In corso di valutazione anche la stabilità delle parti dell'edificio coinvolte al fine di pianificare i successivi interventi. Nuovi guai giudiziari intanto per l'ex ministra del turismo Daniela Santanchè, il servizio della redazione.
5: L'avviso di conclusione delle indagini alla parlamentare di Fratelli d'Italia e ad altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Le accuse formulate a vario titolo riguardano bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria. Secondo i magistrati, nel caso di Key Group Holding, gli amministratori avrebbero provocato il dissesto anche attraverso il mancato pagamento dal 2000 e 12 di oltre 3 milioni e 300 mila euro di obblighi fiscali e previdenziali. La società avrebbe inoltre nascosto un patrimonio netto negativo, continuando l'attività attraverso prestiti obbligazionari e aggravando il dissesto per quasi 13 milioni, contestata anche la distribuzione di dividendi nonostante i risultati negativi. La chiusura dell'inchiesta prelude ad una possibile richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai procedimenti già aperti sui casi Visibilia e sulla presunta truffa ai danni dell'INPS.
4: Tragedia sfiorata

0: Nella tarda serata di ieri a Pimonte, in provincia di Napoli, per un incidente che ha coinvolto due scooter e un van, uno dei due centauri, un giovane di 24 anni, è stato ricoverato in codice rosso, non è in pericolo di vita, all'ospedale del Mare. In codice azzurro presso l'ospedale di Bosco Trecase la passeggera. L'altro motociclista, anche lui in codice azzurro, è stato portato presso l'ospedale di Castellammare di Stabia, illeso l'uomo alla guida del van. Una notizia di economia in chiusura: Fastweb più Vodafone e Starlink hanno stretto un accordo per portare la connettività nelle aree remote del paese. Il primo test di utilizzo della tecnologia Direct to Cell sarà effettuato nell'area appenninica del centro Italia. La rete mobile di Fastweb più Vodafone consente la comunicazione diretta tra i satelliti di Starlink e i dispositivi mobili, fornendo direttamente connettività ai normali smartphone 4G, spiega una nota. In caso di assenza del segnale terrestre, la connettività dello smartphone passa automaticamente alla tecnologia satellitare senza interruzione nell'accesso ai dati o agli SMS, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni da parte degli utilizzatori. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News. È stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi, avvenuto nell'agosto 2018, che provocò 43 vittime. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti. Via libera della Camera alla legge elettorale con 217 sì. Il voto finale a scrutinio segreto ha approvato il provvedimento che ora passa all'esame del Senato. I voti contrari sono stati 152, gli astenuti 2, cartelli delle opposizioni in aula e truffa a casa. Da chiarire le cause del cedimento all'Alba di parte del Tribunale di Bolzano, un palazzo del ventennio in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Al momento del crollo erano presenti 3 addetti alle pulizie, una rimasta lievemente ferita. Sport: sarà una finale mondiale inedita quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna-Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bis iridato. È tutto, a più tardi.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 15 e 7 minuti.
3: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Sarà Spagna-Argentina la finale dei mondiali 2026, il servizio della redazione.
5: Lautaro Martinez porta l'Argentina in un'altra finale mondiale. I campioni in carica hanno battuto l'Inghilterra per 2-1 ad Atlanta, ribaltando la partita nel finale dopo essere rimasti a lungo in svantaggio per la rete di Gordon. A 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari è arrivato il pareggio di Enzo Fernandez. Nel recupero del gol del centravanti dell'Inter ha fatto esplodere la festa argentina. Si spegne così il sogno dell'Inghilterra, tenuto in partita anche da almeno 2 interventi decisivi del portiere Pickford. Domenica l'Argentina affronterà la Spagna e andrà a caccia del quarto titolo mondiale dopo quelli del 1978, 1986 e 2022. In caso di successo sarebbe il secondo trionfo consecutivo, un'impresa riuscita soltanto all'Italia e al Brasile.
0: Si sgonfia l'inchiesta sui presunti condizionamenti nella scelta degli arbitri. Nessuna combina a favore dell'Inter, nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. Il servizio.
6: La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione, archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire il club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla procura generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali.
0: Il tennis esce subito di scena. Flavio Cobolli all'ATP di Umago in Croazia, l'azzurro numero 9 del mondo, è stato sconfitto in due set 6-2-6-4 dall'argentino Romain Andrés Burruchaga. Debutto vincente invece per Matteo Arnaldi, che ha battuto l'argentino Federico Agustín Gómez in tre set 6-3-5-7-6-3 e si è qualificato per i quarti, dove se la vedrà con Zumur. Intanto Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, in quanto il suo nome compare nella lista dei partecipanti pubblicata sul sito ufficiale del torneo. Lo spagnolo è fermo per un infortunio al polso destro da inizio aprile, quando uscì al primo turno del torneo di Barcellona. Nel frattempo è sceso al terzo posto del ranking ATP. Volley: la nazionale maschile ha perso 3-2 contro il Giappone nella partita valida per le qualificazioni alle fasi finali della Nations League a Osaka. I parziali 24-26, 25-19, 25-20, 23-25, 15-12. Gli azzurri di Fefe De Giorgi si trovano ora in quinta posizione nella classifica e si qualificheranno alla fase finale in Cina dal 29 luglio al 2 agosto, solo se concluderanno la fase preliminare tra le prime otto. La nazionale ora dovrà sfidare Belgio, Argentina e Cuba per garantirsi un posto nelle finals. La MotoGP, il team Ducati, ha confermato che Francesco Bagnaia è stato sottoposto ieri ad un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, eseguita dall'equipe medica guidata dal professor Luigi Tarallo presso la clinica ortopedica del Policlinico di Modena, diretta dal professor Fabio Cattani. Si è conclusa regolarmente e senza complicazioni. Dopo la Germania, la MotoGP è in pausa per 3 settimane. Si ripartirà da Silverstone il 7-9 agosto. Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al 100% ed essere pronto per la ripresa e per tutta la seconda metà del campionato. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
1: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: è stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018, che provocò 43 vittime. Nei confronti dell'ex manager la procura aveva chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere. Gli imputati nel processo erano 57, maggiori dettagli nelle prossime edizioni del GR. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale, con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, che rivendica una legge che garantisce stabilità. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Tra le novità anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome che la coalizione proporrà come premier. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Bagarre prima del voto con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito a casa, sono alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Dramma in Algeria: un incendio è scoppiato in un orfanotrofio causando la morte di almeno 11 persone e il ferimento di altre 19. Le fiamme si sono sviluppate in un istituto di accoglienza per minori nel comune di Momadia, nella provincia di Algeri. La protezione civile algerina non ha specificato l'età delle vittime nelle cause del rogo. Restano ancora da chiarire le cause del procedimento all'alba di parte del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale agli anni 20 del Novecento in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Poteva essere una tragedia, le parole della presidente del tribunale Francesca Bortolotti. Al momento del crollo all'interno del palazzo erano presenti 3 addetti alle pulizie, una è rimasta lievemente graffiata. Sarà una finale mondiale inedita, quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bis iridato. È tutto, a più tardi.
8: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Economy News.
9: Buon giovedì 16 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota della Banca Centrale Europea informa di aver selezionato 36 banche e payment service provider per l'attuazione del progetto pilota sull'euro digitale, che partirà nella seconda metà del 2027 e durerà 12 mesi. Fra i partecipanti figurano 8 società italiane, cioè Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Easybank, Nexi Payments, Numia, Poste Italiane, Unicredit e Setispay, che sono state selezionate fra oltre 50 candidature. Tra i gruppi europei sono presenti anche istituti come Deutsche Bank e Revolut. L'obiettivo del progetto pilota, ha spiegato la BCE, è quello di supportare i lavori preparatori in corso per la possibile emissione di un euro digitale. Intervenuta a una trasmissione televisiva, la direttrice generale dell'INPS, Valeria Wittenberga, ha dichiarato che la crescita occupazionale registrata negli ultimi anni non costituisce un semplice recupero che segue la fase della pandemia, ma segnala invece un consolidamento del lavoro stabile e di qualità. Wittenberg ha inoltre sottolineato come l'Istituto di Previdenza, attraverso il proprio osservatorio sui contribuenti, abbia rilevato un rafforzamento dell'occupazione, con particolare attenzione alle categorie tradizionalmente più esposte alle difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Pertanto, a suo giudizio, l'incremento dell'intensità lavorativa e della continuità occupazionale confermano la presenza di una crescita strutturale favorita da politiche che hanno saputo coniugare interventi previdenziali e politiche attive del lavoro. Un'indagine condotta dall'istituto di ricerca EMG per conto di Facile.it segnala che sono quasi 16 milioni gli italiani che partiranno per le vacanze a luglio o a settembre, mentre la durata media delle permanenze si fermerà a 11 giorni. Circa 7 milioni hanno ridotto la durata del soggiorno e per oltre 5,2 milioni la decisione è legata all'aumento dei costi. Trasporti e alloggio costeranno in media 939 euro a persona. Quindi, se fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani trascorreva le vacanze estive durante il mese di agosto, la metà di chi partirà quest'anno lo farà invece a luglio o a settembre utilizzando l'automobile per raggiungere la destinazione finale. Lo studio, realizzato su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta, ha quindi indagato sulle attuali tendenze vacanziere nelle loro totalità, evidenziando anche il fatto che circa 4,1 milioni dei nostri connazionali le ferie estive le hanno già fatte a giugno. Più in dettaglio, lo studio di EMG rivela che luglio è, nella misura del 37%, il periodo prediletto dagli intervistati, con un'età compresa tra i 45 e i 54 anni, mentre in generale a livello nazionale questo mese è stato indicato dal 28,4% degli intervistati. Settembre risulta invece come il mese preferito dai 65-74 anni, nella misura del 42,1% rispetto alla media nazionale del 28,8%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 15 e 18 minuti.
3: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione. È giunta la sentenza per il crollo del ponte Morandi a Genova che nel 2018 causò la morte di 43 persone. L'ex AD di Aspi Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni di carcere. I giudici del Tribunale di Genova hanno anche condannato a 5 anni Mario Coletta, ex direttore della vigilanza del MIT sulle concessioni autostradali.
11: Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni
10: anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso 2 rapinatori davanti la sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede giustizia.
11: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero, che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
10: Intanto i capigruppo alla Camera e Senato di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Civici d'Italia, UDC, MAI e Centro Polare hanno iniziato la raccolta firme di tutti i parlamentari dei propri gruppi e di tutti coloro che vorranno sottoscrivere per richiedere al Ministero della Giustizia la grazia a Mario Roggero.
12: È prevista per domani la giornata più calda della terza ondata di afa sull'Italia. Malgrado i violenti temporali al nord, infatti le temperature continuano a salire. Per vedere un po' attenuata la morsa del caldo bisognerà aspettare fino a lunedì. Milano si aggiunge domani alle 15 città in rosso già oggi e sono Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.
10: Lauree triennali, magistrali e honoris causa rilasciate e conferite senza alcuna abilitazione. A Napoli 37 persone indagate e accusate di associazione per delinquere, falsità di materiale commessa dal privato e contraffazione di pubblici sigilli. Le indagini sono scattate dopo una segnalazione del Ministero dell'Università e della Ricerca. L'Ateneo online a pagamento non era accreditato al MIUR né legalmente riconosciuto. Tra il 2004 e il 2024 ha rilasciato con sigillo contraffatto della Campania 508 lauree.
12: La politica, l'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto da un applauso della maggioranza. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. La riforma prevede un premio di maggioranza per la coalizione o la lista che supera il 42% dei consensi, ovvero 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, fino a un tetto di 220 deputati e 113 senatori.
10: Lo sport, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7 e resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime 2 gare della fase preliminare.
12: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
1: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
2: È stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto 2018 che provocò 43 vittime. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti. Via libera della Camera alla legge elettorale con 217 sì. Il voto finale a scrutinio segreto ha approvato il provvedimento che ora passa all'esame del Senato. I voti contrari sono stati 152, gli astenuti 2, cartelli delle opposizioni in aula e truffa a casa. Da chiarire le cause del cedimento all'alba di parte del Tribunale di Bolzano, un palazzo del ventennio in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Al momento del crollo erano presenti 3 addetti alle pulizie, una è rimasta lievemente ferita. Sport, sarà una finale mondiale inedita quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna-Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bis iridato. È tutto, a più tardi.
3: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Sarà Spagna-Argentina la finale dei mondiali 2026, il servizio della redazione.
5: Lautaro Martinez porta l'Argentina in un'altra finale mondiale. I campioni in carica hanno battuto l'Inghilterra per 2-1 ad Atlanta, ribaltando la partita nel finale dopo essere rimasti a lungo in svantaggio per la rete di Gordon. A 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari è arrivato il pareggio di Enzo Fernandez. Nel recupero del gol del centravanti dell'Inter ha fatto esplodere la festa argentina. Si spegne così il sogno dell'Inghilterra, tenuto in partita anche da almeno due interventi decisivi del portiere Pickford. Domenica l'Argentina affronterà la Spagna e andrà a caccia del quarto titolo mondiale dopo quelli del 1978, 1986 e 2022. In caso di successo sarebbe il secondo trionfo consecutivo, un'impresa riuscita soltanto all'Italia e al Brasile.
0: Si sgonfia l'inchiesta sui presunti condizionamenti nella scelta degli arbitri. Nessuna combina a favore dell'Inter, nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. Il servizio.
6: La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione, archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati, sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire il club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla Sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali.
0: Il tennis esce subito di scena. Flavio Cobolli all'ATP di Umago in Croazia, l'azzurro numero 9 del mondo, è stato sconfitto in 2-set 6-2 6-4 dall'argentino Romain Andrés Buruciaga. Debutto vincente invece per Matteo Arnaldi, che ha battuto l'argentino Federico Agustin Gomez in 3-set 6-3 5-7 6-3 e si è qualificato per i quarti, dove se la vedrà con Zumur. Intanto Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, in quanto il suo nome compare nella lista dei partecipanti pubblicata sul sito ufficiale del torneo. Lo spagnolo è fermo per un infortunio al polso destro da inizio aprile, quando uscì al primo turno del torneo di Barcellona. Nel frattempo è sceso al terzo posto del ranking ATP. Volley, la nazionale maschile ha perso 3-2 contro il Giappone nella partita valida per le qualificazioni alle fasi finali della Nations League a Osaka. I parziali 24-26, 25-19, 25-20, 23-25, 15-12. Gli azzurri di Fefe De Giorgi si trovano ora in quinta posizione nella classifica e si qualificheranno alla fase finale in Cina dal 29 luglio al 2 agosto, solo se concluderanno la fase preliminare tra le prime 8. La nazionale ora dovrà sfidare Belgio, Argentina e Cuba per garantirsi un posto nelle finals. La MotoGP, il team Ducati, ha confermato che Francesco Bagnaia è stato sottoposto ieri ad un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, eseguita dall'equipe medica guidata dal professor Luigi Tarallo presso la clinica ortopedica del Policlinico di Modena, diretta dal professor Fabio Cattani. Si è conclusa regolarmente e senza complicazioni. Dopo la Germania, la MotoGP è in pausa per 3 settimane e si ripartirà da Silverstone il 7-9 agosto. Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al 100% ed essere pronto per la ripresa e per tutta la seconda metà del campionato. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
1: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre su restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In Algeria almeno 11 persone sono morte, altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Ad annunciarlo è la protezione civile algerina senza precisare l'età delle vittime. I servizi della protezione civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato presso la Fondazione per l'Infanzia Assistita. Il primo ministro algerino, Sifi Grieb, si è recato presso gli ospedali universitari di Zerald e Mustafa fa Pacha per verificare le condizioni di salute dei feriti. Un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev, lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. Nel quartiere Damitsi, detriti di missili sono caduti su edifici non residenziali, 2 persone hanno perso la vita. È stato inoltre preso di mira un magazzino nel quartiere Sviatosinski nella parte occidentale di Kiev. Dal canto suo, sempre la notte scorsa, Kiev ha colpito la base aerea russa Angels 2 nell'oblast di Saratov. Alcuni droni sono stati inoltre avvistati sopra la città di Angels. Sono state segnalate esplosioni e interruzioni di corrente diffuse. La base è situata a quasi 600 km dalla linea del fronte ucraina. I vigili del fuoco sono a lavoro a Bolzano dopo il crollo all'alba di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area d'ingresso principale sulla scalinata del palazzo. In corso di valutazione anche la stabilità delle parti dell'edificio coinvolte al fine di pianificare i successivi interventi. Nuovi guai giudiziari intanto per l'ex ministra del turismo Daniela Santanchè, il servizio della redazione.
13: L'avviso di conclusione delle indagini alla parlamentare di Fratelli d'Italia e ad altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Le accuse formulate a vario titolo riguardano bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria. Secondo i magistrati, nel caso di Key Group Holding, gli amministratori avrebbero provocato il dissesto anche attraverso il mancato pagamento dal 2012 di oltre 3.300.000 euro di obblighi fiscali e previdenziali. La società avrebbe inoltre nascosto un patrimonio netto negativo, continuando l'attività attraverso prestiti obbligazionari e aggravando il dissesto per quasi 13 milioni, contestata anche la distribuzione di dividendi nonostante i risultati negativi. La chiusura dell'inchiesta prelude ad una possibile richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai procedimenti già aperti sui casi Visibilia e sulla presunta truffa ai danni dell'INPS.
0: Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri a Pimonte, in provincia di Napoli, per un incidente che ha coinvolto 2 scooter e un van. Uno dei 2 centauri, un giovane di 24 anni, è stato ricoverato in codice rosso, non è in pericolo di vita, all'ospedale del Mare. In codice azzurro presso l'ospedale di Bosco Trecase la passeggera. L'altro motociclista, anche lui in codice azzurro, è stato portato presso l'ospedale di Castellammare di Stabia, illeso l'uomo alla guida del van. Una notizia di economia in chiusura: Fastweb più Vodafone e Starlink hanno stretto un accordo per portare la connettività nelle aree remote del paese. Il primo test di utilizzo della tecnologia Direct to Cell sarà effettuato nell'area appenninica del centro Italia. La rete mobile di Fastweb più Vodafone consente la comunicazione diretta tra i satelliti di Starlink e i dispositivi mobili, fornendo direttamente connettività ai normali smartphone 4G, spiega una nota. In caso di assenza del segnale terrestre, la connettività dello smartphone passa automaticamente alla tecnologia satellitare senza interruzione nell'accesso ai dati o agli SMS, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni da parte degli utilizzatori. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 15:33.
3: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione. È giunta la sentenza per il crollo del ponte Morandi a Genova che nel 2018 causò la morte di 43 persone. L'ex AD di Aspi Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni di carcere. I giudici del Tribunale di Genova hanno anche condannato a 5 anni Mario Coletta, ex direttore della vigilanza del MIT, sulle concessioni autostradali.
16: Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti la sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede giustizia.
11: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero, che ha 72 anni non merita sicuramente il carcere.
16: Intanto i capigruppo alla Camera e Senato di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Civici d'Italia, UDC, MAIE, Centro Polare hanno iniziato la raccolta firme di tutti i parlamentari dei propri gruppi e di tutti coloro che vorranno sottoscrivere per richiedere al Ministero della Giustizia la grazia a Mario Roggero.
10: È prevista per domani la giornata più calda della terza ondata di afa sull'Italia. Malgrado i violenti temporali al nord, infatti le temperature continuano a salire. Per vedere un po' attenuata la morsa del caldo bisognerà aspettare fino a lunedì. Milano si aggiunge domani alle 15 città in rosso già oggi e sono Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.
16: Lauree triennali, magistrali e honoris causa rilasciate e conferite senza alcuna abilitazione. A Napoli 37 persone indagate e accusate di associazione per delinquere, falsità di materiale commessa dal privato e contraffazione di pubblici sigilli. Le indagini sono scattate dopo una segnalazione del Ministero dell'Università e della Ricerca. L'Ateneo online a pagamento non era accreditato al MIUR né legalmente riconosciuto. Tra il 2004 e il 2024 ha rilasciato con sigillo contraffatto della Campania 508 lauree.
10: La politica, l'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto da un applauso della maggioranza. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. La riforma prevede un premio di maggioranza per la coalizione o la lista che supera il 42% dei consensi, ovvero 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, fino a un tetto di 220 deputati e 113 senatori.
16: Lo sport, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7 e resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare.
10: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
1: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. È stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018 che provocò 43 vittime. Nei confronti dell'ex manager la procura aveva chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere. Gli imputati nel processo erano 57, maggiori dettagli nelle prossime edizioni del GR. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza che rivendica una legge che che garantisce stabilità. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Tra le novità anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome che la coalizione proporrà come premier. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Bagarre prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito a casa, sono alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Dramma in Algeria, un incendio è scoppiato in un orfanotrofio causando la morte di almeno 11 persone e il ferimento di altre 19. Le fiamme si sono sviluppate in un istituto di accoglienza per minori nel comune di Momadia, nella provincia di Algeri. La protezione civile algerina non ha specificato l'età delle vittime nelle cause del rogo. Restano ancora da chiarire le cause del cedimento all'Alba di parte del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale agli anni 20 del Novecento in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Poteva essere una tragedia, le parole della presidente del tribunale Francesca Bortolotti. Al momento del crollo all'interno del palazzo erano presenti 3 addetti alle pulizie, una è rimasta lievemente graffiata. Sarà una finale mondiale inedita, quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bis iridato. È tutto, a più tardi.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 15 e 39 minuti.
3: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Sarà Spagna-Argentina la finale dei mondiali 2026, il servizio della redazione.
5: Lautaro Martinez porta l'Argentina in un'altra finale mondiale. I campioni in carica hanno battuto l'Inghilterra per 2-1 ad Atlanta, ribaltando la partita nel finale dopo essere rimasti a lungo in svantaggio per la rete di Gordon. A 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari è arrivato il pareggio di Enzo Fernandez. Nel recupero del gol del centravanti dell'Inter ha fatto esplodere la festa argentina. Si spegne così il sogno dell'Inghilterra, tenuto in partita anche da almeno 2 interventi decisivi del portiere Pickford. Domenica l'Argentina affronterà la Spagna e andrà a caccia del quarto titolo mondiale dopo quelli del 1978, 1986 e 2022. In caso di successo sarebbe il secondo trionfo consecutivo, un'impresa riuscita soltanto all'Italia e al Brasile.
0: Si sgonfia l'inchiesta sui presunti condizionamenti nella scelta degli arbitri. Nessuna combina a favore dell'Inter, nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. Il servizio.
6: La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione, archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire il club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla procura generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali.
0: Il tennis esce subito di scena Flavio Cobolli all'ATP di Umago in Croazia. L'azzurro numero 9 del mondo è stato sconfitto in 2 set 6-2-6-4 dall'argentino Romain Andrés Buruciaga. Debutto vincente invece per Matteo Arnaldi, che ha battuto l'argentino Federico Agustin Gomez in 3 set 6-3-5-7-6-3 e si è qualificato per i quarti, dove se la vedrà con Zumur. Intanto Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, in quanto il suo nome compare nella lista dei partecipanti pubblicata sul sito ufficiale del torneo. Lo spagnolo è fermo per un infortunio al polso destro da inizio aprile, quando uscì al primo turno del torneo di Barcellona e nel frattempo è sceso al terzo posto del ranking ATP. Volley, la nazionale maschile ha perso 3-2 contro il Giappone nella partita valida per le qualificazioni alle fasi finali della Nations League a Osaka. I parziali 24-26, 25-19 9, 25, 20, 23, 25, 15, 12. Gli azzurri di Fefe De Giorgi si trovano ora in quinta posizione nella classifica e si qualificheranno alla fase finale in Cina dal 29 luglio al 2 agosto solo se concluderanno la fase preliminare tra le prime 8. La nazionale ora dovrà sfidare Belgio, Argentina e Cuba per garantirsi un posto nelle finals. La MotoGP, il team Ducati ha confermato che Francesco Bagnaia è stato sottoposto ieri ad un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro eseguita dall'equipe medica guidata dal professor Luigi Tarallo presso la clinica ortopedica del Policlinico di Modena diretta dal professor Fabio Cattani. Si è conclusa regolarmente e senza complicazioni. Dopo la Germania, la MotoGP è in pausa per 3 settimane e si ripartirà da Silverstone il 7 e 9 agosto. Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al 100% ed essere pronto per la ripresa e per tutta la seconda metà del campionato. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
17: Meteo.
1: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
17: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione. In studio Alessio Galea. È stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018 che provocò 43 morti. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Per Castellucci la condanna di oggi si aggiunge a quella già definitiva a 6 anni inflitta nel 2025 per l'incidente del viadotto Acqualonga Avellino, quando morirono 40 persone su un autobus precipitato nel vuoto. Riguardo al processo per il crollo del ponte Morandi, gli imputati erano 57 tra manager tecnici di Autostrade per l'Italia e di Spea, società delegata al monitoraggio della rete autostradale, oltre ad ex dirigenti e consulenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere, tra le altre condanne 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzione di Aspi. I PM avevano chiesto 15 anni e 6 mesi. Via libera della Camera la nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Magari in aula con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito alcuni dei cartelli esposti durante le dichiarazioni di voto. Tragedia sul lavoro nell'Eccese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino. L'uomo dipendente di una ditta specializzata in fibra ottica si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Medio Oriente, ennesima notte di raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait e una base aerea statunitense in Giordania. Intanto Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane come prospettato da Trump. Sarà una finale mondiale inedita quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bisiridato. Intanto due giocatori dell'Argentina, Otamendi e Lo Celso, rischiano un provvedimento disciplinare per aver esposto uno striscione pro Malvinas, le isole che nell'82 furono contese in una guerra con l'Inghilterra che le denominò Falkland. L'informazione torna più tardi.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Economy News.
9: Buon giovedì 16 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota della Banca Centrale Europea informa di aver selezionato 36 banche e payment service provider per l'attuazione del progetto pilota sull'euro digitale, che partirà nella seconda metà del 2027 e durerà 12 mesi. Fra i partecipanti figurano 8 società italiane, cioè Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Easybank, Nexi Payments, Numia, Poste Italiane, Unicredit e Setispay, che sono state selezionate fra oltre 50 candidature. Tra i gruppi europei sono presenti anche istituti come Deutsche Bank e Revolut. L'obiettivo del progetto pilota, ha spiegato la BCE, è quello di supportare i lavori preparatori in corso per la possibile emissione di un euro digitale. Intervenuta a una trasmissione televisiva, la direttrice generale dell'INPS, Valeria Wittenberger, ha dichiarato che la crescita occupazionale registrata negli ultimi anni non costituisce un semplice recupero che segue la fase della pandemia, ma segnala invece un consolidamento del lavoro stabile e di qualità. Wittenberg ha inoltre sottolineato come l'Istituto di Previdenza, attraverso il proprio osservatorio sui contribuenti, abbia rilevato un rafforzamento dell'occupazione, con particolare attenzione alle categorie tradizionalmente più esposte alle difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Pertanto, a suo giudizio, l'incremento dell'intensità lavorativa e della continuità occupazionale confermano la presenza di una crescita strutturale favorita da politiche che hanno saputo coniugare interventi previdenziali e politiche attive del lavoro. Un'indagine condotta dall'istituto di ricerca EMG per conto di Facile.it segnala che sono quasi 16 milioni gli italiani che partiranno per le vacanze a luglio o a settembre, mentre la durata media delle permanenze si fermerà a 11 giorni. Circa 7 milioni hanno ridotto la durata del soggiorno e per oltre 5,2 milioni la decisione è legata all'aumento dei costi. Trasporti e alloggio costeranno in media 939 euro a persona. Quindi, se fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani trascorreva le vacanze estive durante il mese di agosto, la metà di chi partirà quest'anno lo farà invece a luglio o a settembre utilizzando l'automobile per raggiungere la destinazione finale. Lo studio, realizzato su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta, ha quindi indagato sulle attuali tendenze vacanziere nelle loro totalità, evidenziando anche il fatto che circa 4,1 milioni dei nostri connazionali le ferie estive le hanno già fatte a giugno. Più in dettaglio, lo studio di EMG rivela che luglio è, nella misura del 37%, il periodo prediletto dagli intervistati, con un'età compresa tra i 45 e i 54 anni, mentre in generale a livello nazionale questo mese è stato indicato dal 28,4% degli intervistati. Settembre risulta invece come il mese preferito dai 65-74 anni, nella misura del 42,1% rispetto alla media nazionale del 28,8%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 15 e 51 minuti.
3: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In Algeria almeno 11 persone sono morte, altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Ad annunciarlo è la protezione civile algerina, senza precisare l'età delle vittime. I servizi della protezione civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato presso la Fondazione per l'Infanzia Assistita. Il primo ministro algerino, Sifi Grieb, si è recato presso gli ospedali universitari di Zerald e Mustafa a Paccia per verificare le condizioni di salute dei feriti. Un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev, lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. Nel quartiere Damitsi, detriti di missili sono caduti su edifici non residenziali, 2 persone hanno perso la vita. È stato inoltre preso di mira un magazzino nel quartiere Sviatosinski nella parte occidentale di Kiev. Dal canto suo, sempre la notte scorsa, Kiev ha colpito la base aerea aerea russa Angels 2 nell'oblast di Saratov. Alcuni droni sono stati inoltre avvistati sopra la città di Angels. Sono state segnalate esplosioni e interruzioni di corrente diffuse. La base è situata a quasi 600 km dalla linea del fronte ucraina. I vigili del fuoco sono a lavoro a Bolzano dopo il crollo all'alba di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area d'ingresso principale sulla scalinata del palazzo. In corso di valutazione anche la stabilità delle parti dell'edificio coinvolte al fine di pianificare i successivi interventi. Nuovi guai giudiziari intanto per l'ex ministra del turismo Daniela Santanchè, il servizio della redazione.
13: L'avviso di conclusione delle indagini alla parlamentare di Fratelli d'Italia e ad altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Le accuse formulate a vario titolo riguardano bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria. Secondo i magistrati, nel caso di Key Group Holding, gli amministratori avrebbero provocato il dissesto anche attraverso il mancato pagamento dal 2012 di oltre 3.300.000 euro di obblighi fiscali e previdenziali. La società avrebbe inoltre nascosto un patrimonio netto negativo, continuando l'attività attraverso prestiti obbligazionari e aggravando il dissesto per quasi 13 milioni. Contestata anche la distribuzione di dividendi, nonostante i risultati negativi. La chiusura dell'inchiesta prelude ad una possibile richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai procedimenti già aperti sui casi Visibilia e sulla presunta truffa ai danni dell'INPS.
0: Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri a Pimonte, in provincia di Napoli, per un incidente che ha coinvolto due scooter e un van. Uno dei due centauri, un giovane di 24 anni, è stato ricoverato in codice rosso, non è in pericolo di vita, all'ospedale del Mare. In codice azzurro presso l'ospedale di Bosco Trecase la passeggera. L'altro motociclista, anche lui in codice azzurro, è stato portato presso l'ospedale di Castellammare di Stabia, illeso l'uomo alla guida del van. Una notizia di economia in chiusura: Fastweb più Vodafone e Starlink hanno stretto un accordo per portare la connettività nelle aree remote del paese. Il primo test di utilizzo della tecnologia Direct to Cell sarà effettuato nell'area appenninica del centro Italia. La rete mobile di Fastweb più Vodafone consente la comunicazione diretta tra i satelliti di Starlink e i dispositivi mobili, fornendo direttamente connettività ai normali smartphone 4G, spiega una nota. In caso di assenza del segnale terrestre, la connettività dello smartphone passa automaticamente alla tecnologia satellitare senza interruzione nell'accesso ai dati o agli SMS, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni da parte degli utilizzatori. Abbiamo terminato, a più tardi.
7: News. Buon pomeriggio dalla redazione. In studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora: è stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018, che provocò 43 vittime. Nei confronti dell'ex manager la procura aveva chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere. Gli imputati nel processo erano 57. Maggiori dettagli nelle prossime edizioni del GR. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, che rivendica una legge che garantisce stabilità. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Tra le novità anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome che la coalizione proporrà come premier. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Bagarre prima del voto con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, a casa, sono alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Dramma in Algeria: un incendio è scoppiato in un orfanotrofio causando la morte di almeno 11 persone e il ferimento di altre 19. Le fiamme si sono sviluppate in un istituto di accoglienza per minori nel comune di Momadia, nella provincia di Algeri. La protezione civile algerina non ha specificato l'età delle vittime nelle cause del rogo. Restano ancora da chiarire le cause del procedimento all'alba di parte del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale agli anni 20 del Novecento in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Poteva essere una tragedia, le parole della presidente del tribunale Francesca Bortolotti. Al momento del crollo all'interno del palazzo erano presenti 3 addetti alle pulizie, una è rimasta lievemente graffiata. Sarà una finale mondiale inedita, quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si è...
17: Meteo.
1: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
17: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Sarà Spagna-Argentina la finale dei mondiali 2026, il servizio della redazione.
5: Lautaro Martinez porta l'Argentina in un'altra finale mondiale. I campioni in carica hanno battuto l'Inghilterra per 2-1 ad Atlanta, ribaltando la partita nel finale dopo essere rimasti a lungo in svantaggio per la rete di Gordon. A 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari è arrivato il pareggio di Enzo Fernandez. Nel recupero del gol del centravanti dell'Inter ha fatto esplodere la festa argentina. Si spegne così il sogno dell'Inghilterra, tenuto in partita anche da almeno 2 interventi decisivi del portiere Pickford. Domenica l'Argentina affronterà la Spagna e andrà a caccia del quarto titolo mondiale dopo quelli del 1978, 1986 e 2022. In caso di successo sarebbe il secondo trionfo consecutivo, un'impresa riuscita soltanto all'Italia e al Brasile.
0: Si sgonfia l'inchiesta sui presunti condizionamenti nella scelta degli arbitri. Nessuna combina a favore dell'Inter, nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. Il servizio.
6: La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. Archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire il club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla procura generale.

0: Sia l'azzurro numero 9 del mondo, è stato sconfitto in 2-7, 6-2, 6-4 dall'argentino Romain Andrés Buruchaga. Debutto vincente invece per Matteo Arnaldi, che ha battuto l'argentino Federico Agustín Gómez in 3-7, 6-3, 5-7, 6-3 e si è qualificato per i quarti, dove se la vedrà con Zumur. Intanto Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, in quanto il suo nome compare nella lista dei partecipanti pubblicata sul sito ufficiale del torneo. Lo spagnolo è fermo per un infortunio al polso destro da inizio aprile, quando uscì al primo turno del torneo di Barcellona. Nel frattempo è sceso al terzo posto del ranking ATP. Volley: la nazionale maschile ha perso 3-2 contro il Giappone nella partita valida per le qualificazioni alle fasi finali della Nations League a Osaka. I parziali 24-26, 25-19, 25-20, 23-25, 15-12. Gli azzurri di Fefe De Giorgi si trovano ora in quinta posizione nella classifica e si qualificheranno alla fase finale in Cina dal 29 luglio al 2 agosto, solo se concluderanno la fase preliminare tra le prime otto. La nazionale ora dovrà sfidare Belgio, Argentina e Cuba per garantirsi un posto nelle finals. La MotoGP, il team Ducati, ha confermato che Francesco Bagnaia è stato sottoposto ieri ad un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro e seguita dall'equipe medica guidata dal professor Luigi Tarallo presso la clinica ortopedica del Policlinico di Modena, diretta dal professor Fabio Cattani. Si è conclusa regolarmente e senza complicazioni. Dopo la Germania, la MotoGP è in pausa per 3 settimane. Si ripartirà da Silverstone il 7 e 9 agosto. Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al 100% ed essere pronto per la ripresa e per tutta la seconda metà del campionato. Con lo sport per il momento è tutto. A più tardi.
1: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi!
1: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 16 e 3 minuti.
1: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. In studio Alessio Galea. È stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018, che provocò 43 morti. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Per Castellucci la condanna di oggi si aggiunge a quella già definitiva a 6 anni inflitta nel 2025 per l'incidente del viadotto Acqualonga Avellino, quando morirono 40 persone su un autobus precipitato nel vuoto. Riguardo il processo per il crollo del Ponte Morandi, gli imputati erano 57 tra manager tecnici di Autostrade per l'Italia e di Spea, società delegata al monitoraggio della rete autostradale, oltre ad ex dirigenti e consulenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere, tra le altre condanne 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzione di Aspi. IPM avevano chiesto 15 anni e 6 mesi. Via libera della Camera, la nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Magari in aula con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito alcuni dei cartelli esposti durante le dichiarazioni di voto. Tragedia sul lavoro nell'Ecce, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino. L'uomo dipendente di una ditta specializzata in fibra ottica

0: si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Sarà una finale mondiale inedita, quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bisiridato. Intanto due giocatori dell'Argentina, Otamendi e Lo Celso, rischiano un provvedimento disciplinare per aver esposto uno striscione pro Malvinas, le isole che nell'82 furono contese in una guerra con l'Inghilterra che le denominò Falkland. L'informazione torna più tardi.
1: Meteo.
2: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. In studio Alessio Galea. È stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018 che provocò 43 morti. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Per Castellucci la condanna di oggi si aggiunge a quella già definitiva a 6 anni inflitta nel 2025 per l'incidente del viadotto Acqualonga Avellino, quando morirono 40 persone su un autobus precipitato nel vuoto. Riguardo al processo per il crollo del ponte Morandi, gli imputati erano 57 tra manager tecnici di Autostrade per l'Italia e di Spea, società delegata al monitoraggio della rete autostradale, oltre ad ex dirigenti e consulenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere, tra le altre condanne 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzione di Aspi. IPM avevano chiesto 15 anni e 6 mesi. Via libera della Camera la nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Magari in aula con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito alcuni dei cartelli esposti durante le dichiarazioni di voto. Tragedia sul lavoro nell'Eccese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino. L'uomo dipendente di una ditta specializzata in fibra ottica si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Medio Oriente, ennesima notte di raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait e una base aerea statunitense in Giordania. Intanto Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane come prospettato da Trump. Sarà una finale mondiale inedita quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bisiridato. Intanto due giocatori dell'Argentina, Otamendi e Lo Celso, rischiano un provvedimento disciplinare per aver esposto uno striscione pro Malvinas, le isole che nell'82 furono contese in una guerra con l'Inghilterra che le denominò Falkland. L'informazione torna più tardi.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto e il provvedimento passa ora al Senato. Opposizioni sul piede di guerra, Schlein in aula attacca Meloni e lei che ha tradito gli italiani. Per Conte si tratta di una legge truffa per passare da stabilità a inamovibilità. L'economia, la Consob, ha approvato il documento d'offerta per l'OPAS, offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste su TIM, e l'operazione può prendere il via. Il gruppo guidato da Matteo Delfante fa sapere che, come concordato con Borsa Italiana, il periodo di adesione avrà inizio alle 8.30 del 20 luglio e terminerà alle 17.30 dell'11 settembre. Il corrispettivo dell'offerta prevede una componente in denaro pari a 1,67 euro e una componente in azioni rappresentata da 0,218 azioni ordinarie Poste Italiane di nuova emissione. I vigili del fuoco sono al lavoro dalle prime ore del mattino all'interno del Palazzo di Giustizia di Bolzano a seguito di un crollo avvenuto all'alba che ha interessato quasi un quarto dell'edificio. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area all'ingresso principale sulla scalinata del palazzo. L'edificio era interessato da lavori di ristrutturazione e ampliamento. Non risultano persone coinvolte. Al momento del crollo all'interno erano presenti solo 3 persone, 3 addetti alle pulizie. Solo una è rimasta lievemente graffiata. Per il presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, si è trattato di un miracolo. Nuovi guai giudiziari intanto per l'ex ministra del Turismo Daniela Santanchè. Il servizio della redazione.
4: L'avviso di conclusione delle indagini alla parlamentare di Fratelli d'Italia e ad altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Le accuse formulate a vario titolo riguardano bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria. Secondo i magistrati, nel caso di Key Group Holding, gli amministratori avrebbero provocato il dissesto anche attraverso il mancato pagamento dal 2012 di oltre 3.300.000 euro di obblighi fiscali e previdenziali. La società avrebbe inoltre nascosto un patrimonio netto negativo, continuando l'attività attraverso prestiti obbligazionari e aggravando il dissesto per quasi 13 milioni. Contestata anche la distribuzione di dividendi, nonostante i risultati negativi. La chiusura dell'inchiesta prelude ad una possibile richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai procedimenti già aperti sui casi Visibilia e sulla presunta truffa ai danni dell'INPS.
3: Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri a Pimonte, in provincia di Napoli, per un incidente che ha coinvolto 2 scooter e un van. Uno dei 2 centauri, un giovane di 24 anni, è stato ricoverato in codice rosso, non è in pericolo di vita, all'ospedale del Mare. In codice azzurro presso l'ospedale di Bosco Trecase la passeggera. L'altro motociclista, anche lui in codice azzurro, è stato portato presso l'ospedale di Castellammare di Stabia, illeso l'uomo alla guida del van. Una notizia di economia in chiusura: Fastweb più Vodafone e Starlink hanno stretto un accordo per portare la connettività nelle aree remote del paese. Il primo test di utilizzo della tecnologia Direct to Cell sarà effettuato nell'area appenninica del centro Italia. La rete mobile di Fastweb più Vodafone consente la comunicazione diretta tra i satelliti di Starlink e i dispositivi mobili, fornendo direttamente connettività ai normali smartphone 4G, spiega una nota. In caso di assenza del segnale terrestre, la connettività dello smartphone passa automaticamente alla tecnologia satellitare senza interruzione nell'accesso ai dati o agli SMS, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni da parte degli utilizzatori. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 16 e 13 minuti.
1: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Dopo 8 anni è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e l'omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT.
7: Tutti e 4 gli imputati nel processo agli iter di Alessandra Matteuzzi, la donna assassinata nel 23 agosto 2022 sotto casa a Bologna dall'ex fidanzato Giovanni Padovani, condannato all'ergastolo in via definitiva, sono stati condannati a pene pecuniarie e al risarcimento del danno ai familiari. Erano accusati di diffamazione aggravata per aver offeso la memoria della donna con commenti sui social. I familiari avevano denunciato diversi utenti. I filoni di indagine poi erano stati riuniti dopo che alcune persone avevano definito la loro posizione risarcendo le persone offese.
6: Morti sul lavoro, oggi due operai hanno perso la vita in due diversi incidenti. Un uomo di 33 anni di origini marocchine è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino mentre stava facendo dei lavori per la fibra. Nella stessa mattina un altro operaio è morto a causa dello schiacciamento provocato da un rullo. L'uomo era impegnato in un'attività estrattiva in una cava nel Trevigiano. Nell'incidente è rimasto ferito anche un collega della vittima, ma in modo non grave.
7: Il centrodestra ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria. Nordio ha avviato l'istruttoria per la concessione. Il vice premier Matteo Salvini chiede venga fatta giustizia.
6: Dall'estero l'Iran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive Reuters sul suo sito citando tre fonti. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica. Il messaggio è stato trasmesso agli Houthi, hanno detto due fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale che però non ha chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
7: Voltiamo pagina, la scuola italiana viaggia a due velocità. Da un lato infatti si mostra capace di compiere autentici miracoli sul fronte dell'inclusione sociale facendo crollare l'abbandono scolastico esplicito che riguarda chi non arriva al titolo di scuola superiore alla percentuale più bassa di sempre, il 7,3%, e parallelamente spingendo al ribasso anche la dispersione implicita, ovvero chi arriva alla soglia del diploma ma senza le competenze di base, scesa a un incoraggiante 6,3%. Preoccupa il dato delle elementari, un bambino su quattro non raggiunge il livello base in matematica.
6: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. La finale Spagna-Argentina è la sintesi di un mondiale che è stato scritto diversamente da tutti gli altri. Non si era mai vista una finale Spagna-Argentina, come non si era mai visto un mondiale con così tanti paesi in competizione e soprattutto con tre paesi organizzatori. E poi non si era mai vista una finale tra una squadra campione d'Europa e la squadra campione del Sud America, nonché detentrice del titolo mondiale. Una partita che si doveva giocare a marzo con la denominazione di finalissima, ovvero campioni d'Europa contro campioni del Sud America. Comunque finisca, è già storia. E per la 12ª volta consecutiva, la finale dei mondiali avrà in campo almeno un giocatore dell'Inter, in questo caso Lautaro Martinez. Questa nerazzurra è l'unica squadra ad avere una striscia così lunga. La nazionale italiana ora, Andrea Pirlo e Roberto Mancini, non è ancora un vero e proprio ballottaggio, ma la scelta del prossimo CT della nazionale sembra davvero indirizzata verso uno di questi due candidati. Come ormai noto, il maestro sarebbe il profilo individuato dal nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e dal suo advisor Leonardo, mentre il tecnico campione d'Europa nel 2021 è molto apprezzato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, a cui è legato da un lungo rapporto di stima e amicizia. Per questo, nonostante la volontà della Lega Serie A di puntare sulla certezza Antonio Conte e il sogno dei contatti con Pep Guardiola, difficilmente si verificherà una virata per un nome diverso da Pirlo o Mancini. Il volley ora, l'Italia rialza subito la testa in Nations League dopo il KO con il Giappone. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi battono 3-0 il Brasile a Osaka, conquistando la sesta vittoria nella competizione e rilanciano la corsa verso le finals. Decisivi 13 punti di Romano e Mati. Ora un giorno di riposo prima delle ultime due sfide contro Argentina e Cuba.
6: Il tennis, lo spagnolo Carlos Alcaraz punta al rientro nell'ATP Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo, che non si è iscritto all'ATP Masters 1000 del Canada, punta al rientro in Ohio, dove vinse lo scorso anno e nel quale in questa edizione vi sono già 6 azzurri ammessi di diritto al tabellone principale a 96 giocatori. Lo spagnolo proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Alcaraz potrebbe arrivare all'appuntamento negli Stati Uniti da numero 3 del mondo qualora il tedesco Zverev raggiunga almeno gli ottavi di finale a Montreal, mentre sarà numero 2 in caso contrario. Il rugby ora. Il CT rivoluziona l'Italia per l'ultima sfida del Nation Championship. Il CT azzurro ha ufficializzato la formazione che affronterà l'Australia sabato 18 luglio a Perth, apportando ben 9 cambi rispetto al 15esimo sceso in campo contro la Nuova Zelanda a Wellington. Un test importante per gli azzurri, chiamati a interrompere la striscia di 2 sconfitte consecutive e a confermare i progressi mostrati nell'ultimo confronto con gli All Blacks. Per ora è tutto, a più tardi.
8: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
9: Buon giovedì 16 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota della Banca Centrale Europea informa di aver selezionato 36 banche e payment service provider per l'attuazione del progetto pilota sull'euro digitale, che partirà nella seconda metà del 2027 e durerà 12 mesi. Fra i partecipanti figurano 8 società italiane, cioè Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Easybank, Nexi Payments, Numia, Poste Italiane, Unicredit e Setispay, che sono state selezionate fra oltre 50 candidature. Tra i gruppi europei sono presenti anche istituti come Deutsche Bank e Revolut. L'obiettivo del progetto pilota, ha spiegato la BCE, è quello di supportare i lavori preparatori in corso per la possibile emissione di un euro digitale. Intervenuta a una trasmissione televisiva, la direttrice generale dell'INPS, Valeria Wittenberg, ha dichiarato che la crescita occupazionale registrata negli ultimi anni non costituisce un semplice recupero che segue la fase della pandemia, ma segnala invece un consolidamento del lavoro stabile e di qualità. Wittenberg ha inoltre sottolineato come l'Istituto di Previdenza, attraverso il proprio osservatorio sui contribuenti, abbia rilevato un rafforzamento dell'occupazione, con particolare attenzione alle categorie tradizionalmente più esposte alle difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Pertanto, a suo giudizio, l'incremento dell'intensità lavorativa e della continuità occupazionale confermano la presenza di una crescita strutturale favorita da politiche che hanno saputo coniugare interventi previdenziali e politiche attive del lavoro. Un'indagine condotta dall'istituto di ricerca EMG per conto di facile.it segnala che sono quasi 16 milioni gli italiani che partiranno per le vacanze a luglio o a settembre, mentre la durata media delle permanenze si fermerà a 11 giorni. Circa 7 milioni hanno ridotto la durata del soggiorno e per oltre 5,2 milioni la decisione è legata all'aumento dei costi. Trasporti e alloggio costeranno in media 939 euro a persona. Quindi, se fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani trascorreva le vacanze estive durante il mese di agosto, la metà di chi partirà quest'anno lo farà invece a luglio o a settembre, utilizzando l'automobile per raggiungere la destinazione finale. Lo studio, realizzato su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta, ha quindi indagato sulle attuali tendenze vacanziere nelle loro totalità, evidenziando anche il fatto che circa 4,1 milioni dei nostri connazionali le ferie estive le hanno già fatte a giugno. Più in dettaglio, lo studio di EMG rivela che luglio è, nella misura del 37%, il periodo prediletto dagli intervistati, con un'età compresa tra i 45 e i 54 anni, mentre in generale a livello nazionale questo mese è stato indicato dal 28,4% degli intervistati. Settembre risulta invece come il mese preferito dai 65-74 anni, nella misura del 42,1% rispetto alla media nazionale del 28,8%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 16 e 23 minuti.
1: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. In studio Alessio Galea. È stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018 che provocò 43 morti. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Per Castellucci la condanna di oggi si aggiunge a quella già definitiva 6 anni inflitta nel 2025 per l'incidente del viadotto Acqualonga Avellino, quando morirono 40 persone su un autobus precipitato nel vuoto. Riguardo il processo per il crollo del Ponte Morandi, gli imputati erano 57 tra manager tecnici di Autostrade per l'Italia e di Spea, società delegata al monitoraggio della rete autostradale, oltre ad ex dirigenti e consulenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere, tra le altre condanne 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzione di Aspi. I PM avevano chiesto 15 anni e 6 mesi. Via libera della Camera la nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Magari in aula con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito alcuni dei cartelli esposti durante le dichiarazioni di voto. Tragedia sul lavoro nell'Eccese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino. L'uomo dipendente di una ditta specializzata in fibra ottica si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Sarà una finale mondiale inedita, quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bisiridato. Intanto due giocatori dell'Argentina, Otamendi e Lo Celso, rischiano un provvedimento disciplinare per aver esposto uno striscione pro Malvinas, le isole che nell'82 furono contese in una guerra con l'Inghilterra che le denominò Falkland. L'informazione torna più tardi.
1: Meteo.
2: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Sarà Spagna-Argentina la finale dei mondiali 2026, il servizio della redazione.
10: Lautaro Martinez porta l'Argentina in un'altra finale mondiale. I campioni in carica hanno battuto l'Inghilterra per 2-1 ad Atlanta, ribaltando la partita nel finale dopo essere rimasti a lungo in svantaggio per la rete di Gordon. A 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari è arrivato il pareggio di Enzo Fernandez. Nel recupero del gol del centravanti dell'Inter ha fatto esplodere la festa argentina. Si spegne così il sogno dell'Inghilterra, tenuto in partita anche da almeno due interventi decisivi del portiere Pickford. Domenica l'Argentina affronterà la Spagna e andrà a caccia del quarto titolo mondiale dopo quelli del 1978, 1986 e 2022. In caso di successo sarebbe il secondo trionfo consecutivo, un'impresa riuscita soltanto all'Italia e al Brasile.
3: Si sgonfia l'inchiesta sui presunti condizionamenti nella scelta degli arbitri. Nessuna combina a favore dell'Inter, nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. Il servizio.
11: La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione, archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire il club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla procura generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali.
3: Il tennis esce subito di scena. Flavio Cobolli all'ATP di Umago in Croazia, l'azzurro numero 9 del mondo, è stato sconfitto in 2 set 6-2, 6-4 dall'argentino Romain Andrés Burruchaga. Debutto vincente invece per Matteo Arnaldi, che ha battuto l'argentino Federico Agustin Gomez in 3 set 6-3, 5-7, 6-3 e si è qualificato per i quarti, dove se la vedrà con Zumur. Intanto Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, in quanto il suo nome compare nella lista dei partecipanti pubblicata sul sito ufficiale del torneo. Lo spagnolo è fermo per un infortunio al polso destro da inizio aprile, quando uscì al primo turno del torneo di Barcellona. Nel frattempo è sceso al terzo posto del ranking ATP. Volley: la nazionale maschile ha perso 3-2 contro il Giappone nella partita valida per le qualificazioni alle fasi finali della Nations League a Osaka. I parziali 24-26, 25-19, 25-20, 23-25, 15-12. Gli azzurri di Fefe De Giorgi si trovano ora in quinta posizione nella classifica e si qualificheranno alla fase finale in Cina dal 29 luglio al 2 agosto, solo se concluderanno la fase preliminare tra le prime 8. La nazionale ora dovrà sfidare Belgio, Argentina e Cuba per garantirsi un posto nelle finals. La MotoGP, il team Ducati, ha confermato che Francesco Bagnaia è stato sottoposto ieri ad un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, eseguita dall'equipe medica guidata dal professor Luigi Tarallo presso la clinica ortopedica del Policlinico di Modena, diretta dal professor Fabio Cattani. Si è conclusa regolarmente e senza complicazioni. Dopo la Germania, la MotoGP è in pausa per 3 settimane. Si ripartirà da Silverstone il 7-9 agosto. Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al 100% ed essere pronto per la ripresa e per tutta la seconda metà del campionato. Con lo sport per il momento è tutto. A più tardi.
1: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. In studio Alessio Galea. È stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018, che provocò 43 morti. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Per Castellucci la condanna di oggi si aggiunge a quella già definitiva a 6 anni inflitta nel 2025 per l'incidente del viadotto Acqualonga Avellino, quando morirono 40 persone su un autobus precipitato nel vuoto. Riguardo il processo per il crollo del Ponte Morandi, gli imputati erano 57 tra manager tecnici di Autostrade per l'Italia e di Spea, società delegata al monitoraggio della rete autostradale, oltre ad ex dirigenti e consulenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere. Tra le altre condanne, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzione di Aspi. IPM avevano chiesto 15 anni e 6 mesi. Via libera della Camera la nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Magari in aula con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito alcuni dei cartelli esposti durante le dichiarazioni di voto. Tragedia sul lavoro nell'Eccese: un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino. L'uomo, dipendente di una ditta specializzata in fibra ottica, si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Sarà una finale mondiale inedita, quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bisiridato. Intanto due giocatori dell'Argentina, Otamendi e Lo Celso, rischiano un provvedimento disciplinare per aver esposto uno striscione pro Malvinas, le isole che nell'82 furono contese in una guerra con l'Inghilterra che le denominò Falkland. L'informazione torna più tardi.
1: GR News.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next.
14: Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 16 e 34 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto e il provvedimento passa ora al Senato. Opposizioni sul piede di guerra, Schlein in aula attacca Meloni e lei che ha tradito gli italiani. Per Conte si tratta di una legge truffa per passare da stabilità a inamovibilità. L'economia, la Consob ha approvato il documento d'offerta per l'Opas, offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste su TIM, e l'operazione può prendere il via. Il gruppo guidato da Matteo Delfante fa sapere che, come concordato con Borsa Italiana, il periodo di adesione avrà inizio alle 8.30 del 20 luglio e terminerà alle 17.30 dell'11 settembre. Il corrispettivo dell'offerta prevede una componente in denaro pari a 1,67 euro e una componente in azioni rappresentata da 0,218 azioni ordinarie Poste Italiane di nuova emissione. I vigili del fuoco sono al lavoro dalle prime ore del mattino all'interno del Palazzo di Giustizia di Bolzano a seguito di un crollo avvenuto all'alba che ha interessato quasi un quarto dell'edificio. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area all'ingresso principale sulla scalinata del palazzo. L'edificio era interessato da lavori di ristrutturazione e ampliamento. Non risultano persone coinvolte. Al momento del crollo all'interno erano presenti solo 3 persone, 3 addetti alle pulizie. Solo una è rimasta lievemente graffiata. Per il presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, si è trattato di un miracolo. Nuovi guai giudiziari intanto per l'ex ministra del turismo Daniela Santanchè, il servizio della redazione.
4: L'avviso di conclusione delle indagini alla parlamentare di Fratelli d'Italia e ad altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Le accuse formulate a vario titolo riguardano bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria. Secondo i magistrati, nel caso di Key Group Holding, gli amministratori avrebbero provocato il dissesto anche attraverso il mancato pagamento dal 2012 di oltre 3.300.000 euro di obblighi fiscali e previdenziali. La società avrebbe inoltre nascosto un patrimonio netto negativo, continuando l'attività attraverso prestiti obbligazionari e aggravando il dissesto per quasi 13 milioni, contestata anche la distribuzione di dividendi nonostante i risultati negativi. La chiusura dell'inchiesta prelude ad una possibile richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai procedimenti già aperti sui casi Visibilia e sulla presunta truffa ai danni dell'INPS.
3: Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri a Pimonte, in provincia di Napoli, per un incidente che ha coinvolto 2 scooter e un van. Uno dei 2 centauri, un giovane di 24 anni, è stato ricoverato in codice rosso, non è in pericolo di vita, all'ospedale del Mare. In codice azzurro presso l'ospedale di Bosco Trecase la passeggera. L'altro motociclista, anche lui in codice azzurro, è stato portato presso l'ospedale di Castellammare di Stabia, illeso l'uomo alla guida del van. Una notizia di economia in chiusura: Fastweb più Vodafone e Starlink hanno stretto un accordo per portare la connettività nelle aree remote del paese. Il primo test di utilizzo della tecnologia Direct to Cell sarà effettuato nell'area appenninica del centro Italia. La rete mobile di Fastweb più Vodafone consente la comunicazione diretta tra i satelliti di Starlink e i dispositivi mobili, fornendo direttamente connettività ai normali smartphone 4G, spiega una nota. In caso di assenza del segnale terrestre, la connettività dello smartphone passa automaticamente alla tecnologia satellitare senza interruzione nell'accesso ai dati o agli SMS, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni da parte degli utilizzatori. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
2: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. La finale Spagna-Argentina è la sintesi di un mondiale che è stato scritto diversamente da tutti gli altri. Non si era mai vista una finale Spagna-Argentina, come non si era mai visto un mondiale con così tanti paesi in competizione e soprattutto con tre paesi organizzatori. E poi non si era mai vista una finale tra una squadra campione d'Europa e la squadra campione del Sud America, nonché detentrice del titolo mondiale. Una partita che si doveva giocare a marzo con la denominazione di finalissima, ovvero campioni d'Europa contro campioni del Sud America. Comunque finisca, è già storia. E per la 12ª volta consecutiva la finale dei mondiali avrà in campo almeno un giocatore dell'Inter, in questo caso Lautaro Martinez. Questa nerazzurra è l'unica squadra ad avere una striscia così lunga. La nazionale italiana ora, Andrea Pirlo e Roberto Mancini, non è ancora un vero e proprio ballottaggio, ma la scelta del prossimo CT della nazionale sembra davvero indirizzata verso uno di questi due candidati. Come ormai noto, il maestro sarebbe il profilo individuato dal nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e dal suo advisor Leonardo, mentre il tecnico campione d'Europa nel 2021 è molto apprezzato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, a cui è legato da un lungo rapporto di stima e amicizia. Per questo, nonostante la volontà della Lega Serie A di puntare sulla certezza Antonio Conte e il sogno dei contatti con Pep Guardiola, difficilmente si verificherà una virata per un nome diverso da Pirlo o Mancini. Il volley ora. L'Italia rialza subito la testa in Nations League dopo il KO con il Giappone. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi battono 3-0 il Brasile a Osaka, conquistando la sesta vittoria nella competizione e rilanciano la corsa verso le finals. Decisivi 13 punti di Romano e Mati. Ora un giorno di riposo prima delle ultime due sfide contro Argentina e Cuba. Il tennis, lo spagnolo Carlos Alcaraz punta al rientro nell'ATP Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo, che non si è iscritto all'ATP Masters 1000 del Canada, punta al rientro in Ohio, dove vinse lo scorso anno e nel quale in questa edizione vi sono già 6 azzurri ammessi di diritto al tabellone principale a 96 giocatori. Lo spagnolo proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Alcaraz potrebbe arrivare all'appuntamento negli Stati Uniti da numero 3 del mondo qualora il tedesco Zverev raggiunga almeno gli ottavi di finale a Montreal, mentre sarà numero 2 in caso contrario. Il rugby ora. Il CT rivoluziona l'Italia per l'ultima sfida del Nations Championship. Il CT azzurro ha ufficializzato la formazione che affronterà l'Australia sabato 18 luglio a Perth, apportando ben 9 cambi rispetto al 15esimo sceso in campo contro la Nuova Zelanda a Wellington. Un test importante per gli azzurri, chiamati a interrompere la striscia di 2 sconfitte consecutive e a confermare i progressi mostrati nell'ultimo confronto con gli All Blacks. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 16 e 42 minuti.
1: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Dopo 8 anni è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e l'omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT.
7: Tutti e 4 gli imputati nel processo agli iter di Alessandra Matteuzzi, la donna assassinata nel 23 agosto 2022 sotto casa a Bologna dall'ex fidanzato Giovanni Padovani, condannato all'ergastolo in via definitiva, sono stati condannati a pene pecuniarie e al risarcimento del danno ai familiari. Erano accusati di diffamazione aggravata per aver offeso la memoria della donna con commenti sui social. I familiari avevano denunciato diversi utenti. I filoni di indagine poi erano stati riuniti dopo che alcune persone avevano definito la loro posizione risarcendo le persone offese.
6: Morti sul lavoro, oggi 2 operai hanno perso la vita in 2 diversi incidenti. Un uomo di 33 anni di origini marocchine è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino mentre stava facendo dei lavori per la fibra. Nella stessa mattina un altro operaio è morto a causa dello schiacciamento provocato da un rullo. L'uomo era impegnato in un'attività estrattiva in una cava nel Trevigiano. Nell'incidente è rimasto ferito anche un collega della vittima, ma in modo non grave.
7: Il centrodestra ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria. Nordio ha avviato l'istruttoria per la concessione. Il vice premier Matteo Salvini chiede venga fatta giustizia.
6: Dall'estero l'Iran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive Reuters sul suo sito citando tre fonti. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica. Il messaggio è stato trasmesso agli Houthi, hanno detto due fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale che però non ha chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
7: Voltiamo pagina, la scuola italiana viaggia a due velocità. Da un lato, infatti, si mostra capace di compiere autentici miracoli sul fronte dell'inclusione sociale, facendo crollare l'abbandono scolastico esplicito che riguarda chi non arriva al titolo di scuola superiore alla percentuale più bassa di sempre, il 7,3%, e parallelamente spingendo al ribasso anche la dispersione implicita, ovvero chi arriva alla soglia del diploma ma senza le competenze di base, scesa a un incoraggiante 6,3%. Preoccupa il dato delle elementari. Un bambino su 4 non raggiunge il livello base in matematica.
6: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Sarà Spagna-Argentina la finale dei mondiali 2026, il servizio della redazione.
10: Lautaro Martinez porta l'Argentina in un'altra finale mondiale. I campioni in carica hanno battuto l'Inghilterra per 2-1 ad Atlanta, ribaltando la partita nel finale dopo essere rimasti a lungo in svantaggio per la rete di Gordon. A 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari è arrivato il pareggio di Enzo Fernandez. Nel recupero del gol del centravanti dell'Inter ha fatto esplodere la festa argentina. Si spegne così il sogno dell'Inghilterra, tenuto in partita anche da almeno due interventi decisivi del portiere Pickford. Domenica l'Argentina affronterà la Spagna e andrà a caccia del quarto titolo mondiale dopo quelli del 1978, 1986 e 2022. In caso di successo sarebbe il secondo trionfo consecutivo, un'impresa riuscita soltanto all'Italia e al Brasile.
3: Si sgonfia l'inchiesta sui presunti condizionamenti nella scelta degli arbitri. Nessuna combina a favore dell'Inter, nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. Il servizio.
11: La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. Archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati, sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire il club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla Sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali.
3: Il tennis esce subito di scena. Flavio Cobolli all'ATP di Umago in Croazia, l'azzurro numero 9 del mondo, è stato sconfitto in 2 set, 6-2, 6-4, dall'argentino Romain Andrés Buruciaga. Debutto vincente invece per Matteo Arnaldi, che ha battuto l'argentino Federico Agustin Gomez in 3 set, 6-3, 5-7, 6-3, e si è qualificato per i quarti, dove se la vedrà con Zumur. Intanto Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto. agosto, in quanto il suo nome compare nella lista dei partecipanti pubblicata sul sito ufficiale del torneo. Lo spagnolo è fermo per un infortunio al polso destro da inizio aprile, quando uscì al primo turno del torneo di Barcellona e nel frattempo è sceso al terzo posto del ranking ATP. Volley, la nazionale maschile ha perso 3-2 contro il Giappone nella partita valida per le qualificazioni alle fasi finali della Nations League a Osaka. I parziali 24-26, 25-19, 25-20, 23-25, 15-12. Gli azzurri di Fefe De Giorgi si trovano ora in quinta posizione nella classifica e si qualificheranno alla fase finale in Cina dal 29 luglio al 2 agosto solo se concluderanno la fase preliminare tra le prime 8. La nazionale ora dovrà sfidare Belgio, Argentina e Cuba per garantirsi un posto nelle finals. La MotoGP, il team Ducati ha confermato che Francesco Bagnaia è stato sottoposto ieri ad un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro e seguita dall'equipe medica guidata dal professor Luigi Tarallo presso la clinica ortopedica del Policlinico di Modena diretta dal professor Fabio Cattani. Si è conclusa regolarmente e senza complicazioni. Dopo la Germania, la MotoGP è in pausa per 3 settimane e si ripartirà da Silverstone il 7 e 9 agosto. Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al 100% ed essere pronto per la ripresa e per tutta la seconda metà del campionato. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
8: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
9: Buon giovedì 16 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota della Banca Centrale Europea informa di aver selezionato 36 banche e payment service provider per l'attuazione del progetto pilota sull'euro digitale, che partirà nella seconda metà del 2027 e durerà 12 mesi. Fra i partecipanti figurano 8 società italiane, cioè Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Easybank, Nexi Payments, Numia, Poste Italiane, Unicredit e Setispay, che sono state selezionate fra oltre 50 candidature. Tra i gruppi europei sono presenti anche istituti come Deutsche Bank e Revolut. L'obiettivo del progetto pilota, ha spiegato la BCE, è quello di supportare i lavori preparatori in corso per la possibile emissione di un euro digitale. Intervenuta a una trasmissione televisiva, la direttrice generale dell'INPS, Valeria Wittenberga, ha dichiarato che la crescita occupazionale registrata negli ultimi anni non costituisce un semplice recupero che segue la fase della pandemia, ma segnala invece un consolidamento del lavoro stabile e di qualità. Wittenberga ha inoltre sottolineato come l'Istituto di Previdenza, attraverso il proprio osservatorio sui contribuenti, abbia rilevato un rafforzamento dell'occupazione con particolare attenzione alle categorie tradizionalmente più esposte alle difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Pertanto, a suo giudizio, l'incremento dell'intensità lavorativa e della continuità occupazionale confermano la presenza di una crescita strutturale favorita da politiche che hanno saputo coniugare interventi previdenziali e politiche attive del lavoro. Un'indagine condotta dall'istituto di ricerca EMG per conto di facile.it segnala che sono quasi 16 milioni gli italiani che partiranno per le vacanze a luglio o a settembre, mentre la durata media delle permanenze si fermerà a 11 giorni. Circa 7 milioni hanno ridotto la durata del soggiorno e per oltre 5,2 milioni la decisione è legata all'aumento dei costi. Trasporti e alloggio costeranno in media 939 euro a persona. Quindi, se fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani trascorreva le vacanze estive durante il mese di agosto, la metà di chi partirà quest'anno lo farà invece a luglio o a settembre utilizzando l'automobile per raggiungere la destinazione finale. Lo studio, realizzato su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta, ha quindi indagato sulle attuali tendenze vacanziere nelle loro totalità, evidenziando anche il fatto che circa 4,1 milioni dei nostri connazionali le ferie estive le hanno già fatte a giugno. Più in dettaglio, lo studio di EMG rivela che luglio è, nella misura del 37%, il periodo prediletto dagli intervistati, con un'età compresa tra i 45 e i 54 anni, mentre in generale a livello nazionale questo mese è stato indicato dal 28,4% degli intervistati. Settembre risulta invece come il mese preferito dai 65-74 anni, nella misura del 42,1% rispetto alla media nazionale del 28,8%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 16 e 53 minuti.
1: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. In studio Alessio Galea. È stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018 che provocò 43 morti. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Per Castellucci la condanna di oggi si aggiunge a quella già definitiva 6 anni inflitta nel 2025 per l'incidente del viadotto Acqualonga Avellino, quando morirono 40 persone su un autobus precipitato nel vuoto. Riguardo il processo per il crollo del ponte Morandi, gli imputati erano 57 tra manager tecnici di Autostrade per l'Italia e di Spea, società delegata al monitoraggio della rete autostradale, oltre ad ex dirigenti e consulenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere, tra le altre condanne 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzione di Aspi. IPM avevano chiesto 15 anni e 6 mesi. Via libera della Camera la nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Magari in aula con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito alcuni dei cartelli esposti durante le dichiarazioni di voto. Tragedia sul lavoro nell'Eccese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino. L'uomo dipendente di una ditta specializzata in fibra ottica si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Sarà una finale mondiale inedita, quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bis iridato. Intanto due giocatori dell'Argentina, Otamendi e Lo Celso, rischiano un provvedimento disciplinare per aver esposto uno striscione pro Malvinas, le isole che nell'82 furono contese in una guerra con l'Inghilterra che le denominò Falkland. L'informazione torna più tardi.
1: Meteo.
2: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. La finale Spagna-Argentina è la sintesi di un mondiale che è stato scritto diversamente da tutti gli altri. Non si era mai vista una finale Spagna-Argentina, come non si era mai visto un mondiale con così tanti paesi in competizione e soprattutto con tre paesi organizzatori. E poi non si era mai vista una finale tra una squadra campione d'Europa e la squadra campione del Sud America, nonché detentrice del titolo mondiale. Una partita che si doveva giocare a marzo con la denominazione di finalissima, ovvero campioni d'Europa contro campioni del Sud America. Comunque finisca, è già storia. E per la 12ª volta consecutiva, la finale dei mondiali avrà in campo almeno un giocatore dell'Inter, in questo caso Lautaro Martinez. Questa nerazzurra è l'unica squadra ad avere una striscia così lunga. La nazionale italiana ora, Andrea Pirlo e Roberto Mancini, non è ancora un vero e proprio ballottaggio, ma la scelta del prossimo CT della nazionale sembra davvero indirizzata verso uno di questi due candidati. Come ormai noto, il maestro sarebbe il profilo individuato dal nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e dal suo advisor Leonardo, mentre il tecnico campione d'Europa nel 2021 è molto apprezzato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, a cui è legato da un lungo rapporto di stima e amicizia. Per questo nonostante la volontà della Lega Serie A di puntare sulla certezza Antonio Conte e il sogno dei contatti con Pep Guardiola, difficilmente si verificherà una virata per un nome diverso da Pirlo o Mancini. Il volley ora: l'Italia rialza subito la testa in Nations League dopo il KO con il Giappone. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi battono 3-0 il Brasile a Osaka, conquistando la sesta vittoria nella competizione e rilanciano la corsa verso le finals. Decisivi 13 punti di Romano e Mati, ora un giorno di riposo prima delle ultime due sfide contro Argentina e Cuba. Il tennis: lo spagnolo Carlos Alcaraz punta al rientro nell'ATP Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo, che non si è iscritto all'ATP Masters 1000 del Canada, punta al rientro in Ohio, dove vinse lo scorso anno e nel quale in questa edizione vi sono già 6 azzurri ammessi di diritto al tabellone principale a 96 giocatori. Lo spagnolo proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Alcaraz potrebbe arrivare all'appuntamento negli Stati Uniti da numero 3 del mondo, qualora il tedesco Zverev raggiunga almeno gli ottavi di finale a Montreal, mentre sarà numero 2 in caso contrario. Il rugby ora: il CT rivoluziona l'Italia per l'ultima sfida del Nation Championship. Il CT azzurro ha ufficializzato la formazione che affronterà l'Australia sabato 18 luglio a Perth, apportando ben 9 cambi rispetto al 15° sceso in campo contro la Nuova Zelanda Wellington. Un test importante per gli azzurri, chiamati a interrompere la striscia di 2 sconfitte consecutive e a confermare i progressi mostrati nell'ultimo confronto con gli All Blacks. Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR News.
15: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
17: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
18: Nessuno.

0: Radio GR News.
1: Sono le 17.
0: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In Algeria almeno 11 persone sono morte, altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Ad annunciarlo è la protezione civile algerina senza precisare l'età delle vittime. I servizi della protezione civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato presso la Fondazione per l'Infanzia Assistita. Il primo ministro algerino, Sifi Grieb, si è recato presso gli ospedali universitari di Zeralda e Mustafa a Paccia per verificare le condizioni di salute dei feriti. Un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev, lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. Nel quartiere Damitsi, detriti di missili sono caduti su edifici non residenziali, 2 persone hanno perso la vita. È stato inoltre preso di mira un magazzino nel quartiere Sviatosinski nella parte occidentale di Kiev. Dal canto suo, sempre la notte scorsa, Kiev ha colpito la base aerea russa Angels 2 nell'oblast di Saratov. Alcuni droni sono stati inoltre avvistati sopra la città di Angels. Sono state segnalate esplosioni e interruzioni di corrente diffuse. La base è situata a quasi 600 chilometri dalla linea del fronte ucraina. I vigili del fuoco sono a lavoro a Bolzano dopo il crollo all'alba di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area d'ingresso principale sulla scalinata del palazzo. In corso di valutazione anche la stabilità delle parti dell'edificio coinvolte al fine di pianificare i successivi interventi. I carabinieri di Napoli hanno arrestato 2 latitanti, uno dei quali coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti, l'altro accusato di ricettazione e riciclaggio. Si tratta di Rafał Pischinger, di origini polacche, ricercato dal 2020 e rintracciato a Cracovia. È stato condannato con l'accusa di essere il corriere di una banda di narcotrafficanti che importava eroina dalla Turchia all'Italia. L'altro arrestato è Antonio Daniello, ricercato dal 2023 per una condanna per ricettazione e riciclaggio. Si era stabilito a Palma di Mallorca. Nei prossimi giorni verranno avviate le procedure di estradizione. Si sgonfia l'inchiesta sui presunti condizionamenti nella scelta degli arbitri. Nessuna condanna a favore dell'Inter, nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. Il servizio della redazione.
3: La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione, archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire il club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla procura generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali.
2: Il basket: Josh Hiller, nuovo socio di maggioranza di Cotogna Sports Group e il presidente del consiglio d'amministrazione della Pallacanestro Trieste, Connor Barwin e Aaron Leopold, sono stati nominati consiglieri. Lo ha deciso l'assemblea dei soci di Pallacanestro Trieste. Il nuovo consiglio di amministrazione, ha dichiarato Hiller, all'obiettivo di lavorare in stretta sinergia con il general manager Michael Arcieri per sviluppare ulteriormente il progetto Pallacanestro Trieste. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
4: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
5: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Anche la Fiorentina ha cominciato a lavorare da qualche giorno in vista della prossima stagione. Già diversi i volti nuovi, tra questi Attà. Ecco le sue prime parole da giocatore viola.
6: Non la mia scelta è venuta perché io ho parlato con il direttore Paratici, anche con il mister. Mi hanno detto che avevo voglia di fare crescere la

0: Fiorentina. Sapevo anche che i tifosi qui sono molto appassionati, ma da quando sono giovane ho sempre giocato in 4-3-3 e ero sempre a mezzala sinistra, quindi ovviamente il ruolo che io conoscevo tantissimo. Dopo ovviamente quando sei un professionista le cose cambiano, l'ho detto, io faccio quello che il mister mi chiede e sì, quindi sono un giocatore che posso adattarmi, però sì, ovviamente che questo 4-3-3 mi aiuterà.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 17:06.
2: News.
3: Ben trovati dalla redazione. Apriamo con gli esteri. L'Iran ha chiesto agli aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive Reuters sul suo sito citando tre fonti. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli aiuti. Hanno detto due fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale che però non hanno chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
4: Un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. È stato inoltre preso di mira un magazzino in un quartiere nella parte occidentale di Kiev. La base aerea russa Engels 2 nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini nella notte. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali mostrano un incendio nella base aerea. Inoltre alcuni droni sono stati avvistati sopra la città di Engels.
3: In Italia ora, dopo 8 anni, è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del Ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi, 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT.
4: Colpo dal film in un centro commerciale di Milano, dove questa mattina 6 persone hanno rapinato una gioielleria travestiti con parrucche e giubbotti. La squadra sarebbe entrata in un negozio con clienti all'interno e minacciato i commessi per farsi consegnare i gioielli. L'auto usata per la fuga è stata trovata poco distante. In mattinata carabinieri e polizia hanno arrestato tutte le persone coinvolte nell'assalto. I fermati sarebbero cittadini sudamericani. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata.
3: Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa intera. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno.
4: Il calcio inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al 7° posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana. Ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito Sarri nella conferenza stampa di presentazione.
3: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
2: Meteo.
5: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. La finale Spagna-Argentina è la sintesi di un mondiale che è stato scritto diversamente da tutti gli altri. Non si era mai vista una finale Spagna-Argentina, come non si era mai visto un mondiale con così tanti paesi in competizione e soprattutto con tre paesi organizzatori. E poi non si era mai vista una finale tra una squadra campione d'Europa e la squadra campione del Sud America, nonché detentrice del titolo mondiale. Una partita che si doveva giocare a marzo con la denominazione di finalissima, ovvero campioni d'Europa contro campioni del Sud America. Comunque finisca, è già storia. E per la 12ª volta consecutiva la finale dei mondiali avrà in campo almeno un giocatore dell'Inter, in questo caso Lautaro Martinez. Questa nerazzurra è l'unica squadra ad avere una striscia così lunga. La nazionale italiana ora, Andrea Pirlo e Roberto Mancini, non è ancora un vero e proprio ballottaggio, ma la scelta del prossimo CT della nazionale sembra davvero indirizzata verso uno di questi due candidati. Come ormai noto, il maestro sarebbe il profilo individuato dal nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e dal suo advisor Leonardo, mentre il tecnico campione d'Europa nel 2021 è molto apprezzato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, a cui è legato da un lungo rapporto di stima e amicizia. Per questo, nonostante la volontà della Lega Serie A di puntare sulla certezza Antonio Conte e il sogno dei contatti con Pep Guardiola, difficilmente si verificherà una virata per un nome diverso da Pirlo o Mancini. Il volley ora, l'Italia rialza subito la testa in Nations League dopo il KO con il Giappone. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi battono 3-0 il Brasile a Osaka, conquistando la sesta vittoria nella competizione e rilanciano la corsa verso le finals. Decisivi 13 punti di Romano e Mati. Ora un giorno di riposo prima delle ultime due sfide contro Argentina e Cuba. Il tennis, lo spagnolo Carlos Alcaraz punta al rientro nell'ATP Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo, che non si è iscritto all'ATP Masters 1000 del Canada, punta al rientro in Ohio, dove vinse lo scorso anno e nel quale in questa edizione vi sono già 6 azzurri ammessi di diritto al tabellone principale a 96 giocatori. Lo spagnolo proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Alcaraz potrebbe arrivare all'appuntamento negli Stati Uniti da numero 3 del mondo, qualora il tedesco Zverev raggiunga almeno gli ottavi di finale a Montreal, mentre sarà numero 2 in caso contrario. Il rugby ora, il CT rivoluziona l'Italia per l'ultima sfida del Nations Championship. Il CT azzurro ha ufficializzato la formazione che affronterà l'Australia sabato 18 luglio a Perth, apportando ben 9 cambi rispetto al 15esimo sceso in campo contro la Nuova Zelanda Wellington. Un test importante per gli azzurri, chiamati a interrompere la striscia di 2 sconfitte consecutive e a confermare i progressi mostrati nell'ultimo confronto con gli All Blacks. Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
6: Buon giovedì 16 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota della Banca Centrale Europea informa di aver selezionato 36 banche e payment service provider per l'attuazione del progetto pilota sull'euro digitale, che partirà nella seconda metà del 2027 e durerà 12 mesi. Fra i partecipanti figurano 8 società italiane, cioè Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Easybank, Nexi Payments, Numia, Poste Italiane, Unicredit e Setispay, che sono state selezionate fra oltre 50 candidature. Tra i gruppi europei sono presenti anche istituti come Deutsche Bank e Revolut. L'obiettivo del progetto pilota, ha spiegato la BCE, è quello di supportare i lavori preparatori in corso per la possibile emissione di un euro digitale. Intervenuta a una trasmissione televisiva, la direttrice generale dell'INPS, Valeria Wittenberga, ha dichiarato che la crescita occupazionale registrata negli ultimi anni non costituisce un semplice recupero che segue la fase della pandemia, ma segnala invece un consolidamento del lavoro stabile e di qualità. Wittenberg ha inoltre sottolineato come l'Istituto di Previdenza, attraverso il proprio osservatorio sui contribuenti, abbia rilevato un rafforzamento dell'occupazione, con particolare attenzione alle categorie tradizionalmente più esposte alle difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Pertanto, a suo giudizio, l'incremento dell'intensità lavorativa e della continuità occupazionale confermano la presenza di una crescita strutturale favorita da politiche che hanno saputo coniugare interventi previdenziali e politiche attive del lavoro. Un'indagine condotta dall'Istituto di Ricerca EMG per conto di Facile.it segnala che sono quasi 16 milioni gli italiani che partiranno per le vacanze a luglio o a settembre, mentre la durata media delle permanenze si fermerà a 11 giorni. Circa 7 milioni hanno ridotto la durata del soggiorno e per oltre 5,2 milioni la decisione è legata all'aumento dei costi. Trasporti e alloggio costeranno in media 939 euro a persona. Quindi, se fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani trascorreva le vacanze estive durante il mese di agosto, la metà di chi partirà quest'anno lo farà invece a luglio o a settembre utilizzando l'automobile per raggiungere la destinazione finale. Lo studio, realizzato su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta, ha quindi indagato sulle attuali tendenze vacanziere nelle loro totalità, evidenziando anche il fatto che circa 4,1 milioni dei nostri connazionali le ferie estive le hanno già fatte a giugno. Più in dettaglio, lo studio di EMG rivela che luglio è, nella misura del 37%, il periodo prediletto dagli intervistati, con un'età compresa tra i 45 e i 54 anni, mentre in generale a livello nazionale questo mese è stato indicato dal 28,4% degli intervistati. Settembre risulta invece come il mese preferito dai 65-74 anni, nella misura del 42,1% rispetto alla media nazionale del 28,8%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 17 e 17 minuti.
2: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione. In studio Alessio Galea. È stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018 che provocò 43 morti. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Per Castellucci la condanna di oggi si aggiunge a quella già definitiva 6 anni inflitta nel 2025 per l'incidente del viadotto Acqualonga a Avellino, quando morirono 40 persone su un autobus precipitato nel vuoto. Riguardo al processo per il crollo del Ponte Morandi, gli imputati erano 57 tra manager tecnici di Autostrade per l'Italia e di Spea, società delegata al monitoraggio della rete autostradale, oltre ad ex dirigenti e consulenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere, tra le altre condanne 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzione di Aspi. IPM avevano chiesto 15 anni e 6 mesi. Via libera della Camera, la nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Magari in aula con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito alcuni dei cartelli esposti durante le dichiarazioni di voto. Tragedia sul lavoro nell'Eccese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino. L'uomo dipendente di una ditta specializzata in fibra ottica si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Sarà una finale mondiale inedita, quella che opporrà domenica nel New Jersey, Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bis iridato. Intanto due giocatori dell'Argentina, Otamendi e Lo Celso, rischiano un provvedimento disciplinare per aver esposto uno striscione pro Malvinas, le isole che nell'82 furono contese in una guerra con l'Inghilterra che le denominò Falkland. L'informazione torna più tardi.
2: Meteo.
5: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Anche la Fiorentina ha cominciato a lavorare da qualche giorno in vista della prossima stagione. Già diversi i volti nuovi, tra questi Attà. Ecco le sue prime parole da giocatore viola.
0: No, la mia scelta è venuta perché io ho parlato con il direttore Paratici, anche con il mister. Mi hanno detto che avevo voglia di fare crescere la Fiorentina. Sapevo anche che i tifosi qui sono molto appassionati, ma da quando sono giovane ho sempre giocato in 4-3-3 e ero sempre a mezzala sinistra, quindi ovviamente il ruolo che io conoscevo tantissimo. Dopo ovviamente quando sei un professionista le cose cambiano, l'ho detto, io faccio quello che il mister mi chiede e sì, quindi sono un giocatore che posso adattarmi, però sì, ovviamente che questo 4-3-3 mi aiuterà.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
9: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In Algeria almeno 11 persone sono morte, altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Ad annunciarlo è la protezione civile algerina senza precisare l'età delle vittime. I servizi della protezione civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato presso la Fondazione per l'Infanzia Assistita. Il primo ministro algerino, Sifi Grieb, si è recato presso gli ospedali universitari di Zerald e Mustafa a Paccia per verificare le condizioni di salute dei feriti. Un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev, lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. Nel quartiere Damitsi, detriti di missili sono caduti su edifici non residenziali, 2 persone hanno perso la vita. È stato inoltre preso di mira un magazzino nel quartiere Sviatosinski nella parte occidentale di Kiev. Dal canto suo, sempre la notte scorsa, Kiev ha colpito la base aerea russa Angels 2 nell'oblast di Saratov. Alcuni droni sono stati inoltre avvistati sopra la città di Angels. Sono state segnalate esplosioni e interruzioni di corrente diffuse. La base è situata a quasi 600 km dalla linea del fronte ucraina. I vigili del fuoco sono a lavoro a Bolzano dopo il crollo all'alba di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area d'ingresso principale sulla scalinata del palazzo. In corso di valutazione anche la stabilità delle parti dell'edificio coinvolte al fine di pianificare i successivi interventi. I carabinieri di Napoli hanno arrestato 2 latitanti, uno dei quali coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti, l'altro accusato di ricettazione e riciclaggio. Si tratta di Rafał Pischinger, di origini polacche, ricercato dal 2020 e rintracciato a Cracovia. È stato condannato con l'accusa di essere il corriere di una banda di narcotrafficanti che importava eroina dalla Turchia all'Italia. L'altro arrestato è Antonio Daniello, ricercato dal 2023 per una condanna per ricettazione e riciclaggio. Si era stabilito a Palma di Mallorca. Nei prossimi giorni verranno avviate le procedure di estradizione. Si sgonfia l'inchiesta sui presunti condizionamenti nella scelta degli arbitri. Nessuna condanna a favore dell'Inter, nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. Il servizio della redazione.
10: La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione, archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire il club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali.
9: Il basket: Josh Hiller, nuovo socio di maggioranza di Cotogna Sports Group e il presidente del consiglio d'amministrazione della Pallacanestro Trieste. Connor Barwin e Aaron Leopold sono stati nominati consiglieri. Lo ha deciso l'assemblea dei soci di Pallacanestro Trieste. Il nuovo consiglio di amministrazione, ha dichiarato Hiller, ha l'obiettivo di lavorare in stretta sinergia con il general manager Michael Arcieri per sviluppare ulteriormente il progetto Pallacanestro Trieste. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: GR News.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Nuovo lavoro? Ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal Decreto Coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del Paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
7: Sono le 17 e 27 minuti.
2: News.
3: Bentrovati dalla redazione. Apriamo con gli esteri. L'Iran ha chiesto agli aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive Reuters sul suo sito citando tre fonti. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli aiuti, hanno detto due fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale, che però non hanno chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
4: Un attacco russo con missili balistici ha provocato due morti e cinque feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. È stato inoltre preso di mira un magazzino in un quartiere nella parte occidentale di Kiev. La base aerea russa Engels 2 nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini nella notte. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali mostrano un incendio nella base aerea. Inoltre alcuni droni sono stati avvistati sopra la città di Engels.
3: In Italia ora, dopo 8 anni, è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del Ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi, 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT.
4: Colpo dal film in un centro commerciale di Milano, dove questa mattina 6 persone hanno rapinato una gioielleria travestiti con parrucche e giubbotti. La squadra sarebbe entrata in un negozio con clienti all'interno e minacciato i commessi per farsi consegnare i gioielli. L'auto usata per la fuga è stata trovata poco distante. In mattinata carabinieri e polizia hanno arrestato tutte le persone coinvolte nell'assalto. I fermati sarebbero cittadini sudamericani. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata.
3: Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa intera. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno.
4: Il calcio inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al 7° posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana. Ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito Sarri nella conferenza stampa di presentazione.
3: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
2: Viabilità.
16: Traffico sostenuto a nord di Milano con rallentamenti e code a tratti in A4 tra Viale Certosa e Cinisello verso Trieste e tra Milano Est e Monza verso Torino. Code inoltre in tangenziale nord da Monza verso Sesto. Più a est in A4 code a tratti anche tra Brescia Centro e Desenzano verso Trieste. In Liguria code per un incidente da 26 tra l'allacciamento con la 10 e lo svincolo di Masone verso Grave Donatoce. Code anche in A10 tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova. In Toscana code in A1 tra Firenze Sud ed Incisa verso Napoli. In Umbria code sul raccordo Perugia-Bettolle per lavori tra Madonna Alta e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Piscille verso il lago. Per un incidente inoltre circa 6 km di code in A1 tra Tigliano e Orte verso Napoli. A Roma code sul grande raccordo anulare in interno da Monte Sacro alla Rustica in tangenziale est dalla Galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. In Abruzzo 3 km di code per un incidente in A14 tra Pineto e Pescara Nord verso Taranto.
2: Meteo.
5: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
8: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. A poco meno di 8 anni dal crollo del ponte Morandi che causò la morte di 43 persone, arriva la sentenza di primo grado, condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Nel processo per il crollo del ponte erano 57 gli imputati, condannato a 5 anni ma Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. I parenti delle vittime, pene importanti, siamo soddisfatti. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, bagarre prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, altra notte di raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait ed una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, continua ad aumentare il numero delle città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato ben 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali, un violento nubifragio ha colpito ieri l'Emilia Romagna, dove si registra anche una vittima nel modenese. Morti sul lavoro oggi altre 2 vittime, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino nell'Eccese. Si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Un altro operaio ha perso la vita a Giavera di Montebello nel Trevigiano. L'uomo è stato schiacciato da un rullo mentre era impegnato in un'attività estrattiva in una cava. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
12: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
8: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 17 e 36 minuti.
2: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione. In studio Alessio Galea. È stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto del 2018, che provocò 43 morti. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Per Castellucci la condanna di oggi si aggiunge a quella già definitiva a 6 anni inflitta nel 2025 per l'incidente del viadotto Acqualonga Avellino, quando morirono 40 persone su un autobus precipitato nel vuoto. Riguardo il processo per il crollo del Ponte Morandi, gli imputati erano 57 tra manager tecnici di Autostrade per l'Italia e di Spea, società delegata al monitoraggio della rete autostradale, oltre ad ex dirigenti e consulenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del MIT, per cui erano stati chiesti 10 anni di carcere, tra le altre condanne 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzione di Aspi. IPM avevano chiesto 15 anni e 6 mesi. Via libera della Camera la nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Magari in aula con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito alcuni dei cartelli esposti durante le dichiarazioni di voto. Tragedia sul lavoro nell'Eccese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino. L'uomo dipendente di una ditta specializzata in fibra ottica si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Sarà una finale mondiale inedita, quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bisiridato. Intanto due giocatori dell'Argentina, Otamendi e Lo Celso, rischiano un provvedimento disciplinare per aver esposto uno striscione pro Malvinas, le isole che nell'82 furono contese in una guerra con l'Inghilterra che le denominò Falkland. L'informazione torna più tardi.
2: Viabilità.
16: Traffico sostenuto a nord di Milano con rallentamenti e code a tratti in A4 tra Viale Certosa e Cinisello verso Trieste e tra Milano Est e Monza verso Torino. Code inoltre in tangenziale nord da Monza verso Sesto. Più a est in A4 code a tratti anche tra Brescia Centro e Desenzano verso Trieste. In Liguria code per un incidente in A26 tra l'allacciamento con la 10 e lo svincolo di Masone verso Grave Donatoce. Code anche in A10 tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova. In Toscana code in A1 tra Firenze e Sud e Incisa verso Napoli. In Umbria code sul raccordo Perugia Vettolle per lavori tra Madonna Alta e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Piscille verso il lago. Per un incidente inoltre circa 6 km di code in A1 tra Tigliano e Orte verso Napoli. A Roma code sul grande raccordo anulare in interno da Monte Sacro alla Rustica in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. In Abruzzo 3 km di code per un incidente in A14 tra Pineto e Pescara Nord verso Taranto.
2: Meteo.
5: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News. Un saluto da Niccolò Ceccarini. Anche la Fiorentina ha cominciato a lavorare da qualche giorno in vista della prossima stagione. Già diversi i volti nuovi, tra questi Attà. Ecco le sue prime parole da giocatore viola.
0: No, la mia scelta è venuta perché io ho parlato con il direttore Paratici, anche con il mister. Mi hanno detto che avevo voglia di fare crescere la Fiorentina. Sapevo anche che i tifosi qui sono molto appassionati. Ma da quando sono giovane ho sempre giocato in 4-3-3 e ero sempre a mezzala sinistra. Quindi ovviamente il ruolo che io conoscevo tantissimo. Dopo ovviamente quando sei un professionista le cose cambiano, l'ho detto, io faccio quello che il mister mi chiede e sì, quindi sono un giocatore che posso adattarmi, però sì, ovviamente che questo 4-3-3 mi aiuterà.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
17: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
6: Buon giovedì 16 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota della Banca Centrale Europea informa di aver selezionato 36 banche e payment service provider per l'attuazione del progetto pilota sull'euro digitale, che partirà nella seconda metà del 2027 e durerà 12 mesi. Fra i partecipanti figurano 8 società italiane, cioè Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Easybank, Nexi Payments, Numia, Poste Italiane, Unicredit e Setispay, che sono state selezionate fra oltre 50 candidature. Tra i gruppi europei sono presenti anche istituti come Deutsche Bank e Revolut. L'obiettivo del progetto pilota, ha spiegato la BCE, è quello di supportare i lavori preparatori in corso per la possibile emissione di un euro digitale. Intervenuta a una trasmissione televisiva, la direttrice generale dell'INPS, Valeria Wittenberga, ha dichiarato che la crescita occupazionale registrata negli ultimi anni non costituisce un semplice recupero che segue la fase della pandemia, ma segnala invece un consolidamento del lavoro stabile e di qualità. Wittenberg ha inoltre sottolineato come l'Istituto di Previdenza, attraverso il proprio osservatorio sui contribuenti, abbia rilevato un rafforzamento dell'occupazione, con particolare attenzione alle categorie tradizionalmente più esposte alle difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Pertanto, a suo giudizio, l'incremento dell'intensità lavorativa e della continuità occupazionale confermano la presenza di una crescita strutturale favorita da politiche che hanno saputo coniugare interventi previdenziali e politiche attive del lavoro. Un'indagine condotta dall'istituto di ricerca EMG per conto di facile.it segnala che sono quasi 16 milioni gli italiani che partiranno per le vacanze a luglio o a settembre, mentre la durata media delle permanenze si fermerà a 11 giorni. Circa 7 milioni hanno ridotto la durata del soggiorno e per oltre 5,2 milioni la decisione è legata all'aumento dei costi. Trasporti e alloggio costeranno in media 939 euro a persona. Quindi, se fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani trascorreva le vacanze estive durante il mese di agosto, la metà di chi partirà quest'anno lo farà invece a luglio o a settembre utilizzando l'automobile per raggiungere la destinazione finale. Lo studio, realizzato su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta, ha quindi indagato sulle attuali tendenze vacanziere nelle loro totalità, evidenziando anche il fatto che circa 4,1 milioni dei nostri connazionali le ferie estive le hanno già fatte a giugno. Più in dettaglio, lo studio di EMG rivela che luglio è, nella misura del 37%, il periodo prediletto dagli intervistati, con un'età compresa tra i 45 e i 54 anni, mentre in generale a livello nazionale questo mese è stato indicato dal 28,4% degli intervistati. Settembre risulta invece come il mese preferito dai 65-74 anni, nella misura del 42,1% rispetto alla media nazionale del 28,8%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 17 e 45 minuti.
9: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In Algeria almeno 11 persone sono morte, altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Ad annunciarlo è la protezione civile algerina, senza precisare l'età delle vittime. I servizi della protezione civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato presso la Fondazione per l'Infanzia Assistita. Il primo ministro algerino, Sifi Grieb, si è recato presso gli ospedali universitari di Zeralda e Mustafa fa Paccia per verificare le condizioni di salute dei feriti. Un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev, lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. Nel quartiere Damitsi, detriti di missili sono caduti su edifici non residenziali, 2 persone hanno perso la vita. È stato inoltre preso di mira un magazzino nel quartiere Sviatosinski, nella parte occidentale di Kiev. Dal canto suo, sempre la notte scorsa, Kiev ha colpito la base aerea russa Angels 2 nell'oblast di Saratov. Alcuni droni sono stati inoltre avvistati sopra la città di Angels. Sono state segnalate esplosioni e interruzioni di corrente diffuse. La base è situata a quasi 600 chilometri dalla linea del fronte ucraina. I vigili del fuoco sono a lavoro a Bolzano dopo il crollo all'alba di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area d'ingresso principale sulla scalinata del palazzo. In corso di valutazione anche la stabilità delle parti dell'edificio coinvolte al fine di pianificare i successivi interventi. I carabinieri di Napoli hanno arrestato 2 latitanti, uno dei quali coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti, l'altro accusato di ricettazione e riciclaggio. Si tratta di Rafał Pischinger, di origini polacche, ricercato dal 2020 e rintracciato a Cracovia. È stato condannato con l'accusa di essere il corriere di una banda di narcotrafficanti che importava eroina dalla Turchia all'Italia. L'altro arrestato è Antonio Daniello, ricercato dal 2023 per una condanna per ricettazione e riciclaggio. Si era stabilito a Palma di Mallorca. Nei prossimi giorni verranno avviate le procedure di estradizione. Si sgonfia l'inchiesta sui presunti condizionamenti nella scelta degli arbitri. Nessuna condanna a favore dell'Inter, nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. Il servizio della redazione.
10: La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione, archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire il club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla procura generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla Sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali.
9: Il basket: Josh Hiller, nuovo socio di maggioranza di Cotogna Sports Group e il presidente del consiglio d'amministrazione della Pallacanestro Trieste. Connor Barwin e Aaron Leopold sono stati nominati consiglieri. Lo ha deciso l'assemblea dei soci di Pallacanestro Trieste. Il nuovo consiglio di amministrazione, ha dichiarato Hiller, ha l'obiettivo di lavorare in stretta sinergia con il general manager Michael Arcieri per sviluppare ulteriormente il progetto Pallacanestro Trieste. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
18: Viabilità.
16: Traffico sostenuto a nord di Milano con rallentamenti e code a tratti in A4 tra Viale Certosa e Cinisello verso Trieste e tra Milano Est e Monza verso Torino. Code inoltre in tangenziale nord da Monza verso Sesto. Più a est in A4 code a tratti anche tra Brescia Centro e Desenzano verso Trieste. In Liguria code per un incidente in A26 tra l'allacciamento con la 10 e lo svincolo di Masone verso Grave Donatoce. Code anche in A10 tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova. In Toscana code in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. In Umbria code sul raccordo Perugia Vettolle per lavori tra Madonna Alta e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Piscille verso il lago per un incidente inoltre circa 6 km di code in A1 tra Tigliano e Orte verso Napoli. Roma code sul grande raccordo anulare in interno da Monte Sacro alla Rustica in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. In Abruzzo 3 km di code per un incidente in A14 tra Pineto e Pescara Nord verso Taranto.
19: Meteo.
5: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
19: News.
8: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. A poco meno di 8 anni dal crollo del ponte Morandi che causò la morte di 43 persone, arriva la sentenza di primo grado, condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Nel processo per il crollo del ponte erano 57 gli imputati, condannato a 5 anni ma Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. I parenti delle vittime, pene importanti, siamo soddisfatti. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, bagarre prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, altra notte di raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait ed una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, continua ad aumentare il numero delle città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato ben 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali, un violento nubifragio ha colpito ieri l'Emilia Romagna, dove si registra anche una vittima nel modenese. Morti sul lavoro oggi altre 2 vittime, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino nell'Eccese. Si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Un altro operaio ha perso la vita a Giavera di Montebello nel Trevigiano. L'uomo è stato schiacciato da un rullo mentre era impegnato in un'attività estrattiva in una cava. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
12: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
8: Ed è tutto, a più tardi.
18: News.
3: Bentrovati dalla redazione. Apriamo con gli esteri. L'Iran ha chiesto agli aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive Reuters sul suo sito citando tre fonti. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli aiuti. Hanno detto due fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale che però non hanno chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
4: Un attacco russo con missili balistici ha provocato due morti e cinque feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. È stato inoltre preso di mira un magazzino in un quartiere nella parte occidentale di Kiev. La base aerea russa Engels 2 nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini nella notte. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali mostrano un incendio nella base aerea. Inoltre alcuni droni sono stati avvistati sopra la città di Engels.
3: In Italia ora, dopo 8 anni, è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018 provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi, 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT.
4: Colpo dal film in un centro commerciale di Milano, dove questa mattina 6 persone hanno rapinato una gioielleria travestiti con parrucche e giubbotti. La squadra sarebbe entrata in un negozio con clienti all'interno e minacciato i commessi per farsi consegnare i gioielli. L'auto usata per la fuga è stata trovata poco distante. In mattinata carabinieri e polizia hanno arrestato tutte le persone coinvolte nell'assalto. I fermati sarebbero cittadini sudamericani. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata.
3: Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa intera. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno.
4: Il calcio inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al 7° posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana. Ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, esordito Sarri nella conferenza stampa di presentazione.
3: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
18: Viabilità.
16: Traffico sostenuto a nord di Milano con rallentamenti e code a tratti in A4 tra Viale Certosa e Cinisello verso Trieste e tra Milano Est e Monza verso Torino. Code inoltre in tangenziale nord da Monza verso Sesto. Più a est in A4 code a tratti anche tra Brescia Centro e Desenzano verso Trieste. In Liguria code per un incidente da 26 tra l'allacciamento con la 10 e lo svincolo di Masone verso Grave Donatoce. Code anche in A10 tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova. In Toscana code in A1 tra Firenze e Sud sud e Incisa verso Napoli. In Umbria code sul raccordo Perugia-Bettolle per lavori tra Madonna Alta e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Piscille verso il lago per un incidente inoltre circa 6 km di code in A1 tra Tigliano e Orte verso Napoli. A Roma code sul grande raccordo anulare in interno da Monte Sacro alla Rustica in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. In Abruzzo 3 km di code per un incidente in A14 tra Pineto e Pescara Nord verso Taranto.
18: Meteo.
5: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
18: GR News.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione a

0: piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
3: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. A poco meno di 8 anni dal crollo del ponte Morandi che causò la morte di 43 persone, arriva la sentenza di primo grado. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Nel processo per il crollo del ponte erano 57 gli imputati. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. I parenti delle vittime, pene importanti, siamo soddisfatti. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Bagarre prima del voto con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, altra notte di raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait ed una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia. Continua ad aumentare il numero delle città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato ben 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio ha colpito ieri l'Emilia-Romagna, dove si registra anche una vittima nel modenese. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. A poco meno di 8 anni dal crollo del ponte Morandi che causò la morte di 43 persone, arriva la sentenza di primo grado. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Nel processo per il crollo del ponte erano 57 gli imputati. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. I parenti delle vittime, pene importanti, siamo soddisfatti. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura.

0: Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Bagar, prima del voto, con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, altra notte di raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait ed una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia. Continua ad aumentare il numero delle città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato ben 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio ha colpito ieri l'Emilia Romagna, dove si registra anche una vittima nel modenese. Morti sul lavoro, oggi altre due vittime, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino nell'Eccese. Si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Un altro operaio ha perso la vita a Giavera di Montebello nel Trevigiano. L'uomo è stato schiacciato da un rullo mentre era impegnato in un'attività estrattiva in una cava. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 18 e 9 minuti.
2: News.
4: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, è stato condannato a 12 anni per il crollo del ponte Morandi avvenuto il 14 agosto del 2018 e costato la vita a 43 persone. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e Antonino Galatà. Il comitato dei parenti delle vittime considera la sentenza un passaggio importante, ma attende di conoscere tutte le decisioni sugli imputati. Il vice ministro Edoardo Rixi afferma che il crollo non fu una fatalità, ma il risultato di gravi errori e omissioni. La difesa di Castellucci annuncia invece ricorso in appello e sostiene che l'ex amministratore delegato sia innocente.
5: La Camera ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astensioni. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Momenti di tensione durante le dichiarazioni di voto. Le opposizioni hanno protestato durante l'intervento di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, esponendo cartelli contro Giorgia Meloni e la maggioranza. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, è intervenuto più volte per riportare la calma, mentre i commessi hanno rimosso i cartelli dai banchi dell'opposizione.
4: Mario Roggero si è costituito nel carcere di Fossano dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria nel 2021. Intanto i capigruppo di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Civici d'Italia, UDC e Mai e Centro Popolare hanno avviato una raccolta di firme tra i parlamentari per chiedere la grazia. Secondo il centrodestra, la pena rischia di trasformarsi anche per l'età del gioielliere in una condanna di fatto all'ergastolo. L'iniziativa L'iniziativa è stata annunciata in aula dal capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, che ascoltiamo.
6: E quindi raccogliamo la proposta del nostro segretario Matteo Salvini e ringraziamo i partiti alleati del centrodestra che hanno aderito a questa iniziativa. E siamo qui ad annunciare che la nostra intenzione è quella di avviare una raccolta firme tra i parlamentari, a partire dal centrodestra, ma evidentemente aperta a tutti, per sollecitare il Ministro di Grazia e Giustizia ad avviare un percorso, un'istruttoria per richiedere la grazia a Mario Roggero.
5: La cronaca: un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre lavorava all'installazione della fibra a Montesano Salentino in provincia di Lecce. L'uomo era dipendente di una ditta napoletana specializzata nel settore. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava su una scala e stava operando vicino ad un palo dell'illuminazione pubblica quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli ispettori dello Spesal e il sindaco di Montesano Salentino, Giuseppe Maglie.
4: Assalto ad una gioielleria nel centro commerciale Merlata Blum di Milano. I presunti rapinatori sono stati individuati e bloccati in breve tempo grazie ad un'operazione congiunta di carabinieri e polizia di Stato. 6 le persone fermate, tutte sudamericane. Secondo le prime ricostruzioni, 4 avrebbero materialmente agito all'interno della gioielleria, mentre gli altri 2 avrebbero avuto il ruolo di palo e autista. Le forze dell'ordine erano già sulle tracce del gruppo per motivi diversi e, incrociando le informazioni, sono riuscite a intercettarlo. I componenti della banda sono stati fermati in un luogo che sarebbe stato usato come base logistica per la fuga, in via Vespri Siciliani. Tutta la refurtiva è stata recuperata.
5: Andiamo all'estero. Il Nicaragua minaccia di interrompere le relazioni diplomatiche con l'Italia dopo le dichiarazioni del ministro degli esteri Antonio Tajani sul caso di Alessio Casimirri. Tajani aveva accusato il governo di Managua di proteggere un pericoloso terrorista delle Brigate Rosse. Nella notte l'ambasciata italiana ha ricevuto una lettera di protesta poi trasmessa alla Farnesina. Il ministro ribadisce che Roma continuerà a chiedere l'estradizione di Casimirri, componente del comando che rapì Aldo Moro in via Fani e condannato definitivamente a ben 6 ergastoli.
4: Proteste in diverse città ucraine contro la rimozione del ministro della difesa Mikhailo Fedorov, decisa nell'ambito del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky a Kiev. Centinaia di persone si sono radunate con bandiere ucraine e dell'Unione Europea scandendo slogan come vergogna e riportate Fedorov. Il Parlamento ha intanto approvato la nomina di Serhiy Koreski, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo primo ministro. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
7: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
0: Bentrovati dalla redazione. In studio Alessio Galea. A poco meno di 8 anni dal crollo del ponte Morandi che causò la morte di 43 persone, arriva la sentenza di primo grado. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Nel processo per il crollo del ponte erano 57 gli imputati. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. I parenti delle vittime, pene importanti, siamo soddisfatti. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Bagar Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, altra notte di raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait ed una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia. Continua ad aumentare il numero delle città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato ben 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio ha colpito ieri l'Emilia-Romagna, dove si registra anche una vittima nel modenese. Ed è tutto, a più tardi.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
8: Economy News.
9: Buon giovedì 16 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota della Banca Centrale Europea informa di aver selezionato 36 banche e payment service provider per l'attuazione del progetto pilota sull'euro digitale, che partirà nella seconda metà del 2027 e durerà 12 mesi. Fra i partecipanti figurano 8 società italiane, cioè Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Easybank, Nexi Payments, Numia, Poste Italiane, Unicredit e Setispay, che sono state selezionate fra oltre 50 candidature. Tra i gruppi europei sono presenti anche istituti come Deutsche Bank e Revolut. L'obiettivo del progetto pilota, ha spiegato la BCE, è quello di supportare i lavori preparatori in corso per la possibile emissione di un euro digitale. Intervenuta a una trasmissione televisiva, la direttrice generale dell'INPS, Valeria Wittenberga, ha dichiarato che la crescita occupazionale registrata negli ultimi anni non costituisce un semplice recupero che segue la fase della pandemia, ma segnala invece un consolidamento del lavoro stabile e di qualità. Wittenberg ha inoltre sottolineato come l'Istituto di Previdenza, attraverso il proprio osservatorio sui contribuenti, abbia rilevato un rafforzamento dell'occupazione, con particolare attenzione alle categorie tradizionalmente più esposte alle difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Pertanto, a suo giudizio, l'incremento dell'intensità lavorativa e della continuità occupazionale confermano la presenza di una crescita strutturale favorita da politiche che hanno saputo coniugare interventi previdenziali e politiche attive del lavoro. Un'indagine condotta dall'istituto di ricerca EMG per conto di Facile.it segnala che sono quasi 16 milioni gli italiani che partiranno per le vacanze a luglio o a settembre, mentre la durata media delle permanenze si fermerà a 11 giorni. Circa 7 milioni hanno ridotto la durata del soggiorno e per oltre 5,2 milioni la decisione è legata all'aumento dei costi. Trasporti e alloggio costeranno in media 939 euro a persona. Quindi, se fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani trascorreva le vacanze estive durante il mese di agosto, la metà di chi partirà quest'anno lo farà invece a luglio o a settembre utilizzando l'automobile per raggiungere la destinazione finale. Lo studio, realizzato su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta, ha quindi indagato sulle attuali tendenze vacanziere nelle loro totalità, evidenziando anche il fatto che circa 4,1 milioni dei nostri connazionali le ferie estive le hanno già fatte a giugno. Più in dettaglio, lo studio di EMG rivela che luglio è, nella misura del 37%, il periodo prediletto dagli intervistati, con un'età compresa tra i 45 e i 54 anni, mentre in generale a livello nazionale questo mese è stato indicato dal 28,4% degli intervistati. Settembre risulta invece come il mese preferito dai 65-74 anni, nella misura del 42,1% rispetto alla media nazionale del 28,8%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 18 e 20 minuti.
8: News.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: Apriamo con la cronaca. L'ex amministratore delegato di ASPI Giovanni Castellucci è stato condannato in primo grado a 12 anni per il crollo del Ponte Morandi avvenuto a Genova il 14 agosto 2018 e che provocò la morte di 43 persone. La sentenza è stata pronunciata questo pomeriggio. Castellucci, già condannato per la strage di Avellino, si trova attualmente nel carcere di Opera a Milano. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi. Sono in tutto 32 le condanne al processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi. Il totale delle condanne è poco meno di 180 anni, circa la metà delle richieste della procura. Sono state invece assolte 26 persone.
10: È morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, all'età di 88 anni. Nata nel 1938, da 58 anni era sposata con il giornalista. Con il matrimonio celebrato il 15 giugno del 1968, faceva la puericoltrice a Bergamo. Al Brefo Trofio, dove lui, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie gemelle, e così è nato il loro legame, poi i due figli Mattia e Fiorenza. Lei, riservata sempre al fianco del marito, che in un'intervista, parlando del tumore della moglie, aveva detto: se non hai l'appoggio della moglie ti senti solo, abbandonato, triste, non hai forza per reagire.
11: In una cava nel Trevigiano è morto un operaio rimasto schiacciato da un rullo. Ogni tentativo di salvare il lavoratore si è rivelato inutile. Il collega che era con lui è rimasto ferito in modo non grave. E un altro operaio di 33 anni è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino, Lecce, mentre lavorava per la fibra. L'uomo era impiegato in una ditta specializzata di Napoli. La scarica elettrica lo ha raggiunto mentre su una scala stava lavorando a un palo della luce elettrica pubblica.
10: In Italia la terza ondata di caldo estremo porta le temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, mentre al nord è allerta per i nubifragi. Oggi 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Il Ministero della Salute ha convocato per oggi una nuova cabina di regia nell'ambito del piano operativo sugli effetti delle alte temperature.
11: Nel frattempo al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno.
10: La Commissione europea ha adottato due decisioni vincolanti nei confronti di Google nell'ambito del Digital Markets Act. Il DMA in particolare ha precisato le modalità con cui il colosso dovrà rispettare gli obblighi di interoperabilità del sistema operativo Android per i servizi di intelligenza artificiale e di condivisione dei dati di Google Search con i motori di ricerca concorrenti. La condivisione dei dati di ricerca dovrà partire da gennaio 2027, mentre le modifiche ad Android scatteranno da luglio 2027.
11: E con questo è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
7: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: News.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. A poco meno di 8 anni dal crollo del Ponte Morandi che causò la morte di 43 persone, arriva la sentenza di primo grado. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Nel processo per il crollo del ponte erano 57 gli imputati. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di ASPI. I parenti delle vittime, pene importanti, siamo soddisfatti. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, altra notte di raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait ed una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, continua ad aumentare il numero delle città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato ben 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali, un violento nubifragio ha colpito ieri l'Emilia Romagna, dove si registra anche una vittima nel modenese. Morti sul lavoro, oggi altre due vittime, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino nell'Eccese. Si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Un altro operaio ha perso la vita a Giavera di Montebello nel Trevigiano. L'uomo è stato schiacciato da un rullo mentre era impegnato in un'attività estrattiva in una cava. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0 che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, a più tardi.
8: News.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. A poco meno di 8 anni dal crollo del Ponte Morandi che causò la morte di 43 persone, arriva la sentenza di primo grado, condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Nel processo per il crollo del ponte erano 57 gli imputati, condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. I parenti delle vittime, pene importanti, siamo soddisfatti. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, altra notte di raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait ed una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia. Continua ad aumentare il numero delle città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato ben 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio ha colpito ieri l'Emilia-Romagna, dove si registra anche una vittima nel modenese. Ed è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
7: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: News.
4: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, è stato condannato a 12 anni per il crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto del 2018 e costato la vita a 43 persone. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e Antonino Galatà. Il comitato dei parenti delle vittime considera la sentenza un passaggio importante, ma attende di conoscere tutte le decisioni sugli imputati. Il vice ministro Edoardo Rixi afferma che il crollo non fu una fatalità, ma il risultato di gravi errori e omissioni. La difesa di Castellucci annuncia invece ricorso in appello e sostiene che l'ex amministratore delegato sia innocente.
5: La Camera ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astensioni. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Momenti di tensione durante le dichiarazioni di voto. Le opposizioni hanno protestato durante l'intervento di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, esponendo cartelli contro Giorgia Meloni e la maggioranza. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, è intervenuto più volte per riportare la calma, mentre i commessi hanno rimosso i cartelli dai banchi dell'opposizione.
4: Mario Roggero si è costituito nel carcere di Fossano dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria nel 2021. Intanto i capigruppo di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Civici d'Italia, UDC e Mai e Centro Popolare hanno avviato una raccolta di firme tra i parlamentari per chiedere la grazia. Secondo il centrodestra, la pena rischia di trasformarsi anche per l'età del gioielliere in una condanna di fatto all'ergastolo. L'iniziativa è stata annunciata in aula dal capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, che ascoltiamo.
6: E quindi raccogliamo la proposta del nostro segretario Matteo Salvini e ringraziamo i partiti alleati del centrodestra che hanno aderito a questa iniziativa. E siamo qui ad annunciare che la nostra intenzione è quella di avviare una raccolta firme tra i parlamentari, a partire dal centrodestra, ma evidentemente aperta a tutti, per sollecitare il Ministro di Grazia e Giustizia ad avviare un percorso, un'istruttoria per richiedere la grazia a Mario Roggero.
5: La cronaca: un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre lavorava all'installazione della fibra a Montesano Salentino in provincia di Lecce. L'uomo era dipendente di una ditta napoletana specializzata nel settore. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava su una scala e stava operando vicino ad un palo dell'illuminazione pubblica quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli ispettori dello Spesal e il sindaco di Montesano Salentino, Giuseppe Maglie.
4: Assalto ad una gioielleria nel centro commerciale Merlata Blum di Milano. I presunti rapinatori sono stati individuati e bloccati in breve tempo grazie ad un'operazione congiunta di carabinieri e polizia di Stato. 6 le persone fermate, tutte sudamericane. Secondo le prime ricostruzioni, 4 avrebbero materialmente agito all'interno all'interno della gioielleria, mentre gli altri due avrebbero avuto il ruolo di palo e autista. Le forze dell'ordine erano già sulle tracce del gruppo per motivi diversi e, incrociando le informazioni, sono riuscite a intercettarlo. I componenti della banda sono stati fermati in un luogo che sarebbe stato usato come base logistica per la fuga, in via Vespri Siciliani. Tutta la refurtiva è stata recuperata.
5: Andiamo all'estero. Il Nicaragua minaccia di interrompere le relazioni diplomatiche con l'Italia dopo le dichiarazioni del ministro degli esteri Antonio Tajani sul caso di Alessio Casimirri. Tajani aveva accusato il governo di Managua di proteggere un pericoloso terrorista delle Brigate Rosse. Nella notte l'ambasciata italiana ha ricevuto una lettera di protesta poi trasmessa alla Farnesina. Il ministro ribadisce che Roma continuerà a chiedere l'estradizione di Casimirri, componente del comando che rapì Aldo Moro in via Fani e condannato definitivamente a ben 6 ergastoli.
4: Proteste in diverse città ucraine contro la rimozione del ministro della difesa Mikhailo Fedorov, decisa nell'ambito del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky a Kiev. Centinaia di persone si sono radunate con bandiere ucraine e dell'Unione Europea scandendo slogan come vergogna e riportate Fedorov. Il Parlamento ha intanto approvato la nomina di Serhiy Koreski, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo primo ministro. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Radio GR News.
3: Sono le 18 e 36 minuti.
8: News.
0: Bentrovati dalla redazione. Pene importanti, siamo soddisfatti. Così il comitato dei parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova commentano la sentenza di primo grado giunta oggi a quasi 8 anni dalla tragedia che causò la morte di 43 persone. Condannato a 12 anni l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, 5 anni per Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. Nel processo 57 gli imputati inflitti complessivamente 200 anni di carcere. È una giornata di peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime. Le parole della sindaca Salis che ha assistito alla lettura della sentenza. La riforma della legge elettorale via libera della Camera con 217 sì e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o alla lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura e il risultato è stato accolto da un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagarre prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, nuovi raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait e una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora Washington attaccasse le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Dilagano le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Centinaia di persone si sono riunite nel centro di Kiev sventolando bandiere ucraine e dell'Unione Europea. Le proteste nel pieno del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Nominato nuovo primo ministro Koretskij Amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, succede a Yulia Sviridenko, rimossa dopo un anno dall'insediamento. Sul fronte della guerra è ancora fuoco e incrociato. Un attacco missilistico russo ha causato 2 morti e 6 feriti la scorsa notte a Kiev, mentre una base aerea russa nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini. AFA senza tregua sull'Italia. Continuano ad aumentare le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato saliranno a 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Domani il Ministero della Salute ha una nuova riunione della cabina di regia. Ora parliamo dell'industria farmaceutica, uno dei settori trainanti dell'economia e dell'export italiano. Lo facciamo con Fulvio Berardo, amministratore delegato di Astellas Italia, che è stato eletto alla guida di Aunifarma, prima volta per il rappresentante di un'azienda a capitale giapponese. Ascoltiamo al microfono di Cristina Scarpa.
1: Ci spiega che cos'è Aunifarma e come svolgerà il suo mandato?
15: Aunifarma è un'associazione che racchiude le aziende a capitale straniero che derivano dall'Europa e prima era il Giappone, adesso anche dal continente asiatico in senso lato, siccome si è aggiunta un'azienda indiana, 35 aziende che hanno un totale di 30 siti produttivi, 22.000 collaboratori e oltre 1 miliardo di euro di investimenti ogni anno. Questo ruolo è un ruolo che deve aiutare a fare una sintesi e guidare queste aziende verso la linea strategica di farmaindustria, rafforzandola grazie ad un approccio molto compatto che noi vogliamo dare al presidente.
1: Lei infatti ha assunto anche il ruolo di vicepresidente di farmaindustria. Qual è il contributo dell'industria farmaceutica all'economia italiana?
15: Stiamo parlando di 74 miliardi di euro di produzione, circa 69 miliardi di esportazione all'estero. Devo dire però che il contributo della farmaceutica va ben oltre, perché investire in innovazione significa infatti migliorare la salute delle persone, significa anche aumentare la qualità di vita e infine significa in qualche modo contribuire alla sostenibilità del servizio sanitario nazionale.
0: L'informazione torna più tardi.
8: Meteo.
7: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: News.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. A poco meno di 8 anni dal crollo del ponte Morandi che causò la morte di 43 persone, arriva la sentenza di primo grado. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Nel processo per il crollo del ponte erano 57 gli imputati. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. I parenti delle vittime, pene importanti, siamo soddisfatti. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Bagarre prima del voto con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, altra notte di raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait ed una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche. energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, continua ad aumentare il numero delle città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato ben 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali, un violento nubifragio ha colpito ieri l'Emilia Romagna, dove si registra anche una vittima nel modenese. Ed è tutto, a più tardi.
8: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 18 e 44 minuti.
8: News.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: Apriamo con la cronaca. L'ex amministratore delegato di ASPI Giovanni Castellucci è stato condannato in primo grado a 12 anni per il crollo del Ponte Morandi avvenuto a Genova il 14 agosto 2018 e che provocò la morte di 43 persone. La sentenza è stata pronunciata questo pomeriggio. Castellucci, già condannato per la strage di Avellino, si trova attualmente nel carcere di Opera a Milano. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi. Sono in tutto 32 le condanne al processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi. Il totale delle condanne è poco meno di 180 anni, circa la metà delle richieste della procura. Sono state invece assolte 26 persone.
10: È morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, all'età di 88 anni. Nata nel 1938, da 58 anni era sposata con il giornalista. Con il matrimonio celebrato il 15 giugno del 1968, faceva la puericultrice a Bergamo. Al Brefo Trofio, dove lui, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie gemelle, e così è nato il loro legame, poi due figli, Mattia e Fiorenza. Lei, riservata sempre al fianco del marito, che in un'intervista, parlando del tumore della moglie, aveva detto: se non hai l'appoggio della moglie ti senti solo, abbandonato, triste, non hai forza per reagire.
11: In una cava nel Trevigiano è morto un operaio rimasto schiacciato da un rullo. Ogni tentativo di salvare il lavoratore si è rivelato inutile. Il collega che era con lui è rimasto ferito in modo non grave. E un altro operaio di 33 anni è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino, Lecce, mentre lavorava per la fibra. L'uomo era impiegato in una ditta specializzata di Napoli. La scarica elettrica lo ha raggiunto mentre su una scala stava lavorando a un palo della luce elettrica pubblica.
10: In Italia la terza ondata di caldo estremo porta le temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, mentre al nord è allerta per i nubifragi. Oggi 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Il Ministero della Salute ha convocato per oggi una nuova cabina di regia nell'ambito del piano operativo sugli effetti delle alte temperature.
11: Nel frattempo al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno.
10: La Commissione Europea ha adottato due decisioni vincolanti nei confronti di Google nell'ambito del Digital Markets Act. Il DMA in particolare ha precisato le modalità con cui il colosso dovrà rispettare gli obblighi di interoperabilità del sistema operativo Android per i servizi di intelligenza artificiale e di condivisione dei dati di Google Search con i motori di ricerca concorrenti. La condivisione dei dati di ricerca dovrà partire da gennaio 2027, mentre le modifiche ad Android scatteranno da luglio 2027.
11: E con questo è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
7: Alta pressione un pochino meno salda al nord, ma con conseguenze quasi esclusivamente sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio, infatti, qualche rovescio temporale potrà verificarsi sulle Alpi, specie su quelle di confine, mentre sui restanti settori non sono attesi fenomeni importanti, qualche addensamento di passaggio al nord. In serata e nella prossima notte tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: News.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. A poco meno di 8 anni dal crollo del Ponte Morandi che causò la morte di 43 persone, arriva la sentenza di primo grado. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Nel processo per il crollo del ponte erano 57 gli imputati. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. I parenti delle vittime, pene importanti, siamo soddisfatti. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, altra notte di raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait ed una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia. Continua ad aumentare il numero delle città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato ben 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio ha colpito ieri l'Emilia-Romagna, dove si registra anche una vittima nel modenese. Morti sul lavoro, oggi altre 2 vittime, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino nell'Eccese. Si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Un altro operaio ha perso la vita a Giavera di Montebello nel Trevigiano. L'uomo è stato schiacciato da un rullo mentre era impegnato in un'attività estrattiva in una cava. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, a più tardi.
8: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
9: Buon giovedì 16 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota della Banca Centrale Europea informa di aver selezionato 36 banche e payment service provider per l'attuazione del progetto pilota sull'euro digitale, che partirà nella seconda metà del 2027 e durerà 12 mesi. Fra i partecipanti figurano 8 società italiane, cioè Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Easybank, Nexi Pay Payments, Numia, Poste Italiane, Unicredit e Setispay, che sono state selezionate fra oltre 50 candidature. Tra i gruppi europei sono presenti anche istituti come Deutsche Bank e Revolut. L'obiettivo del progetto pilota, ha spiegato la BCE, è quello di supportare i lavori preparatori in corso per la possibile emissione di un euro digitale. Intervenuta a una trasmissione televisiva, la direttrice generale dell'INPS, Valeria Wittenberga, ha dichiarato che la crescita occupazionale registrata negli ultimi anni non costituisce un semplice recupero che segue la fase della pandemia, ma segnala invece un consolidamento del lavoro stabile e di qualità. Wittenberga ha inoltre sottolineato come l'Istituto di Previdenza, attraverso il proprio osservatorio sui contribuenti, abbia rilevato un rafforzamento dell'occupazione con particolare attenzione alle categorie tradizionalmente più esposte alle difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Pertanto, a suo giudizio, l'incremento dell'intensità lavorativa e della continuità occupazionale confermano la presenza di una crescita strutturale favorita da politiche che hanno saputo coniugare interventi previdenziali e politiche attive del lavoro. Un'indagine condotta dall'istituto di ricerca EMG per conto di Facile.it segnala che sono quasi 16 milioni gli italiani che partiranno per le vacanze a luglio o a settembre, mentre la durata media delle permanenze si fermerà a 11 giorni. Circa 7 milioni hanno ridotto la durata del soggiorno e per oltre 5,2 milioni la decisione è legata all'aumento dei costi. Trasporti e alloggio costeranno in media 939 euro a persona. Quindi, se fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani trascorreva le vacanze estive durante il mese di agosto, la metà di chi partirà quest'anno lo farà invece a luglio o a settembre utilizzando l'automobile per raggiungere la destinazione finale. Lo studio, realizzato su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta, ha quindi indagato sulle attuali tendenze vacanziere nelle loro totalità, evidenziando anche il fatto che circa 4,1 milioni dei nostri connazionali le ferie estive le hanno già fatte a giugno. Più in dettaglio, lo studio di EMG rivela che luglio è, nella misura del 37%, il periodo prediletto dagli intervistati, con un'età compresa tra i 45 e i 54 anni, mentre in generale a livello nazionale questo mese è stato indicato dal 28,4% degli intervistati. Settembre risulta invece come il mese preferito dai 65-74 anni, nella misura del 42,1% rispetto alla media nazionale del 28,8%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 18 e 55 minuti.
8: News.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. A poco meno di 8 anni dal crollo del Ponte Morandi che causò la morte di 43 persone, arriva la sentenza di primo grado, condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Nel processo per il crollo del ponte erano 57 gli imputati, condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. I parenti delle vittime, pene importanti, siamo soddisfatti. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Bagarre prima del voto con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, altra notte di raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait ed una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, continua continua ad aumentare il numero delle città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato ben 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio ha colpito ieri l'Emilia Romagna, dove si registra anche una vittima nel modenese. Ed è tutto, a più tardi.
8: News.
0: Bentrovati dalla redazione. Pene importanti, siamo soddisfatti. Così il comitato dei parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova commentano la sentenza di primo grado giunta oggi a quasi 8 anni dalla tragedia che causò la morte di 43 persone. Condannato a 12 anni l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, 5 anni per Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. Nel processo 57 gli imputati inflitti complessivamente 200 anni di carcere. È una giornata di peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime, le parole della sindaca Salis che ha assistito alla lettura della sentenza. La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 sì e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o alla lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto da un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, nuovi raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait e una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora Washington attaccasse le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Dilagano le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Centinaia di persone si sono riunite nel centro di Kiev sventolando bandiere ucraine e dell'Unione Europea. Le proteste nel pieno del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky, nominato nuovo primo ministro Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, succede a Yulia Sviridenko, rimossa dopo un anno dall'insediamento. Sul fronte della guerra è ancora fuoco e incrociato, un attacco missilistico russo ha causato 2 morti e 6 feriti la scorsa notte a Kiev, mentre una base aerea russa nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini. Afa senza tregua sull'Italia, continuano ad aumentare le città da bollino rosso per le ondate di calore, saranno 16 domani, sabato saliranno a 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Domani il Ministero della Salute ha una nuova riunione della cabina di regia. L'informazione torna più tardi.
8: GR News.
16: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 19 ed un minuto.
0: News.
2: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, è stato condannato a 12 anni per il crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018 e costato la vita a 43 persone. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e Antonino Galatà. Il comitato dei parenti delle vittime considera la sentenza un passaggio importante, ma attende di conoscere tutte le decisioni sugli imputati. Il vice ministro Edoardo Rixi afferma che il crollo non fu una fatalità, ma il risultato di gravi errori e omissioni. La difesa di Castellucci annuncia invece ricorso in appello e sostiene che l'ex amministratore delegato sia innocente.
3: La Camera ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astensioni. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Momenti di tensione durante le dichiarazioni di voto. Le opposizioni hanno protestato durante l'intervento di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, esponendo cartelli contro Giorgia Meloni e la maggioranza. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, è intervenuto più volte per riportare la calma, mentre i commessi hanno rimosso i cartelli dai banchi dell'opposizione.
2: Mario Roggero si è costituito nel carcere di Fossano dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria nel 2021. Intanto i capigruppo di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Civici d'Italia, UDC e Mai e Centro Popolare hanno avviato una raccolta di firme tra i parlamentari per chiedere la grazia. Secondo il centrodestra, la pena rischia di trasformarsi anche per l'età del gioielliere in una condanna di fatto all'ergastolo. L'iniziativa è stata annunciata in aula dal capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, che ascoltiamo.
4: E quindi raccogliamo la proposta del nostro segretario Matteo Salvini e ringraziamo i partiti alleati del centrodestra che hanno aderito a questa iniziativa, e siamo qui ad annunciare che la nostra intenzione è quella di avviare una raccolta firme tra i parlamentari a partire dal centrodestra, ma evidentemente aperta a tutti, per sollecitare il Ministro di Grazia e Giustizia ad avviare un percorso, un'istruttoria per richiedere la grazia a Mario Roggero.
3: La cronaca: un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre lavorava all'installazione della fibra a Montesano Salentino in provincia di Lecce. L'uomo era dipendente di una ditta napoletana specializzata nel settore. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava su una scala e stava operando vicino ad un palo dell'illuminazione pubblica quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli ispettori dello Spesal e il sindaco di Montesano Salentino, Giuseppe Maglie.
2: Assalto ad una gioielleria nel centro commerciale Merlata Blum di Milano. I presunti rapinatori sono stati individuati e bloccati in breve tempo grazie ad un'operazione congiunta di carabinieri e polizia di Stato. 6 le persone fermate, tutte sudamericane. Secondo le prime ricostruzioni, 4 avrebbero materialmente agito all'interno della gioielleria, mentre gli altri 2 avrebbero avuto il ruolo di palo e autista. Le forze dell'ordine erano già sulle tracce del gruppo per motivi diversi e, incrociando le informazioni, sono riuscite a intercettarlo. I componenti della banda sono stati fermati in un luogo che sarebbe stato usato come base logistica per la fuga, in via Vespri Siciliani. Tutta la refurtiva è stata recuperata.
3: Andiamo all'estero. Il Nicaragua minaccia di interrompere le relazioni diplomatiche con l'Italia dopo le dichiarazioni del ministro degli esteri Antonio Tajani sul caso di Alessio Casimirri. Tajani aveva accusato il governo di Managua di proteggere un pericoloso terrorista delle Brigate Rosse. Nella notte l'ambasciata italiana ha ricevuto una lettera di protesta, poi trasmessa alla Farnesina. Il ministro ribadisce che Roma continuerà a chiedere l'estradizione di Casimirri, componente del comando che rapì Aldo Moro in via Fani e condannato definitivamente a ben 6 ergastoli.
2: Proteste in diverse città ucraine contro la rimozione del ministro della difesa Mikhailo Fedorov, decisa nell'ambito del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky a Kiev. Centinaia di persone si sono radunate con bandiere ucraine e dell'Unione Europea scandendo slogan come vergogna e riportate Fedorov. Il Parlamento ha intanto approvato la nomina di Serhiy Koreski, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo primo ministro. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto

0: tutto il centro-sud. Al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. In giornata assisteremo a un aumento dell'attività temporalesca sulle Alpi e sulle Prealpi, con rara estensione dei fenomeni fin sulle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Sport. Buonasera dalla redazione sportiva. Ai mondiali sarà una finale inedita, quella tra Spagna e Argentina, a decretare la squadra vincitrice dell'edizione 2026 della Coppa del Mondo. Dopo la netta affermazione delle Furie Rosse sulla Francia, ieri è arrivato il successo in rimonta dei campioni uscenti dell'Albiceleste, capaci di ribaltare l'1-0 dell'Inghilterra negli ultimi 10 minuti di gara con le prodezze di Fernandez, Martinez, illuminate dagli assist di Leo Messi. La finale, che vedrà fronteggiarsi i campioni d'Europa e quelli del Sud America, si disputerà domenica 19 luglio alle 21 ora italiana al MetLife di New York e New Jersey. Saranno le 15 del pomeriggio quando inizierà la partita. Il calcio italiano inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito Sarri nella conferenza stampa di presentazione. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7 e resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare nella fase preliminare. Il tennis, l'ATP 250 di Vastat si conclude a testa alta per Andrea Pellegrino. Il tennista pugliese è stato battuto al secondo turno dal numero uno del seeding Rublev con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-3 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Una partita sempre sul filo dell'equilibrio, giocato per lunghi tratti alla pari da Pellegrino contro un avversario top 20. Alla fine a fare la differenza è stato un solo break, quello conquistato dal tennista russo nel quarto game del terzo set. La Formula 1, il GP del Belgio, è il decimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Nella conferenza stampa alla vigilia della gara, il leader del Mondiale, Kimi Antonelli, mette insieme gli episodi sfortunati. Spero di non averne altri, abbiamo perso tanti punti. Si va verso la metà del campionato e per l'italiano è tempo di un primo bilancio e di un primo voto. Non posso darmi 10, ho commesso diversi errori, mi do un 8,5. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 19 e 10 minuti.
2: News.
4: Bentrovati dalla redazione. Pene importanti, siamo soddisfatti. Così il comitato dei parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova commentano la sentenza di primo grado giunta oggi a quasi 8 anni dalla tragedia che causò la morte di 43 persone. Condannato a 12 anni l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, 5 anni per Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. Nel processo 57 gli imputati inflitti complessivamente 200 anni di carcere. È una giornata di peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime. Le parole della sindaca Salis, che ha assistito alla lettura della sentenza. La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 sì e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o alla lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura e il risultato è stato accolto da un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagarre prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni azioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, nuovi raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait e una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora Washington attaccasse le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Dilagano le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Centinaia di persone si sono riunite nel centro di Kiev sventolando bandiere ucraine e dell'Unione Europea. Le proteste nel pieno del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky, nominato nuovo primo ministro Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, succede a Yulia Sviridenko, rimossa dopo un anno dall'insediamento. Sul fronte della guerra è ancora fuoco incrociato. Un attacco missilistico russo ha causato 2 morti e 6 feriti la scorsa notte a Kiev, mentre una base aerea russa nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini. Afa senza tregua sull'Italia. Continuano ad aumentare le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato saliranno a 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Domani il Ministero della Salute ha una nuova riunione della cabina di regia. Ora parliamo dell'industria farmaceutica, uno dei settori trainanti dell'economia e dell'export italiano. Lo facciamo con Fulvio Berardo, amministratore delegato di Astellas Italia, che è stato eletto alla guida di Aunifarma, prima volta per il rappresentante di un'azienda a capitale giapponese. Ascoltiamo il microfono di Cristina Scarpa.
5: Ci spiega che cos'è Aunifarma e come svolgerà il suo mandato?
6: Aunifarma è un'associazione che racchiude le aziende a capitale straniero che derivano dall'Europa e prima era Giappone, adesso anche dal continente asiatico in senso lato, siccome si è aggiunta un'azienda indiana, 35 aziende che hanno un totale di 30 siti produttivi, 22.000 collaboratori e oltre 1 miliardo di euro di investimenti ogni anno. Questo ruolo è un ruolo che deve aiutare a fare una sintesi e guidare queste aziende verso la linea strategica di farmaindustria, rafforzandola grazie ad un approccio molto compatto che noi vogliamo dare al presidente.
5: Lei infatti ha assunto anche il ruolo di vicepresidente di farmaindustria. Qual è il contributo dell'industria farmaceutica all'economia italiana?
6: Stiamo parlando di 74 miliardi di euro di produzione, circa 69 miliardi di esportazione all'estero. Devo dire però che il contributo della farmaceutica va ben oltre, perché investire in innovazione significa infatti migliorare la salute delle persone, significa anche aumentare la qualità di vita e infine significa in qualche modo contribuire alla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.
4: L'informazione torna più tardi.
2: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. In giornata assisteremo a un aumento dell'attività temporalesca sulle Alpi e sulle Prealpi, con rara estensione dei fenomeni fin sulle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: News.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. A poco meno di 8 anni dal crollo del ponte Morandi che causò la morte di 43 persone, arriva la sentenza di primo grado. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Nel processo per il crollo del ponte erano 57 gli imputati. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. I parenti delle vittime, pene importanti, siamo soddisfatti. Via libera della Camera la nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, bagarre prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, altra notte di raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait ed una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, continua ad aumentare il numero delle città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato ben 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali, un violento nubifragio ha colpito ieri l'Emilia Romagna, dove si registra anche una vittima nel modenese. Morti sul lavoro, oggi altre due vittime, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino nell'Eccese. Si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Un altro operaio ha perso la vita a Giavera di Montebello nel Trevigiano. L'uomo è stato schiacciato da un rullo mentre era impegnato in un'attività estrattiva in una cava. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
5: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
7: Buon giovedì 16 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota della Banca Centrale Europea informa di aver selezionato 36 banche e payment service provider per l'attuazione del progetto pilota sull'euro digitale, che partirà nella seconda metà del 2027 e durerà 12 mesi. Fra i partecipanti figurano 8 società italiane, cioè Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Easybank, NexiPay, Payments, Numia, Poste Italiane, Unicredit e Setispay, che sono state selezionate fra oltre 50 candidature. Tra i gruppi europei sono presenti anche istituti come Deutsche Bank e Revolut. L'obiettivo del progetto pilota, ha spiegato la BCE, è quello di supportare i lavori preparatori in corso per la possibile emissione di un euro digitale. Intervenuta a una trasmissione televisiva, la direttrice generale dell'INPS, Valeria Wittenberga, ha dichiarato che la crescita occupazionale registrata negli ultimi anni non costituisce un semplice recupero che segue la fase della pandemia, ma segnala invece un consolidamento del lavoro stabile e di qualità. Wittenberga ha inoltre sottolineato come l'Istituto di Previdenza, attraverso il proprio osservatorio sui contribuenti, abbia rilevato un rafforzamento dell'occupazione con particolare attenzione alle categorie tradizionalmente più esposte alle difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Pertanto, a suo giudizio, l'incremento dell'intensità lavorativa e della continuità occupazionale confermano la presenza di una crescita strutturale favorita da politiche che hanno saputo coniugare interventi previdenziali e politiche attive del lavoro. Un'indagine condotta dall'Istituto di Ricerca EMG per conto di facile.it segnala che sono quasi 16 milioni gli italiani che partiranno per le vacanze a luglio o a settembre, mentre la durata media delle permanenze si fermerà a 11 giorni. Circa 7 milioni hanno ridotto la durata del soggiorno e per oltre 5,2 milioni la decisione è legata all'aumento dei costi. Trasporti e alloggio costeranno in media 939 euro a persona. Quindi, se fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani trascorreva le vacanze estive durante il mese di agosto, la metà di chi partirà quest'anno lo farà invece a luglio o a settembre utilizzando l'automobile per raggiungere la destinazione finale. Lo studio, realizzato su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta, ha quindi indagato sulle attuali tendenze vacanziere nelle loro totalità, evidenziando anche il fatto che circa 4,1 milioni dei nostri connazionali le ferie estive le hanno già fatte a giugno. Più in dettaglio, lo studio di EMG rivela che luglio è, nella misura del 37%, il periodo prediletto dagli intervistati, con un'età compresa tra i 45 e i 54 anni, mentre in generale a livello nazionale questo mese è stato indicato dal 28,4% degli intervistati. Settembre risulta invece come il mese preferito dai 65 e 74 anni, nella misura del 42,1% rispetto alla media nazionale del 28,8%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 19 e 22 minuti.
2: News.
1: Buonasera dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. L'Iran ha chiesto agli aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli aiuti, hanno detto due fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale, che però non hanno chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
1: La cronaca, c'è la sentenza per Giovanni Zippo, l'ex guardia giurata di Securitalia, indagata per l'esplosione del 30 giugno 2025 in una palazzina di via Nizza a Torino. È stato condannato a 27 anni di reclusione dalla Corte d'Assise del capoluogo piemontese. Dopo un processo durato più di un anno, la Corte ha così accolto la tesi della Procura. La sostituta procuratrice Chiara Canepa e il procuratore aggiunto Emilio Gatti, infatti, avevano chiesto una condanna a 25 anni.
8: E dopo 8 anni arriva anche la prima sentenza del processo sulla responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi, 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT. In totale sono 32 le condanne al processo di primo grado, 26 le persone assolte.
1: Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede giustizia.
9: Ritengo ingiusta questa condanna e spero, insieme a tantissimi di voi, di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero, che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
1: Il centrodestra inoltre ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Mario Roggero.
8: Ora la cronaca sportiva. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno del 2021 AD del club fino a gennaio del 2023.
1: Il ciclismo, team Merlino sbaglia, sono tre i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France 2026, altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago. Resta leader della classifica generale Tadej Pogačar. ancora.
8: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. In giornata assisteremo a un aumento dell'attività temporalesca sulle Alpi e sulle Prealpi, con rara estensione dei fenomeni fin sulle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
1: Buonasera dalla redazione sportiva. I mondiali, sarà una finale inedita quella tra Spagna e Argentina a decretare la squadra vincitrice dell'edizione 2026 della Coppa del Mondo. Dopo la netta affermazione delle Furie Rosse sulla Francia, ieri è arrivato il successo in rimonta dei campioni uscenti dell'Albi Celeste, capaci di ribaltare l'1-0 dell'Inghilterra negli ultimi 10 minuti di gara con le prodezze di Fernandez, Martinez, illuminate dagli assist di Leo Messi. La finale, che vedrà fronteggiarsi i campioni d'Europa e quelli del Sud America, si disputerà domenica 19 luglio alle 21 ora italiana al MetLife di New York e New Jersey. Saranno le 15 del pomeriggio quando inizierà la partita. Il calcio italiano inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito Sarri nella conferenza stampa di presentazione. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7 e resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare nella fase preliminare. Il tennis, l'ATP 250 di Vastat si conclude a testa alta per Andrea Pellegrino. Il tennista pugliese è stato battuto al secondo turno dal numero uno del seeding Rublev con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-3 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Una partita sempre sul filo dell'equilibrio, giocato per lunghi tratti alla pari da Pellegrino contro un avversario top 20. Alla fine a fare la differenza è stato un solo break, quello conquistato dal tennista russo nel quarto game del terzo set. La Formula 1, il GP del Belgio, è il decimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Nella conferenza stampa alla vigilia della gara, il leader del Mondiale, Kimi Antonelli, mette insieme gli episodi sfortunati. Spero di non averne altri, abbiamo perso tanti punti. Si va verso la metà del campionato e per l'italiano è tempo di un primo bilancio e di un primo voto. Non posso darmi 10, ho commesso diversi errori, mi do un 8,5. Per ora è tutto, a più tardi.
2: News.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. A poco meno di 8 anni dal crollo del ponte Morandi che causò la morte di 43 persone, arriva la sentenza di primo grado. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Nel processo per il crollo del ponte erano 57 gli imputati. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. I parenti delle vittime, pene importanti, siamo soddisfatti. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, hangar prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, altra notte di raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait ed una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, continua ad aumentare il numero delle città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato ben 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali, un violento nubifragio ha colpito ieri l'Emilia Romagna, dove si registra anche una vittima nel modenese. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. In giornata assisteremo a un aumento dell'attività temporalesca sulle Alpi e sulle Prealpi, con rara estensione dei fenomeni fin sulle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: News.
4: Bentrovati dalla redazione. Pene importanti, siamo soddisfatti. Così il comitato dei parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova commentano la sentenza di primo grado giunta oggi a quasi 8 anni dalla tragedia che causò la morte di 43 persone. Condannato a 12 anni l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, 5 anni per Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. Nel processo 57 gli imputati inflitti complessivamente 200 anni di carcere. È una giornata di peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime. Le parole della sindaca Salis, che ha assistito alla lettura della sentenza. La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 sì e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o alla lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura e il risultato è stato accolto da un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagarre prima del voto con le proteste delle opposizioni, legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, nuovi raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait e una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora Washington attaccasse le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Dilagano le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Centinaia di persone si sono riunite nel centro di Kiev sventolando bandiere ucraine e dell'Unione Europea. Le proteste nel pieno del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky, nominato nuovo primo ministro Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, succede a Yulia Sviridenko, rimossa dopo un anno dall'insediamento. Sul fronte della guerra è ancora fuoco incrociato, un attacco missilistico russo ha causato 2 morti e 6 feriti la scorsa notte a Kiev, mentre una base aerea russa nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini. Afa senza tregua sull'Italia, continuano ad aumentare le città da bollino rosso per le ondate di calore, saranno 16 domani, sabato saliranno a 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali, domani il Ministero della Salute ha una nuova riunione della cabina di regia. L'informazione torna più tardi.
2: GR News.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Buongiorno. Dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 19 e 36 minuti.
2: News.
14: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, è stato condannato a 12 anni per il crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018 e costato la vita a 43 persone. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e Antonino Galatà. Il comitato dei parenti delle vittime considera la sentenza un passaggio importante, ma attende di conoscere tutte le decisioni sugli imputati. Il vice ministro Edoardo Rixi afferma che il crollo non fu una fatalità, ma il risultato di gravi errori e omissioni. La difesa di Castellucci annuncia invece ricorso in appello e sostiene che l'ex amministratore delegato sia innocente.
15: La Camera ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astensioni. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Momenti di tensione durante le dichiarazioni di voto. Le opposizioni hanno protestato durante l'intervento di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, esponendo cartelli contro Giorgia Meloni e la maggioranza. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, è intervenuto più volte per riportare la calma, mentre i commessi hanno rimosso i cartelli dai banchi dell'opposizione.
14: Mario Roggero si è costituito nel carcere di Fossano dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria nel 2021. Intanto i capigruppo di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Civici d'Italia, UDC e Mai e Centro Popolare hanno avviato una raccolta di firme tra i parlamentari per chiedere la grazia. Secondo il centrodestra, la pena rischia di trasformarsi anche per l'età del gioielliere in una condanna di fatto all'ergastolo. L'iniziativa è stata annunciata in aula dal capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, che ascoltiamo.
16: E quindi raccogliamo la proposta del nostro segretario Matteo Salvini e ringraziamo i partiti alleati del centrodestra che hanno aderito a questa iniziativa, e siamo qui ad annunciare che la nostra intenzione è quella di avviare una raccolta firme tra i parlamentari a partire dal centrodestra, ma evidentemente aperta a tutti, per sollecitare il Ministro di Grazia e Giustizia ad avviare un percorso, un'istruttoria per richiedere la grazia a Mario Roggero.
15: La cronaca: un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre lavorava all'installazione della fibra a Montesano Salentino in provincia di Lecce. L'uomo era dipendente di una ditta napoletana specializzata nel settore. Secondo le prime ricostruzioni si trovava su una scala e stava operando vicino ad un palo dell'illuminazione pubblica quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli ispettori dello Spesal e il sindaco di Montesano Salentino, Giuseppe Maglie.
14: Assalto ad una gioielleria nel centro commerciale Merlata Blum di Milano. I presunti rapinatori sono stati individuati e bloccati in breve tempo grazie ad un'operazione congiunta di carabinieri e polizia di Stato. 6 le persone fermate, tutte sudamericane. Secondo le prime ricostruzioni, 4 avrebbero materialmente agito all'interno della gioielleria, mentre gli altri 2 avrebbero avuto il ruolo di palo e autista. Le forze dell'ordine erano già sulle tracce del gruppo per motivi diversi e, incrociando le informazioni, sono riuscite a intercettarlo. I componenti della banda sono stati fermati in un luogo che sarebbe stato usato come base logistica per la fuga, in via Vespri Siciliani. Tutta la refurtiva è stata recuperata.
15: Andiamo all'estero. Il Nicaragua minaccia di interrompere le relazioni diplomatiche con l'Italia dopo le dichiarazioni del ministro degli esteri Antonio Tajani sul caso di Alessio Casimirri. Tajani aveva accusato il governo di Managua di proteggere un pericoloso terrorista delle Brigate Rosse. Nella notte l'ambasciata italiana ha ricevuto una lettera di protesta, poi trasmessa alla Farnesina. Il ministro ribadisce che Roma continuerà a chiedere l'estradizione di Casimirri, componente del comando che rapì Aldo Moro in Via Fani e condannato definitivamente a ben 6 ergastoli. Mariupoli.
14: Proteste in diverse città ucraine contro la rimozione del ministro della difesa Mikhailo Fedorov, decisa nell'ambito del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky a Kiev. Centinaia di persone si sono radunate con bandiere ucraine e dell'Unione Europea scandendo slogan come vergogna e riportate Fedorov. Il Parlamento ha intanto approvato la nomina di Serhiy Koreski, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo primo ministro. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
17: Viabilità.
18: In Liguria, codina 10 a tratti tra Pegli e Genova Ovest verso Genova. A Torino per un incidente, coda in tangenziale nord da Borgaro al Bivio per Bardonecchia verso Collegno e da Sito in sud fino a Statale 24 in nord verso Falchera. A Milano, codina 4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Cormano e Monza verso Trieste. Coda inoltre in tangenziale est tra Cam e San Donato nelle due direzioni. A Bergamo, coda in tangenziale sud dal Bivio per Grassobbio al Bivio per Clusone. Sul tratto veneto della 4, code tra Somma Campagna e Verona Sud verso Trieste. In A1 per un incidente circa 2 km di code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Napoli. A Bologna code in A14 tra Borgo Panigale e il Bivio per la 13 verso Taranto e tra San Lazzaro e Casalecchio nelle due direzioni. In Toscana code per lavori in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. Più a sud nella stessa direzione sempre in A1 per la rimozione di un albero caduto in carreggiata ci sono circa 6 km di code tra Tigliane e Orte. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna da Monte Sacro alla Rustica, in esterna da Ostia Antica alla Romanina. A Napoli code a tratti in tangenziale dal raccordo di Capodichino fino a Camaldoli verso Pozzuoli.
17: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. In giornata assisteremo a un aumento dell'attività temporalesca sulle Alpi e sulle Prealpi, con rara estensione dei fenomeni fin sulle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
17: Sport.
1: Buonasera dalla redazione sportiva. Ai mondiali sarà una finale inedita quella tra Spagna e Argentina a decretare la squadra vincitrice dell'edizione 2026 della Coppa del Mondo. Dopo la netta affermazione delle Furie Rosse sulla Francia, ieri è arrivato il successo in rimonta dei campioni uscenti dell'Albiceleste, capaci di ribaltare l'1-0 dell'Inghilterra negli ultimi 10 minuti di gara con le prodezze di Fernandez, Martinez, illuminate dagli assist di Leo Messi. La finale, che vedrà fronteggiarsi i campioni d'Europa e quelli del Sud America, si disputerà domenica 19 luglio alle 21 ora italiana al MetLife di New York e New Jersey. Saranno le 15 del pomeriggio quando inizierà la partita. Il calcio italiano inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito Sarri nella conferenza stampa di presentazione. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7 e resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare nella fase preliminare. Il tennis, l'ATP 250 di Vastat si conclude a testa alta per Andrea Pellegrino. Il tenista pugliese è stato battuto al secondo turno dal numero uno del seeding Rublev con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-3 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Una partita sempre sul filo dell'equilibrio, giocato per lunghi tratti alla pari da Pellegrino contro un avversario top 20. Alla fine a fare la differenza è stato un solo break, quello conquistato dal tennista russo nel quarto game del terzo set. La Formula 1, il GP del Belgio, è il decimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Nella conferenza stampa alla vigilia della gara, il leader del Mondiale, Kimi Antonelli, mette insieme gli episodi sfortunati. Spero di non averne altri. Abbiamo perso tanti punti. Si va verso la metà del campionato e per l'italiano è tempo di un primo bilancio e di un primo voto. Non posso darmi 10. Ho commesso diversi errori. Mi do un 8.5. Per ora è tutto. A più tardi.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 19 e 46 minuti.
2: News.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano l'attesa sentenza di primo grado nel processo per il crollo del ponte Morandi di Genova, inflitti 181 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. La pena più alta, 12 anni, all'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Sono pene importanti, siamo soddisfatti, è il primo commento dei parenti delle vittime. Il servizio di Geni De Gaetano.
17: Giornata dal peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime. Ha assistito alla lettura della sentenza la sindaca Silvia Salis, che stringe in un ideale abbraccio la sua città ferita dalla tragedia del ponte Morandi nel 2018, nel ricordo dei 43 morti. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, a fronte dei 18 e 6 mesi chiesti dalla procura, Castellucci sta scontando 6 anni nel carcere di Opera per un'altra tragedia, quella del viadotto Acqualunga ad Avellino, dove persero la vita 40 persone a bordo di un bus precipitato nel vuoto. Sulla stessa lunghezza d'onda del sentimento della Salis, la presidente del comitato vittime, Egle Possetti.
19: Ha retto l'impianto accusatorio e soprattutto la cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante, invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
17: Tra le altre condanne, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, tra i responsabili manutenzione ASPI, 5 anni a Mauro Coletti, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti.
4: La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 voti a favore e 152 contrari. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Morti sul lavoro, oggi altre due vittime, un operaio di 33 anni, originario del Marocco, è morto folgorato mentre era a lavoro a Montesano Salentino, nell'Eccese. Un altro operaio ha perso la vita a Giavena di Montebello, nel Trevigiano, schiacciato da un rullo mentre era impegnato in un'attività estrattiva in una cava. Aumentano ancora le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, ma sabato saliranno a 19. Intanto al nord è allerta temporali. Un violento nubifragio ieri ha colpito l'Emilia-Romagna, dove si registra anche una vittima nel Modenese. Si tratta di un 68enne morto in un incidente stradale dovuto molto probabilmente alla scarsa visibilità per un intenso temporale. Domani al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia. In chiusura lo sport e ciclismo, tripletta di Team Merlier al Tour de France. Lo sprinter belga conquista la terza vittoria personale vincendo la 12ª tappa della Grand Boucle. Resta in maglia gialla il fuoriclasse sloveno Pogacar. Ed è tutto, buona serata.
2: Viabilità.
18: In Liguria codina 10 a tratti tra Pegli e Genova Ovest verso Genova. A Torino per un incidente code in tangenziale nord da Borgaro al Bivio per Bardonecchia verso Collegno e da Sito in sud fino a Statale 24 in nord verso Falchera. A Milano codina 4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Cormano e Monza verso Trieste. Code inoltre in tangenziale est tra Cam e San Donato nelle due direzioni. A Bergamo code in tangenziale sud dal Bivio per Grassobbio al Bivio per Clusone. Sul tratto veneto della 4 code tra Somma Campania e Verona Sud verso Trieste. In A1 per un incidente circa 2 km di code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Napoli. A Bologna code in A14 tra Borgo Panigale e il Bivio per la 13 verso Taranto e tra San Lazzaro e Casalecchio nelle due direzioni. In Toscana code per lavori in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. Più a sud nella stessa direzione, sempre in A1, per la rimozione di un albero caduto in carreggiata ci sono circa 6 km di code tra Tigliane e Orte. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna da Monte Monte Sacro alla Rustica, in esterna da Ostia Antica alla Romanina. A Napoli code a tratti in tangenziale dal raccordo di Capodichino fino a Camaldoli verso Pozzuoli.
2: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. In giornata assisteremo a un aumento dell'attività temporalesca sulle Alpi e sulle Prealpi, con rara estensione dei fenomeni fin sulle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: News.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. A poco meno di 8 anni dal crollo del ponte Morandi che causò la morte di 43 persone, arriva la sentenza di primo grado. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Nel processo per il crollo del ponte erano 57 gli imputati. Condannato a 5 anni Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni di Aspi. I parenti delle vittime, pene importanti, siamo soddisfatti. Via libera della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza. Bagarre prima del voto con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, altra notte di raid americani sull'Iran che ha risposto colpendo il Kuwait ed una base aerea statunitense in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia. Continua ad aumentare il numero delle città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, sabato ben 19. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio ha colpito ieri l'Emilia-Romagna, dove si registra anche una vittima nel modenese. Morti sul lavoro oggi altre 2 vittime: un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino nell'Eccese. Si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Un altro operaio ha perso la vita a Giavera di Montebello nel Trevigiano. L'uomo è stato schiacciato da un rullo mentre era impegnato in un'attività estrattiva in una cava. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
5: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
4: Ed è tutto, a più tardi.
20: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
7: Buon giovedì 16 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota della Banca Centrale Europea informa di aver selezionato 36 banche e payment service provider per l'attuazione del progetto pilota sull'euro digitale, che partirà nella seconda metà del 2027 e durerà 12 mesi. Fra i partecipanti figurano 8 società italiane, cioè Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella, Easybank, Nexi Payments, Numia, Poste Italiane, Unicredit e Setispay, che sono state selezionate fra oltre 50 candidature. Tra i gruppi europei sono presenti anche istituti come Deutsche Bank e Revolut. L'obiettivo del progetto pilota, ha spiegato la BCE, è quello di supportare i lavori preparatori in corso per la possibile emissione di un euro digitale. Intervenuta a una trasmissione televisiva, la direttrice generale dell'INPS, Valeria Wittenberga, ha dichiarato che la crescita occupazionale registrata negli ultimi anni non costituisce un semplice recupero che segue la fase della pandemia, ma segnala invece un consolidamento del lavoro stabile e di qualità. Wittenberga ha inoltre sottolineato come l'Istituto di Previdenza, attraverso il proprio osservatorio sui contribuenti, abbia rilevato un rafforzamento dell'occupazione con particolare attenzione alle categorie tradizionalmente più esposte alle difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Pertanto, a suo giudizio, l'incremento dell'intensità lavorativa e della continuità occupazionale confermano la presenza di una crescita strutturale favorita da politiche che hanno saputo coniugare interventi previdenziali e politiche attive del lavoro. Un'indagine condotta dall'istituto di ricerca EMG per conto di facile.it segnala che sono quasi 16 milioni gli italiani che partiranno per le vacanze a luglio o a settembre, mentre la durata media delle permanenze si fermerà a 11 giorni. Circa 7 milioni hanno ridotto la durata del soggiorno e per oltre 5,2 milioni la decisione è legata all'aumento dei costi. Trasporti e alloggio costeranno in media 939 euro a persona. Quindi, se fino a qualche anno fa la maggior parte degli italiani trascorreva le vacanze estive durante il mese di agosto, la metà di chi partirà quest'anno lo farà invece a luglio o a settembre utilizzando l'automobile per raggiungere la destinazione finale. Lo studio, realizzato su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta, ha quindi indagato sulle attuali tendenze vacanziere nelle loro totalità, evidenziando anche il fatto che circa 4,1 milioni dei nostri connazionali le ferie estive le hanno già fatte a giugno. Più in dettaglio, lo studio di EMG rivela che luglio è, nella misura del 37%, il periodo prediletto dagli intervistati, con un'età compresa tra i 45 e i 54 anni, mentre in generale a livello nazionale questo mese è stato indicato dal 28,4% degli intervistati. Settembre risulta invece come il mese preferito dai 65-74 anni, nella misura del 42,1% rispetto alla media nazionale del 28,8%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 19 e 58 minuti.
2: News.
1: Buonasera dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. L'Iran ha chiesto agli aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli aiuti, hanno detto due fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale, che però non hanno chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
1: La cronaca, c'è la sentenza per Giovanni Zippo, l'ex guardia giurata di Securitalia, indagata per l'esplosione del 30 giugno 2025 in una palazzina di via Nizza a Torino. È stato condannato a 27 anni di reclusione dalla Corte d'Assise del capoluogo piemontese. Dopo un processo durato più di un anno, la Corte ha così accolto la tesi della Procura. La sostituta procuratrice Chiara Canepa e il procuratore aggiunto Emilio Gatti, infatti, infatti avevano chiesto una condanna a 25 anni.
8: E dopo 8 anni arriva anche la prima sentenza del processo sulla responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT. In totale sono 32 le condanne al processo di primo grado, 26 le persone assolte.
1: Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede giustizia.
9: Ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero, che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
1: Il centrodestra inoltre ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Mario Roggero.
8: Ora la cronaca sportiva. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno del 2021 AD del club fino a gennaio del 2023.
1: Il ciclismo Team Merlier non sbaglia, sono 3 i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France 2026, altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro

0: per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Radio GR News.
2: Sono le 20:03.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Si è tenuta il 1° luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del 5° volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe ha viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile e un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi, come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, è stato condannato a 12 anni per il crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018 e costato la vita a 43 persone. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e Antonino Galata. Il comitato dei parenti delle vittime considera la sentenza un passaggio importante, ma attende di conoscere tutte le decisioni sugli imputati. Il vice ministro Edoardo Rixi afferma che il crollo non fu una fatalità, ma il risultato di gravi errori e omissioni. La difesa di Castellucci annuncia invece ricorso in appello e sostiene che l'ex amministratore delegato sia innocente.
6: La Camera ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astensioni. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Momenti di tensione durante le dichiarazioni di voto. Le opposizioni hanno protestato durante

0: intervento di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, esponendo cartelli contro Giorgia Meloni e la maggioranza. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, è intervenuto più volte per riportare la calma, mentre i commessi hanno rimosso i cartelli dai banchi dell'opposizione.
1: Mario Roggero si è costituito nel carcere di Fossano dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria nel 2021. Intanto i capigruppo di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Civici d'Italia, UDC e Mai e Centro Popolare hanno avviato una raccolta di firme tra i parlamentari per chiedere la grazia. Secondo il centrodestra, la pena rischia di trasformarsi anche per l'età del gioielliere in una condanna di fatto all'ergastolo. L'iniziativa è stata annunciata in aula dal capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, che ascoltiamo.
2: E quindi raccogliamo la proposta del nostro segretario Matteo Salvini e ringraziamo i partiti alleati del centrodestra che hanno aderito a questa iniziativa. E siamo qui ad annunciare che la nostra intenzione è quella di avviare una raccolta firme tra i parlamentari, a partire dal centrodestra, ma evidentemente aperta a tutti, per sollecitare il Ministro di Grazia e Giustizia ad avviare un percorso, un'istruttoria per richiedere la grazia a Mario Roggero.
0: La cronaca: un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre lavorava all'installazione della fibra a Montesano Salentino in provincia di Lecce. L'uomo era dipendente di una ditta napoletana specializzata nel settore. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava su una scala e stava operando vicino ad un palo dell'illuminazione pubblica quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli ispettori dello Spesal e il sindaco di Montesano Salentino, Giuseppe Maie.
1: Assalto ad una gioielleria nel centro commerciale Merlata Blum di Milano. I presunti rapinatori sono stati individuati e bloccati in breve tempo grazie ad un'operazione congiunta di carabinieri e polizia di Stato. 6 le persone fermate, tutte sudamericane. Secondo le prime ricostruzioni, 4 avrebbero materialmente agito all'interno della gioielleria, mentre gli altri 2 avrebbero avuto il ruolo di palo e autista. Le forze dell'ordine erano già sulle tracce del gruppo per motivi diversi e, incrociando le informazioni, sono riuscite a intercettarlo. I componenti della banda sono stati fermati in un luogo che sarebbe stato usato come base logistica per la fuga, in via Vespri Siciliani. Tutta la refurtiva è stata recuperata.
0: Andiamo all'estero. Il Nicaragua minaccia di interrompere le relazioni diplomatiche con l'Italia dopo le dichiarazioni del ministro degli esteri Antonio Tajani sul caso di Alessio Casimirri. Tajani aveva accusato il governo di Managua di proteggere un pericoloso terrorista delle Brigate Rosse. Nella notte l'ambasciata italiana ha ricevuto una lettera di protesta, poi trasmessa alla Farnesina. Il ministro ribadisce che Roma continuerà a chiedere l'estradizione di Casimirri, componente del comando che rapì Aldo Moro in via Fani e condannato definitivamente a ben 6 ergastoli.
1: Proteste in diverse città ucraine contro la rimozione del ministro della difesa Mikhailo Fedorov, decisa nell'ambito del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky a Kiev. Centinaia di persone si sono radunate con bandiere ucraine e dell'Unione Europea scandendo slogan come vergogna e riportate Fedorov. Il Parlamento ha intanto approvato la nomina di Serhiy Koreski, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo primo ministro. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. In giornata assisteremo a un aumento dell'attività temporalesca sulle Alpi e sulle Prealpi, con rara estensione dei fenomeni fin sulle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: le 20 e 15 minuti.
1: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano l'attesa sentenza di primo grado nel processo per il crollo del ponte Morandi di Genova, inflitti 181 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. La pena più alta, 12 anni, all'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Sono pene importanti, siamo soddisfatti, è il primo commento dei parenti delle vittime. Il servizio di Geni De Gaetano.
2: Giornata dal peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime. Ha assistito alla lettura della sentenza la sindaca Silvia Salis, che stringe in un ideale abbraccio la sua città ferita dalla tragedia del ponte Morandi nel 2018, nel ricordo dei 43 morti. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, a fronte dei 18 e 6 mesi chiesti dalla procura, Castellucci sta scontando 6 anni nel carcere di Opera per un'altra tragedia, quella del viadotto Acqualunga ad Avellino, dove persero la vita 40 persone a bordo di un bus precipitato nel vuoto. Sulla stessa lunghezza d'onda del sentimento della Salis, la presidente del comitato vittime, Egle Possetti.
3: Ha retto l'impianto accusatorio e soprattutto la cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante, invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
2: Tra le altre condanne, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, tra i responsabili, manutenzione ASPI, 5 anni a Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti.
1: La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 voti a favore e 152 contrari. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Morti sul lavoro, oggi altre due vittime, un operaio di 33 anni, originario del Marocco, è morto folgorato mentre era a lavoro a Montesano Salentino, nell'Eccese. Un altro operaio ha perso la vita a Giavena di Montebello, nel Trevigiano, schiacciato da un rullo mentre era impegnato in un'attività estrattiva in una cava. Aumentano ancora le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, ma sabato saliranno a 19. Intanto al nord è allerta temporali. Un violento nubifragio ieri ha colpito l'Emilia-Romagna, dove si registra anche una vittima nel modenese. Si tratta di un 68enne morto in un incidente stradale dovuto molto probabilmente alla scarsa visibilità per un intenso temporale. Domani al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia. In chiusura lo sport e ciclismo, tripletta di Team Merlier al Tour de France. Lo sprinter belga conquista la terza vittoria personale vincendo la 12ª tappa della Grand Boucle. Resta in maglia gialla il fuoriclasse sloveno Pogacar. Ed è tutto, buona serata.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. In giornata assisteremo a un aumento dell'attività temporalesca sulle Alpi e sulle Prealpi, con rara estensione dei fenomeni fin sulle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 20 e 22 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca. Dopo 8 anni è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del Ponte Morandi di Genova. Collassato su se stesso il 14 agosto 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e l'omicidio stradale. Assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice, la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione invece per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. In totale sono 32 le condanne al processo di primo grado, 26 le persone assolte. C'è la sentenza per Giovanni Zippo, l'ex guardia giurata di Securitalia, indagata per l'esplosione del 30 giugno 2025 di una palazzina in via Nizza a Torino. È stato condannato a 27 anni di reclusione dalla Corte d'Assise del capoluogo piemontese. Dopo un processo durato più di un anno, la Corte ha così accolto la tesi della Procura. La sostituta procuratrice Chiara Canepa e il procuratore aggiunto Emilio Gatti, infatti, avevano chiesto una condanna a 25 anni. Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per avere sparato e ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede giustizia. Il centrodestra inoltre ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Roggero. Dall'estero, l'Iran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli Houthi, hanno detto 2 fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale, che però non hanno chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane. In chiusura la cronaca sportiva, le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di 2 ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 AD del club fino a gennaio 2023. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. In giornata assisteremo a un aumento dell'attività temporalesca sulle Alpi e sulle Prealpi, con rara estensione dei fenomeni fin sulle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 20 e 25 minuti.
1: News.
4: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, è stato condannato a 12 anni per il crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018 e costato la vita a 43 persone. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e Antonino Galatà. Il comitato dei parenti delle vittime considera la sentenza un passaggio importante, ma attende di conoscere tutte le decisioni sugli imputati. Il vice ministro Edoardo Rixi afferma che il crollo non fu una fatalità, ma il risultato di gravi errori e omissioni. La difesa di Castellucci annuncia invece ricorso in appello e sostiene che l'ex amministratore delegato sia innocente.
5: La Camera ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astensioni. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Momenti di tensione durante le dichiarazioni di voto. Le opposizioni hanno protestato durante l'intervento di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, esponendo cartelli contro Giorgia Meloni e la maggioranza. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, è intervenuto più volte per riportare la calma, mentre i commessi hanno rimosso i cartelli dai banchi dell'opposizione.
4: Mario Roggero si è costituito nel carcere di Fossano dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria nel 2021. Intanto i capigruppo di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Civici d'Italia, UDC e Mai e Centro Popolare hanno avviato una raccolta di firme tra i parlamentari per chiedere la grazia. Secondo il centrodestra, la pena rischia di trasformarsi anche per l'età del gioielliere in una condanna di fatto all'ergastolo. L'iniziativa è stata annunciata in aula dal capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, che ascoltiamo.
6: E quindi raccogliamo la proposta del nostro segretario Matteo Salvini e ringraziamo i partiti alleati del centrodestra che hanno aderito a questa iniziativa. E siamo qui ad annunciare che la nostra intenzione è quella di avviare una raccolta firme tra i parlamentari, a partire dal centrodestra, ma evidentemente aperta a tutti, per sollecitare il Ministro di Grazia e Giustizia ad avviare un percorso, un'istruttoria per richiedere la grazia a Mario Roggero.
5: La cronaca: un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre lavorava all'installazione della fibra a Monte Sano Salentino in provincia di Lecce. L'uomo era dipendente di una ditta napoletana specializzata nel settore. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava su una scala e stava operando vicino ad un palo dell'illuminazione pubblica quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli ispettori dello Spesal e il sindaco di Monte Sano Salentino, Giuseppe Maglie.
4: Assalto ad una gioielleria nel centro commerciale Merlata Blum di Milano. I presunti rapinatori sono stati individuati e bloccati in breve tempo grazie ad un'operazione congiunta di carabinieri e polizia di Stato. 6 le persone fermate, tutte sudamericane. Secondo le prime ricostruzioni, 4 avrebbero materialmente agito all'interno della gioielleria, mentre gli altri 2 avrebbero avuto il ruolo di palo e autista. Le forze dell'ordine erano già sulle tracce del gruppo per motivi diversi e, incrociando le informazioni, sono riuscite a intercettarlo. I componenti della banda sono stati fermati in un luogo che sarebbe stato usato come base logistica per la fuga, in via Vespri Siciliani. Tutta la refurtiva è stata recuperata.
5: Andiamo all'estero. Il Nicaragua minaccia di interrompere le relazioni diplomatiche con l'Italia dopo le dichiarazioni del ministro degli esteri Antonio Tajani sul caso di Alessio Casimirri. Tajani aveva accusato il governo di Managua di proteggere un pericoloso terrorista delle Brigate Rosse. Nella notte l'ambasciata italiana ha ricevuto una lettera di protesta, poi trasmessa alla Farnesina. Il ministro ribadisce che Roma continuerà a chiedere l'estradizione di Casimirri, componente del comando che rapì Aldo Moro in via Fani e condannato definitivamente a ben 6 ergastoli.
4: Proteste in diverse città ucraine contro la rimozione del ministro della difesa Mikhailo Fedorov, decisa nell'ambito del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky a Kiev. Centinaia di persone si sono radunate con bandiere ucraine e dell'Unione Europea scandendo slogan come vergogna e riportate Fedorov. Il Parlamento ha intanto approvato la nomina di Serhiy Koreski, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo primo ministro. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. In giornata assisteremo a un aumento dell'attività temporalesca sulle Alpi e sulle Prealpi, con rara estensione dei fenomeni fin sulle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Reach

0: such faith. GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 20 e 35 minuti.
0: News.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano l'attesa sentenza di primo grado nel processo per il crollo del ponte Morandi di Genova, inflitti 181 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. La pena più alta, 12 anni, all'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Sono pene importanti, siamo soddisfatti, è il primo commento dei parenti delle vittime. Il servizio di Geni De Gaetano.
6: Giornata dal peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime. Ha assistito alla lettura della sentenza la sindaca Silvia Salis, che stringe in un ideale abbraccio la sua città ferita dalla tragedia del ponte Morandi nel 2018, nel ricordo dei 43 morti. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, a fronte dei 18 e 6 mesi chiesti dalla procura, Castellucci sta scontando 6 anni nel carcere di Opera per un'altra tragedia, quella del viadotto Acqualunga ad Avellino, dove persero la vita 40 persone a bordo di un bus precipitato nel vuoto. Sulla stessa lunghezza d'onda del sentimento della Salis, la presidente del comitato vittime, Egle Possetti.
7: Ha retto l'impianto accusatorio e soprattutto la cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante, invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
6: Tra le altre condanne, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, tra i responsabili, manutenzione ASPI, 5 anni a Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti.
5: La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 voti a favore e 152 contrari. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Morti sul lavoro, oggi altre due vittime, un operaio di 33 anni, originario del Marocco, è morto folgorato mentre era a lavoro a Montesano Salentino, nell'Eccese. Un altro operaio ha perso la vita a Giavena di Montebello, nel Trevigiano, schiacciato da un rullo mentre era impegnato in un'attività estrattiva in una cava. Aumentano ancora le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, ma sabato saliranno a 19. Intanto al nord è allerta temporali. Un violento nubifragio ieri ha colpito l'Emilia-Romagna, dove si registra anche una vittima nel Modenese. Si tratta di un 68enne morto in un incidente stradale dovuto molto probabilmente alla scarsa visibilità per un intenso temporale. Domani al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia. In chiusura lo sport e ciclismo, tripletta di Team Merlier al Tour de France. Lo sprinter belga conquista la terza vittoria personale vincendo la 12ª tappa della Grand Boucle. Resta in maglia gialla il fuoriclasse sloveno Pogacar. Ed è tutto, buona serata.
0: Meteo.
8: Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. In giornata assisteremo a un aumento dell'attività temporalesca sulle Alpi e sulle Prealpi, con rara estensione dei fenomeni fin sulle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 20 e 42 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca. Dopo 8 anni è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del Ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e l'omicidio stradale. Assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice, la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione invece per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. In totale sono 32 le condanne al processo di primo grado, 26 le persone assolte. C'è la sentenza per Giovanni Zippo, l'ex guardia giurata di Securitalia, indagata per l'esplosione del 30 giugno 2025 di una palazzina in via Nizza a Torino. È stato condannato a 27 anni di reclusione dalla Corte d'Assise del capoluogo piemontese. Dopo un processo durato più di un anno, la Corte ha così accolto la tesi della Procura. La sostituta procuratrice Chiara Canepa e il procuratore aggiunto Emilio Gatti, infatti, avevano chiesto una condanna a 25 anni. Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per avere sparato e ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede giustizia. Il centrodestra inoltre ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Roggero. Dall'estero, l'Iran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli Houthi, hanno detto 2 fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale, che però non hanno chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane. In chiusura la cronaca sportiva, le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di 2 ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno 2021 AD del club fino a gennaio 2023. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. In giornata assisteremo a un aumento dell'attività temporalesca sulle Alpi e sulle Prealpi, con rara estensione dei fenomeni fin sulle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 49 minuti.
2: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, è stato condannato a 12 anni per il crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018 e costato la vita a 43 persone. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e Antonino Galatà. Il comitato dei parenti delle vittime considera la sentenza un passaggio importante, ma attende di conoscere tutte le decisioni sugli imputati. Il vice ministro Edoardo Rixi afferma che il crollo non fu una fatalità, ma il risultato di gravi errori e omissioni. La difesa di Castellucci annuncia invece ricorso in appello e sostiene che l'ex amministratore delegato sia innocente.
3: La Camera ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astensioni. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Momenti di tensione durante le dichiarazioni di voto. Le opposizioni hanno protestato durante l'intervento di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, esponendo cartelli contro Giorgia Meloni e la maggioranza. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, è intervenuto più volte per riportare la calma, mentre i commessi hanno rimosso i cartelli dai banchi dell'opposizione.
2: Mario Roggero si è costituito nel carcere di Fossano dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria nel 2021. Intanto i capigruppo di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Civici d'Italia, UDC e Mai e Centro Popolare hanno avviato una raccolta di firme tra i parlamentari per chiedere la grazia. Secondo il centrodestra, la pena rischia di trasformarsi anche per l'età del gioielliere in una condanna di fatto all'ergastolo. L'iniziativa è stata annunciata in aula dal capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, che ascoltiamo.
4: E quindi raccogliamo la proposta del nostro segretario Matteo Salvini e ringraziamo i partiti alleati del centrodestra che hanno aderito a questa iniziativa. E siamo qui ad annunciare che la nostra intenzione è quella di avviare una raccolta firme tra i parlamentari, a partire dal centrodestra, ma evidentemente aperta a tutti, per sollecitare il ministro di Grazia e Giustizia ad avviare un percorso, un'istruttoria per richiedere la grazia a Mario Roggero.
3: La cronaca: un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre lavorava all'installazione della fibra a Montesano Salentino in provincia di Lecce. L'uomo era dipendente di una ditta napoletana specializzata nel settore. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava su una scala e stava operando vicino ad un palo dell'illuminazione pubblica quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli ispettori dello Spesal e il sindaco di Montesano Salentino, Giuseppe Maie.
2: Assalto ad una gioielleria nel centro commerciale Merlata Blum di Milano. I presunti rapinatori sono stati individuati e bloccati in breve tempo grazie ad un'operazione congiunta di carabinieri e polizia di Stato. 6 le persone fermate, tutte sudamericane. Secondo le prime ricostruzioni, 4 avrebbero materialmente agito all'interno della gioielleria, mentre gli altri 2 avrebbero avuto il ruolo di palo e autista. Le forze dell'ordine erano già sulle tracce del gruppo per motivi diversi e, incrociando le informazioni, sono riuscite a intercettarlo. I componenti della banda sono stati fermati in un luogo che sarebbe stato usato come base logistica per la fuga, in via Vespri Siciliani. Tutta la refurtiva è stata recuperata.
3: Andiamo all'estero. Il Nicaragua minaccia di interrompere le relazioni diplomatiche con l'Italia dopo le dichiarazioni del ministro degli esteri Antonio Tajani sul caso di Alessio Casimirri. Tajani aveva accusato il governo di Managua di proteggere un pericoloso terrorista delle Brigate Rosse. Nella notte l'ambasciata italiana ha ricevuto una lettera di protesta, poi trasmessa alla Farnesina. Il ministro ribadisce che Roma continuerà a chiedere l'estradizione di Casimirri, componente del comando che rapì Aldo Moro in via Fani e condannato definitivamente a ben 6 ergastoli.
2: Proteste in diverse città ucraine contro la rimozione del ministro della difesa Mikhailo Fedorov, decisa nell'ambito del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky a Kiev. Centinaia di persone si sono radunate con bandiere ucraine e dell'Unione Europea scandendo slogan come vergogna e riportate Fedorov. Il Parlamento ha intanto approvato la nomina di Serhiy Koreski, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo primo ministro. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. In giornata assisteremo a un aumento dell'attività temporalesca sulle Alpi e sulle Prealpi, con rara estensione dei fenomeni fin sulle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 20 e 58 minuti.
1: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano l'attesa sentenza di primo grado nel processo per il crollo del ponte Morandi di Genova, inflitti 181 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. La pena più alta, 12 anni, all'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Sono pene importanti, siamo soddisfatti, è il primo commento dei parenti delle vittime. Il servizio di Geni De Gaetano.
2: Giornata dal peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime. Ha assistito alla lettura della sentenza la sindaca Silvia Salis, che stringe in un ideale abbraccio la sua città ferita dalla tragedia del ponte Morandi nel 2018, nel ricordo dei 43 morti. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, a fronte dei 18 e 6 mesi chiesti dalla procura, Castellucci sta scontando 6 anni nel carcere di Opera per un'altra tragedia, quella del viadotto Acqualunga ad Avellino, dove persero la vita 40 persone a bordo di un bus precipitato nel vuoto. Sulla stessa lunghezza d'onda del sentimento della Salis, la presidente del comitato vittime, Egle Possetti.
3: Ha retto l'impianto accusatorio e soprattutto la cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante, invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
2: Tra le altre condanne, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, tra i responsabili manutenzione ASPI, 5 anni a Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti.
1: La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 voti a favore e 152 contrari. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Morti sul lavoro, oggi altre due vittime, un operaio di 33 anni, originario del Marocco, è morto folgorato mentre era a lavoro a Montesano Salentino, nell'Eccese. Un altro operaio ha perso la vita a Giavena di Montebello, nel Trevigiano, schiacciato da un rullo mentre era impegnato in un'attività estrattiva in una cava. Aumentano ancora le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, ma sabato saliranno a 19. Intanto al nord è allerta temporali. Un violento nubifragio ieri ha colpito l'Emilia-Romagna, dove si registra anche una vittima nel Modenese. Si tratta di un 68enne morto in un incidente stradale dovuto molto probabilmente alla scarsa visibilità per un intenso temporale. Domani al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia. In chiusura lo sport e ciclismo, tripletta di Tim Merlier al Tour de France. Lo sprinter belga conquista la terza vittoria personale vincendo la 12ª tappa della Grand Boucle. Resta in maglia gialla il fuoriclasse sloveno Pogacar. Ed è tutto, buona serata.
4: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 21 e due minuti.
5: Gli inserti speciali di Radio GR News.
6: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Si è tenuta il 1 luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del quinto volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 21 e due minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Si è tenuta il 1° luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del 5° volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe ha viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile, un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi, come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. In primo piano il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama il ministro Nordio sulla grazia Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il presidente della Repubblica ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al capo dello Stato. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice intanto il fratello. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018, che ha provocato 43 morti.

0: Infatti, per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi, e condanna 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di Aspi, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine, condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni, e condanna anche a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, magari in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Bufera intanto in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirsky, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. In chiusura parliamo delle ondate di calore sull'Italia. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, venerdì saranno 16. Sardegna, in particolare sulla Graticola, con 46 gradi nel Nuorese. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui settori alpini del nostro paese. Avremo quindi tempo stabile ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Risulterà rara l'estensione dei fenomeni alle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 12 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama il ministro Nordio sulla grazia Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il presidente della Repubblica ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al capo dello Stato. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice intanto il fratello. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018, che ha provocato 43 morti. Per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi, e condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di Aspi, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine, condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni. E condanna anche a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato. Magari in aula al momento del voto? Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Bufera intanto in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirsky, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. In chiusura parliamo delle ondate di calore sull'Italia. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, venerdì saranno 16. Sardegna, in particolare sulla graticola, con 46 gradi nel Nuorese. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui settori alpini del nostro paese. Avremo quindi tempo stabile ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Risulterà rara l'estensione dei fenomeni alle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 21 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama il ministro Nordio sulla grazia Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il presidente della Repubblica ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al capo dello Stato. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice intanto il fratello. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018, che ha provocato 43 morti. Per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi, e condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di Aspi, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine, condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni. E condanna anche a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, magari in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Bufera intanto in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirsky, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. In chiusura parliamo delle ondate di calore sull'Italia. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, venerdì saranno 16. Sardegna in particolare sulla graticola con 46 gradi nel Nuorese. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui settori alpini del nostro paese. Avremo quindi tempo stabile ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Risulterà rara l'estensione dei fenomeni alle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 21 e 25 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama il ministro Nordio sulla grazia Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il presidente della Repubblica ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al capo dello Stato. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice intanto il fratello. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018, che ha provocato 43 morti. Per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi, e condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di Aspi, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni, e condanna anche a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato. Magari in aula al momento del voto? Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Bufera intanto in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirsky, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. In chiusura parliamo delle ondate di calore sull'Italia. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, venerdì saranno 16. Sardegna, in particolare sulla graticola, con 46 gradi nel Nuorese. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui settori alpini del nostro paese. Avremo quindi tempo stabile ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Risulterà rara l'estensione dei fenomeni alle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
4: Sono le 21 e 36 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. In primo piano il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama il ministro Nordio sulla grazia Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il Presidente della Repubblica ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Capo dello Stato. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice intanto il fratello. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018, che ha provocato 43 morti. Per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi, e condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di Aspi, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine, condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni. E condanna anche a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, magari in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Bufera intanto in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirsky, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. In chiusura parliamo delle ondate di calore sull'Italia. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, venerdì saranno 16. Sardegna in particolare sulla graticola con 46 gradi nel Nuorese. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui settori alpini del nostro paese. Avremo quindi tempo stabile ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Risulterà rara l'estensione dei fenomeni alle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 43 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama il ministro Nordio sulla grazia Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il presidente della Repubblica ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al capo dello Stato. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice intanto il fratello. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018, che ha provocato 43 morti. Per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi, e condanna 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di Aspi, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine, condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni, e condanna anche a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, magari in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Bufera intanto in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirsky, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. In chiusura parliamo delle ondate di calore sull'Italia. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, venerdì saranno 16. Sardegna, in particolare sulla graticola, con 46 gradi nel Nuorese. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui settori alpini del nostro paese. Avremo quindi tempo stabile ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Risulterà rara l'estensione dei fenomeni alle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 51 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama il ministro Nordio sulla grazia Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il presidente della Repubblica ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al capo dello Stato. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice intanto il fratello. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018, che ha provocato 43 morti. Per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi, e condanna 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di Aspi, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine, condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni, e condanna anche a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, magari in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Bufera intanto in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirsky, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. In chiusura parliamo delle ondate di calore sull'Italia. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, venerdì saranno 16. Sardegna, in particolare sulla graticola, con 46 gradi nel Nuorese. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui settori alpini del nostro paese. Avremo quindi tempo stabile ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Risulterà rara l'estensione dei fenomeni alle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 22.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Si è tenuta il 1 luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del quinto volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della

0: Presa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. Sull'altro fronte caldo, Teheran intanto alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Questo se gli Stati Uniti dovessero attaccare le infrastrutture iraniane. Attesa per il discorso di Trump alla nazione stanotte, tremano i repubblicani. Il partito teme un effetto boomerang. In Italia, per la cronaca, dopo 8 anni è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e l'omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. In totale sono 32 le condanne al processo di primo grado, 26 le persone assolte. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, magari in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. In chiusura il ciclismo, Tim Merlier non sbaglia, sono 3 i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta il leader della classifica generale Tadej Pogacar. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui settori alpini del nostro paese. Avremo quindi tempo stabile ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Risulterà rara l'estensione dei fenomeni alle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Sono le 22 e 11 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. Bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirski, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. Sull'altro fronte caldo, Teheran intanto alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Questo se gli Stati Uniti dovessero attaccare le infrastrutture iraniane. Attesa per il discorso di Trump alla nazione stanotte, tremano i repubblicani. Il partito teme un effetto boomerang. In Italia, per la cronaca, dopo 8 anni è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. È stato riconosciuto il crollo colposo e l'omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. In totale sono 32 le condanne al processo di primo grado, 26 le persone assolte. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, magari in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. In chiusura il ciclismo, Tim Merlier non sbaglia, sono 3 i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta il leader della classifica generale Tadej Pogacar. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui settori alpini del nostro paese. Avremo quindi tempo stabile ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Risulterà rara l'estensione dei fenomeni alle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: 22:18.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. Bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirski, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. Sull'altro fronte caldo, Teheran intanto alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Questo se gli Stati Uniti dovessero attaccare le infrastrutture iraniane. Attesa per il discorso di Trump alla nazione stanotte, tremano i repubblicani, il partito teme un effetto boomerang. In Italia, per la cronaca, dopo 8 anni è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. È stato riconosciuto il crollo colposo e l'omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. In totale sono 32 le condanne al processo di primo grado, 26 le persone assolte. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, magari in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. In chiusura il ciclismo, Tim Merlier non sbaglia, sono 3 i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta il leader della classifica generale Tadej Pogacar. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui settori alpini del nostro paese. Avremo quindi tempo stabile ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Risulterà rara l'estensione dei fenomeni alle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 22:21.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. Bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirski, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. Sull'altro fronte caldo, Teheran intanto alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Questo se gli Stati Uniti dovessero attaccare le infrastrutture iraniane. Attesa per il discorso di Trump alla nazione stanotte, tremano i repubblicani, il partito teme un effetto boomerang. In Italia, per la cronaca, dopo 8 anni è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. È stato riconosciuto il crollo colposo e l'omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. In totale sono 32 le condanne al processo di primo grado, 26 le persone assolte. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, magari in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. In chiusura il ciclismo, Tim Merlier non sbaglia, sono 3 i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta il leader della classifica generale Tadej Pogacar. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui settori alpini del nostro paese. Avremo quindi tempo stabile ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Risulterà rara l'estensione dei fenomeni alle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 22 e 30 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. Bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirski, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. Sull'altro fronte caldo, Teheran intanto alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Questo se gli Stati Uniti dovessero attaccare le infrastrutture iraniane. Attesa per il discorso di Trump alla nazione stanotte, tremano i repubblicani, il partito teme un effetto boomerang. In Italia, per la cronaca, dopo 8 anni è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. È stato riconosciuto il crollo colposo e l'omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. In totale sono 32 le condanne al processo di primo grado, 26 le persone assolte. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, magari in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. In chiusura il ciclismo, Tim Merlier non sbaglia, sono 3 i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta il leader della classifica generale Tadej Pogacar. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui settori alpini del nostro paese. Avremo quindi tempo stabile ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Risulterà rara l'estensione dei fenomeni alle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 37 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. Bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirski, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. Sull'altro fronte caldo, Teheran intanto alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Questo se gli Stati Uniti dovessero attaccare le infrastrutture iraniane. Attesa per il discorso di Trump alla nazione stanotte, tremano i repubblicani, il partito teme un effetto boomerang. In Italia, per la cronaca, dopo 8 anni è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. È stato riconosciuto il crollo colposo e l'omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. In totale sono 32 le condanne al processo di primo grado, 26 le persone assolte. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, magari in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. In chiusura il ciclismo, Tim Merlier non sbaglia, sono 3 i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta il leader della classifica generale Tadej Pogacar. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui settori alpini del nostro paese. Avremo quindi tempo stabile ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Risulterà rara l'estensione dei fenomeni alle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 22 e 44 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. Bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirski, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. Sull'altro fronte caldo, Teheran intanto alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Questo se gli Stati Uniti dovessero attaccare le infrastrutture iraniane. Attesa per il discorso di Trump alla nazione stanotte, tremano i repubblicani, il partito teme un effetto boomerang. In Italia, per la cronaca, dopo 8 anni è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. È stato riconosciuto il crollo colposo e l'omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. In totale sono 32 le condanne al processo di primo grado, 26 le persone assolte. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, magari in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. In chiusura il ciclismo, Tim Merlier non sbaglia, sono 3 i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta il leader della classifica generale Tadej Pogacar. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui settori alpini del nostro paese. Avremo quindi tempo stabile ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Risulterà rara l'estensione dei fenomeni alle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Sono le 22 e 51 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. Bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirski, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. Sull'altro fronte caldo, Teheran intanto alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Questo se gli Stati Uniti dovessero attaccare le infrastrutture iraniane. Attesa per il discorso di Trump alla nazione stanotte, tremano i repubblicani, il partito teme un effetto boomerang. In Italia, per la cronaca, dopo 8 anni è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e l'omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. In totale sono 32 le condanne al processo di primo grado, 26 le persone assolte. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, magari in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. In chiusura il ciclismo, Tim Merlier non sbaglia, sono 3 i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France, altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta il leader della classifica generale Tadej Pogacar. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui settori alpini del nostro paese. Avremo quindi tempo stabile ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Risulterà rara l'estensione dei fenomeni alle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: țipă.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sui settori alpini del nostro paese. Avremo quindi tempo stabile ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, al nord avremo una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Risulterà rara l'estensione dei fenomeni alle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Radio GR News.
2: Sono le 23 e 3 minuti.
3: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
4: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Si è tenuta il 1 luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del quinto volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo

0: Radio GR News.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Si è tenuta il 1 luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del quinto volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe ha viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile, un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi, come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: News. Buonasera dalla redazione. In primo piano il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama il ministro Nordio sulla grazia Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il presidente della Repubblica ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al capo dello Stato. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice intanto il fratello. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018, che ha provocato 43 morti. Per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi, e condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di Aspi, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni. E condanna anche a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con le 200

0: 117 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato. Bagarre in aula al momento del voto? Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa. Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza cola brodo. Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Bufera intanto in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirsky, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. In chiusura parliamo delle ondate di calore sull'Italia. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, venerdì saranno 16. Sardegna, in particolare sulla Graticola, con 46 gradi nel Nuorese. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, ci attende al nord una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio poi andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie su Alpi e Prealpi. Saranno più rari i fenomeni sulle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Sono le 23 e 14 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama il ministro Nordio sulla grazia Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il presidente della Repubblica ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al capo dello Stato. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice intanto il fratello. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018, che ha provocato 43 morti. Per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi, e condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di Aspi, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine, condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni. E condanna anche a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, magari in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Bufera intanto in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirsky, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. In chiusura parliamo delle ondate di calore sull'Italia. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, venerdì saranno 16. Sardegna in particolare sulla graticola con 46 gradi nel Nuorese. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, ci attende al nord una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio poi andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie su Alpi e Prealpi. Saranno più rari i fenomeni sulle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 32 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. In primo piano il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama il ministro Nordio sulla grazia Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il Presidente della Repubblica ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Capo dello Stato. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice intanto il fratello. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018, che ha provocato 43 morti. Per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi. E condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di Aspi, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine, condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni. E condanna anche a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità il commento dei parenti delle vittime. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Bufera intanto in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirsky, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. In chiusura parliamo delle ondate di calore sull'Italia. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, venerdì saranno 16. Sardegna, in particolare sulla Graticola, con 46 gradi nel Nuorese. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, ci attende al nord una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio poi andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie su Alpi e Prealpi. Saranno più rari i fenomeni sulle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: sono le 23 e 39 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama il ministro Nordio sulla grazia Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il presidente della Repubblica ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al capo dello Stato. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice intanto il fratello. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018, che ha provocato 43 morti. Per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi, e condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di Aspi, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni, e condanna anche a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, magari in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Bufera intanto in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirsky, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. In chiusura parliamo delle ondate di calore sull'Italia. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, venerdì saranno 16. Sardegna in particolare sulla graticola con 46 gradi nel Nuorese. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, ci attende al nord una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio poi andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie su Alpi e Prealpi. Saranno più rari i fenomeni sulle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23 e 48 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama il ministro Nordio sulla grazia Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il presidente della Repubblica ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al capo dello Stato. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice intanto il fratello. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018, che ha provocato 43 morti. Per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi, e condanna 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di Aspi, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni, e condanna anche a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, magari in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Bufera intanto in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirsky, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. In chiusura parliamo delle ondate di calore sull'Italia. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, venerdì saranno 16. Sardegna in particolare sulla graticola con 46 gradi nel Nuorese. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore tenderanno ad esaurirsi anche i fenomeni sulle aree alpine del nostro paese. Avremo quindi bel tempo ovunque. Nella mattinata di domani, a fronte di cieli pressoché sereni e di un clima molto caldo su tutto il centro-sud, ci attende al nord una maggiore nuvolosità, seppur in genere senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio poi andrà via via aumentando l'attività temporalesca, specie su Alpi e Prealpi. Saranno più rari i fenomeni sulle alte pianure settentrionali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 23 e 55 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama il ministro Nordio sulla grazia Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il presidente della Repubblica ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al capo dello Stato. Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, dice intanto il fratello. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018, che ha provocato 43 morti. Per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi, e condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di Aspi, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni, e condanna anche a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. E siamo alla politica. La Camera ha approvato a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato. Magari in aula al momento del voto? Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte «Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza «cola brodo». «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio», ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Bufera intanto in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirsky, fedelissimo del presidente. Le dimissioni annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretsky hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza in varie città, compresa Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid. In chiusura parliamo delle ondate di calore sull'Italia. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, venerdì saranno 16. Sardegna, in particolare sulla graticola, con 46 gradi nel Nuorese. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Si è tenuta il 1 luglio ad Ankara, in Turchia, la presentazione del quinto volume di Xi Jinping, Governare la Cina. Nel suo intervento, Celal Adan, vicepresidente della Grande Assemblea Nazionale Turca, ha dichiarato che l'ultimo volume dell'opera di Xi offre riferimenti per comprendere le prospettive politiche della Cina e le sue considerazioni sulle questioni globali. La Turchia è pronta a cogliere l'occasione per approfondire gli scambi e la cooperazione pragmatica con Pechino. Il 3 luglio l'evento ha fatto tappa a Colombo, capitale dello Sri Lanka. Oltre 20 adolescenti dello stato di Washington hanno recentemente visitato il Sichuan, provincia nel sud-ovest della Cina. Durante il viaggio hanno potuto osservare da vicino i panda giganti, immergersi nella cultura tradizionale locale e scoprire il volto contemporaneo delle città cinesi. L'iniziativa di scambio giovanile Panda Maxing è stata organizzata dal China Media Group e dall'Associazione per lo scambio tra giovani studenti cinesi e americani, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sano e stabile delle relazioni relazioni sino-americane. Recentemente una forte ondata di calore ha colpito l'Europa e condizionatori portatili e ventilatori made in China hanno registrato un boom di vendite grazie al facile utilizzo e al buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante le recenti misure restrittive contro la Cina, la crescente domanda in Europa di dispositivi cinesi e la crescita del 10,3% del commercio nei primi 5 mesi dell'anno dimostrano che la natura della cooperazione economico-commerciale tra Cina ed Europa è caratterizzata da vantaggi reciproci, come ha sottolineato un portavoce di Pechino. Il documentario The Fabulous Story of Money ha ricevuto il premio speciale della giuria alla 31esima edizione del Festival Televisivo di Shanghai e verrà trasmesso sui canali pubblici cinesi e internazionali. L'opera ripercorre l'evoluzione della moneta e racconta storie di scambi e apprendimento reciproco tra diverse civiltà. La troupe ha viaggiato in oltre 10 paesi, tra cui Cina, Francia, Grecia, Stati Uniti e Bolivia, visitato i siti archeologici e intervistato più di 30 studiosi di fama internazionale per raccontare come la moneta abbia contribuito a plasmare le civiltà e a cambiare il mondo. Durante la sua recente visita in Cina, il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile, ha dichiarato che la Cina non si limita ai discorsi ma adotta azioni concrete, ricordando i numerosi risultati registrati dal forum sulla cooperazione Cina-Africa, in particolare nel settore infrastrutturale, dove la Cina ha partecipato con le proprie imprese, finanziando la costruzione di strade, ponti e dighe e formando la popolazione locale nelle competenze tecnico-professionali. Per questo motivo il Sudafrica considera la Cina un partner affidabile, un sincero amico, ha spiegato il vicepresidente sudafricano, respingendo le distorsioni sulla cooperazione Cina-Africa. Ciò che abbiamo constatato sono solo risultati positivi, non negativi, come denuncia qualcuno, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano la cronaca. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del Ponte Morandi.

0: Movimento 5 Stelle Conte? La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Dall'estero, guerra USA-Iran, Teheran alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Questo se gli Stati Uniti dovessero attaccare le infrastrutture iraniane. Attesa intanto per il discorso di Trump alla nazione questa notte, tremano i repubblicani, il partito teme un effetto boomerang. In chiusura cambiamo decisamente argomento, la bestia nera alle elementari resta la matematica con il 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Ma gli studenti italiani secondo i dati Invalsi zoppicano anche in italiano che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali con standard di apprendimento più che sufficienti. Sia per l'italiano che per l'inglese diminuisce anche il divario nord-sud, con un avanzamento delle performance degli alunni del meridione. Si riduce anche la dispersione scolastica, restano però lontani i livelli di istruzione pre-Covid a 6 anni dalla pandemia. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: È mezzanotte e 10 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano la cronaca, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò la morte di 43 persone. Per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di ASPI e SPEA, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di ASPI, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi, condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di ASPI, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonino Galatà, ex AD di SPEA, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni. Condanna poi a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama il ministro Nordio sulla grazia, Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Roggero intanto è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, così fa sapere il fratello. E siamo alla politica. La Camera approva a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa dunque ora al Senato. Bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza cola brodo. Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Dall'estero, guerra USA-Iran. Teheran alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Questo se gli Stati Uniti dovessero attaccare le infrastrutture iraniane. Attesa intanto per il discorso di Trump alla nazione questa notte. Tremano i repubblicani, il partito teme un effetto boomerang. In chiusura cambiamo decisamente argomento. La bestia nera alle elementari resta la matematica, con il 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Ma gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali, con standard di apprendimento più che sufficienti. Sia per l'italiano che per l'inglese diminuisce anche il divario nord-sud, con un avanzamento delle performance degli alunni del meridione. Si riduce anche la dispersione scolastica, restano però lontani i livelli di istruzione pre-Covid a 6 anni dalla pandemia. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 18 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano la cronaca, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò la morte di 43 persone. Per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di ASPI e SPEA, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di ASPI, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi, condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di ASPI, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonino Galatà, ex AD di SPEA, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni. Condanna poi a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama il ministro Nordio sulla grazia, Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Roggero intanto è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, così fa sapere il fratello. E siamo alla politica. La Camera approva a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa dunque ora al Senato. Bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza cola brodo. Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Dall'estero, guerra USA-Iran. Teheran alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Questo se gli Stati Uniti dovessero attaccare le infrastrutture iraniane. Attesa intanto per il discorso di Trump alla nazione questa notte. Tremano i repubblicani, il partito teme un effetto boomerang. In chiusura cambiamo decisamente argomento. La bestia nera alle elementari resta la matematica, con il 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Ma gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali, con standard di apprendimento più che sufficienti. Sia per l'italiano che per l'inglese diminuisce anche il divario nord-sud, con un avanzamento delle performance degli alunni del meridione. Si riduce anche la dispersione scolastica, restano però lontani i livelli di istruzione pre-Covid a 6 anni dalla pandemia. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: È mezzanotte e 22 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano la cronaca, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò la morte di 43 persone. Per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di ASPI e SPEA, 11 anni per Michele Ferri Mitelli, ex numero 3 di ASPI, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi, condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di ASPI, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonino Galatà, ex DD SPEA, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni. Condanna poi a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama il ministro Nordio sulla grazia Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Roggero intanto è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, così fa sapere il fratello. E siamo alla politica. La Camera approva a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa dunque ora al Senato. Bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza cola brodo. Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Dall'estero, guerra USA-Iran. Teheran alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Questo se gli Stati Uniti dovessero attaccare le infrastrutture iraniane. Attesa intanto per il discorso di Trump alla nazione questa notte. Tremano i repubblicani, il partito teme un effetto boomerang. In chiusura cambiamo decisamente argomento, la bestia nera alle elementari resta la matematica con il 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Ma gli studenti italiani secondo i dati Invalsi zoppicano anche in italiano che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali con standard di apprendimento più che sufficienti. Sia per l'italiano che per l'inglese diminuisce anche il divario nord-sud, con un avanzamento delle performance degli alunni del meridione. Si riduce anche la dispersione scolastica, restano però lontani i livelli di istruzione pre-Covid a 6 anni dalla pandemia. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili ma rari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News.
1: È mezzanotte e 30 minuti.
0: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano la cronaca, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò la morte di 43 persone. Per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di ASPI e SPEA, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di ASPI, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi, condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di ASPI, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonino Galatà, ex AD di SPEA, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni. Condanna poi a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama il ministro Nordio sulla grazia Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Roggero intanto è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, così fa sapere il fratello. E siamo alla politica. La Camera approva a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa dunque ora al Senato. Bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza cola brodo. Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Dall'estero, guerra USA-Iran. Teheran alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Questo se gli Stati Uniti dovessero attaccare le infrastrutture iraniane. Attesa intanto per il discorso di Trump alla nazione questa notte. Tremano i repubblicani, il partito teme un effetto boomerang. In chiusura cambiamo decisamente argomento, la bestia nera alle elementari resta la matematica con il 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Ma gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali con standard di apprendimento più che sufficienti. Sia per l'italiano che per l'inglese diminuisce anche il divario nord-sud, con un avanzamento delle performance degli alunni del meridione. Si riduce anche la dispersione scolastica, restano però lontani i livelli di istruzione pre-Covid a 6 anni dalla pandemia. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 38 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano la cronaca: l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò la morte di 43 persone. Per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualunga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di ASPI e SPEA: 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di ASPI, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi, condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di ASPI, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonino Galatà, ex AD di SPEA, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni. Condanna poi a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama il ministro Nordio sulla grazia Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Roggero intanto è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, così fa sapere il fratello. E siamo alla politica. La Camera approva a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa dunque ora al Senato. Bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza cola brodo. Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Dall'estero, guerra USA-Iran. Teheran alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Questo se gli Stati Uniti dovessero attaccare le infrastrutture iraniane. Attesa intanto per il discorso di Trump alla nazione questa notte. Tremano i repubblicani, il partito teme un effetto boomerang. In chiusura cambiamo decisamente argomento. La bestia nera alle elementari resta la matematica, con il 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Ma gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali, con standard di apprendimento più che sufficienti. Sia per l'italiano che per l'inglese diminuisce anche il divario nord-sud, con un avanzamento delle performance degli alunni del meridione. Si riduce anche la dispersione scolastica, restano però lontani i livelli di istruzione pre-Covid a 6 anni dalla pandemia. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 46 minuti.
2: News.
3: Un saluto dalla redazione. In primo piano la cronaca: l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò la morte di 43 persone. Per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di ASPI e SPEA: 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di ASPI, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi, condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di ASPI, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonino Galatà, ex AD di SPEA, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni. Condanna poi a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama il ministro Nordio sulla grazia Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Roggero intanto è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, così fa sapere il fratello. E siamo alla politica. La Camera approva a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa dunque ora al Senato. Bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza cola brodo. Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Dall'estero, guerra USA-Iran. Teheran alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Questo se gli Stati Uniti dovessero attaccare le infrastrutture iraniane. Attesa intanto per il discorso di Trump alla nazione questa notte. Tremano i repubblicani, il partito teme un effetto boomerang. In chiusura cambiamo decisamente argomento. La bestia nera alle elementari resta la matematica, con il 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Ma gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali, con standard di apprendimento più che sufficienti. Sia per l'italiano che per l'inglese diminuisce anche il divario nord-sud, con un avanzamento delle performance degli alunni del meridione. Si riduce anche la dispersione scolastica, restano però lontani i livelli di istruzione pre-Covid a 6 anni dalla pandemia. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
4: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 54 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione. In primo piano la cronaca: l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò la morte di 43 persone. Per Castellucci, che è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di ASPI e SPEA: 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di ASPI, il PM aveva chiesto 15 anni e 6 mesi, condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di ASPI, per cui erano stati chiesti 12 anni e 6 mesi. Infine condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonino Galatà, ex AD di SPEA, per il quale il PM aveva chiesto 7 anni. Condanna poi a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama il ministro Nordio sulla grazia Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Roggero intanto è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, così fa sapere il fratello. E siamo alla politica. La Camera approva a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa dunque ora al Senato. Bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Il centrodestra parla di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La segretaria del PD Schlein ha definito la maggioranza cola brodo. Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle oppio, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di tensione. Dall'estero, guerra USA-Iran. Teheran alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Questo se gli Stati Uniti dovessero attaccare le infrastrutture iraniane. Attesa intanto per il discorso di Trump alla nazione questa notte. Tremano i repubblicani, il partito teme un effetto boomerang. In chiusura cambiamo decisamente argomento, la bestia nera alle elementari resta la matematica, con il 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Ma gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali, con standard di apprendimento più che sufficienti. Sia per l'italiano che per l'inglese diminuisce anche il divario nord-sud, con un avanzamento delle performance degli alunni del meridione. Si riduce anche la dispersione scolastica, restano però lontani i livelli di istruzione pre-Covid a 6 anni dalla pandemia. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: meteo.
1: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili ma rari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:16.
2: Meteo.
3: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: È 1:29.
1: Meteo.
2: Italia divisa dall'alta pressione che è ben consolidata al centro-sud, avremo invece condizioni più instabili sulle regioni settentrionali. In mattinata al nord sarà interessato da una maggiore nuvolosità ma senza precipitazioni di rilievo, mentre al centro-sud prevarranno cieli sereni e temperature elevate. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi, con possibili marari sconfinamenti verso le alte pianure. Sul resto del paese non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:46.
2: Meteo.
3: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.